determinano i coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in 0. Ecco, quali sono le diverse situazioni che si possono riprodurre? E adesso passiamo al secondo argomento, sistemi a tempo discreto, la struttura e il calcolo delle soluzioni. Ecco, andiamo a vedere adesso nel caso dei sistemi a tempo discreto cosa succede. Questa volta abbiamo sviluppato l'analisi in T, l'analisi in T è del tutto identica, direi, rispetto al caso dei semi a tempo continuo. La potenza di una matrice passa attraverso le condizioni di regolarità della matrice A, il calcolo in T così come l'abbiamo fatto. Poi abbiamo introdotto la trasformata Z, abbiamo visto che lo studio dei semi a tempo discreto si può svolgere anche nel dominio della variabile complessa. Bene. Cosa succede se la matrice A è non regolare? Andiamo a investigare e lo facciamo ancora una volta nel dominio della variabile complessa Z. Quindi la matrice di transizione. Quindi supponiamo di avere una matrice dinamica che non è regolare, quindi non ripeto quello che ho già detto prima. Questa volta, facendo lo stesso calcolo per la φ di Z, ricordate che φ di z questa volta è zi meno a a meno 1 per z e questo spiega perché adesso qua abbiamo questo z in più. Ma abbiamo poi un'espansione in frazioni parziali, come si vuol dire in fratti composti, che è dello stesso tipo di quella precedente. Invece di avere s meno lambda i, qua abbiamo z meno lambda i e abbiamo questo z al numeratore perché la φ di z, ripeto, è zi meno a meno 1 per z. Bene, l'antitrasformata di questa φ di z, in virtù della linearità dell'operazione di trasformazione, è semplice detto, sarà la rij con le stesse sommatorie per l'antitrasformata di questo. Ma a cosa è pari l'antitrasformata di questo termine? È lo stesso problema che abbiamo risolto in qualche modo prima, questa volta però facendo riferimento alle trasformate Z. Ebbene, questa volta il calcolo si riposa su questo risultato, che questa proprietà della trasformata Z che avevamo già visto all'inizio, quando abbiamo introdotto la trasformata Z, che la Z trasformata di K volte FK è uguale a meno Z la derivata rispetto a z della f, dove f di z è la trasformata z della f di k. Quindi moltiplicare per k in t equivale a derivare e moltiplicare per meno z nel dominio della trasformata. Questo è il teorema, diciamo, sì, di fatto si presenta anche nella forma di un teorema, ma è una proprietà della trasformata. Poi un altro fatto anche che abbiamo visto, una proprietà che abbiamo già enunciato, altra proprietà è che la z trasformata di lambda la k fk è uguale alla trasformata z della funzione f dove al posto della z mettiamo lambda meno 1 per z, lambda meno 1 per z e questa è una proprietà proprio molto semplice, basta scriverla, questa espressione si capisce subito che è verificata. Bene. A questo punto, se applichiamo queste due proprietà alla funzione di cui stiamo cercando di fatto la trasformata, o meglio, se volete, se facciamo la z trasformata di questa funzione, dove questi k alla j meno 1 sono i famosi polinomi fattoriali di ordine j meno 1 che abbiamo introdotto quando abbiamo parlato delle funzioni canoniche nel dominio della variabile z, eccetera. Bene, otteniamo questa espressione. Basta applicare le due relazioni precedenti per capire che si ottiene z lambda meno 1, z lambda meno 1 meno 1 alla j, che se adesso noi scriviamo, dividiamo per lambda, e riscriviamo le espressioni è uguale a z su z meno lambda alla j per lambda alla j meno 1. Da questo quindi possiamo concludere che, vedete, portando questo lambda alla j meno 1

a sinistra, perché questa è una costante, abbiamo che la z trasformata di z diviso z meno lambda i alla j di questa è uguale a k alla j meno 1 diviso j meno 1 fattoriale per lambda alla lambda, in questo caso i, perché sto applicando il tutto alla situazione in cui ho l'autovalore lambda i, vedete, non alla k, ma alla k meno j più 1, perché ho diviso per lambda alla j meno 1 ambo i membri, essendo una costante, la posso mettere qua dentro, per delta meno 1 di k. Allora ecco qual è l'antitrasformata di z diviso z meno lambda i alla j. E prima, nel caso del sistema a tempo continuo, era t alla j meno 1 su j meno 1 fattoriale. Qua è k, sempre il tempo, non proprio alla j meno 1, ma kj meno 1 polinomio fattoriale. Che vuol dire? Vuol dire k per k meno 1 per k fino a meno j meno 2, diviso j meno 1 fattoriale, per questo lambda la k con questo ritardo rispetto ai k, eccetera. Quindi viene questa espressione. Sono i polinomi fattoriali, questa volta quelli che intervengono. Non le potenze di t, ma i polinomi fattoriali. In conclusione, quindi, abbiamo che se fi di z ha questa espressione, se adesso io ne faccio l'antitrasformata, e al posto di questo metto l'antitrasformata di questo, che era k alla j meno 1, polinomio fattoriale, diviso j meno 1 fattoriale, per lambda alla k meno j più 1, delta meno 1 di k. E questa è finalmente l'espressione di fi con k. Questi sono dei coefficienti, e quindi, con buona conclusione, fi con k, matrice di transizione nel tempo discreto, n per n, il generico elemento, che cosa è? Il generico elemento, questa volta è un po' più complicato scriverlo, però se io sviluppo il polinomio fattoriale, vedete, viene una cosa del tipo alfa 0 lambda i alla k più alfa 1 k lambda i alla k meno 1, eccetera, alfa j alla kj lambda i alla k meno j, dove j è j, questa, la lunghezza di questo polinomio praticamente è minore o uguale di m con i meno 1, dove m con i meno 1 è la molteplicità con la quale l'autovalore si presenta nel polinomio minimo. Quindi è combinazione lineare di polinomi fattoriali nelle potenze degli autovalori. Quindi una situazione un pochino più complicata, però sempre lambda e la k compaiono, ma sviluppati da coefficienti che sono dei polinomi, dove compaiono dei fattoriali. Facciamo un esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca. Ricordate, l'abbiamo già trattato. Qua abbiamo tre variabili di stato. L'ingresso sono i nuovi iscritti, l'uscita è la somma degli studenti. Gli R1, R2, R3 sono i coefficienti, le percentuali dei ripetenti nei diversi anni. Qua abbiamo, assumiamo che R1, R2 sia 0,2, il 20% dei ripetenti, no, nella prima e seconda classe, e supponiamo che i ripetenti al terzo anno siano il 10%. La matrice A è questa. Fi di z su z, vedete qua ho scritto fi di z su z, perché? Perché bene, quando si fa lo sviluppo per avere l'espressione di z i meno a meno 1 z, ebbene, se si scrive l'espressione in questi termini, poi qui abbiamo a denominatore termini del tipo z meno lambda 1, z meno lambda n, e poi rimoltiplicando per z abbiamo al numeratore lo z che ci serve poi per poter calcolare direttamente, facilmente, l'espansione in frazioni parziali. E quindi conviene sempre fare così. Da là si calcola z i meno a meno 1, quello che si ottiene è fi di z su z, poi si rimoltiplica per z e si fa facilmente l'antitrasformata. Bene. Comunque, se facciamo questo calcoletto, abbiamo queste espressioni.

pressioni. Da questa espressione poi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali, che come vedete è z meno 0,1, perché questa matrice ha autovalori che sono meno 1, meno 0,1, meno 0,2, due volte,

qua c'è z meno 0,2 e qui c'è z meno 0,2 al quadrato. Ma questi sono i residui sopra, le matrici residue, la φ con k è questa. Se l'andate a scrivere, vedete che ha esattamente un'espressione del tipo di quelle che abbiamo visto. Spunti di riflessione: si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Poi, quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore meno 1? Quindi un sistema di dimensione 2 con autovalore, solo l'autovalore meno 1. Quali sono le possibili situazioni che si possono presentare? Bene, riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichino sui parametri del circuito RLC e del sistema meccanico massa-molla-smorzatore le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Si rifletta sulle possibili leggi temporali che compaiono nei coefficienti della matrice di transizione nel caso di una matrice dinamica di dimensione 3 e un unico autovalore in 0. Si verifichino sui parametri R1, R2 ed R3 della matrice A le condizioni affinché si abbia una coppia di autovalori coincidenti. Quali le possibili evoluzioni associate ad un sistema a tempo discreto di dimensione 2 con autovalore in meno 1? Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Con questo si conclude la lezione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per gli approfondimenti, gli spunti di riflessione. Alla prossima lezione. Arrivederci.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono Full Professor Adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Samaion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo Ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali, teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia. E visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto, e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere, su analogia, una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo, dal punto di vista matematico, una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, beh, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi, così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo, di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate, invece, dove non esistono molti protocolli di validazione, e qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia, e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile: tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distinguiremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali e che le reti neurali supervisionate
esistono per poter essere inventate e ideate, cioè lo scopo è quello di fornire i meccanismi fondamentali, come funziona il neurone artificiale, come funzionano le varie connessioni tra i vari neuroni, come funziona l'architettura di una rete e quali sono le leggi di apprendimento. Ricordo soltanto che affronteremo in maniera dettagliata quella che chiamiamo topologia, come è fatta topologicamente una rete neurale, quella che chiamiamo praticamente proprietà, le proprietà dei nodi che la compongono, la legge di apprendimento, vedremo quanti modi esistono per far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica, chiamata gradiente discendente, in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi, ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi, questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo. Perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare, e vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders. In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders. E non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione probabilistica, esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali unsupervised non sono di un solo tipo. Vedremo che esistono delle reti non supervisionate che apprendono tramite i pesi, come quelle che tutti conosciamo, pensiamo agli autoencoders che affronteremo in dettaglio, ma esistono delle reti che dopo aver maturato dei pesi apprendono sulle unità, cioè le unità si trasformano dinamicamente quando i pesi rimangono fissi. E queste sono delle, come dire, memorie dinamiche associative, cioè una volta che hanno appreso un dataset, quindi un dominio di conoscenza, gli si può fare delle domande e loro fanno interagire attivamente le variabili tra di loro in modo tale da darci una risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di vivere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire, e analizzeremo in dettaglio, che l'intelligenza artificiale è la macroarea.

all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo ancora più ristretto che è il deep learning, e all'interno del deep learning esistono quelle che chiamiamo reti neurali, con i loro componenti che possono essere, come dire, sia profondi che superficiali, e vedremo che sono utili sia le reti profonde che quelle più superficiali, con pochi strati nascosti, cioè non sempre il molto è migliore del poco. Ecco, questo è un albero che analizzeremo. Quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali, queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo autoassociative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente e le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssima delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map, gli autoencoder classici, di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama New Recirculation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo. Vedremo delle nuove reti autoassociate, chiamate Contracting Map, che non apprendono sulla base del gradiente discendente, ma sul teorema del punto fisso. E vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui
li abbiamo

elaborati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse proprietà, lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula. Perché queste reti sono importanti? Perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente i nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine. Ognuno è o un pattern o una variabile. Io ho attivato questa. Ed ecco, le altre cominciano a dialogare tra di loro, alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento e vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue. Cioè, prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-cross validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali. Non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che vi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra, per motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalle Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante

0: Uninettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti a questa nuova lezione che sarà costituita dalla prima parte di un dittico di lezioni dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Questa prima parte comprenderà i seguenti argomenti: la book culture a Bisanzio, le fasi della vita di un manoscritto, tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco, superstite, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. Cominciamo con il primo argomento, la book culture a Bisanzio. È importante fare una premessa. Per quale motivo ho scelto di mantenere una espressione inglese, book culture, anziché tradurla in italiano come cultura libraria, in questo caso specifico? Librario nella lingua italiana indica sostanzialmente tutto ciò che ha a che fare con il libro, ma soprattutto dal punto di vista tecnico o commerciale. Si parla quindi di commercio librario, di materiali librari, tecniche della produzione libraria e così via. L'alternativa nella lingua italiana sarebbe libresco, cultura libresca, che fra l'altro ha l'aggettivo libresco un suo corrispondente anche in inglese, bookish. Tuttavia, nella lingua italiana, libresco ha una connotazione fortemente negativa. Libresco fa riferimento a tutto ciò che non è frutto di una conoscenza o esperienza diretta, ma che parte esclusivamente dai libri, dalla lettura o dallo studio dei libri, e quindi, in ultima analisi, indica qualcosa di stantio, in qualche modo tralatizio o di seconda mano. E purtroppo un certo pregiudizio classicista ha per lungo tempo affibbiato

cambiato questa etichetta alla produzione letteraria bizantina. Come se si trattasse di una letteratura appunto pedante, sterile, stantia, che non avrebbe fatto altro per 1000 anni che imitare e riprodurre modelli in maniera stanca e del tutto priva di creatività o originalità. È il motivo per cui cultura libresca è una espressione che in italiano non suona benissimo e soprattutto quando parliamo di una cultura libraria a Bisanzio parliamo da una parte sì delle tecniche di produzione libraria, del commercio del libro, dei materiali utilizzati, tutti quegli argomenti che abbiamo studiato, analizzato nel dettaglio nelle lezioni dedicate alla codicologia. Ma cultura libraria a Bisanzio significa anche qualcos'altro. Si fa riferimento anche al fatto che il libro, in quanto oggetto, ma anche in quanto metafora, è onnipresente nella cultura bizantina. È un elemento fondamentale della cultura, che assume in certi contesti quasi un valore, archetipico. Bisogna partire innanzitutto da una sostanziale continuità della book culture bizantina con altre culture librarie del Mediterraneo medievale dal punto di vista dei materiali e delle tecniche di produzione. Abbiamo visto in effetti, fatto confronti nel corso, nelle lezioni dedicate alla codicologia bizantina, abbiamo fatto riferimento anche ad altre culture, ad altri ambienti linguistici anche e ai loro libri. Fondamentalmente, vi sono delle fortissime analogie tra il modo in cui si producevano i libri a Bisanzio e il modo in cui questi si producevano in altre culture del Mediterraneo medievale, da quella siriaca, quella etiopica, georgiana, armena, anche il mondo arabo o slavo. Tant'è vero che per il Medioevo si è parlato di intercultural transmission in the medieval Mediterranean. Si tratta questo del titolo di un libro edito da David Kim e Stephanie Hathaway, pubblicato nel 2012, un libro molto interessante e propongo nella successiva slide un estratto della quarta di copertina o del summary del libro stesso, in cui leggiamo: dalle prospettive della trasmissione testuale della memoria culturale, religione e tradizioni artistiche e culturali, quest'opera esplora la questione centrale di come le idee viaggiassero nel mondo medievale, mettendo in discussione la nozione convenzionale, tradizionale di comunità insulari nel Medioevo. Questo volume rivela uno scambio culturale ricco e esteso, estensivo, e dimostra che la trasmissione di idee e la cultura attraverso appunto i vari confini, cominciò molto prima dell'epoca delle crociate. In effetti si è ormai molto consapevoli che le varie comunità linguistiche, culturali del Medioevo non fossero appunto comunità insulari del tutto non comunicanti l'una con l'altra, ma che vi fosse un continuo scambio, e questo scambio è soprattutto evidente nell'ambito librario, delle tecniche di produzione, dei modelli anche estetici che riscontriamo nei libri. E ciò, soprattutto diciamo, il dialogo tra mondo latino e mondo greco, cominciò molto prima dell'epoca delle crociate.

Per questo motivo, dal punto di vista della produzione libraria, si è parlato di una Universal Grammar of the Codex, cioè una grammatica universale del codice che travalica i confini geografici, i confini etnici, culturali e linguistici, secondo la definizione di Marilena Maniaci. Questo è dovuto al fatto che esisteva un substrato comune, ovvero la cultura libraria tardo-romana e proto-bizantina, dalla quale poi in qualche modo sono scaturite le altre culture del libro nelle varie regioni e nelle varie culture e comunità. I confini della cultura libraria bizantina sono, anche per questo motivo, difficili da delimitare. Sono difficili da delimitare non soltanto in senso geografico, come vedremo, ma anche in senso temporale. Le popolazioni grecofone spesso operavano in contesti multilinguistici, anche al di là del diretto controllo politico dello Stato bizantino. Un esempio sono le comunità italo-greche nell'Italia meridionale o quelle melchite in regioni islamizzate. Innanzitutto, una cosa da tenere presente è che l'impero bizantino fu davvero un impero multietnico, multiculturale, multilinguistico, ma al tempo stesso delle comunità grecofone, quindi che parlavano greco, che leggevano il greco, che avevano ereditato la cultura greca bizantina, si trovavano in territori che da un certo punto in poi non erano più sottoposti al controllo politico. Le comunità italo-greche dell'Italia meridionale, si sa, dall'undicesimo secolo in poi, furono svincolate dal controllo politico bizantino. Al 1071, data la famosa caduta della città di Bari, ultimo avamposto bizantino nell'Italia meridionale, nelle mani dei normanni di Roberto il Guiscardo, dopo secoli di dipendenza politica da Bisanzio, ecco, con questa caduta di Bari nel 1071 viene meno il controllo politico da parte dello Stato bizantino. Tuttavia, ciò non significa che con questo limite cronologico la cultura bizantina non continuò ad essere presente nell'Italia meridionale. Anzi, si continuò a produrre libri alla maniera bizantina, a studiare gli autori greci, antichi e bizantini, a copiare manoscritti e anche a celebrare il rito bizantino nei monasteri, appunto, greci. Un'ulteriore riflessione su quest'ultima slide riguarda le comunità melchite. Forse non tutti sanno di cosa si tratta. Quando parliamo di melchiti, parliamo dei cristiani presenti nelle regioni dell'Egitto, della Siria, quelle regioni che durante il VII secolo furono perse dall'impero bizantino e furono conquistate dagli arabi musulmani, quindi islamizzate. Con la definizione di Melchita si fa riferimento in particolare ai membri di quelle comunità cristiane nei territori di Siria ed Egitto che avevano aderito al cosiddetto dogma di Calcedonia, un dogma cristologico che era stato sancito dal Concilio di Calcedonia nel 451 e che condannava l'eresia monofisita, ovvero quell'eresia, il monofisismo, che sosteneva che la natura di Cristo fosse una. Infatti, il termine monofisismo o monofisita deriva dalle parole greche monos, solo, unico, e physis, natura, in quanto i monofisiti sostenevano che Cristo avesse esclusivamente soltanto natura divina, annullando quindi la sua natura umana. Questa dottrina fu condannata nel 451 al Concilio di Calcedonia, tuttavia.

i cristiani che vivevano, alcune comunità che vivevano in Siria e in Egitto, ossia quelle regioni in cui il monofisismo era nato ed era attecchito, continuarono ad aderire alla dottrina ortodossa stabilita dal concilio e proprio per questo motivo i melchiti sono chiamati tali dalla parola araba Malik, che significa proprio imperatore, in quanto aderivano alla ortodossia imperiale bizantina. Ecco un esempio di manoscritto conservato sull'isola di Patmos nel monastero di San Giovanni Teologo, il numero 48, databile al IX o X secolo, che presenta l'inizio proprio del secondo libro della traduzione greca dei dialoghi di Papa Gregorio Magno, quella traduzione che abbiamo visto nella lezione precedente, fu effettuata intorno alla metà dell'VIII secolo da Papa Zaccaria, che tra l'altro aveva origine greca. Qui è presentato in questo foglio una parte del Pinax dei contenuti. Il Pinax è un vero e proprio indice che in alcuni manoscritti veniva preposto al libro, quindi con i vari contenuti, o preposto all'opera. Ad esempio qui abbiamo appunto il Pinax dei vari capitoli numerati e con il rispettivo titolo del secondo libro di questi dialoghi. Proprio il contenuto di questo manoscritto, fra gli altri elementi, ha fatto pensare che si trattasse di un manoscritto originato, prodotto in Italia meridionale, perché i dialoghi di Papa Gregorio nella traduzione greca sembra fossero fra le letture più comuni dei greci dell'Italia meridionale. Infatti si tratta di testi riflesso proprio degli interessi di lettura delle comunità italo-greche. La cultura libraria bizantina non trova una fine temporale né nel 1453, caduta di Costantinopoli, né nel 1454-55, anni della pubblicazione della Bibbia di Johannes Gutenberg, ma sopravvive anche in epoca moderna. Quindi abbiamo detto che diciamo, la cultura libraria bizantina non ha confini geografici, ma non ha confini nemmeno cronologici. Non segna una fine definitiva né la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi ottomani nel 1453, che sancisce in qualche modo la fine dell'impero bizantino, né un importante evento culturale quale la pubblicazione della Bibbia a Magonza di Johannes Gutenberg, che rappresenta il primo libro stampato con i caratteri mobili e che chiaramente rappresenta un importante elemento perché dà avvio proprio all'epoca della stampa, no? La cultura libraria bizantina, la cultura manoscritta bizantina, continuò ad esistere per tutta l'epoca moderna, chiaramente con le dovute differenziazioni in base al tempo e al luogo. I manoscritti sono oggetti sociali complessi, frutto dell'intersezione di vari elementi tecnici, estetici, culturali, linguistici, economici, ideologici. A differenza dei loro omologhi a stampa, essi sono caratterizzati da due elementi: unicità e vitalità. Chiariamo questi due concetti. Cosa si intende per unicità? È chiaro che il manoscritto per definizione è unico. Possiamo avere due o più manoscritti simili fra loro, nella apparenza, nella foggia esteriore, nelle tecniche di produzione, allestimento, nei contenuti e così via, ma non vi saranno mai due manoscritti identici l'uno all'altro. Ogni manoscritto è un pezzo unico. A differenza di quello del fenomeno che viene invece introdotto dalla editoria a stampa, una caratteristica della stampa è proprio quella di poter produrre più esemplari di una medesima edizione perfettamente identici l'uno all'altro. Quando parliamo di vitalità,
invece parliamo del fatto che un manoscritto ha una lunga storia che non si esaurisce con la confezione finale del manoscritto. Il manoscritto viene letto, viene annotato, viene integrato, viene modificato, vi si aggiungono testi, vengono sottratti testi e così via. Quindi ha una sorta di Fortleben, di vita posteriore e della quale parleremo a breve. I manoscritti andranno quindi studiati sincronicamente e diacronicamente. Sincronicamente, quindi in relazione al contesto contemporaneo nel quale viene prodotto il manoscritto, quali sono le sue funzioni primarie, il pubblico di partenza e le relazioni che il manoscritto intesse appunto con il contesto circostante nel momento in cui esso viene ultimato. Diacronicamente vuol dire appunto che potremo studiare le variazioni, le modificazioni che questi aspetti, che queste funzioni subiscono nel corso del tempo, nel corso anche di secoli. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti? Veniamo dunque al secondo argomento, le fasi della vita di un manoscritto. Abbiamo visto che il manoscritto ha evidentemente una vita anche al di là, diciamo, della sua confezione materiale, fisica. E quindi potremo classificare questa vita, l'esistenza di un manoscritto in delle fasi, chiaramente in maniera convenzionale. Queste fasi sono chiaramente legate al fatto che il manoscritto è il risultato della sinergia di tre elementi costitutivi e interdipendenti: la superficie scrittoria, il materiale, la scrittura e/o le immagini, il testo, ovvero i contenuti. Le possibili tre fasi temporali di un manoscritto sono quindi la preistoria, la protostoria e la storia posteriore. Vediamo cosa si intende con preistoria. Essa comprende i processi di preparazione della superficie scrittoria a partire dalle materie prime. Coincide con l'archeologia del libro, ovvero si tratta di una fase che va ad analizzare, a prendere in considerazione le caratteristiche fisiche, chimiche e strutturali del manoscritto nel momento della sua realizzazione, della sua produzione e confezione. Sono tutti argomenti che noi abbiamo studiato nel dettaglio nel corso delle lezioni dedicate alla codicologia. E documenta, fra l'altro, questa preistoria, una parte della cultura libraria altrimenti ignota, gli artigiani specializzati. Si sa che alla ribalta della storia difficilmente arrivano i tecnici, gli artigiani, queste figure umili che non vengono rappresentate nelle fonti storiche, letterarie, tradizionali del passato. Quindi studiare la preistoria del manoscritto ci permette di comprendere e sapere qualcosa di più proprio di di questi ceti, di queste fasce della società. La protostoria consiste nella trascrizione del testo e confezione finale del libro. Comprende l'analisi combinata di fattori materiali, struttura del codice e suoi componenti, elementi paleografici, tipi di scrittura, possibili cambi di mano rispetto alla struttura. Sappiamo che ad un manoscritto possono partecipare, possono contribuire alla sua copia diverse mani, diversi copisti e a volte c'è anche una relazione tra quella che è la struttura, l'articolazione fisica del manoscritto, ad esempio il passaggio da un fascicolo all'altro, e il cambio di mano. Organizzazione del testo.
ad esempio l'estensione delle opere o di sezioni di esse rispetto alle porzioni del codice o ai cambi di mano. La storia posteriore è la storia successiva del codice, dei suoi usi.

e include le trasformazioni fino al presente. Comprende i segni lasciati sul codice dal passare del tempo. Tali segni possono essere naturali e biologici, ad esempio i danni dovuti al fuoco, all'umidità, ai parassiti, interventi umani, aggiunte, mutilazioni, reimpieghi a fini diversi, nuove scritture, note di possesso, note avventizie, commenti eruditi, note private o su eventi storici, scarabocchi e probationes calami. Le probationes calami sono, con una locuzione latina, le prove di penna, ovvero i copisti talvolta nel saggiare, nel testare il proprio strumento scrittorio, in genere sui fogli di guardia, altre volte nei margini, scrivevano caratteri, parole, versi, preghiere, che molto spesso lasciavano anche incomplete, proprio per esercitarsi con il calamo o provare appunto la funzionalità dello strumento. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto? Veniamo ora ai tentativi di analisi statistiche e quantitative sul patrimonio manoscritto greco. Chiaramente, i manoscritti greci oggi superstiti sono una minima parte rispetto a quelli prodotti nel corso del Medioevo, e quindi vediamo quali analisi si possono applicare a questi manoscritti per cercare di ricostruire nella maniera il più corretta e attendibile possibile, la storia culturale e della produzione libraria antica e medievale, utilizzando proprio le statistiche e l'analisi quantitativa. Un presupposto di partenza è che chiaramente una cospicua parte della originaria produzione di manoscritti è andata, perduta. Tale perdita ha interessato in modi diversi periodi, aree geografiche e tipologie di libri e testi. Abbiamo delle possibilità, ma anche dei limiti di questa analisi quantitativa e delle valutazioni statistiche. Sono rappresentati dal quadro cronologico e dal quadro geografico e chiaramente anche dalle tipologie librarie e dai loro contenuti. Nel momento in cui noi andiamo ad applicare questi parametri valutativi al patrimonio manoscritto greco, vediamo che possiamo fare svolgere delle riflessioni dal punto di vista cronologico, in base alla datazione o databilità dei manoscritti, in base al quadro geografico e luogo di origine e di produzione, e anche sulla base dei contenuti che questi manoscritti ci tramandano. Il quadro cronologico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è più sfavorevole per l'età proto e medio-bizantina se confrontato con quello dell'età paleologa. Con età proto-bizantina parliamo convenzionalmente di un'età che va dal IV all'VIII secolo, con età medio-bizantina una età che va dall'VIII-IX fino al XII secolo, mentre l'età paleologa è l'ultima, è l'età più tarda della periodizzazione convenzionale per la storia bizantina, chiamata così dalla dinastia imperiale al potere i paleologi, e parte proprio dalla metà del XIII secolo. Il quadro geografico. Il rapporto fra libri prodotti e libri superstiti è poco favorevole in tutte le regioni dell'Impero bizantino, ad eccezione dell'Egitto, in epoca proto-bizantina, di Costantinopoli e del sud Italia, in epoca medio-bizantina. Vediamo ora il terzo elemento, le tipologie librarie e i loro contenuti. Alcune tipologie di libri e testi sono andati quasi del tutto perdute. Tra questi i testi effimeri prodotti nei contesti scolastici.
Si tratta di tutta una serie di testi scritti che venivano preparati dal docente, dal maestro, per le lezioni, o scritti dai discenti, dagli allievi, per le loro esercitazioni.

è un materiale importante che ci dice molto della cultura, della formazione scolastica a Bisanzio, ma purtroppo è andato irrimediabilmente perduto, proprio perché non pensato per essere conservato e perdurare nel tempo. Un esempio è una testimonianza ricavata dal commento alla retorica di Aristotele di Stefano Scilitz, un professore presso l'orfanotrofio imperiale di Costantinopoli. Nel XII secolo l'orfanotrofio è un'istituzione filantropica bizantina e qui questo docente in questo passaggio invita proprio gli studenti a consultare, a leggere questo Xylocartion Condacio, ovvero questo libro in carta o in papiro dedicato alla metodologia, al metodo filosofico. Quali sono ulteriori limiti dell'analisi quantitativa? Le descrizioni catalografiche insoddisfacenti, il fatto che purtroppo non tutte le collezioni librarie di manoscritti greci nel mondo sono state descritte in maniera analitica e secondo dei criteri e degli standard descrittivi moderni. La mancanza di stime affidabili del numero totale di manoscritti greci superstiti, inclusi quelli post-bizantini. Queste stime infatti oscillano dalle 30.000 alle 70.000 unità. Soltanto circa il 4% di biblioteche nel mondo possiede più di 400 manoscritti greci, mentre più del 30% possiede soltanto un codice greco. Questo fa anche comprendere quindi la difficoltà talvolta nel poter accedere e nel poter trovare manoscritti greci che sono distribuiti in maniera piuttosto asistematica e dispersi in numerosissime biblioteche nel mondo. Le collezioni più ricche oscillano tra circa i 3.600 a oltre i 5.500 manoscritti. Le più importanti, le più ricche al mondo sono la Biblioteca Nazionale di Atene, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi e poi tutti i manoscritti conservati nei monasteri del Monte Athos. Qui abbiamo delle tabelle che danno delle informazioni in termini percentuali circa la distribuzione tra i vari secoli dei manoscritti superstiti. Qui abbiamo i manoscritti in tutti i formati e materiali, dal IV all'VIII secolo. Qui si tratta invece di codici greci dal IV all'VIII secolo. E qui invece una distribuzione dei codici greci superstiti in termini percentuali dal IX al XII secolo. Che cosa possiamo ricavare da questi dati? Che la produzione e circolazione libraria è intensa e costante nei primi tre secoli della storia bizantina. Che vi sono scarse possibilità di sopravvivenza dei libri bizantini più antichi, soprattutto nella forma integra e originale e quindi non in forma di frammenti, che tra il VII e l'VIII secolo vi furono grandi cambiamenti nell'estensione del dominio o della sfera di influenza bizantina, il che comportò una crisi della produzione libraria. Questo potrebbe essere un motivo per cui dai secoli VII e VIII ci sono giunti manoscritti greci in numero significativamente inferiore rispetto ad altri secoli. Tra la fine dell'VIII e il IX secolo abbiamo visto, no, si verifica il passaggio dalla scrittura maiuscola alla minuscola, il metacaracterismos di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, e quindi ciò ha comportato la traslitterazione dei testi e nel momento in cui i testi furono traslitterati si inevitabilmente determinò anche una forma di selezione rispetto ai libri, al patrimonio librario esistente. Altre considerazioni: si verifica una ripresa della produzione libraria dal IX secolo fino ad un apparente culmine nell'XI secolo. Un aumento delle probabilità di sopravvivenza dei manoscritti prodotti dal XIV secolo in poi, dovuto a vari fattori, continuità di

alcune collezioni librarie azioni intenzionali volte alla preservazione dei manoscritti. Queste informazioni sono contenute in un contributo

di quelle attività anche di singoli personaggi, si pensi al Bessarione, che cercarono manoscritti greci e vollero in ogni modo preservarli, custodirli e conservarli. Tant'è vero che Bessarione donò poi il suo patrimonio manoscritto greco alla Repubblica di Venezia e questo patrimonio greco rappresenta il nucleo iniziale della collezione di manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Qui abbiamo un esempio di analisi per contenuti e posizione sociale dei copisti di libri prodotti tra il IX e il XII secolo. Come si può vedere, soltanto il 9% dei libri prodotti tra IX e XII secolo, di quelli chiaramente a noi pervenuti, è di contenuto secolare, mentre circa il 91% ha un contenuto che si può definire, religioso. Inoltre, andando a guardare le segnature, dei manoscritti, le mani dei copisti, eccetera, si può dire che il 53% dei copisti di questi manoscritti erano monaci, il 22% ecclesiastici, solo il 6% laici e un 18% resta non identificato. La maggior parte dei manoscritti greci superstiti proviene chiaramente da monasteri, specialmente al di fuori di Costantinopoli. Nella capitale, i manoscritti che appartenevano a collezioni private e istituzioni secolari sono andati per lo più perduti, a meno che non fossero stati lasciati in eredità a monasteri. I monasteri, quindi, come vedete, rappresentano un luogo fondamentale per la conservazione, per la sopravvivenza dei manoscritti greci, perché hanno garantito quella continuità, che altre istituzioni o collezioni private purtroppo non hanno, avuto. La produzione libraria di consumo, non pensata per essere durevole, i testi scolastici di formazione di base o intrattenimento, è andata perduta. Questi testi per lo più presentavano una modesta fattura e un uso intensivo e questi due parametri insieme ne hanno determinato chiaramente il carattere effimero e quindi hanno causato la loro precoce scomparsa. Di questi libri ci restano paradossalmente più esempi antichi che medievali, grazie ai rinvenimenti papiracei che non sono stati soggetti al filtro della trasmissione nelle biblioteche. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico? Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per testi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto greco superstite? Quali conclusioni si potrebbero ricavare dall'esame delle tabelle mostrate e con quale grado di sicurezza? Quali sono le principali ragioni della perdita dei libri prodotti nella fase più antica, fino all'VIII secolo? Quali fattori hanno determinato una più alta probabilità di sopravvivenza per i manoscritti prodotti dal XIV secolo in avanti? Da dove proviene la gran parte dei manoscritti superstiti risalenti al periodo dal IX al XII secolo? Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, libri scolastici, dall'epoca antica piuttosto che da quella medievale? Veniamo dunque al successivo argomento, il commercio e la mobilità dei libri nel mondo bizantino. È un aspetto molto interessante, soprattutto perché, a differenza di quanto si possa pensare, i libri viaggiavano moltissimo nel Medioevo e per le ragioni più disparate. Nel mondo romano, in età imperiale in particolare, il commercio librario era basato su un complesso sistema di produzione e distribuzione mediante botteghe e anche figure specializzate.

Nel mondo bizantino, di norma, la produzione di un libro avveniva per ordine di un cliente, committente, patrono, di alto rango generalmente, che a volte forniva al copista il modello e il materiale scrittorio. Chiaramente parliamo di personaggi che avevano grandi disponibilità, economiche. Il costo medio di manoscritto di buona qualità era infatti alto. In epoca medio-bizantina, in condizioni normali, un nuovo codice di pergamena di circa 200-300 fogli sarebbe costato circa 20-25 numismata. Ora, per fare il nomisma e i numismata sono delle monete d'oro in uso nell'impero bizantino. Per dare l'idea, con 3 numismata era possibile acquistare un bue e con 20 numismata un cavallo un buon cavallo. I costi aumentano sulla base di fattori interni ed esterni. Tra i fattori interni, ricordiamo la lunghezza e il tipo di testo, le dimensioni del libro, le decorazioni e le miniature, la qualità degli inchiostri, la presenza di notazioni musicali, la presenza di legature preziose. Invece, fra i fattori esterni ricordiamo ad esempio le condizioni socio-economiche del momento. Questo passaggio è tratto dalla vita di San Nilo da Rossano, il fondatore dell'abbazia di Grottaferrata. San Nilo morì nel 1004, era un monaco italo-meridionale di origine calabra, veniva da Rossano, ed era anche un copista. Nella vita redatta all'inizio dell'XI secolo da un monaco di origine calabra, che ne racconta la vita, le gesta, si ricorda questo episodio in particolare, nel quale si dice che Nilo avrebbe copiato 3 salteri nel giro di pochissimo tempo, ciascuno di essi in 4 giorni per, diciamo, liberarsi di un debito contratto e avrebbe venduto questi salteri per 3 numismata. 3 numismata è davvero un prezzo irrisorio e ciò era dovuto al fatto che purtroppo le condizioni socio-economiche della Calabria nel X secolo erano particolarmente difficili a causa delle continue incursioni arabe, dei saraceni, lungo le coste e anche nell'entroterra calabro, che chiaramente generavano un clima di incertezza e di precarietà. Un altro aspetto importante, come dicevo all'inizio, è la grande mobilità dei manoscritti greci. Chiaramente bisogna fare una distinzione fondamentale tra il luogo di origine in cui è stato prodotto il manoscritto e il luogo di conservazione, perché non sempre coincidono, anzi generalmente non coincidono mai. Tra i fattori di mobilità ricordiamo le donazioni, le compravendite, le missioni di approvvigionamento dei libri e i furti. I furti sono un aspetto interessante della mobilità libraria nel Medioevo. Siamo informati dei furti che erano veramente frequenti, non soltanto dal resoconto di singoli personaggi nei loro epistolari, opere, eccetera, ma anche dalle annotazioni che molto spesso sono presenti nei manoscritti stessi. Ad esempio, molto spesso ai furti seguivano delle maledizioni. Un esempio che ho scelto è tratto dal manoscritto dell'Athos del monastero Tu Protatu dell'XI secolo, un manoscritto di valore, di pregio, che contiene delle omelie di Giovanni Crisostomo. E sul foglio recto, terzo recto, tre recto del manoscritto, leggiamo: "Questo libro appartiene alla veneranda e santa antica Lavra di Caries. Dopo che anni or sono esso fu sottratto a questo monastero col pretesto di un prestito e fu portato a Tessalonica, l'attuale Salonicco, nonostante numerosi tentativi, non mi riusciva di ottenerlo indietro. Dopo averlo recuperato a fatica, con la collaborazione del Santissimo Metropolita, il signor Ignazio,

Io e lo stesso Metropolita ordiniamo che il libro non sia più dato in prestito, ma che chiunque avesse in animo o in forma di prestito o a qualunque altro titolo di sottrarlo al monastero di Caries, attiri su di sé le maledizioni di tutti i santi e della Santissima Vergine e sarà collocato insieme a Giuda, poiché dopo grandi tribolazioni esso è stato restituito salvo al monastero. Inoltre abbiamo esempi di migrazione di libri su larga scala. È il caso delle missioni di approvvigionamento. Tra queste ricordiamo, nel IX secolo sappiamo che furono organizzate delle vere e proprie missioni di reperimento di libri greci e siriaci da parte dei califfi arabi proprio per poterli tradurre in arabo. Nel XIII secolo invece sappiamo che proprio nel momento in cui i latini invasero Costantinopoli, dando vita al regno latino di Costantinopoli nella Quarta Crociata nel 1204, l'imperatore Costantino Lascaris, prima di scappare appunto a Nicea, dove fu spostata la corte imperiale per circa 60 anni, prima di ritornare a Costantinopoli, egli cercò di recuperare quanti più libri possibile per portare questi manoscritti greci con sé con la corte a Nicea. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Ci sono differenze tra il sistema di produzione e circolazione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione di manoscritti su larga scala? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per book culture? È possibile individuare i confini geografici e cronologici della cultura libraria bizantina? Cosa si intende per unicità e vitalità come caratteri distintivi dei manoscritti? In quali prospettive temporali possono essere studiati i manoscritti? Quali sono i tre elementi costitutivi e interdipendenti di un manoscritto? In quali fasi è possibile distinguere la vita di un manoscritto e cosa si intende con esse? Quali sono i possibili segni di una storia posteriore riconoscibili su un manoscritto? Quanto ci è giunto del patrimonio manoscritto greco prodotto nel Medioevo? Cosa emerge dall'analisi dei manoscritti superstiti dal punto di vista del quadro cronologico e geografico? Cosa si può dire delle tipologie librarie e dei contenuti dei manoscritti sopravvissuti? Cosa si intende per testi effimeri? Quali sono i limiti dell'analisi quantitativa del patrimonio manoscritto greco superstite? Quali conclusioni si potrebbero ricavare dall'esame delle tabelle mostrate e con quale grado di sicurezza? Quali sono le principali ragioni della perdita dei libri prodotti nella fase più antica, fino all'VIII secolo? Quali fattori hanno determinato una più alta probabilità di sopravvivenza per i manoscritti prodotti dal XIV secolo in avanti? Da dove proviene la gran parte dei manoscritti superstiti risalenti al periodo IX-XII secolo? Cosa sappiamo dire sui contenuti e sui copisti di questi ultimi? Per quale motivo ci sono pervenuti più testi di consumo, ad esempio libri scolastici, dall'epoca antica che non da quella medievale? Ci sono differenze tra il sistema di produzione e circolazione libraria del mondo antico e quello del mondo bizantino? Quali sono i fattori di aumento dei costi di un libro nel Medioevo? Il luogo di origine coincide con il luogo di conservazione del manoscritto? Qual è il grado di mobilità dei libri nel mondo bizantino e quali erano i fattori che la determinavano? Come sappiamo che i furti di manoscritti erano particolarmente frequenti? Ci sono stati fenomeni di migrazione?

di manoscritti su larga scala? Con questo concludiamo la lezione. Io vi ricordo che potrete trovare, come di consueto, ulteriori informazioni e supporti per il vostro studio sulla pagina web di questo insegnamento o disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al curriculum. Gli argomenti che affronteremo sono la natura e le caratteristiche del curriculum, i tipi di curriculum, i contenuti e la forma del curriculum. Partiamo dal definire la natura e dall'individuare le caratteristiche del curriculum. Intuitivamente tutti conosciamo un curriculum vitae. Eppure esistono innumerevoli declinazioni e ci sono state diverse influenze nell'arco degli anni, da parte anche, immaginiamo, dei social network, per esempio LinkedIn, che ne hanno modificato la forma, il contenuto e in parte anche la natura. Dunque, vale la pena sottolineare che cos'è il curriculum vitae. È un prospetto degli studi, delle esperienze lavorative e delle competenze di una persona. È una definizione piuttosto sensata e intuitiva, appunto. Eppure, implicitamente ci porta a riflettere su una delle caratteristiche del curriculum, e cioè il suo essere schematico. Accanto a questa caratteristica ne abbiamo un'altra. È un'autobiografia che richiede un attento esame del proprio io, delle proprie inclinazioni, capacità e realizzazioni. È chiaro dunque che noi raccontiamo noi stessi ciò che abbiamo fatto, ciò che vorremmo fare all'interno di un curriculum vitae. E dunque c'è una dimensione narrativa, ed ecco la seconda caratteristica, che sottende il curriculum. Se consideriamo queste due dimensioni, quindi da un lato una dimensione schematica, frutto del fatto che il curriculum è un prospetto e non può non essere un prospetto, e la dimensione narrativa che deriva dall'autobiografia e dallo sforzo di raccontarci che facciamo all'interno di un curriculum, va da sé che dovremo cercare di bilanciare queste due dimensioni. E che spesso invece, ahimè, ci troviamo di fronte a curriculum che non possono essere ritenuti efficaci o perché privi di una dimensione schematica, e dunque il curriculum risulta sbilanciato verso un'autobiografia narrativa, o perché invece risulta eccessivamente schematico a tal punto da risultare scarno, e dunque in questo caso si tende verso la dimensione del prospetto. Come sempre, un buon testo bilancia le dimensioni che lo definiscono, ed è anche questo il caso del curriculum vitae. Vediamo quindi come deve aspirare, quantomeno, a essere il curriculum. Innanzitutto dettagliato, completo e pertinente, cioè coerente con il profilo lavorativo per il quale ci si candida. Se ciascun testo per aspirare ad essere efficace dovrebbe essere sufficientemente dettagliato e completo, in termini di esaustività potremmo dire, nel caso del curriculum è necessario porre l'accento sulla dimensione della pertinenza. Questo vuol dire che per diverse mansioni, per diversi ruoli, per diverse professioni a cui aspiriamo, dovremmo redigere un curriculum nuovo. Può sembrare un lavoro dispendioso, in realtà si tratta di modificare un curriculum di base che ognuno di noi dovrebbe avere sempre pronto nel cassetto o sul desktop, e poi a quel punto, in relazione all'opportunità lavorativa, alla autocandidatura che si vuole avanzare, modificare, spostare, ingrandire o sintetizzare, possiamo dire, alcune parti di questo modello generale e spendibile in più occasioni che abbiamo redatto attentamente. Inoltre, il curriculum deve essere breve e chiaro. In molti casi l'esaminatore dedica poche decine di secondi alla sua lettura. Spesso, nelle occasioni in cui ci si candida rispondendo ad un annuncio, è molto probabile che il numero di candidature, appunto, sia elevato. E per questo motivo il testo, in questo caso il curriculum, dovrebbe riuscire ad attirare l'attenzione dell'esaminatore, il recruiter, come si definisce,
in modo piuttosto rapido. Questo vuol dire, ad esempio, ricorrere a grassetti, schematizzare, quindi far sì che il testo risulti ben suddiviso in sezioni, con dei titoli, dei nomi particolarmente chiari ed incisivi, in modo che il lettore possa dedicarsi, possiamo dire, ad una lettura esplorativa e possa individuare le parti più interessanti del nostro curriculum e quindi potenzialmente del nostro profilo. Vediamo ora delle linee guida che possiamo definire preliminari nella costruzione del curriculum. Dobbiamo ripercorrere le nostre vicende di studio e lavoro e poi selezionare dal nostro vissuto ciò che potrebbe essere significativo per un datore di lavoro. È chiara quindi qui la dimensione dell'autobiografia che parte da un'analisi del proprio vissuto. Spesso non si è in grado di tenere la giusta distanza tra ciò che si è fatto, la giusta lucidità tra ciò che si è fatto o tra ciò che si sa fare. E quindi è importante anche esternalizzare, potremmo dire, oltre che esternare ciò che sappiamo fare, riuscire a guardarci dal di fuori. Molto spesso questo ci riesce meglio quando parliamo con qualcuno. E quindi questo tipo di analisi è un'analisi che potrebbe essere utile fare con l'aiuto di una persona di cui ci fidiamo. Inoltre, dobbiamo conciliare dati e risultati con i nostri interessi personali, in modo da far emergere il nostro profilo culturale, oltre a quello formativo e professionale. Mi soffermo su questo punto perché sempre più spesso oggi neolaureati, per esempio, vengono da percorsi di studio o magari da prime esperienze di tirocinio in qualche modo simili. E dunque come possiamo fare a rendere la nostra candidatura più efficace, più incisiva? Una buona norma, una buona pratica è quella di inserire degli elementi che ci contraddistinguono e questi elementi appartengono al nostro vissuto e alle nostre esperienze molto spesso, almeno in una prima fase della nostra carriera, extrascolastiche, extra-universitarie. E quindi riuscire a comunicare i nostri interessi, le nostre passioni, i nostri hobby, riuscire a inserire le esperienze di volontariato o altri tipi di attività che possono dire qualcosa di rilevante dal punto di vista caratteriale, anche psicologico, perché non dimentichiamo che molti, la stragrande maggioranza, possiamo dire, dei professionisti che si occupano di risorse umane hanno una formazione psicologica, sociologica o hanno magari sostenuto un master che presentava molte di queste discipline. E quindi è chiaro che il curriculum deve riuscire a rispecchiare noi stessi, il nostro carattere, il nostro temperamento, il nostro vissuto, tutte dimensioni intimamente umane. Inoltre dobbiamo presentarci sotto la luce più favorevole, mettendo in rilievo i nostri punti di forza e sorvolando sugli inevitabili punti di debolezza. È chiaro dunque che nel curriculum ognuno di noi cercherà di mettersi sotto la luce più favorevole, di mostrare i punti di forza del proprio vissuto e delle proprie esperienze. D'altra parte è anche sano sapere che abbiamo di fronte un professionista, uno specialista delle risorse umane che sarà in grado di leggere tra le righe. E dunque dobbiamo anche essere sereni perché allo stesso tempo le nostre zone d'ombra, i nostri passaggi a vuoto, le nostre esperienze poco felici saranno anche le esperienze, i passaggi e le ombre di altri. Dobbiamo poi essere onesti. Vantare capacità e competenze che non si posseggono è discutibile e spesso anche controproducente. È facile essere tentati di sovrastimare le proprie competenze, le proprie conoscenze. Questo è il caso, ad esempio, delle conoscenze e competenze informatiche, digitali oppure linguistiche. Però è altrettanto facile che poi in sede di colloquio ci sia modo di verificare quanto dichiarato
E a quel punto, se si è dichiarato un livello, immaginiamo un livello di competenza linguistica superiore a quello che si possiede, questo è davvero un passo falso che potrebbe compromettere la candidatura. Quindi è molto importante essere onesti per una questione etica, innanzitutto, ma anche per evitare di incorrere in situazioni spiacevoli e poi quindi risultare controproducenti. Dobbiamo poi dire, a proposito di queste indicazioni, che l'obiettivo del curriculum vitae non è ottenere un lavoro. Questo è importante chiarirlo e tenerlo a mente. L'obiettivo del curriculum vitae è ottenere un colloquio, quindi avere modo poi di approfondire faccia a faccia il proprio profilo, le proprie conoscenze, le proprie competenze, il proprio percorso. Questo serve anche ad abbassare, possiamo dire, l'ansia da prestazione nella stesura del curriculum stesso. Passiamo ad uno spunto di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Ora è il momento di analizzare i tipi di curriculum che abbiamo a nostra disposizione. Esistono, come dicevo in apertura della videolezione, diverse soluzioni e ognuna di queste può risultare efficace in determinati contesti e anche per determinati obiettivi, potremmo dire, oltre che per determinate aziende, quindi o enti, quindi per determinati destinatari. I diversi tipi di curriculum prevedono innanzitutto il modello europeo. Abbiamo poi i modelli personalizzabili. Possiamo sempre ricorrere a un modello ad hoc. Proviamo ora ad analizzare ciascuno di questi tipi di curriculum, evidenziandone i punti di forza e i punti di debolezza e anticipando comunque che l'indicazione generale è quella di ricorrere ad un modello ad hoc, cioè costruire il proprio curriculum, assemblarlo in modo che sia il più attinente, adeguato, rispetto, come dicevo poco fa, alle tre variabili destinatario, contesto e obiettivo. Partiamo dal modello europeo che vedete. Si tratta di un modello molto strutturato che presenta delle sezioni da compilare, si può compilare online e poi scaricare. E presenta molti dati da inserire, molti campi appunto da compilare. È un modello che negli anni si è evoluto molto ed è un modello che ha avuto un notevole successo entro certi limiti, ossia il suo obiettivo era uniformare le procedure di candidatura nei paesi europei da parte di cittadini di diversi paesi. E in Italia in particolare è stato adottato e lo è ancora in determinate circostanze.

istanze di candidatura, ad esempio, a ruoli della pubblica amministrazione e quindi in generale ad enti pubblici. Detto questo, ha questo modello certamente dei punti di forza, ma anche dei punti di debolezza. Iniziamo col dire che presenta una struttura a griglia, semplice e chiara, ma rigida e spersonalizzante. Quello che abbiamo notato a colpo d'occhio, cioè una struttura molto ben delineata, una segmentazione del testo, rappresenta, possiamo dire, sia un punto di forza che un punto di debolezza. È chiaro che ci permette di mettere in forma le nostre esperienze, il nostro vissuto, e dunque di evitare di dar vita ad un testo informe e che tenderebbe magari all'autobiografia narrativa, cosa da evitare, come abbiamo detto. D'altra parte, questa struttura così solida risulta anche rigida e spersonalizzante, cioè potrebbe risultare difficile far emergere il nostro profilo personale e anche culturale, come abbiamo avuto modo di dire, dal momento che dobbiamo rispettare i campi e inserire le informazioni per come ci viene richiesto di inserirle. Consente di evidenziare la continuità lavorativa e le diverse mansioni svolte. Questo è certamente un punto di forza. Nel momento in cui possiamo inserire, per esempio, tutte le informazioni che riguardano una determinata posizione in una determinata azienda, per un certo numero di anni, questo permette di organizzare le informazioni in modo denso, ma allo stesso tempo presenta un limite tutto ciò. È utile certamente per chi ha un percorso lineare, senza molte esperienze di lavoro e di studio, ma è poco adatto per chi ha percorsi formativi o professionali articolati e frammentati. Dunque, se ogni campo da compilare con tutte le informazioni del caso ci permette di essere esaustivi e molto dettagliati rispetto a quella posizione lavorativa, allo stesso tempo, se ne abbiamo tante di posizioni lavorative ricoperte, se abbiamo maturato molte esperienze e la necessità di inserire tutti questi dati per ciascuna di queste esperienze rende il curriculum molto frammentato e molto lungo anche. E a tal proposito dobbiamo fare una breve riflessione rispetto alla lunghezza. C'è chi consiglia, suggerisce di fare in modo che il curriculum stia all'interno di un'unica pagina. Unica pagina magari di Word e di un documento poi trasformato in PDF. Tipicamente il curriculum viene distribuito, possiamo dire, in PDF. D'altra parte, se questo vincolo rende potenzialmente scarno e poco esaustivo ciò che abbiamo fatto, perché magari siamo già in una fase non più iniziale della nostra carriera, del nostro percorso professionale, abbiamo molte esperienze di cui rendere conto, tralasciamo questo vincolo spaziale. Tendiamo ad essere esaustivi e dettagliati, anche a costo di dar vita ad un curriculum più lungo della fatidica facciata di cui tanto si sente parlare. L'importante è che nel modo di esprimersi perseguiamo sempre un'alta densità, come abbiamo avuto modo di dire più volte a proposito della buona scrittura. Passiamo poi ai modelli personalizzabili. Come vedete, facendo una rapida ricerca su Google, all'interno del motore Google Immagini, alla ricerca, appunto, alla combinazione, all'espressione curriculum personalizzabile, vengono restituiti moltissimi risultati in diverse lingue, tra l'altro per lo più l'inglese. È chiaro quindi che abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti online per compilare appunto un nostro curriculum o scaricare un modello da compilare poi sul nostro PC. Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di ricorrere ad un modello personalizzabile, che molto spesso tra l'altro risulta anche accattivante dal punto di vista grafico? Innanzitutto possono essere scaricati in formati editabili o compilati online, quindi abbiamo la possibilità di operare

dal nostro computer oppure procedere alla compilazione dei campi online. E questi servizi, molto spesso sono delle vere e proprie piattaforme, offrono anche espressioni e frasi preimpostate per descrivere esperienze, capacità e competenze. Questo può essere evidentemente un punto di forza perché ci aiuta ad esprimere nel migliore dei modi ciò che abbiamo fatto, ciò che sappiamo fare soprattutto. Io qui ho inserito i loghi di almeno un paio di servizi piuttosto noti, ma ce ne sono davvero tanti. Va detto, e passiamo dunque ai punti di debolezza, che la gratuità è spesso solo apparente. La maggior parte dei modelli proposti è in inglese, i suggerimenti rischiano di portare a un appiattimento espressivo e contenutistico. Voglio dire che può capitare di spendere anche molto tempo nel compilare un curriculum online, cercando di rispettare tutti i parametri e di assemblare le varie parti che lo compongono nel migliore dei modi, e poi scoprire che per scaricare il documento occorre o iscriversi o lasciare addirittura il proprio numero di carta di credito o un metodo di pagamento, e dunque questo è certamente molto spiacevole. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che molti di questi modelli sono pensati per un mercato del lavoro e per una cultura, potremmo dire, diversa dalla nostra. E cioè, nel mondo anglosassone sappiamo bene che la brevità, la sintesi, l'incisività sono caratteristiche sia linguistiche che culturali. Noi operiamo in un ambito diverso e dunque è lecito che ci possano essere dei gusti, delle tendenze, delle convenzioni diverse e in alcuni settori in particolare non possiamo non tenerne conto. Infine, quello che poco fa abbiamo definito come un punto di forza, e cioè il fatto che ci vengano suggerite delle espressioni per descrivere le nostre conoscenze e competenze, le nostre esperienze, può portare ad un appiattimento espressivo e contenutistico. Perché? Come viene suggerito a noi, viene suggerito a molti altri che possono fare ricorso a quel servizio. E dunque, se pensiamo che il curriculum serve per differenziarsi, per distinguersi, ricorrere a questo genere di servizi può invece creare un'indistinzione controproducente. E passiamo poi ad un modello ad hoc. Come vedete, questo che vi propongo presenta una struttura in sezioni naturalmente titolate, che in qualche modo riprende alcune delle sezioni proposte nel curriculum vitae europeo. D'altra parte, però, la quantità e la qualità di informazioni e anche il modo in cui vengono espresse è molto più discorsiva ed è molto più ampia. L'idea quindi, e dunque arriviamo al suggerimento, è quello di prendere il buono di ciascuno dei due tipi di curriculum che abbiamo visto, il modello europeo e i modelli personalizzabili, e di dar vita al proprio curriculum assemblandolo, costruendolo, riuscendo quindi a scegliere anche l'ordine, per esempio, delle sezioni, a scegliere il grado di dettaglio, il grado di discorsività, potremmo dire, dei diversi punti all'interno delle diverse sezioni, eccetera. In questo modo si ha la certezza che il proprio curriculum non risulterà già visto. Quindi saremo originali. È chiaro, non tutti hanno delle competenze grafiche tali da poter ricorrere a soluzioni particolarmente eleganti e raffinate. Ma come vi ho mostrato nella precedente slide, basta anche essere molto sobri, puliti e ben strutturati per risultare efficaci. In questo modo, tra l'altro, si è liberi di selezionare, organizzare ed esprimere i contenuti come si ritiene più opportuno. Batto ancora su questo punto, perché se è vero che ognuno di noi ha un vissuto, un percorso e delle aspirazioni diverse, è vero anche che dobbiamo fare in modo quindi di creare un curriculum che rispecchi noi stessi e rispecchi il nostro percorso e la direzione verso cui vogliamo tendere. E dar vita quindi anche in modo un po' dispendioso, in una prima fase, dovendolo costruire pressoché da zero, ad un testo, perché di questo si tratta,
personalizzato sulle nostre esigenze e i nostri gusti, oltre che, e questo è da sottolineare, sulle esigenze, possiamo dire anche i gusti, le priorità del nostro destinatario, e quindi l'azienda, l'ente per la quale ci stiamo candidando, è fondamentale ai fini dell'efficacia del testo. A questo punto possiamo anche scegliere di elencare le diverse attività in due modi. Seguendo un principio cronologico, meglio se inverso, ossia cominciando da quella più recente e andando a ritroso, oppure seguendo un principio tematico, cioè raggruppando insieme le attività omogenee tra loro e solo dopo ordinandole in base al periodo in cui sono state svolte. A proposito del curriculum vitae europeo, abbiamo detto che il fatto di avere esperienze numerose e frammentate, o magari di aver svolto dei lavori in parallelo nell'arco dello stesso anno e solo per pochi mesi, rappresenta un punto di debolezza. E allora, nel momento in cui siamo liberi di redigere il curriculum, di costruirlo ricorrendo ad un modello ad hoc, appunto, possiamo decidere di suddividere il nostro curriculum in più sezioni. In una sezione tematica, per esempio, potremmo inserire le esperienze in didattica dell'italiano a stranieri. Ma se poi abbiamo anche svolto delle esperienze in didattica della scrittura a studenti universitari, queste esperienze, magari svolte anche in parallelo nell'arco dello stesso anno scolastico o accademico, le inseriremo in una sezione a parte, tenendole distinte e organizzando all'interno di ciascuna sezione le esperienze sempre dalla più recente alla meno recente. Questa soluzione permette di creare coerenza, linearità e ci consente anche, nel caso avessimo diverse offerte di lavoro e diverse possibilità di candidatura, per esempio di modificare la priorità delle informazioni. Se mi sto candidando per un ruolo di insegnante a stranieri, insegnante di italiano a stranieri, allora metterò la sezione tematica con queste esperienze in primo piano. Se invece mi sto candidando per un bando pubblico presso un'università per tenere un laboratorio di scrittura a studenti universitari in madrelingua, a quel punto metterò quella sezione tematica in cima al mio curriculum. Passiamo adesso ad uno spunto di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? E passiamo ai contenuti e alla forma del curriculum. Abbiamo più volte utilizzato la parola costruzione. Quindi non abbiamo solo parlato di stesura o di redazione del curriculum, ma abbiamo già sottinteso che la soluzione migliore è quella di assemblare un curriculum basandosi su delle sezioni, su delle categorie, su dei paragrafi, possiamo dire, che possiamo trarre dal curriculum europeo o dai modelli personalizzabili per dar vita ad un nostro curriculum unico, pressoché unico. E allora adesso cerchiamo di capire quali sono questi blocchi, questi mattoncini con cui poter costruire il nostro curriculum. Partiamo dalle informazioni personali, in particolare nome, cognome, domicilio o residenza, data di nascita e riferimenti per essere ricontattati, come l'email e il telefono. È fondamentale che ci siano queste informazioni, appunto, per essere individuabili dal recruiter, dal selezionatore e per essere anche facilmente ricontattati. È anche molto importante indicare la data di nascita perché esistono delle agevolazioni in termini di assunzioni per giovani entro una certa età. Informazioni personali, tra l'altro, che vedete in giallo, può essere proprio il titolo di questa sezione. Vanno poi indicate le esperienze professionali, specificando il periodo di svolgimento, le principali mansioni e responsabilità, i recapiti dell'azienda. Anche in questo caso esperienze professionali può essere il titolo della sezione. Ma attenzione, potrebbero esserci esperienze professionali maturate in diversi ambiti e a quel punto, come dicevo poco fa, possiamo essere più specifici e prevedere esperienze professionali in un certo ambito e poi una sezione a sé stante con esperienze professionali in un ulteriore ambito. In ogni caso è
opportuno dare priorità alle esperienze professionali.

Quindi può essere la seconda sezione da presentare nel proprio curriculum. Perché? Perché è importante mettere in evidenza non solo ciò che è stato fatto, ma ciò che si sa fare. Il selezionatore cercherà di leggere tra le righe e di capire quanta competenza su un determinato argomento o tema o attività il candidato o la candidata ha. È chiaro che dovrebbe esserci attinenza tra ciò che si è svolto in passato e ciò che si andrà a svolgere, ma molto spesso non è così. E dunque ciò che il selezionatore cerca di individuare è la capacità, e sono le competenze trasversali, determinate capacità anche umane, personali, caratteriali, psicologiche, che possono poi permettere al candidato o alla candidata di adattarsi e di dare il proprio contributo anche in un contesto parzialmente diverso da quello in cui ha operato fino a quel momento. Le esperienze professionali dunque vanno descritte e vanno descritte inserendo una serie di informazioni che possiamo ancora una volta trarre dal curriculum europeo. Come lo facciamo sta a noi, possiamo essere anche più discorsivi, leggermente più prolissi potremmo dire, ma senza esagerare, mantenendo comunque una modalità schematica in forma di elenco puntato. Passiamo poi all'istruzione e formazione, focalizzandosi sugli studi e sui corsi coerenti con la professione che si desidera svolgere. Questa sezione può apparire unica. Oppure, nel caso si avessero già diversi titoli o diverse certificazioni, si può pensare di separarle. Quindi nell'istruzione, la nostra qualifica scolastica, il nostro percorso di studi e i nostri titoli di studio superiore come laurea o laurea magistrale, eccetera. Mentre nella formazione, certificazioni, corsi di formazione specifici possono essere un valore aggiunto per il selezionatore e dunque per l'azienda. Passiamo poi alle conoscenze e competenze linguistiche, ricorrendo preferibilmente al quadro comune europeo di riferimento e indicando eventuali certificazioni. Ancora una volta possiamo ispirarci al curriculum europeo per rendere più efficace l'espressione delle nostre conoscenze e competenze linguistiche, fondamentali, come sappiamo, nel mondo del lavoro. Voglio dire che non basta indicare in modo piuttosto laconico inglese buono, spagnolo ottimo, eccetera. Dobbiamo ricorrere a questo strumento, la tabella, che possiamo ritenere basata sul quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Perché è utile questo strumento? Perché permette di rendere conto delle diverse abilità che ognuno di noi, per forza di cose, ha in modo diversificato, possiede in modo diversificato nella padronanza di una lingua. Ad esempio, nel caso dell'inglese, possiamo essere in grado di ascoltare, riconducendoci ad un livello B1, ma siamo più in gamba nella lettura e quindi il nostro livello è un B2. Nell'interazione orale, nella produzione orale, quindi riconducibili al parlato, siamo catalogabili, categorizzabili come un livello B1. D'altra parte, nella produzione scritta, invece, abbiamo delle capacità più elevate e dunque un livello B2. Questa tabella, tra l'altro, ci permette, o meglio, ci costringe ad essere molto obiettivi nel modo di descrivere le nostre conoscenze e competenze linguistiche, mettendoci anche al riparo da un sovrastimare appunto le nostre conoscenze e competenze, rischiando poi di essere smentiti in sede di colloquio, come dicevamo. Si può passare poi alle competenze informatiche e digitali, a partire dai sistemi operativi che si sanno utilizzare, per passare poi ai software, alle applicazioni e ai social. Queste conoscenze o meglio, queste competenze informatiche e digitali sono fondamentali nel mondo di oggi. E, è chiaro quindi che dobbiamo non dare nulla per scontato e riuscire a descrivere ciò che sappiamo fare e anche gli ambienti comunicativi che conosciamo con tutte le regole non scritte che prevedono. Mi riferisco soprattutto ai social.
È chiaro poi i sistemi operativi, i software e le applicazioni possono essere, possiamo dire, generaliste o possono essere specifiche

e ben venga che lo siano rispetto alla mansione, al ruolo che si vogliono ricoprire. Ci sono poi da specificare le capacità e le competenze relazionali acquisite e maturate nei modi più diversi, ma utili in contesti professionali. Anche queste sono capacità e competenze molto importanti che vengono valutate positivamente dai selezionatori, dai recruiter. E dunque è fondamentale riuscire a smarcarsi da una descrizione abusata, ottime capacità e competenze relazionali, una formula ormai vuota. Piuttosto cerchiamo di esprimerci con parole un po' più esatte e meno inflazionate, meno abusate, ma soprattutto cerchiamo di ricondurre ciò che pensiamo di saper fare sotto il punto di vista, dal punto di vista relazionale, ad esperienze che abbiamo fatto. Per esempio, abbiamo suonato in gruppi musicali per molti anni. È chiaro che questo implica la capacità di gestire relazioni e anche conflitti potenziali. Abbiamo svolto molti lavori di gruppo all'università, anche questo è un elemento da inserire e da cui far emergere la capacità di relazionarsi. Ancora, capacità e competenze organizzative legate per esempio alla gestione di compiti e scadenze. Come nel caso precedente, è importante evitare espressioni abusate e allo stesso tempo comunicare dove, in che contesto sono state maturate queste capacità e competenze. Può essere ad esempio il caso di fare riferimento a lavori stagionali, magari che non hanno nulla a che fare con la posizione per la quale ci si sta candidando. Eppure il fatto di aver, ad esempio, lavorato come cameriere in realtà della ristorazione in cui c'è molta pressione, c'è molto stress, comunica comunque al recruiter, al selezionatore, la capacità, appunto, di, per esempio, gestire la propria carriera universitaria in parallelo ad alcuni lavori, seppur occasionali, di riuscire a pianificare la propria vita, il proprio quotidiano e quindi di riuscire a organizzarsi. Questi casi, quindi questi lavori occasionali non pertinenti, non coerenti, può comunque essere il caso di inserirli in una sezione tematica a sé, perché come vi dicevo, comunicano alcune attitudini, alcune caratteristiche personali importanti. Ci sono poi le capacità e le competenze tecniche utili in particolari professioni. Se ci sono dei programmi specifici in relazione ad alcune professioni del design, dell'architettura, per esempio, è chiaro che queste competenze tecniche vanno riprese non solo nell'ambito della sezione dedicata ai programmi, ai software, ai social, ma vanno fatte emergere le conoscenze, le competenze, soprattutto le capacità e le competenze. E questo è un elemento che torna nelle diverse sezioni. Non dimenticate mai che chi legge non è tanto interessato a ciò che avete fatto, ma a ciò che sapete fare e che dunque potrete utilmente fare nel nuovo contesto in cui voi aspirate ad entrare. Ci sono poi capacità e competenze artistiche, sviluppate in ambito musicale, teatrale, fotografico, pittorico, di interesse per il tipo di lavoro per cui ci si candida. Dimostrare di avere degli interessi e delle capacità anche artistiche, è un buon modo per dare spessore alla vostra figura. E dunque pensare di inserire questa sezione, che in molti altri curriculum, a cominciare da quello europeo, non è previsto, permette di distinguervi rispetto ad altri. E tra l'altro questo genere di argomenti è anche spesso rompighiaccio, fa anche da rompighiaccio in sede di colloquio. Il selezionatore potrebbe essere incuriosito da alcune delle vostre capacità e competenze artistiche e potrebbe partire da lì. Anche queste vanno descritte in modo dettagliato e il più possibile originale, non inflazionato. Possiamo prevedere anche una sezione che possiamo definire altre capacità ed esperienze, come attività di volontariato, sport, interessi, passioni. È fondamentale riuscire a inserire elementi del proprio vissuto

che non troverebbero spazio in altre sezioni molto rigide e che schiacciano, come abbiamo detto, che appiattiscono il nostro profilo. Immaginare una sezione del genere, che può avere anche altri titoli, non per forza quello che vi propongo, permette di dare ulteriore spessore e brio, potremmo dire, alla vostra candidatura. Per esempio, il fatto che voi abbiate svolto attività di volontariato dice molto di voi e potrebbe

elevato, agonistico. Dice di voi che siete dediti magari all'allenamento costante, al sacrificio, alle prestazioni, al raggiungimento di obiettivi. E questi sono elementi fondamentali nell'individuazione di un buon candidato o di una buona candidata. C'è poi da prevedere una sezione dedicata all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, utilizzando una formula come questa: autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003 e all'articolo 13 del GDPR 679 del 2016. Va detto che sempre più spesso, per esempio per le candidature online, si è tenuti a spuntare un campo in cui si dichiara appunto di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. In altri casi c'è da inserire una dicitura, magari nell'email con la quale vi candidate, e in altri è bene che voi abbiate già inserito nel vostro curriculum base, quello che poi declinerete in vari modi a seconda del destinatario, del contesto e dell'obiettivo, che abbiate quindi già inserita una dicitura come questa. Proprio perché è prevista una sezione in cui autorizzare al trattamento dei dati personali, è buona norma prevedere la firma e la data. Molto spesso, ancora una volta, viene richiesto obbligatoriamente un curriculum firmato e datato in originale. Quindi potrebbe essere il caso di compilarlo e poi stamparlo per poi firmarlo e scansionarlo, oppure ancora è in uso l'abitudine a consegnarlo in determinati contesti in cartaceo, firmato e datato. Passiamo poi alla forma. Possiamo esprimere questi contenuti che possiamo distribuire in modo diverso, come ho detto, possiamo assemblare, comporre in modo diverso, esprimerli in altrettanti modi diversi. Innanzitutto ricorrendo alla prima persona. 2024 ho conseguito la laurea in. Oppure ricorrendo alla terza persona, 2024 ha conseguito la laurea in. Ancora, possiamo usare sostantivi al posto dei verbi, 2024 conseguimento della laurea in. Due indicazioni fondamentali. Siamo liberi di scegliere quale soluzione adottare, ma una volta scelta una soluzione espressiva, dobbiamo mantenere costante quella forma. Quindi ho tutto il curriculum in prima persona, ho tutto in terza, ho tutto usando sostantivi al posto dei verbi. Va detto che la prima persona può dar vita ad un testo particolarmente autoreferenziale e autoelogiativo, e allo stesso tempo la terza persona potrebbe risultare spersonalizzante, e allora un buon compromesso, è quello che vi consiglio di utilizzare, è il sostantivo. I sostantivi al posto dei verbi, quindi conseguimento della laurea in. Infine un'ultima raccomandazione. Attenzione ai refusi e all'uso di parole straniere. Vi mostrerò tra un attimo alcuni strafalcioni che ho tratto da questo libro. La mia azienda sta stirando le cuoia di una professionista delle risorse umane, della selezione del personale, che si è firmata con uno pseudonimo, Enza Consul. È un libro un po' datato in verità, ma molto spassoso e che d'altra parte presenta anche molte indicazioni ancora utili nella stesura del curriculum vitae. 6 mesi con feci di centralinista. Esperienza in uno smack bar. Ancora, mansioni da cameriere una volta tantum. English speaker, scritto esattamente così. Tiro con l'arco a livello agonia. Ora è chiaro che alcuni di questi strafalcioni sono frutto di refusi, altri invece sono frutti di mera ignoranza, potremmo dire. Eppure, sbagliare a scrivere un termine di cui non conosciamo evidentemente la grafia, perché non lo utilizziamo spesso, oppure lasciare che finiscano dei refusi potenzialmente sanguinosi, come alcuni di quelli che vi ho mostrato, è chiaro che potenzialmente possono compromettere la bontà del nostro testo, di qualsiasi testo, ma
in particolare nel caso del curriculum vitae, possono davvero fare una pessima impressione, dare una pessima impressione.

di noi. Quindi attenzione. Passiamo ora ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le linee guida preliminari ed essenziali per la costruzione di un curriculum efficace? Quali sono i punti di forza e di debolezza dei diversi modelli di curriculum a disposizione? Elenca almeno 5 tipologie di contenuti utili ai fini della costruzione del proprio curriculum. Bene, questa videolezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, nella sezione relativa a questo insegnamento, trovate questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al curriculum.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa lezione dedicata alla ricerca clinica e procedure autorizzative. Sarà molto importante vedere insieme quali sono gli strumenti che ancora una volta la comunità internazionale con competenze fortemente multidisciplinari ha messo a disposizione per affrontare la novità in ambito biomedico. Vedremo insieme l'etica nella ricerca, i comitati etici, funzioni del comitato etico, il consenso informato e il GDPR, tipologie di studi clinici con focus sugli studi con dispositivo medico. Veniamo all'etica nella ricerca. Come mai ci sono i comitati etici? L'importanza della dimensione etica nella ricerca è fortemente evidente nel momento in cui bisogna andare verso l'innovazione, che richiede ricerca. Ricerca chiede rispetto e vi sono leggi e procedure della ricerca normate a livello internazionale per proteggere questi passaggi. Vedete che abbiamo menzionato innovazione e che chiede ricerca. Stiamo condividendo sempre e in ogni momento il fatto che l'organizzazione del nostro sistema nervoso, fatto di feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo, ci rende degli esseri che sono in continuo apprendimento, in continuo legame adattativo con l'ambiente, dal momento in cui veniamo concepiti, quindi adesso torniamo a prima di uscire dalla pancia della mamma, fino a quando andremo all'altro mondo. Ma ci sono poi degli strumenti specifici per dei passaggi. Quindi, laddove siamo tutti parte di una continua innovazione, di un continuo adattamento ad un mondo che cambia e quindi necessariamente parte di una evoluzione dinamica con delle dinamiche che possono essere molto diverse anche da epoca storica a epoca storica. Laddove questo riguarda tutti noi, chiaramente c'è poi un gruppo di persone, ad esempio io ne faccio parte, che hanno proprio dedicato la loro vita professionale all'innovazione specifica di alcuni aspetti e quindi l'innovazione attraverso la ricerca, quindi a cui dedichi tutta la tua attività professionale. Nella ricerca, proprio per la sua natura di andare verso confini che ancora non conosci, il rispetto è la determinante. In realtà io sono laureata in fisica e in fisica è particolarmente esplicitata questa dimensione che conoscere è solo attraverso interazione e quindi tu, per definizione, per andare a conoscere un nuovo sistema, dovrai interagire con esso. E quindi quel rispetto, quella usare di tutte le competenze che tu hai fino a quel momento per non distruggere il sistema che stai andando a studiare, è una dimensione fondante per non trovarti che le cose, sì, hai capito come funziona, ma le hai sfasciate tutte. Quindi questo continuo equilibrio tra quello che sai, quello che vai a conoscere, e come fai a rispettare il sistema anche laddove vai a indagare cose che non sono già ovvie, quindi rischi di alterare e rovinare in modo maggiore rispetto a quando ti muovi in condizioni più note?

hanno creato e dato luogo a una profonda legislazione che parla un po' il linguaggio della legislazione. Infatti, nella lezione di oggi vedrete che sono un pochino meno a mio agio proprio perché lo strumento legislativo mi è meno familiare, ma proprio per questo sono grata e doppiamente riconoscente a tutti coloro che hanno usato quel tipo di comunicazione per proteggere le nostre azioni nell'andare verso una dimensione sempre più rispettosa, ma che vuol dire essere sempre più pronta a conoscere meglio quello che vogliamo e quindi soluzioni nuove a problemi che si formino. E quindi dall'innovazione che chiede ricerca è stata creata la dichiarazione di Helsinki del 1964, è stata aggiornata nel 97 attraverso la Convenzione di Oviedo e stabilisce i principi cardine di uno studio di ricerca. Il benessere della persona viene prima degli obiettivi della ricerca, la necessità di essere aderenti ai protocolli di ricerca, l'approvazione da parte del Comitato Etico Indipendenze, il coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ecco, vedete già in queste quattro grandissime dimensioni dei principi di riferimento fondamentali. Partiamo dal benessere della persona prima degli obiettivi della ricerca. Vedete che risuona continuamente questa consapevolezza che è stata poi formalizzata nel 64, quindi diciamo circa 60 anni fa. Eppure continua a essere sempre più approfondita e resa attiva e resa consapevole nelle nostre azioni. Facciamo cose che proteggano il benessere altrui. È inutile, diciamo, la curiosità ti può portare a tanti aspetti, a tante domande che però vale la pena di selezionare. Selezioniamo, dedichiamo energie a quello che ci fa star meglio e fa star meglio quelli a cui dedichiamo la nostra attenzione. Aderenza ai protocolli di ricerca. Abbiamo parlato nella lezione su benessere e trauma e che strumenti si sono sviluppati per affrontare il prevenzione e recupero da trauma, delle procedure, diciamo, delle strutture internazionali verso le linee guida. Allora, è chiaro che la consapevolezza che si possa sintetizzare le conoscenze di enormi comunità scientifiche, mediche e di tutte le professioni in strumenti che poi siano disponibili e all'uso di tutti, ha dall'altro verso l'idea di quando una consapevolezza è grossa sull'utilità di qualcosa, rimaniamo aderenti a quelle indicazioni. Quindi, diciamo, ed è anche il modo in cui può funzionare un comitato etico, cioè tu presenti dei protocolli, però se loro li approvano, poi è fondamentale che tu ne rimanga aderente. Approvazione da parte di un comitato etico indipendente, cioè l'idea che ogni ricercatore ha alle sue spalle, può poggiare sulle competenze multidisciplinari di una un gruppo indipendente dalla passione anche che tu metti nella singola ricerca, che permetta di avere quello sguardo e quella distanza che ci aiuta fortemente a rimanere con l'obiettivo centrato. Sapete, quando noi andiamo a cercare di sviluppare qualcosa che aiuta le persone, sicuramente abbiamo un obiettivo. Ma chiunque ha lavorato in dettaglio sul campo ci accorgiamo che le piccole cose ci possono distrarre e portare lontani dall'obiettivo principale, che è un aspetto tra l'altro fondamentale della conoscenza umana, quella che sottostà alla serendipity, cerco una cosa ma trovo un'altra cosa importante, quindi la interazione concreta sul campo è qualcosa che è una parte fondamentale della ricchezza dell'innovazione di conoscenza, ma deve essere protetta dal andare fuori tema. Quindi il fondamentale contributo di chi è indipendente dalla specificità di una cosa, poi
coinvolgimento sottoscritto dal partecipante. Ed ecco che torniamo al benessere della persona prima di qualunque altra curiosità scientifica. Siamo parte di uno stesso processo. Chi lavora in ambito traslazionale medico vuole andare a cercare strumenti che facciano star meglio le persone. Se non ascoltiamo i bisogni delle persone, certamente andremo fuori linea. Allora ci siamo dotati di comitati etici. Qual è la definizione? Un organismo indipendente, istituito in uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato, è incaricato di fornire pareri ai fini del presente regolamento. Quindi i comitati etici nascono dal implementare quei principi che la dichiarazione di Helsinki ha reso palesi, con la consapevolezza che per realizzarli è fondamentale andare a comunicare con la legislazione di ciascuno Stato membro. Quindi sono norme, in questo caso europee, anche se sono ampiamente internazionali e sono condivise da tutti gli stati di tutto il mondo, ma dal punto di vista normativo devono andare a colloquiare con le norme del singolo paese. Il comitato etico è qualcosa che tiene conto della prospettiva dei non addetti ai lavori, in particolare i pazienti e le loro organizzazioni. Questo appunto fa parte proprio del regolamento europeo e vediamo che ha dato luogo alla costituzione dei comitati etici in Italia. Mi sembra molto interessante andare a condividere i tempi con cui questo è avvenuto. Abbiamo detto nel 64 la dichiarazione di Helsinki, nel 70, nel 97 un aggiornamento, i decreti ministeriali in Italia nascono col 98, quindi 64-98, assieme a delle linee guida con l'istituzione e la definizione del funzionamento dei comitati etici. Nel 2013 c'è un decreto ministeriale che istituisce una ordine di 90 comitati etici sul territorio nazionale italiano. Nel 18, altri 5 anni, la legge Lorenzin riduce questo numero di comitati etici a circa 40 più 3 nazionali e vedete sempre che è un lungo processo per cui si riesca a recepire poi nella vita quotidiana qualcosa che tenga sempre più conto delle norme che sono uguali per tutti, quindi diciamo l'eccessivo frazionamento alla fine determinava una eterogeneità e una complicazione di richieste che invece rese le più omogenee possibile, ovviamente sono un vero strumento di integrazione anche a livello nazionale. Nel 2023 sono effettivamente stati individuati e attivati i 40 comitati etici. Quindi vedete come i processi sono così lunghi e interattivi. L'obiettivo del comitato etico ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. In questo senso mi sembra molto interessante proprio la dimensione per la quale anche chi, per esempio, io sono un fisico, ciascuno arriva da formazioni e competenze che possono avere un'interazione con la legge anche molto bassa. In realtà i fisici, per esempio chi ha seguito la via della fisica sanitaria, quindi i fisici che garantiscono le attrezzature e le procedure dentro gli ospedali, quindi che hanno un ruolo sostanziale perché tutte le vie di radioterapia, cioè, insomma, ci sono dimensioni mediche dove l'interazione con la tecnologia è lo strumento di cura. Loro hanno effettivamente una interazione con la necessità di normare l'utilizzo delle tecnologie fortissimo, quindi in realtà hanno fortemente a che fare proprio con il linguaggio legale. Per me invece è qualcosa di molto lontano e da questo punto di vista la presenza di chi ti affianca nel recepire la parte normativa
ti rasserena moltissimo. È un po' come quando andiamo in banca, sottoscriviamo dei,

contratti che sarebbe impossibile leggere per ciascuno di noi, ma sappiamo che il fatto che ci siano organismi preposti nei quali noi ci possiamo affidare, e chi ce li propone sia una persona affidabile, è chiaro che in questo senso l'affidabilità poi del singolo professionista purtroppo ha un ruolo importante, purtroppo per fortuna, nell'affidabilità di quello che facciamo, ma ci rendono sereni che non ci faranno sottoscrivere qualcosa di lesivo per noi. Quindi qualcuno che garantisce tutte le parti in causa. Il comitato etico ha competenze sulle sperimentazioni cliniche. E le sperimentazioni cliniche riguardano tutte le procedure mediche, quindi diagnostiche, terapeutiche, e ciascuno fortemente differenziato in termini di invasività o non invasività di tale procedura. Si hanno da affrontare competenze fortissimamente eterogenee, farmacologiche, chirurgiche, di dispositivi medici, procedure riabilitative, l'alimentazione. E i comitati etici entrano in tutti questi aspetti laddove si voglia sviluppare innovazione e sapete che è una dimensione fondante per mantenere di buon livello prevenzione e cura di qualunque condizione. Com'è composto il comitato etico? Lo sottolineo proprio per renderci consapevoli di quanto la multidisciplinarietà è offerta al singolo ricercatore per proteggere la bontà di quello che fa, la bontà dell'obiettivo e delle procedure. Quindi le persone che sono coinvolte in un singolo comitato etico, di questi 40 più 3 a livello nazionale, sono competenti in medicina e sperimentazione clinica. Quindi, e uno su tre tra questi medici devono essere competenti sulle nuove tecnologie, quindi avere già una sovrapposizione su tutto quello che permette di arrivare a diagnostica terapeutica, invasiva e semi-invasiva, dal fronte più tecnologico. Un medico di medicina territoriale, generale territoriale, un pediatra, un biostatistico, un farmacologo, un farmacista ospedaliero, cioè vedete proprio come c'è un'integrazione fortissima tra ambiti che nessuno potrebbe essere sintetizzato da un ricercatore, è proprio impossibile. Quindi avere le competenze di queste persone che ci affianchino nel tenere la barra dritta è una ricchezza eccezionale. Esperti in materia giuridica, ecco quello che vi ho accennato fino a poco fa. Materia assicurativa, in medicina legale, in bioetica e poi i rappresentanti di professioni sanitarie, associazioni di pazienti e cittadini impegnati sui temi della salute, un esperto di dispositivi medici, un esperto di ingegneria clinica o fisica medica. Quindi c'è un totale minimo di 16 professionisti che possono essere affiancati volta per volta in relazione allo specifico protocollo. In quel caso possono anche chiedere, o diciamo dal team specifico per quella ricerca, o appunto da loro colleghi, delle competenze specifiche proprio su un determinato argomento. Quindi, come spunti di riflessione sui comitati etici, perché è importante la ricerca? Qual è il primo riconoscimento internazionale della rilevanza delle procedure etiche nell'ambito della ricerca? Cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario? Ecco, e veniamo alle funzioni del comitato etico. Abbiamo visto come è definito, qual è la sua organizzazione interna, ma veniamo più in dettaglio a qual è la sua azione nel campo, a cosa è preposto, come effettivamente agisce il comitato etico in quella recepire la necessità di preservare e proteggere il benessere e quindi le richieste di coloro che entrano in sperimentazione in modo proprio da mantenere vivo qual è l'obiettivo della innovazione nella ricerca, ecco, in che senso la ricerca si rende parte attiva per produrre procedure diagnostico-terapeutiche innovative. La normativa europea nel 2001 introduce la direttiva che permette a tutti gli stati membri di

recepire quali sono le funzioni dei comitati etici e nel 2023 il regolamento europeo, qui espresso nella sua riconoscibilità, che come sapete nelle leggi è proprio di date e numeri, entra in vigore in Italia. Il comitato etico fornisce parere vincolante su il protocollo in sperimentazione, l'idoneità dello degli sperimentatori, le strutture coinvolte, metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato. Allora, vedete che il comitato etico, attraverso un parere vincolante, e qui è, diciamo, la forza legale che rende più sereno poi l'agire di ciascun ricercatore. Sa che ha recepito le norme europee e le conoscenze scientifiche che ti permettono di arrivare a proporre protocolli e domande scientifiche e strumenti di indagine validi, ma poi ha la serenità che quello che lui propone ha attorno una competenza multidisciplinare che lo affianca e lo rafforza nella sua azione. Quindi, protocolli in sperimentazione, quindi abbiamo detto, attenzione, il comitato etico si esprime su un protocollo e proprio la dichiarazione di Helsinki indica che devi tenere e essere aderente a quel protocollo. L'idoneità dello degli sperimentatori, cioè la consapevolezza totale e assoluta che non c'è strumento valido se non messo in mani di persone che lo sappiano usare. Quindi su questo c'è la reciproca fiducia e gratitudine di sapere che altri possono usare gli strumenti che ci permettono di avere poi a disposizione strumenti più validi, più efficaci e più utili. Le strutture coinvolte, non ci sarà mai un ricercatore che da solo, a prescindere da dove agisce, possa essere affidabile. Noi possiamo andare avanti con serenità se le nostre competenze sono inserite in ambienti professionali adeguati. Metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti ed ecco che arriva la dimensione fondante che nella ricerca affianca procedure molto raffinate che chiaramente non potranno essere comprese da chi le utilizzerà. Quindi chiaramente nei documenti che noi usiamo per informare i pazienti coinvolti nello studio dovremo usare un linguaggio completamente diverso da quello specifico di quella sezione scientifica. Ma questo permette a noi di trovare strumenti nuovi per essere fortemente aderenti alle novità e alle innovazioni, ma comprensibili a chi le deve usare. I documenti in approvazione al comitato etico. Dal punto di vista della normativa farmacologica c'è una anticipazione, cioè è stata addirittura uniformata su scala europea è proprio perché ha una tradizione ancora più forte. In un certo senso la medicina è nata dai farmaci e proprio per questo l'innovazione farmacologica è un po' chi ha aperto la strada verso lo sviluppo delle azioni dei comitati etici. E proprio per questo i documenti in approvazione sono appunto stati normati in modo più preciso a partire dalle indagini farmacologiche. Una delle dimensioni fondanti, abbiamo detto, è proprio la scheda informativa al paziente per poter arrivare alla richiesta del consenso informato. Io qui vi ho citato alcuni dei documenti che vengono sempre richiesti, nel caso di una richiesta che abbiamo fatto noi al Comitato Etico Territoriale di competenza, dove sono incluse la sinossi, quindi una sintesi di quello che viene presentato, che è una delle dimensioni fondamentali per la comunicazione, cioè imparare a esprimere in modo molto sintetico ma completo
le cose fondamentali che costituiscono

oggetto di quella sperimentazione. Quindi la scheda informativa che precede il modulo di espressione del consenso informato, una lettera al medico curante che quindi è rivolta ai medici di base. Informativa e consenso, quindi diciamo sono strumenti diversi, quelli della scheda informativa al paziente e poi invece l'oggetto che affianca l'espressione del consenso informato. E poi entrano tutte le dimensioni di convenzione economica tra le varie parti in collaborazione per il progetto. Il case report form, quindi lo strumento attraverso il quale il paziente comunicherà il suo grado di partecipazione, soddisfazione e caratteristiche nella partecipazione a quello specifico studio. E poi dei protocolli che affiancano ciascuna procedura scientifica. Il consenso informato è l'espressione libera e volontaria di un soggetto o dei rappresentanti legalmente designati nel momento in cui siano coinvolti nella sperimentazione minori o persone non in grado di intendere e di volere. Della propria disponibilità a partecipare a una determinata sperimentazione clinica, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della sperimentazione clinica rilevanti per la decisione del soggetto di partecipare. Quindi il consenso informato ha due grandi dimensioni: la parte attiva, la partecipazione, la dichiarazione di interesse da parte del paziente, che sia solo frutto dell'essere stato messo in condizione di poter scegliere. Vedete sempre che quello che noi possiamo scegliere dipende da quanto siamo informati, cioè queste due dimensioni sono fortemente interdipendenti. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione: è stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazioni cliniche? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure, a titolo esemplificativo, deve approvare il comitato etico? Cos'è il consenso informato? E veniamo proprio al consenso informato e GDPR. Quindi, in realtà, il consenso informato è, in un certo senso, proprio la frontiera tra tutta l'azione del comitato etico, che vediamo essere fondato su competenze fortemente multidisciplinari e che coinvolgono quelle non mediche e dei pazienti, ma che vanno effettivamente poi a trasmettersi al singolo paziente che entra nella sperimentazione clinica. Quindi, in un certo senso, è proprio il riconoscimento che il paziente che, diciamo, entra nella sperimentazione, quindi è proprio colui che permetterà di venire a conoscenza della possibilità di curare meglio, ma certo per farlo si offre e si espone in un certo senso a un rischio leggermente superiore perché sono procedure non ancora consolidate. Ma lo fa solo consapevole che il rapporto spesa-beneficio è corretto e rispettoso di lui o di lei. Come si ottiene il consenso informato? Il consenso informato proprio dalla regolamentazione europea è recepita in Italia, è scritto, datato e firmato dalla persona che tiene il colloquio e dal soggetto della sperimentazione o dal suo rappresentante legalmente designato dopo essere stato debitamente informato. Quindi, in realtà, nella modalità di ricezione del comitato etico c'è proprio la forza legale che sta alle sue spalle. Quindi il fatto che sia scritto, datato e firmato è un po' la modalità protettiva che la persona ha a sua disposizione, che permette anche però appunto di renderlo nelle mani di coloro che
sono arrivati a normare tutto questo. Quindi, come dicevamo per la firma di questi

di queste documentazioni che noi andiamo a firmare in banca, che sono appunto delle cose lunghissime e che tu vai a firmare ovviamente senza essertele lette, è proprio la consapevolezza che la forza legale che sta dietro a quei documenti garantisce che anche se tu non te li vai a leggere in dettaglio, c'è tutta una catena di professionisti e di fiducia reciproca che garantisce la affidabilità di quel documento e quindi che la tua firma è serena con una forte legislazione e consapevolezza interdisciplinare alle sue spalle. Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Quindi appunto lo vado a firmare, ma perché dalla sua parte ci sono quali sono gli obiettivi della sperimentazione, quanti centri e pazienti vi prenderanno parte. Per quale ragione mi si chiede di partecipare a questa sperimentazione? Quali sono i rischi e i benefici se partecipo alla sperimentazione? Decidere se partecipare o meno è una mia libera scelta? E attenzione, nel caso in cui decida di non aderire alla sperimentazione, potrà comunque essere seguito dal centro clinico che lo ha in cura e verrà trattato utilizzando le migliori metodologie terapeutiche approvate, non sperimentali, per la sua malattia. Inoltre, potrà partecipare ad un'altra sperimentazione eventualmente in corso. E il consenso è definitivo? Posso decidere di ritirarmi dalla sperimentazione clinica, uscita volontaria? Ed è proprio così, cioè la forte consapevolezza che la partecipazione a uno studio è libera e volontaria e può essere lasciata in qualunque istante, senza compromettere il massimo delle cure che ti verranno offerte. Quindi c'è la totale serenità che qualunque problema intervenga per cui la persona non si sente più protetta, non si sente più che quello è lo strumento più interessante per lei o per lui, potrà venirne fuori sapendo che sarà garantito della massima cura che quel centro clinico è in grado di offrire. Le informazioni che vengono utilizzate per partecipare al comitato etico siano esaustive, concise, chiare, pertinenti e comprensibili a non addetti al lavoro. Io qui ho riportato uno degli strumenti che per esempio noi utilizziamo, il flowchart, una rappresentazione grafica delle informazioni che vogliamo dare. Questa ricerca nel offrire alla persona che entra in sperimentazione, in questo caso, degli strumenti comprensibili, è sempre di più un allenamento anche per noi nel trovare strumenti di comunicazione che siano sempre più chiari, più comprensibili. Se volete, è qualcosa che va proprio a parlarsi con la legalità. In un certo senso, le norme legali, e abbiamo citato le linee guida, c'è proprio un problema di comunicazione. Come facciamo a rendere veramente disponibili quelle competenze così alte che hanno richiesto l'integrazione di team multidisciplinari? Sintetizzano competenze sviluppate in decenni. Come facciamo a renderle disponibili? Se non sono disponibili, sono inutili. E quindi anche in questo senso coinvolgimento come parte attiva del paziente andando a comunicare le informazioni in maniera comprensibile, ma questo è un arricchimento enorme anche per chi fornisce gli strumenti di innovazione. E così il consenso informato che ha come accettazione uno strumento che viene dato per scritto, datato e firmato, ha proprio uno strumento che è tipicamente stampato e che deve riportare il titolo della sperimentazione, il codice del protocollo con la versione e la data, quindi vedete sempre il riconoscimento della dinamica dei fenomeni, quindi è fondamentale che si sappia quando e dove, qual è la versione che viene approvata, chi è il promotore della sperimentazione e chi è lo sperimentatore specifico che ha offerto le informazioni.

per la raccolta del consenso informato e quindi la firma da parte del paziente con una riconoscibilità completa del paziente stesso e che dichiara chi gli ha fornito le informazioni, che è effettivamente stato chiaro ciò che gli è stato trasmesso e che è stato ben chiarito che può in qualunque momento venire, uscire dalla sperimentazione. E anche lui assieme lui in prima persona o da parte del rappresentante legale, qualora ciò non fosse possibile, fornisce data e ora della sua firma. Noi sappiamo che tutto quello che stiamo raccontando lo offriamo in primo luogo a persone che diventeranno degli psicologi. Il consenso informato per lo psicologo e il paziente fa proprio parte determinante del codice deontologico degli psicologi italiani. Quindi nel codice deontologico è chiarito fin dall'articolo 1 che lo psicologo è tenuto alla conoscenza di tutte le norme deontologiche e che l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Quindi è loro dovere, chiaramente è uno strumento di importantissima rasserenamento della loro azione, ma sono appunto tenuti a tenere e a conoscere e applicare quelle regole e se per caso non le conoscono se le devono invece studiare bene. E dall'altro verso, nell'articolo 24, viene immediatamente chiarito che lo psicologo opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. E addirittura si indica un aspetto interessante che è quello che se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, può essere indicata una prevedibile durata. Quindi si sta guidando anche l'azione dello psicologo, che come spero verrà fortissimamente evidenziato da tutto questo corso di tecnologie e sostegno alla persona, si sta dotando di tutti quegli strumenti che permettono di rendersi forti della competenza di tutta la comunità psicologica, ma anche di altre importantissime competenze multidisciplinari, per offrirlo ai pazienti. Quindi modalità di monitoraggio e di aggiornamento delle procedure psicoterapeutiche che si arricchisce di tutta la comunità di cui fa parte. Il consenso informato, che è l'informativa, sul trattamento dei dati, quindi come verranno trattati e chi avrà accesso ai miei dati sanitari, inclusi i dati identificativi nel corso della sperimentazione. I suoi dati, in particolare quelli personali e quelli sulla salute, e soltanto nella misura in cui sono indispensabili alla relazione all'obiettivo della sperimentazione e ai fini della farmacovigilanza, verranno trattati nel rispetto del regolamento noto come GDPR e in termini pratici i documenti relativi al partecipante saranno custoditi in luogo sicuro e non riporteranno il suo nome in chiaro, noto solo ai ricercatori, ma un codice identificativo. Ecco che veniamo in una delle parti più delicate legate al consenso informato e all'utilizzo dei dati personali. Vedremo che appunto c'è proprio una normativa, la GDPR, la General Data Protection Regulation, che rende forte l'azione del singolo ricercatore e del singolo psicologo in relazione all'utilizzo dei dati, cioè si è sviluppata una consapevolezza profondissima che i dati sono di proprietà della persona che li ha prodotti, cioè noi siamo esseri che portano conoscenza agli altri. E la correttezza con cui vengono usati i tuoi dati è qualcosa di fondamentale per la tua libertà. Quindi una parte sostanziale della normativa è proprio legata all'utilizzo dei dati personali. E infatti la protezione dei dati personali, i dati personali sono di proprietà della persona soggetto di sperimentazione.
e il

processo di ricerca garantisce e tutela diritti, sicurezza e dignità del partecipante proprio attraverso il GDPR, che determina, definisce cosa sono i dati personali e come devono essere trattati. Quindi la definizione del dato personale è proprio una parte integrante del regolamento. Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, definito così interessato, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente e indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quindi vedete che dimensione ampia ha la definizione del dato personale. Ci sono indagini cliniche che possono permettere di riconoscere chi è, ad esempio, una risonanza magnetica. Nella risonanza magnetica c'è tutto il dettaglio del tuo volto e quindi è per forza identificabile. Allora, ci sono delle procedure fortissime che rendono inaccessibile quel dato se non all'esperto e a colui che si è garantito attraverso tutta questa ricerca multidisciplinare di proteggere che l'utilizzo di quel dato sia secondo le norme etiche e di rispetto e protezione del benessere della persona. Quindi da un lato definizione dei dati, dall'altro definizione di che cosa significa trattarli. Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. Quindi vedete anche in questo caso quanto il trattamento coinvolge un'enorme e ampia dichiarazione dei dati personali. Quindi anche in questo caso il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici viene protetto già dal GDPR, con le misure tecniche e organizzative che garantiscono il rispetto del principio di minimizzazione dei dati, includendo la pseudonimizzazione. E infatti vediamo che il trattamento dei dati personali è proprio chiaramente protetto dalla pseudonimizzazione, che è normata dal GDPR e indica che i dati personali non possono più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Il consenso informato in ambito sanitario riguarda qualunque procedura medica e il GDPR appunto permette di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo di consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla salute. Quindi ricordiamo che dove questa maturità è nata con la ricerca e l'innovazione, adesso si è sviluppata la consapevolezza che qualunque procedura medica deve essere accompagnata dalla partecipazione attiva della persona attraverso il consenso informato. Quindi come spunti di riflessione, quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante la protezione dei dati personali nella ricerca clinica? Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato?

formato prima di qualunque trattamento medico. Veniamo all'ultimo passaggio, che è quello di tipologie di studi clinici con focus sugli studi di dispositivo medico come espressione della procedura che affianca il comitato etico. Le tipologie di studio clinico sono classificate globalmente in interventistici e osservazionali, interventistici quando si offre una nuova procedura farmacologica o di dispositivo medico e si testa con studi clinici randomizzati la sua efficacia. Osservazionale si vanno a studiare senza aver modificato in nessun modo quella che era la procedura già attuata, ma si vanno a vedere cose specifiche indotte da quella procedura. In entrambi i casi, siano gli studi interventistici o osservazionali, possono essere di natura farmacologica, con dispositivo medico o non farmacologici. Nel caso del dispositivo medico si distinguono dispositivi già a marchio CE o in via di sviluppo. Abbiamo detto che accenniamo con più dettaglio agli studi clinici con dispositivo medico, anche in questo caso chiaramente sono di tipo interventistico perché stiamo mettendo a punto un nuovo dispositivo. Nel caso del dispositivo medico abbiamo proprio una ulteriore necessità. Passiamo oltre che dal comitato etico, dall'autorizzazione attraverso il Ministero della Salute, distinguendo il grado di invasività del dispositivo medico, quindi la classe che ne determina la non invasività o l'invasività. Quindi nel caso dei dispositivi medici abbiamo a disposizione tutta la normativa sulle procedure di marcatura CE. Quindi se il dispositivo medico non è ancora marcato, la procedura sarà a carico del produttore del dispositivo e per arrivare alla marcatura dovremo passare attraverso gli organismi notificati, che in particolare sono specifici per tipo di dispositivo medico, quindi classificati anche in questo caso con moltissimi codici nel caso che siano dispositivi attivi, quindi che inducono fenomeni sulla persona, che siano non attivi, quindi completamente passivi, come ad esempio certi tipi di ortesi, o che abbiano caratteristiche specifiche di interazione tra, per esempio, dispositivi che rilasciano farmaci o cose di interazione specifica con la persona. Quindi, gli spunti di riflessione sono in questo caso quali sono le tipologie principali di studio clinico, cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio clinico o indagine clinica, quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico, quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE. Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia? Veniamo ora al riepilogo degli spunti di riflessione e ci chiediamo cos'è un comitato etico? Come deve essere composto un comitato etico? Perché è importante includere nel comitato etico personale non sanitario? È stata uniformata a livello europeo la funzione dei comitati etici in materia di sperimentazione clinica? È stato un percorso lungo l'adozione nei Paesi membri delle normative europee? Quali documenti e procedure, a titolo esemplificativo, deve approvare il comitato etico? Cos'è il consenso informato? Quali sono le procedure per ottenere il consenso informato dal soggetto partecipante? Quali informazioni deve contenere il consenso informato? Cosa sono i dati personali e cosa significa trattare i dati personali? Perché è importante che la protezione dei dati personali ci sia nella ricerca clinica? Cos'è la pseudonimizzazione dei dati e perché è importante? Perché è importante ottenere il consenso informato prima di ogni trattamento medico? Quali sono
tipologie principali.

di studio clinico? Cosa possiamo testare nell'ambito di uno studio o indagine clinica? Quali sono le tipologie di studi con dispositivo medico? Quali autorizzazioni sono necessarie per uno studio con dispositivo medico non marcato CE? Quali organismi sono coinvolti nelle procedure di marcatura CE in Italia?

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione

0: egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Benvenuti, sono il professor Sandro Amorosino, titolare del corso di diritto e legislazione dei beni culturali, che è un elemento molto importante del vostro corso di laurea. E perché questo? Perché i beni culturali hanno un regime giuridico molto particolare per assicurare la loro tutela. Quindi il primo grande concetto che si incontra e che incontrerete in questo corso è la tutela dei beni culturali. Ma subito si pone un problema, ed è che nel corso della storia il concetto di bene culturale è venuto naturalmente cambiando nella percezione, nella cultura, nella sensibilità delle varie epoche, dei vari luoghi. Addirittura fino al 1975 nel nostro paese non si usava la espressione beni culturali, ma si usava l'espressione storico-artistiche, quindi vedete che fin dal nome era un'altra percezione di cosa ci fosse dentro quel nome, quali fossero gli oggetti da considerare beni culturali e in quanto tali da tutelare, perché come voi sapete nella nostra Costituzione l'articolo 9 è dedicato esattamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 9 della Costituzione è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Quindi c'è il riconoscimento del rilievo costituzionale di questi beni. La tutela dei beni culturali è una attività molto complessa perché è fatta di tante cose. Prima di tutto l'individuazione delle categorie, diverse categorie dei beni culturali, che sono svariatissime come vedrete, perché si va dai musei ai parchi archeologici, ma anche a luoghi che hanno avuto una importanza nella nostra storia politica o culturale. L'esempio classico è quello del Caffè Greco qui a Roma, che è il più antico caffè italiano, centro di ritrovo di letterati e anche luogo in cui nei secoli si narra che i pittori squattrinati regalassero dei quadretti ai proprietari per poter, come si dice, avere il caffè e qualche companatico. In realtà poi nella storia molti di questi quadretti sono diventati quadri di autori importanti, caffè letterari, eccetera, eccetera. Per cui i beni culturali sono di tantissime categorie e, come vedremo nel corso, possono essere anche beni immateriali, cioè beni non legati a una cosa, al quadro di Tiziano o all'architettura dell'architetto Piacentini che ha sovrainteso alla realizzazione della Università La Sapienza di Roma negli anni 30. Quindi le tipologie dei beni culturali sono tantissime e questo significa che prima di tutto questi beni vanno individuati per tipologie, ma la seconda cosa da fare è attraverso quali procedure giuridiche questi beni vengono riconosciuti tali. Ad esempio, in un vecchio ente pubblico, poniamo l'INPS, no? Vecchio perché
ha ormai quasi un secolo, circa un secolo, si trova nei corridoi o nella sala del presidente, eccetera, eccetera, si trovano alcune sculture. E queste sculture possono essere di qualità estremamente diversa. Possono essere state messe di così distrattamente a scopo ornamentale, o invece sono importanti sculture di sculture del Novecento, oppure quadri di pittori del Novecento magari non conosciute. La prima cosa da fare è riconoscere, cioè verificare che queste sculture non siano di quelle fatte col gesso nelle officine, ma sono in realtà sculture attribuibili a quell'importante autore, o lo stesso vale per il quadro. Quindi la prima cosa è verificare se una cosa o anche un contesto, per esempio i luoghi di importanti battaglie come a Monte Cassino, abbiano una rilevanza storico-culturale. Quindi ci sono diverse procedure per riconoscere se un bene ha o no un rilievo culturale. Ma dice, perché si devono attraversare, per così dire, queste procedure? Perché una volta riconosciuto che un bene ha un rilevante interesse pubblico culturale, il regime di questo bene diventa particolare, diventa speciale rispetto a quello di tutte le altre cose e beni. Ha quindi il bene riconosciuto come tale è un bene che ha un trattamento giuridico ai fini delle possibili modifiche, degli spostamenti, della vendita, ha un regime del tutto particolare, anche se è un bene privato. Quindi non importa che sia privato o pubblico, ha questo regime particolare che è volto a tutelare il bene in tutti i suoi passaggi. Ma chi svolge queste funzioni di tutela, sono i poteri

quindi avete tutta un'articolazione piuttosto complessa, sia dal punto di vista legislativo, quindi delle regole generali, sia dal punto di vista amministrativo, della gestione di questi beni. E quindi noi, ricapitolando, dobbiamo vedere di capire il concetto di bene culturale, poi le categorie dei beni culturali, il loro riconoscimento da parte di un pubblico potere, perché questo riconoscimento, questo timbro, questa qualifica giuridica definiscono il loro regime e quindi vediamo poi come sono distribuiti e articolati i poteri amministrativi, ma anche prima i poteri legislativi in materia di beni culturali. La tutela è solo una delle due macrofunzioni in materia di beni culturali. La seconda è la valorizzazione dei beni culturali e la valorizzazione dei beni culturali è complementare alla tutela. Tutelare i beni vuol dire conservarli, restaurarli, salvaguardarli dalle offese del tempo o degli uomini. E poi tutto questo è fatto allo scopo di renderli fruibili, cioè godibili dalla collettività. Ma poi sono potenzialmente fruibili, ma per farli effettivamente godere bisogna farli conoscere, bisogna valorizzarli, bisogna promuoverli e qui subentra la funzione di valorizzazione. Tutte queste questioni le vedrete, le ascolterete, raccontate in queste lezioni. Con una raccomandazione fondamentale. Badate che le lezioni di persona o registrate servono fino a un certo punto perché servono a dare un'idea a chi ascolta attentamente di che cosa si sta parlando. Ma poi questa parte. Questa prima parte di apprendimento che voi con le lezioni videoregistrate potete sentire quante volte volete, è sempre un'introduzione a una materia piuttosto complessa che è oggetto del libro o dei libri di testo. Tenete presente che io prima di arrivare a registrare lezioni mi sono messo a scrivere le lezioni stesse e ne è uscito un libro che si intitola Diritto dei beni culturali, che è stato scritto apposta per gli studenti, quindi non è stato scritto per i professori, e cerca di spiegare in maniera chiara una materia che per quel che avete sentito è piuttosto complessa. Con questo ripeto il mio benvenuto al corso. E mi auguro che mi ascoltiate e poi mi leggiate numerosi e che vi possiate appassionare a questa materia che è una parte integrante del corso di laurea e che sarà parte integrante anche del futuro di imminente attivazione della laurea specialistica. Di nuovo ogni augurio e a presto. Grazie.

0: l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dove approfondiremo la piattaforma di LinkedIn. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo. Vedremo prima di tutto una panoramica della piattaforma e poi delle caratteristiche e strumenti che possono utilizzare le aziende. Passiamo al primo argomento, la panoramica della piattaforma. LinkedIn è nata nel 2003 da Reid Hoffman negli Stati Uniti e nel 2011 ha effettuato un IPO con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. È stata acquisita da Microsoft successivamente nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari ed è stata la seconda acquisizione più grande che ha fatto Microsoft nella propria storia. Un commento sulla specifica acquisizione è che ovviamente Microsoft ha un focus su software aziendale nella propria storia e quindi ha voluto proprio puntare su LinkedIn vista la natura estremamente legata al mondo professionale che andremo ad approfondire successivamente. Risultano iscritti al 2022 quasi 800 milioni di utenti e vediamo in questo grafico la crescita dal 2009 al 2022. Vediamo come anche in questo caso, come per altre piattaforme che abbiamo analizzato finora, si è effettuata una crescita estremamente esponenziale per arrivare fino a questi 822 milioni di utenti che vediamo qui. Riguardo a questi numeri, un piccolo commento. Ovviamente le piattaforme che abbiamo visto finora di social media sono tendenzialmente generaliste e quindi legate a qualsiasi tipo di utilizzo. E al contrario, LinkedIn, come dicevamo, essendo una piattaforma di natura professionale, andiamo a vedere poi tutte le caratteristiche, quindi ha intrinsecamente un limite più stretto da un punto di vista di numero di utenti che ha potuto e può acquisire. Questo ovviamente perché appunto di tutta la popolazione mondiale non tutta ha diciamo uno la necessità, a due anche questo tipo di utilizzo professionale per il social media. Qui vediamo uno spaccato dell'audience di LinkedIn da un punto di vista demografico e vediamo che dai 18 ai 24 anni ha una percentuale abbastanza contenuta, 9% e 11% per donne e per uomini, mentre quella più principale è quella dai 25 ai 34, con un maggiore propensione all'utilizzo dalla parte degli uomini. Vediamo che poi nella fascia 35-54 si inizia ad avere dei numeri sul 7-10% e oltre i 55 numeri abbastanza ridotti, 1-2%. Questo ovviamente accade perché come dicevamo, da una parte è un utilizzo molto specifico che va a puntare solo su una parte della popolazione e dall'altra, avendo questo scopo legato all'aspetto lavorativo, si concentra nelle fasce, diciamo, soprattutto anche un po' più giovani, che hanno iniziato a utilizzare il servizio nel momento in cui sono entrate nel mondo del lavoro. Qui vediamo, a proposito della popolazione più giovani, un breve commento sulla Gen Z. Quindi vediamo che la piattaforma come si sta adattando, prima di tutto con l'introduzione dei video e successivamente con l'introduzione dei podcast. Qui l'abbiamo appena toccato, ma questa percentuale del 18-24 ha una caratteristica, oltre a essere una percentuale più ridotta,
è in calo di utilizzo perché, come alcune delle anche altre piattaforme che abbiamo visto, dopo un periodo iniziale non ha quella stessa rilevanza o attrattività per tutte le fasce demografiche, soprattutto le nuove generazioni. Questo accade per una serie di motivi, prima di tutto perché c'è un cambiamento ovviamente nel modo in cui si cerca lavoro, ad esempio, o quanto spesso, e quindi c'è la necessità che la piattaforma, in questo caso LinkedIn, si adatti alle nuove esigenze di questa generazione. E l'ultimo è l'adattamento, appunto, come dicevo, alle nuove esigenze lavorative. In questo caso abbiamo toccato anche in precedenti lezioni l'esempio di TikTok, quindi dove vediamo queste nuove generazioni utilizzare sempre più strumenti diversi per far vedere la propria esperienza lavorativa e per cercare lavoro. E le piattaforme alternative cercano di avere un taglio più specifico o di attività o a livello di industry. La prima alternativa a LinkedIn si chiama AngelList, c'è poi Meetup, Polywork e Fishbowl. Un breve commento su queste piattaforme. Come dicevamo, quindi, la competitività dei social media, questo è accaduto per Facebook, per Instagram, per YouTube, per tutte, vede la proliferazione, la nascita di nuove piattaforme che cercano da una parte di adattarsi, come dicevamo, dall'altra di creare delle nuove funzionalità. Quindi queste che abbiamo appena visto cercano di avere un approccio leggero.

completamente diverso. L'esempio di Angel List è per esempio molto specifico al mondo delle startup, quindi passiamo da LinkedIn che magari può essere un contenitore più generalista e più appunto per qualunque tipologia di professionalità, a Angel List che si focalizza su quella fascia, quella tipologia di società in tutto il mondo, ovviamente particolarmente negli Stati Uniti, che sono nelle fasi iniziali della propria crescita. E quindi all'interno di questa piattaforma si possono trovare maggiori e diverse informazioni sull'azienda che si potrebbero trovare ad esempio su LinkedIn. Questo permette quindi una maggiore personalizzazione anche dal punto di vista delle aziende o delle startup in questo caso, per riuscire a catturare più persone, più talenti. Meetup è invece un tipo di network molto legato agli eventi e quindi cerca di usare come sua differenziazione quella del appunto l'organizzazione di eventi o di diciamo insegnamento o di su specifiche industry, e di conseguenza quindi incastrare la parte del networking e della ricerca del lavoro. Polywork, uno dei più recenti, ha invece tentato un approccio legato alla collaborazione. Cosa significa? Significa che al contrario di LinkedIn, dove diciamo la principale funzionalità è quella di andare a esporre la propria esperienza e poi di condividere diciamo articoli, notizie, informazioni, Polywork ha cercato di puntare sull'aspetto legato alla ricerca, per esempio, di membri di team e co-founder, quindi il momento in cui queste startup cercano di far partire i loro progetti, punta molto su questo tipo di collaborazione. Fishbowl invece è un esempio diverso, un social media che è molto legato alla condivisione in modo anonimo delle giornate o dei feedback sulle aziende da chi ci lavora. Quindi l'idea di potersi in modo appunto anonimo poter condividere cose che in altri casi su LinkedIn potrebbero non essere diciamo particolarmente o potrebbero essere delicate, e quindi un approccio molto diverso. Lo scopo principale di LinkedIn prima di tutto è legato alle connessioni lavorative, in seconda battuta al networking, al personal branding, all'hiring e alla lead generation per il business. Quindi connessioni lavorative è quella principale, quindi la volontà, possibilità di trovare sia colleghi attuali della propria azienda, sia ovviamente persone conosciute che lavorano in altre, e ovviamente la ricerca del lavoro stesso tramite, lo vedremo, tramite la job board. Networking e personal branding, cosa significa? Che nel sempre di più una necessità è quella di creare nel mondo del lavoro la propria, come dire, immagine, diciamo, e quella del personal branding. Quindi LinkedIn dà la possibilità di condividere contenuti originali propri della persona che lo sta usando e farli vedere appunto a tutta una serie di network diretto o indiretto per questo tipo di scopo. Networking ovviamente, lo dicevamo prima, è legato all'esplorazione di nuove connessioni e relazioni con altre persone. Lato hiring, ci sono varie possibilità, in primis quella della job board, dove le persone, dove le aziende possono mettere gli annunci e le persone ovviamente applicare, quindi un intermediario in qualche modo.

per questo tipo di attività e la lead generation per il business, che vedremo un po' più nel dettaglio nella sezione successiva, è legata alla parte di advertising. Quindi, come tutte le piattaforme che abbiamo visto, anche LinkedIn ha dovuto creare la propria linea di business, il proprio business model, molto basandolo sull'advertising. Al contrario di altre, è riuscito a creare delle altre linee di business più solide, come dire, più imponenti rispetto agli altri, e le andremo a vedere successivamente. La possibilità di interazione, tendenzialmente come negli altri social media, è legata ai like, ai commenti e condivisioni di notizie, condivisione di articoli, newsletter, gruppi specifici e endorsement delle skill. Quindi struttura diciamo del meccanismo e anche in realtà da un punto di vista di esperienza utente molto simile a Facebook, insomma a Instagram, diciamo che hanno il solito feed e contenuti, notizie e quant'altro. La condivisione di articoli e newsletter è molto ovviamente legata al mondo del lavoro, quindi la differenza, come dicevamo prima, è che non ci sono diciamo contenuti normalmente molto generalisti. Gruppi specifici si riferisce alla possibilità di creare delle community, dei gruppi su specifici temi di interesse lavorativo o di specifiche aziende. E l'ultimo è legato all'endorsement delle skill, che cosa significa? Che nel poter mettere online essenzialmente la propria esperienza lavorativa, ognuno ha anche delle altre funzionalità che vanno a cercare di promuovere, come dire, non solo diciamo, appunto, l'esperienza lavorativa, ma anche le skill. E quindi un meccanismo che è anche servito e serve a LinkedIn per creare engagement, creare attività sulla piattaforma, perché, come abbiamo visto, non è solo il numero di utenti iscritti, ma quanto viene utilizzata. I monthly active users, quindi quanti utenti sono attivi all'interno di un mese, e quindi ci sono questi meccanismi come l'endorsement delle skill, dove fra colleghi essenzialmente c'è la possibilità di votare e valutare la competenza dell'altro su una particolare skill. La job board che menzionavamo è una delle funzionalità principali. Qui vediamo anche un esempio specifico di una pagina dei brand. Quindi le aziende hanno la possibilità di creare appunto la propria pagina e avere una serie di sezioni dove possono descrivere essenzialmente il proprio operato, la dimensione, insomma tutta una serie di informazioni anche istituzionali e successivamente avere uno spazio per le proprie posizioni lavorative, aspetti più legati alla vita nell'azienda e anche la possibilità di vedere tutte le persone che lavorano in quell'azienda. O meglio, le persone che ovviamente sono iscritte a LinkedIn e che menzionano di essere posizionate e impiegate in quell'azienda. Il tipo di connessioni che ci sono su LinkedIn sono di primo livello e di secondo livello e terzo livello. Cosa significa? Significa che, come in un grafo, in un network di qualunque tipo, quelle di primo livello sono conoscenze dirette, secondo livello sono quindi nell'immediata cerchia successiva e terza ovviamente ulteriormente un gradino più in basso. Questo perché viene utilizzato dalla piattaforma e perché è utile? Perché nel momento in cui vediamo la necessità di utilizzarlo per il networking, ovviamente dà all'utente la possibilità di capire con chi essenzialmente
può avere un riferimento, chi può essere

essere un chi può fare un'introduzione, come dire, per creare una nuova connessione in modo più facile. E quindi ovviamente quelle di secondo livello sono ovviamente più semplici da ottenere che quelle di terzo. In questo grafico vediamo un dato sul numero di connessioni di primo livello e quindi ci fa capire quante in media appunto connessioni di primo livello ha ogni utente sulla piattaforma. E vediamo che diciamo è abbastanza alto perché il 28% è fra 0 e 300 e il 27% è 500 e 1000, quindi cumulato con anche la fascia intermedia arriva al 75%. Quindi oltre il 75% di utenti hanno un migliaio di connessioni. Vediamo anche poi le fasce molto più alte, 1000, da 1000 a 3000, 3000 in più, 10.000 e diciamo chi non è certo del numero. Quindi vediamo che il numero di connessioni è molto alto ed è appunto molto importante, anche perché ovviamente la utilità della piattaforma è legata anche nel momento in cui, nel passare del tempo, ci sono, come dire, spostamenti, movimenti, delle persone con quali si ha una connessione. Il metodo di crescita principale che ha utilizzato LinkedIn è stato quello dell'utilizzo dell'email per trovare altri contatti esistenti. Qui vediamo una schermata dove essenzialmente si richiama l'utente a inserire la propria email e far collegare la piattaforma appunto ai vari provider di email che potrebbe avere quest'utente. E successivamente di trovare tramite appunto questo identificativo dell'email le altre persone che questa persona conosce o con il quale ha interagito via mail, quindi non necessariamente diciamo è uno a uno una conoscenza, però ha interagito, trovarle sulla piattaforma. Questo è stato il metodo principale nei primi anni perché l'abbiamo visto, il problema di qualunque social media, soprattutto all'inizio, è quello che si chiama, diciamo in termine tecnico, il cold start problem, il problema dell'inizio freddo, dove essenzialmente l'utilizzo della piattaforma e l'iscrizione alla piattaforma da parte di un utente avviene solo e soltanto se quella persona trova un utilizzo e le persone con cui vuole interagire. Però ovviamente diciamo, se non c'è un ciclo vizioso, un meccanismo di crescita virale o comunque molto veloce, si vedrà non, diciamo, non avvenire l'iscrizione o un basso utilizzo, come dicevamo prima, della piattaforma, quindi da un punto di vista di attività degli utenti. L'invito a persone non iscritte anche è stato fondamentale perché come dicevamo, non solo vado a cercare di portare, di creare queste connessioni fra chi già si conosce, ma anche di promuovere, far promuovere all'utente stesso l'utilizzo di questa piattaforma. Abbiamo visto in varie forme, in altre lezioni, che il concetto di prosumer o comunque consumatore che fa l'ambassador o comunque il marketing per l'azienda stessa è diventato sempre più frequente e sempre più utilizzato, perché ovviamente come dicevamo il momento in cui è l'utente stesso a promuovere l'azienda o quel servizio è sicuramente molto più efficace che se lo fa l'azienda direttamente. Vediamo il primo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E passiamo al prossimo argomento, strumenti per i brand. Cosa differenzia LinkedIn? La capacità di targetizzare aziende e ruoli lavorativi, l'uso specifico a scopo di business e la lead generation.
Quindi per le aziende la capacità di avere

questo database essenzialmente enorme e di una grossa fetta sia delle aziende che delle persone che ricoprono un ruolo lavorativo in queste aziende è ovviamente estremamente preziosa, perché non ha appunto precedenti o non ha grandissime alternative. Non abbiamo parlato granché, ma nel corso del tempo sono nate e continuano a esistere, oltre quelle, diciamo, per le nuove generazioni che abbiamo coperto, delle piattaforme che diciamo facevano e fanno lo stesso lavoro di LinkedIn, però con numeri completamente diversi. E quindi diciamo che la specificità e grandezza del database di LinkedIn è una risorsa per le aziende enorme, perché la possibilità di poter, lo vedremo con degli esempi dopo, ma di poter cercare, filtrare per tutta questa una serie di filtri specifici, di informazioni specifiche, ripeto, non può accadere da nessun'altra parte. L'uso specifico a scopo di business abbiamo trattato anche all'inizio, rende quindi il contesto molto più facile anche rispetto a, faccio l'esempio, a Instagram o TikTok per l'azienda, perché non c'è la necessità di come dire, inventarsi grandissime cose da un punto di vista anche creativo. È molto, come dire, professionale, molto istituzionale, e quindi diciamo, rende l'azienda, diciamo, la vita facile da quel punto di vista. La lead generation è legata all'aspetto di poter creare, utilizzarla per creare nuovo business o con l'advertising, ma anche senza, perché avendo appunto nome, cognome, persone, ruolo ricoperto, può essere utilizzato per andare poi a contattare quelle figure per andare a vendere un prodotto o un servizio. Qui vediamo alcuni numeri che possono essere interessanti legate alla piattaforma. Il 51% delle aziende hanno acquisito un B2C customer tramite LinkedIn. B2C, quindi business to consumer, è un dato abbastanza interessante, perché, come dicevamo, è molto legata invece all'aspetto business. Quindi il fatto che possa avere anche un risvolto e un utilizzo e un'acquisizione da questo punto di vista ovviamente lo rende molto appetibile. Il 93% dei marketer B2B considerano LinkedIn il sito più efficace per la lead generation. 93% è ovviamente un numero altissimo. Ci sono tanti strumenti per la lead generation, l'acquisizione di database, la creazione di contenuti, e lo vedremo in parte come avviene su LinkedIn, però sicuramente questo dato ci fa capire che è uno dei più utilizzati LinkedIn a questo scopo. E quindi vedremo anche dopo come questo rende possibile all'azienda cose che non potrebbe fare altrimenti. E il 64% delle visite dai canali social media verso i siti corporate arriva da LinkedIn. Quindi c'è una differenza ovviamente importante. I siti corporate non sono i siti di e-commerce, di vendita o del brand, diciamo, che magari possono visitare i consumatori, sono i siti più istituzionali, però ovviamente hanno un'importanza non irrilevante per le aziende, soprattutto nel momento in cui sono quotate, mercati finanziari o comunque, come abbiamo trattato nella lezione sulla brand reputation, hanno bisogno di utilizzare, di avere una vetrina che possa ospitare questo tipo di contenuti. E quindi questa è una percentuale molto alta che genera traffico verso i siti corporate. L'80% di membri di LinkedIn vogliono collegarsi con aziende per migliorare il loro decision making.
Cosa significa?

che la possibilità di collegarsi con l'azienda e vedere, come abbiamo visto, tutte le informazioni legate alle persone che ci lavorano, legate agli aspetti più finanziari, legate a attività, campagne, i contenuti, notizie che condivide sul social media, ovviamente è molto prezioso per chi cerca lavoro magari in quell'azienda, per conoscerne un po' di più, perché ovviamente rispetto a diciamo un periodo precedente dove diciamo il contatto con l'azienda era diciamo solo o molto limitato alla fase di colloquio, alla fase di valutazione. Ecco, in questo momento LinkedIn, anche altre piattaforme, ne parlerò fra un secondo, però LinkedIn in particolare dà la possibilità di valutare tutta questa serie di aspetti che ognuno può avere in modo diverso, prima, anche molto prima che ci sia una posizione, un'offerta lavorativa interessante per quella persona, e quindi aiuta nel decision making della ricerca del lavoro, che ovviamente è estremamente delicato ed importante. Il 50% di membri di LinkedIn riportano che hanno più propensità a comprare da un'azienda con la quale si ingaggiano su LinkedIn. Questo cosa significa? In realtà parla di LinkedIn, per quanto mi riguarda è un discorso abbastanza applicabile a tutte le piattaforme. Cioè che più una persona ha un collegamento, un contatto, una frequenza di esposizione a quell'azienda, più riesce ad essere top of mind, o riesce ad avere una percezione e una valutazione positiva che essenzialmente lo rende più propenso ad acquistare sia un prodotto B2C che B2B eventualmente. LinkedIn genera più lead per le aziende B2B che Facebook, Twitter o il blogging individualmente. Questo l'abbiamo visto, quindi è uno dei tool principali per la lead generation. Quali sono i pilastri, le attività principali per le aziende? La creazione della pagina aziendale, l'abbiamo visto, quindi la necessità di essere presenti, anche perché nel momento in cui si è raggiunto questo tipo di volume di utenza, non esserci, diciamo, per un'azienda è altamente svantaggioso, e infatti sono abbastanza rari i casi. L'espansione della rete tramite gli strumenti di ricerca, quindi, come dicevamo, la possibilità di usare filtri di ricerca libera, testuale, per andare a cercare persone o ruoli specifici è una delle funzionalità principali. E l'interazione con la rete, quindi condivisione, commenti e messaggi uno a uno. La parte di messaggistica, per esempio, è sia per la parte B2B che anche per la parte B2C è abbastanza importante, perché è uno degli strumenti, appunto, principali tramite il quale si creano delle nuove connessioni e collegamenti. I contenuti su LinkedIn devono essere prima di tutto ricercati, studiati e supportati da una moltitudine di fonti credibili. Quindi abbiamo detto che, essendo professionale, istituzionale quasi, l'attenzione che in generale ci deve essere sempre, perché è sempre delicato, diciamo, la condivisione e creazione di contenuti per i social media, visto l'effetto virale sia in senso positivo che negativo che può avere, ma nel caso di LinkedIn quindi richiede ancora più attenzione nel momento in cui c'è appunto proprio questa immagine legata alla parte professionale e istituzionale del brand. Devono essere anche altamente informativi, i contenuti dovrebbero essere unici, originali e utili.
Questo si applica sicuramente media a tutti, anche questo a tutti i social media. Nel momento in cui abbiamo detto l'azienda vuole anche, deve anche differenziarsi per attrarre più talenti, ad esempio, perché ripeto, la presenza della pagina, delle informazioni sono molto sfruttati per questo scopo, più sono appunto originali e utili, più si riesce a essere differenzianti e a creare anche più interazioni con gli utenti. E l'ultimo, autorevoli, ovviamente la necessità di, come dire, abbiamo parlato in altri casi, il tono di voce, quindi il modo di comunicare che deve essere sempre scelto, studiato e coerente con i valori, la missione dell'azienda deve rispecchiare anche questo aspetto. I contenuti generati dagli utenti anche sono estremamente importanti, sono ovviamente provengono direttamente dal pubblico di riferimento. In questo caso quello che può fare, deve fare l'azienda è scandagliare, andare a vedere cosa viene pubblicato dal target di riferimento, che sia un talento, che sia qualcuno anche che parla dell'azienda stessa, perché finora abbiamo parlato della condivisione, creazione di contenuti dell'azienda, ma sappiamo che un'attività importante, quella del social media monitoring o listening, deve avvenire per tutte le piattaforme. Quindi quando un'azienda vuole sapere cosa, quanto, come, cosa, di che cosa si parla nel momento in cui viene menzionato il proprio nome, i propri servizi, i propri prodotti, anche LinkedIn deve essere in qualche modo considerato. Il contenuto degli esperti sono contenuti che provengono dagli esperti di settore, quindi abbiamo visto l'azienda che può parlare di proprie iniziative, ma il reclutamento di quello che in altri casi forse sono, anche in questo, possono essere chiamati, come dire, influencer, però in questo caso più legato al mondo del lavoro, quindi termine più semplice può essere quello dell'esperto di settore, è uno strumento, un contenuto molto importante, soprattutto per la parte di lead generation, perché che sia una ricerca, che sia un'opinione su un particolare trend, un particolare prodotto, riesce l'azienda, tramite questo coinvolgimento, appunto, ad attrarre persone che sono interessate a quel tema. E l'ultimo sono i contenuti brandizzati provenienti direttamente dall'azienda, questo l'abbiamo detto, quindi è la creazione in base anche a un piano editoriale, in base a tutte componenti che tendenzialmente sono abbastanza applicate a tutti, quindi l'idea di costruire, quando abbiamo visto i framework nelle precedenti lezioni di la strategia prima di tutto, ma poi il framework di creazione dei contenuti, quindi le matrici e regole che dobbiamo applicare per decidere quando e cosa pubblicare, si applicano ovviamente anche in questo caso a LinkedIn, tant'è che la cosa più comune è quella di creare dei piani editoriali che hanno, come dire, diverse voci per i diversi social e che hanno all'interno le differenze che devono prendere in considerazione per essere appunto utili e personalizzati a quel target, ma anche a quella piattaforma e quindi, come dicevamo, il tono di voce e via dicendo. Alcuni altri esempi sono di contenuti sono i casi studio, i white paper, articoli del blog, slide e video infografiche. Quindi, soprattutto nella parte di B2B, quindi di generazione di interesse, possiamo chiamare lead, ma per servizi a volte spesso anche tecnologici, quindi strumenti, piattaforme, queste tipologie di contenuti sono fra i più frequenti e quelli più frequentemente postati su LinkedIn, condivisi su LinkedIn. I casi studio sono quindi dei contenitori dove l'azienda può raccontare, diciamo, come ha agito o un progetto di particolare successo
I white paper sono normalmente invece studi di settore, quindi un po' tornando al discorso dell'esperto di settore, c'è la volontà di prendere, fare anche questionari, altri tipi di ricerca e mettere tutto insieme che riguarda un tema.

Articoli di blog, ovviamente un po' più lineare, quindi insomma contenuti più freschi o più diciamo frequenti, ecco, che sono più aggiornati più frequentemente, e poi slide e video infografiche. Una delle acquisizioni, tra l'altro, che ha effettuato LinkedIn nei primi anni della propria vita è stata quella di SlideShare, che era uno strumento utilizzato da professionisti per caricare e condividere presentazioni, che sappiamo essere una delle cose principali, diciamo, delle media principali da un punto di vista lavorativo, e quindi anche questo tipo di media viene molto utilizzato all'interno della piattaforma. Video infografiche, diciamo, tutto quello che abbiamo visto di cui prima, ovviamente può essere tramutato in diciamo, forme più dinamiche visuali. La parte di learning su LinkedIn comporta la possibilità di completare corsi e certificazioni. Nello sviluppo della piattaforma, LinkedIn ha puntato molto e continua a puntare molto su appunto quella la parte del learning, e quindi ha creato una sezione dedicata alla quale possono accedere sia i singoli che gruppi diciamo di impiegati che designa un'azienda, e dà la possibilità di fare il cosiddetto reskilling o upskilling, quindi di scegliere temi di interesse per lo sviluppo professionale e andare a completarli all'interno della piattaforma stessa. Quindi sono veri e propri corsi che avvengono all'interno della piattaforma, sono normalmente diciamo di breve durata, o comunque non sono ovviamente paragonabili in nessun modo a corsi universitari, sono però appunto molto utilizzati soprattutto dalle aziende nel momento in cui c'è bisogno di azioni, come dire, un po' più tattiche, e anche di avere dei certificati che LinkedIn poi rilascia al completamento del corso. La parte di sales su LinkedIn è legata alla ricerca e il contatto per la vendita direttamente alle aziende B2B, quindi uno degli strumenti che LinkedIn fornisce è il Sales Navigator, dove un'azienda o una persona magari con un ruolo commerciale può essenzialmente cercare con tutta una serie di filtri e opzioni le persone che lavorano appunto all'azienda che vuole cercare di alla quale vuole cercare di vendere un prodotto o un servizio. La parte di recruitment è oltre la job board, è legata alla possibilità di ricerca e contatto di profili specifici. Che significa che recruiter dell'azienda o di qualunque tipo possono accedere al LinkedIn Recruiter, quindi un altro prodotto essenzialmente della piattaforma, per cercare candidati, e quindi sempre con le stesse, come dire, tipologie di funzionalità, però ovviamente più legate al profilo lavorativo, trovare possibili candidati in modo ovviamente da contattarli per proporre l'offerta lavorativa. Piccola menzione ovviamente al fatto che sia la parte di Sales Navigator che la parte di LinkedIn Recruiter sono servizi a pagamento, quindi tendenzialmente a subscription con delle fee non con del, come dire, dei prezzi non bassissimi, proprio perché LinkedIn sa che crea un valore enorme e che non c'è la possibilità tendenzialmente di avere questi dati in altro modo per le aziende. L'advertising, quindi qua torniamo a una forma più conosciuta, classica, avviene tramite sponsor message, text ad, dynamic ads. Cosa significa? Che anche qua vedremo qualche esempio specifico, però all'interno del feed, cioè della piattaforma, l'azienda può far sì che alcuni dei propri contenuti, se non vengono visualizzati in modo organico, vengano visti mettendo ovviamente del budget per essere promossi. Alcuni formati alternativi, alcuni esempi sono il carousel e quello della conversation, quindi formati dinamici per far ovviamente più spazio, per utilizzare più spazio da un punto di vista di immagini, oppure quello dei messaggi, perché come dicevamo, essendo molto legato alla creazione di relazioni, può essere anche questo l'utilizzo che viene fatto.
altri sono legati al follower spotlight, che

significa che possono puntare all'obiettivo di far aumentare il seguito, perché le pagine delle aziende possono essere appunto seguite, quindi gli utenti possono dimostrare e richiedere di avere notifiche e quando ogni volta che l'azienda pubblica dei contenuti, e quindi creare un audience delle pagine aziendali può essere molto interessante e può avvenire anche tramite l'advertising. La parte di Job Ads è legata alla promozione delle specifiche offerte lavorative sulla piattaforma tramite annuncio, e la parte di Lead Generation è sempre non solo, quindi è possibile fare B2B Lead Generation uno a uno tramite messaggio, ma anche tramite advertising. Sono inoltre presenti i formati video che ripeto, ovviamente rendono ancora più, come dire, immersiva, dinamica l'esperienza, e i single job ad, quindi dove si riesce ad avere un focus molto più profondo sull'opportunità lavorativa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di il problema della realizzazione e il passaggio dal modello ingresso-uscita alla rappresentazione con lo Stato. Gli argomenti sono una premessa al problema della realizzazione, da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo Stato, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo Stato, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. E passiamo al primo argomento, una premessa al problema della realizzazione. Bene, questo primo argomento dobbiamo impostare la cosa. Cioè, noi vogliamo capire come e in quale misura è possibile passare da un assegnato modello che mi descrive il comportamento ingresso-uscita. E qual è questo modello? Il modello ingresso-uscita è una funzione di trasferimento, l'equivalente di una funzione di trasferimento, un funzionale che collega una causa ad un effetto, ad una rappresentazione con lo Stato. Meglio ancora, quando è che un dato collegamento tra U ed Y può essere rappresentato, descritto da un modello matematico del tipo che noi, una rappresentazione con lo Stato del tipo che noi

consideriamo quando eventualmente un modello desunto da misure può essere descritto da una rappresentazione con lo stato del tipo che noi usiamo, lineare, stazionaria, a dimensione finita. Bene, quindi una piccola premessa generale è che il calcolo del modello per via sperimentale o diretta conduce spesso alla funzione di trasferimento oppure ad una relazione

identificare la funzione di trasferimento passando attraverso un processo di identificazione della risposta armonica. Per esempio, dato il sistema, un sistema che funzioni, quindi io posso identificare con diversi esperimenti modulo e fase, che sono modifica in modulo e fase che subisce un segnale periodico puro che transita attraverso il sistema a pulsazione omega 1, a pulsazione omega 2, a pulsazione omega 3. Quindi in modulo e fase identifico dei valori, dei campioni, l'interpolo, ottengo una WDS e a questo punto dalla WDS posso voler passare alla WDT. Un modo diverso, un contesto diverso, per esempio il caso del circuito RLC. Questa è la rete che abbiamo più volte considerato, condensatore, induttanza, resistenza, alimentazione. Bene, voi sapete, nell'elettrotecnica c'è un metodo cosiddetto metodo delle impedenze complesse che ci consente di calcolare direttamente l'impedenza complessa che c'è, per esempio, tra la tensione generata dall'alimentatore e la tensione ai capi del condensatore. Basta utilizzare le impedenze complesse dei componenti. Bene, se uno utilizza queste equazioni, queste sono le uguaglianze che impiega. Vedete la corrente uguale a CS VCS, perché S e C è l'impedenza complessa del condensatore vista tra tensione e corrente, e così via. E quindi si calcola l'impedenza complessa del circuito complessivo, che è nient'altro che una funzione di trasferimento, nient'altro. Oppure, non so, nel caso di una sospensione meccanica, sospensione meccanica di un autoveicolo, questa è la sospensione, questo è l'autoveicolo, profilo del suolo, il profilo del suolo, la ruota incontra il profilo del suolo, questo genera delle sollecitazioni. Un modello matematico è del tipo, ve l'ho già detto, vi ricordate, massa molla smorzatore, in cui quella che conta è l'accorciamento, quindi tra A ed Y, lo spostamento è generato questa volta dalla modifica del profilo del suolo sulla ruota. Se uno va a scrivere l'equazione differenziale, che è nient'altro che il secondo principio della dinamica in questo caso, vedete M derivata seconda di A è uguale a B, questo è il coefficiente di smorzamento, d T, a T meno RT, che è l'accorciamento dovuto alla presenza dell'asperità sul suolo, più K volte a T meno RT, e quindi ha un modello di quel tipo. Ora, come associare a questi modelli una rappresentazione con lo stato? È questo il problema. Spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Bene, adesso passiamo al nuovo argomento. Da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo stato. Adesso cerchiamo di metterci in un contesto ancora un po' più generale. Perché noi possiamo pensare di avere già una, di fatto, una funzione di trasferimento, perché avevamo un sistema, abbiamo ipotizzato, o sappiamo che è un sistema lineare, abbiamo fatto degli esperimenti, oppure dei calcoli, per individuare un modello del comportamento ingresso-uscita dell'oggetto col quale abbiamo a che fare. In questo caso partiamo sicuramente da qualcosa che è una, se volete, una funzione di trasferimento. Ma il problema lo posso porre in un contesto ancora più generale, che è quello della realizzazione di un assegnato nucleo, come qua è detto. Andiamo a vedere qual è, in un contesto più generale. È assegnato il seguente funzionale lineare. Ecco, il funzionale è questo, y di t uguale integrale fra 0 e t di k di t meno tau di tau in d tau. Vedete, è un funzionale, che vuol dire la y al tempo t dipende da quanto vale l'ingresso u sull'intervallo 0 t.

quindi, ed è espresso in questo modo come k di t meno tau u di tau, cioè con quello che abbiamo chiamato un'integrale di convoluzione. Integrale di convoluzione con una funzione k di t che si usa a chiamare nucleo. Bene, quando al posto di quel nucleo c'è la risposta impulsiva del nostro sistema, noi stiamo calcolando la risposta del sistema. Altrimenti, nel caso generale, questo oggetto esprime un funzionale lineare. Qua c'è un teorema dell'analisi funzionale che dice che, andiamo un momento sul nostro tablet, che dice come noi sappiamo che se abbiamo una funzione f che dipende da x, y uguale a fx, come si esprime una funzione lineare? Come y uguale una certa matrice per x. Questo è il modo di scrivere una funzione lineare. Bene, se noi abbiamo un funzionale, cioè abbiamo y di t uguale f che dipende da quanto vale u sull'intervallo 0t, come si scrive un funzionale? Ecco, il teorema di Ritz, un matematico, dice che il funzionale si scrive come l'integrale fra 0 e t di un certo nucleo k di t e come integrale di convoluzione con un certo nucleo. Cioè Ritz dice, se questo è un funzionale lineare, esiste una k di t, una funzione, un nucleo di dimensioni opportune e la y di t si scrive in questo modo. Ecco, quindi questo oggetto a priori rappresenta un funzionale lineare. Questo a K non è la risposta impulsiva di un sistema lineare. Siamo in un contesto più generale. Sotto quali condizioni tale legame funzionale coincide con la risposta forzata di un sistema lineare stazionario di dimensione finita? Come calcolare la rappresentazione con lo stato di tale sistema? Quindi io mi sto domandando quando è che questo K può rappresentare una risposta impulsiva. Bene, e qua abbiamo la risposta. Condizione necessaria e sufficiente affinché esista una realizzazione di un assegnato nucleo, e questa condizione noi la vediamo nel dominio delle trasformate. Quindi, data la k di t, noi immaginiamo di considerarne la trasformata k di s. Condizione necessaria e sufficiente è che esso sia una matrice di funzioni razionali proprie. Quindi la condizione è che K di S si possa scrivere come una matrice di costanti K di 0 più K' di S con K' matrice di funzioni razionali strettamente proprie, perché no? Proprio significa che il grado del numeratore può essere uguale al grado del denominatore, ma se levo il termine costante, ho una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. Che la condizione è necessaria è, direi, elementare. Vedete? Perché in questo caso io fisso d a k0, cioè, scusatemi, se io ho a priori un sistema dato a, b, c, d, dire che la condizione è necessaria significa dire andiamo a vedere che la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario a dimensione finita è una matrice di funzioni razionali proprie, ma questo l'abbiamo visto, perché se noi, dato D, che possiamo chiamare K0, da A, B e C, quando calcoliamo C, S, I, meno A, meno 1, B, otteniamo una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. E quindi se noi andiamo a fare D più questo otteniamo una K di S che è una matrice di funzioni razionali. E K' avrà una struttura di questo tipo. Questa è una forma rapporto di polinomi, dove qua ci abbiamo a denominatore il polinomio, che è il comune denominatore dei polinomi a denominatore. Andiamo a vedere che la condizione è sufficiente. Che la condizione è sufficiente si vede andando subito a far vedere che per ispezione sui coefficienti della k scritta nel modo che ho indicato prima, vedete queste matrici A, B e C sono una realizzazione.

realizzazione in forma canonica raggiungibile. Dove queste matrici che cosa sono? Vedete, A con R è una matrice così fatta, dove qua ci sono i coefficienti del polinomio a denominatore, a 0, a 1, a n meno 1. Vi ricordo che il polinomio a denominatore aveva grado n, coefficiente di grado 1 era uguale a 1. Qua ci sono delle matrici tutti zeri e qua un blocco di matrici identità. Queste matrici I sono matrici identità P per P e qua C è con R, è B con 0, B con 1, B con n meno 1. Andiamo un momento a vedere sul tablet questa situazione e facciamo riferimento al caso in cui P sia uguale a 1, il che significa che stiamo considerando sistemi con un solo ingresso, supponiamo anche con una sola uscita, e supponiamo di avere una K di S, S più 1 diviso S quadro più 2 più 3, pardon, più 2S più 3. Più 2S più 3. Bene, quella realizzazione scritta in questo contesto significa questo. A con R uguale, vedete, 0, dimensione 2, quindi in questo caso P è uguale a 1, N uguale a 2, qua devo mettere meno 3 e meno 2, perché sono meno 3 A con 0, questo è A con 1, e qua devo mettere meno A con 0, meno A con 1, B con R è uguale a 0, 1, e C con R è uguale a B0, B1. B0 vi ricordo che era questo, e B1 è questo. E quindi 1, 1. Bene, che questa è una realizzazione, vediamolo nel caso generale. Supponiamo di avere K di S uguale B0 più Bn-1 S alla n-1 diviso a 0 più S alla n. Abbiamo detto la realizzazione è così fatta. 0 è fatta come 0, 1, 1, meno a 0, meno a n-1. Bene, questa è, noi dobbiamo vedere adesso che C SI meno A a meno 1 per B è uguale a K di S. Bene, ma se noi adesso, questa è la matrice che io vi ho detto A con R, C con R, B con R. Se noi qua adesso al posto di A con 0, qua ci mettiamo, questa è SI, scrivo SI meno A. S più A con N meno 1. Se premoltiplico per C, che è fatta come B con 0, B con N meno 1, e posto moltiplico per B, che nel caso in esame era fatta così, e che bene, voi provate a sviluppare questo calcolo, è molto semplice, vedete, questa è proprio SI meno A con R. Se noi ne facciamo l'inversa, in particolare basta che calcoliamo l'ultima riga di quest'inversa, di questa matrice, perché, scusate, l'ultima colonna dell'inversa di questa matrice, perché qua abbiamo un 1, quindi andiamo a pescare solo l'ultima colonna quando facciamo il prodotto, vedete che si ottiene proprio questa espressione. In realtà questa formula, come possiamo vedere qua rappresentato, e vale nel caso generale anche in cui qua ci sono delle matrici identità, quindi nel caso in cui il sistema abbia più ingressi P. Notate che questa realizzazione ha sempre dimensione pari a N per P. La matrice A ha dimensione N per P, perché queste sono N, questa struttura di queste matrici I sono N per N, vedete? Qua c'è una matrice n per n, ce ne sono, scusate, p per p, e ce ne sono n, quindi abbiamo una matrice np per np. Ora, quindi, se il sistema ha un solo ingresso e non importa quante uscite, la matrice A con R avrà dimensione esattamente n, ogni volta che p è uguale a 1, indipendentemente da q.
una

realizzazione duale che si può ottenere, cioè una realizzazione è una rappresentazione con lo stato che ha quindi come funzione di trasferimento quel nucleo, una, come vi dicevo, che si chiama in forma canonica osservabile, che è la duale. Vedete, la matrice A con O è la trasposta della matrice precedente, trasposta a blocchi. La matrice B con O è la trasposta della vecchia matrice C e la matrice C con O è la trasposta della vecchia matrice B. Questa realizzazione è una realizzazione Q per Q. Ancora una volta, per vedere che questa è una realizzazione, cioè che se io vado a costruire C per SI meno A meno 1 per B ottengo la K di S, è solo un problema di calcolo. Quindi, come vedete, per ispezione sui coefficienti della K, una volta levato l'eventuale legame diretto ingresso-uscita, si può costruire una rappresentazione con lo stato direttamente. Queste sono due forme, ne esistono tante di forme di realizzazione, diciamo così, di algoritmi, di procedure di realizzazione, che ci consentono per ispezione sui coefficienti di costruire le matrici A, B e C. Esempio semplice, prendiamo la funzione di trasferimento prima calcolata, abbiamo detto con la tecnica delle impedenze complesse per il circuito RLC, questa era la funzione di trasferimento. Attenzione, questa funzione di trasferimento non è scritta nella forma che io vi ho indicato, è chiaramente una funzione razionale strettamente propria, legame diretto ingresso-uscita non c'è, però non è scritta nel senso, il polinomio a denominatore deve avere coefficiente 1 sul termine di grado, il coefficiente di grado massimo uguale ad 1. Quindi qua devo dividere numeratore e denominatore per 1 su LC, quindi a numeratore ci avrò 1 su LC e a denominatore diventa S quadro più R su L più 1 su LC, messa nella forma precedente. Una volta che l'ho messa in questa forma, scrivo subito questa per ispezione sui coefficienti della W di S scritta in quella forma, ho questa espressione, questa realizzazione, questa è una realizzazione. Vedete, in questo caso quella che ottengo è una realizzazione che ha esattamente la stessa dimensione del polinomio a denominatore nella W di S. Spunti di riflessione. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Ebbene sì, perché noi abbiamo parlato di sistemi a tempo continuo, ma per i sistemi a tempo discreto il problema è esattamente lo stesso. Rifletteteci, riscrivete le espressioni, ma anche gli algoritmi, la procedura per dedurre la rappresentazione con lo stato è la stessa. Il funzionale lineare questa volta è espresso da una sommatoria. A conclusione di questo primo argomento vi voglio anche far osservare come notate che la rappresentazione con lo stato che abbiamo costruito, la realizzazione, come vi ho anche più volte detto in precedenza, ci dà un dispositivo che può funzionare in tempo reale per rappresentare quel legame funzionale ingresso-uscita. Io voglio realizzare qualcosa in cui conosco un legame funzionale, supponete io voglio realizzare un canale di comunicazione che è caratterizzato da un legame funzionale ingresso-uscita lineare. Come faccio a costruire un dispositivo che in tempo reale realizza quel collegamento, che quindi possa operativamente funzionare in tempo reale?
perché l'integrale di convoluzione

ricordiamoci, è un modello matematico, ma è un modello matematico che esprime un legame che non funziona in tempo reale. Bene, come faccio a realizzare questo legame in tempo reale? Il collegamento in tempo reale è rappresentato proprio dalla descrizione differenziale, dalla rappresentazione con lo stato, da quella che abbiamo chiamato una realizzazione di quel nucleo. Bene, quindi noi sappiamo, dato un nucleo, quando è realizzabile e come facciamo per realizzarlo, per costruire una rappresentazione con lo stato. Passiamo al prossimo argomento, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo stato. Questo è un altro, un contesto un po' diverso, ma anche molto interessante. Questa volta immaginiamo di avere una rappresentazione differenziale ingresso-uscita e può accadere. Per esempio, è molto facile, abbiamo visto prima, calcolare il modello della sospensione meccanica utilizzando le equazioni differenziali, semplicemente scrivendo secondo il principio della dinamica, uguagliando le forze. Il problema in generale, scritto più in generale, anche nel caso di sistemi a più ingressi e più uscite, lo si può porre in questi termini. Data una matrice Q, qua che la chiamo QD, adesso vediamo cos'è, QD per Y, uguale, questa è una matrice, QD è non singolare, è data un'altra matrice PD per U, quindi un sistema più ingressi più uscite. Se l'ingresso fosse 1, questo sarebbe, questa volta, questo sarebbe un polinomio nella variabile D e questo è un polinomio nella variabile D, polinomio a coefficienti reali, dove D rappresenta l'operazione di derivata. Va bene? Quindi, dato questo oggetto, condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di una rappresentazione con lo stato equivalente, intendo dire una rappresentazione con lo stato che sia caratterizzata da un legame tra U e Y forzato, che è specificato da quella relazione, è che questa matrice KD uguale QD a meno 1 per PD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Allora andiamo un momentino sul nostro tablet per vedere cosa significa esattamente questo. Allora, vedete, prima noi avevamo un'equazione del tipo, non so, M. Scriviamo MY due punti più BY punto più KY uguale BU punto più KU. Ecco, era un'equazione di questo tipo. Bene, questa io la posso scrivere così, come M per la derivata seconda più B per la derivata prima più K applicate ad Y. Questo D indica è una variabile, diciamo una variabile che rappresenta un operatore, l'operatore di derivata uguale B per D, B, questo è un operatore D, più K applicati ad U. Ecco, questa è quella che lì è indicata come QDD e questa è quella che è indicata come PDD. Vedete, se voi al posto di D mettete S, questo è quello che ottenete quando voi scrivete, voi potete scrivere Y uguale a QD a meno 1 per PDD per U. Questo voi scrivete in T, quella che conosciamo come rappresentazione in termini di variabili di Laplace, W di S, se volete, o K di S per U di S. In effetti potremmo anche, io ve l'ho voluto esplicitamente indicare con la D perché è l'operatore di derivazione che interviene. Bene, in questo caso scalare, quindi viene proprio BD più K diviso M di quadro più BD più K. Nel caso di più ingressi per U, nel caso di più ingressi più uscite, ovviamente viene, quella è una matrice. Le cose sono più complicate. L'invertibilità di questa matrice, ma
più complicate fino a un certo punto. Se io avessi due variabili, io potrei

scrivere semplicemente, per esempio qua, di più 1, anzi sviluppatela questa, di 1 d al quadrato applicato a y1, y2 uguale di 1 d più 2, per esempio, applicato a 2. Ecco, questo è un sistema che ha due uscite, in qualche modo un collegamento tra una UY con Q uguale 2 e P uguale 1, un solo ingresso. Bene, questa è la matrice QD. Scrivete le equazioni differenziali che questo rappresenta in questa nomenclatura che adesso io vi ho introdotto e andate a verificare che effettivamente si può costruire una realizzazione. Vedete, allora la condizione necessaria e sufficiente è che KD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Nel caso della sospensione meccanica, vedete, eccolo qua, riscritto, QDY uguale PD per U, e questo è un modo di riscrivere in T la rappresentazione che avevamo scritto prima. Notate che qua l'aspetto interessante è che compaiono rispetto all'ingresso anche le derivate, le sue derivate, perché laddove non comparissero queste derivate, una rappresentazione con lo stato in questo caso è facile da calcolare, basta porre y uguale x1, y punto uguale x2 e così via. Ma questo non si può fare nel momento in cui compaiono anche la derivata di u. Riguardate i casi che abbiamo esaminato. Questa è una questione molto importante. Quindi in questo caso come si procede? A questo punto si scrive KD come PD diviso QD, nel caso generale, come vi ho indicato prima, QD a meno 1 per PD, si ottiene questa funzione in D e la si realizza proprio come fatto nel caso precedente. Immaginate che questa D sia la S. Scritta nel caso del nucleo K di S, questo in qualche misura rappresenta un nucleo e quindi se scrivete questa è la rappresentazione differenziale che si ottiene, vedete 0, 1, meno K su M, meno B su M, la B è 0, 1 e la C è K su M, B su M e questa è la rappresentazione in forma canonica raggiungibile. Vedremo poi perché questi nomi, forma canonica raggiungibile, forma canonica osservabile, perché queste rappresentazioni con lo stato, che sono delle realizzazioni di questi legami ingresso-uscita, hanno delle proprietà e saranno proprio quelle proprietà che qua sono indicate come raggiungibilità e osservabilità. Le rappresentazioni con lo stato così calcolate hanno dimensioni più piccole possibile? Ecco, questa è una questione importante. È la questione della minimalità. La questione della minimalità è una questione importante perché è una questione collegata al fatto che al numero di elementi con memoria che io devo eventualmente impiegare per costruire un emulatore che rappresenti quel legame funzionale, quindi per costruire un sistema dinamico che mi rappresenti quel legame funzionale. Questo problema, che è noto come problema della realizzazione, è anche importante perché è un problema importante nella simulazione, perché se io voglio realizzare un sistema su un computer che in tempo reale simuli un comportamento dato in termini di funzionale ingresso-uscita e voglio un programma in tempo reale che mentre l'ingresso viene generato, viene conosciuto, mi generi le uscite, quindi voglio fare una simulazione in tempo reale, ecco, la dimensione mi dà il numero di integratori che io devo utilizzare e quindi la quantità di calcoli che devo fare. Quindi utilizzare più integratori di quanti non sia necessario è uno spreco. Quindi la minimalità è un fatto di economia, di risparmio, di riduzione di errori, è un fatto molto importante. Allora, una prima considerazione importante è che le tecniche di realizzazione che abbiamo visto in forma canonica raggiungibili

ed osservabile se i polinomi che stiamo considerando sono primi, pensiamo al caso scalare, ma vale nel caso di più ingressi anche o più uscite, sono primi tra di loro, quindi non ci sono semplificazioni tra polinomi a numeratore e denominatore, quindi se sono primi, allora la realizzazione che si ottiene con il metodo in forma canonica raggiungibile quando P è uguale a 1 è minima. Quella che si ottiene col metodo della realizzazione in forma canonica osservabile quando Q è uguale a 1, la realizzazione che si ottiene è minima. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché la dimensione che si ottiene della realizzazione nei due casi che vi ho detto è proprio pari alla dimensione del polinomio che sta a denominatore comune. Nel caso a denominatore è proprio n, perché se p è uguale a 1, forma canonica raggiungibile, np per np è uguale a n per n. Se q è uguale a 1, realizzazione in forma canonica osservabile, se O è uguale a 1, la realizzazione ha dimensione n per n. E siccome noi sappiamo che i poli della funzione di trasferimento sono un sottoinsieme degli autovalori, se io costruisco una realizzazione che ha tanti autovalori quanti sono i poli, quella realizzazione è senz'altro minima. E quindi sono a posto. Il problema si pone se il sistema ha più ingressi e più uscite. E quindi è importante studiare il problema della minimalità. Come si fa? Allora, vedremo che ci sono diversi metodi per affrontare il problema. Un metodo consiste nella riduzione delle dimensioni dello spazio di stato e passa proprio attraverso quelle proprietà di raggiungibilità e osservabilità di cui vi dicevo prima. Però questo è un problema di cui dobbiamo tenere conto e ne terremo conto nell'aspetto seguente. Per adesso possiamo già, per chiudere questo argomento, concludere dicendo che se i polinomi, quindi a numeratore e denominatore, non hanno fattori comuni, le realizzazioni così calcolate nel caso P uguale Q uguale 1 sono minime. Cioè addirittura se sia P che Q sono uguali a 1, entrambe le tecniche mi danno una realizzazione minima. E basta osservare che il suo polinomio caratteristico coincide con il denominatore di V doppio. Va bene? In realtà vale di più perché vale che se, come vi ho detto, che se ho un solo ingresso, una mi dà una realizzazione minima, se ho una sola uscita, l'altra mi dà lo stesso una realizzazione minima. Spunti di riflessione. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice Q di D nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Cosa significa? Riflettete un momento su questo aspetto. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Un altro aspetto interessante. L'altro argomento, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. Bene, abbiamo capito quindi l'importanza di avere a che fare con rappresentazioni con lo stato che abbiano la dimensione dello stato la più piccola possibile, perché questo è un costo. In termini di calcolo, in termini di risorse, eccetera. Bene, quindi cosa si può dire, cosa si può fare nel caso in cui il sistema abbia più ingressi e più uscite? Allora, c'è un metodo, che è il metodo di Gilbert, dovuto uno studioso americano degli anni 50, degli anni 40, Gilbert, che, un elettronico, che propone una procedura molto semplice che adesso io vi enuncio nelle

due situazioni, anche in presenza di policomplessi. Presenza di policomplessi è un po' più articolata, ma il caso di polireali è molto semplice. Quindi, in presenza di polireali, supponiamo di avere un nucleo così fatto e abbiamo il nucleo, questo nucleo che potevamo scrivere come forma rapporto di polinomi, come abbiamo scritto prima, no? B0 più B1, eccetera, diviso a 0 più SLN. Noi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali e per ottenere un'espressione di questo tipo. E quindi, non so, facciamo un esempio, andiamo sul nostro tablet. E quindi io posso, dato un nucleo K di S uguale, per esempio, S più 1, S 0, è 1 più 1 meno S, per esempio, 1 meno S, diviso S quadro più 2 S. Va bene? Questo, vedete, questo è scritto nel rapp come rapporto di polinomi, perché questo io lo posso scrivere come, in realtà, lo posso scrivere come 1, 0, 1, meno 1 per S, più 1, 0, 0, 1, diviso S quadro più 2s, e questo è scritto nella forma in cui l'abbiamo scritto prima. Questa è la mia b con 0 e questa è la b con 1, mentre qua a con 0 è uguale a 0, questa è a con 1. Bene, adesso questo io lo posso riscrivere, però posso fare un'espansione in frazioni parziali e lo posso scrivere come R diviso S. Vedete qua al denominatore questo polinomio in realtà è proprio S per S più 2, quindi lo posso scrivere come un residuo R1 diviso S più un residuo costante R2 diviso S più 2. Ecco, fate questo calcoletto, scrivetelo come R1 più diviso S più R2 diviso S, cioè in questa forma qua. Benissimo, e questo vale per quanti sono i poli che io sto considerando. Qua sarebbe meglio scrivere P con I perché sto considerando i poli della K di S. Questi in realtà poi saranno gli autovalori in questo metodo, perciò qua l'ho indicato come lambda con I. Bene, adesso se indichiamo con M con I il rango di questi residui. Torniamo sul nostro tablet un momento e supponiamo che, fatto quel calcolo, adesso non voglio riprendere da lì, ma supponiamo di averlo direttamente in questi termini. Supponiamo di avere 1 meno 1, 0, 1 diviso S più 1, 0, meno 1, 0 diviso S più 2. Ecco, il caso precedente, supponiamo che sia questa la situazione. Adesso vedete questi due residui. R1 è questo, il primo, e allora abbiamo che il rango, quant'è il rango di questi residui? Il rango di questi residui sono R1, che è 1 meno 1, 0, 1, ha rango che è uguale a 2, perché è una matrice 2x2 invertibili, mentre mentre il residuo R con 2, che è il nostro 1, 0, meno 1, 0, ha rango uguale ad 1. Ha rango uguale ad 1. Bene, quindi indichiamo quindi M con 1 è il rango di R1, M con 2 uguale a 2. Bene, indichiamo con C con I, B con I, quella che si chiama una fattorizzazione minima di questi residui. Che vuol dire una fattorizzazione minima? Vuol dire, se una matrice, voi sapete che se una matrice è singolare, questa si può scrivere come prodotto di due matrici che hanno una dimensione interna pari al rango. Questo vuol dire, quindi, in sostanza, nei confronti di R1, che è una matrice 2x2, che questa si può scrivere come il prodotto di due matrici, ma siccome a rango pieno, che hanno rango interno 2. E quindi, nella fattispecie, la fattorizzazione più semplice di questa R1 sarà una cosa del tipo 1 meno 1, 0, 1, per esempio, per la matrice identità. Cioè non posso in realtà farla, scriverla,

in modo diverso, non c'è una fattorizzazione che mi semplifica le cose. Mentre questa matrice R2 io la posso scrivere per esempio come 1, 0, scusatemi, come 1 meno 1 per 1, 0. Vedete, questa è invece una fattorizzazione di questa matrice. Perché se io scrivo 1 meno 1, 1, 0, quando faccio il prodotto, riottengo proprio 1, 0 meno 1, 0. Vedete, c'è questa fattorizzazione che ha dimensione interna. Quindi, che significa fattorizzazione? Significa che posso riscrivere R come prodotto di due matrici in cui la dimensione interna di queste due è pari a m con i. Vedete, questa è una C con i è Q per m con i e B con i è m con i per P. Questa è una fattorizzazione minima. Bene, scritta questa fattorizzazione, ecco qual è la realizzazione. La realizzazione è così fatta. È una realizzazione in cui la A è diagonale, dove queste che cosa sono? Sono matrici, lambda 1, lambda m, diagonali, dove questa è la matrice lambda 1, c'ha lambda 1 quante volte? M1 volte. Lambda 2 quante volte? M2 volte e così via. Qual è la dimensione di questa? È m per m con i per m con i, perché di questi blocchi ce ne sono m e ciascuno ci avrà dimensione m1, m2, eccetera. La matrice B è fatta così, che cosa sono? Sono tutte le matrici a destra nella fattorizzazione delle matrici residue. La matrice C come è fatta? È fatta così, sono tutte le fattorizzazioni, le matrici usate nelle fattorizzazioni a sinistra e quindi le dimensioni qua sono consistenti con quello che si è scritto. Allora, nel caso che qui avevamo, per esempio, torniamo sul nostro tablet un momento, nel caso che qui avevamo, per esempio, avevamo, vedete qua c'era l'autovalore 0 con molteplicità 2 e allora semplicemente la cosa è fatta in questi termini. Qua c'ho addirittura una matrice che è fatta da quattro zeri perché qua c'è l'autovalore 0 sulla diagonale principale. Qua c'è un meno 2, ma la matrice meno 2 è a rango 1 perché questo residuo è a rango 1. La matrice B e C scrivetele voi in funzione della fattorizzazione che abbiamo scritto. Questa qui, no? Aveva una fattorizzazione che era 1 meno 1, 0, 1 e la matrice identità. Mentre questa ha una fattorizzazione 1 meno 1 e 1, 0. E quindi scrivete le matrici B e C. Bene, che hanno le dimensioni giuste. Presenza di ogni eventuale coppia di poli complessi, qua la situazione è un po' più complicata e qua avete, vi lascio scritte sulle slide qui queste espressioni. Se K è il massimo del rango tra questi due residui, qua questa espressione è scritta in presenza di una coppia di poli complessi, ma può essere ripetuta per tutte le coppie di poli complessi. È perché notate, questa è una questione importante che io non vi ho detto, ma implicita in quello che è stato scritto, che questa tecnica di realizzazione si può utilizzare nel caso in cui i poli di questo nucleo sono semplici, quindi sono reali semplici. Oppure sono a coppie di complessi coniugati, ma semplici, non ci sono poli multipli. Nel caso di poli multipli esistono degli algoritmi, ma possono essere estremamente sofisticati. Allora ci sono qua due situazioni. Se K è uguale al minimo tra Q e P, il rango di quel residuo, allora la realizzazione è questa, dove vedete si possono dare le forme. Vedete, A è nient'altro che sono la coppia di autovalori complessi ripetuta Q volte, perché Q è uguale a K, che è il rango sempre di quel residuo, e le matrici B e C si possono scrivere per ispezione proprio sui coefficienti delle matrici residue, R con A e R con B. Se invece K è uguale al minimo ed è uguale questa volta a P, non a Q, allora la forma che si ottiene è una forma nell'altro senso. Se poi K è minore
di

P, allora si può vedere se Q quindi è minore di P, allora esiste una Q non singolare, tale che QC ha le ultime n meno k righe nulle. E rispetto alle uscite QY si opera come nel caso precedente. Se P è minore di Q, allora essendo P per P non singolare, tale che B per P ha le ultime n meno k colonne nulle. Rispetto agli ingressi P per U si può operare come nel caso 2. Insomma, qui c'è una complessità che vi invito a riguardare per fare qualche esempio, ma niente di più, la situazione può essere complessa. Spunti di riflessione su questo argomento. Si verifichi che la terna ABC è una rappresentazione del nucleo assegnato. Il calcolo di una rappresentazione con il metodo di Gilbert corrisponde al calcolo di una rappresentazione equivalente calcolabile con uno dei metodi in forma canonica, nel caso in cui il sistema abbia un ingresso e un'uscita. Qual è la trasformazione di coordinate per passare alla realizzazione di Gilbert? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice QD nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Si verifichi che la terna ABC è una rappresentazione del nucleo assegnato. Il calcolo di una rappresentazione con il metodo di Gilbert corrisponde al calcolo di una rappresentazione equivalente calcolabile con uno dei metodi in forma canonica, nel caso in cui il sistema abbia un ingresso e un'uscita. Qual è la trasformazione di coordinate per passare alla realizzazione di Gilbert? Bene, con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare i siti dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Alla prossima lezione, arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico.

0: Nemico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana

0: agli uffici postali e ai servizi pubblici. Gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione nella quale svilupperemo la seconda parte di questa coppia di lezioni dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Vediamo quali sono gli argomenti. I colofoni e le note di possesso, i principali agenti nella produzione libraria bizantina, la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Dunque, cominciamo dal primo argomento, i colofoni e le note di possesso. Abbiamo già parlato più volte nel corso delle precedenti lezioni delle sottoscrizioni, altrimenti dette appunto con un termine greco colofoni, e della loro importanza soprattutto per la datazione dei manoscritti. Adesso entreremo più nel dettaglio, vedremo quali altre informazioni questi colofoni o sottoscrizioni possono fornirci e vedremo anche un'altra tipologia di annotazioni, le note di possesso. Le sottoscrizioni, come sappiamo, sono fonti primarie di informazioni soprattutto relative ai copisti. Più raramente esse ci forniscono informazioni anche sui clienti committenti, i patroni e i possessori dei libri. Questa è un'immagine che conosciamo già dal Vindobonensis Medicus Graecus I, è una miniatura del cosiddetto Dioscoride di Vienna. E una miniatura che, come abbiamo già visto, raffigura tre figure femminili. In una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato come la confezione di questo manoscritto fosse legata ad una figura importante, alla figura di Giuliana Anicia, rappresentante di un'importante famiglia di rango senatoriale, alla quale gli abitanti del quartiere di Onorato o Onorate vollero donare questo manoscritto in segno di riconoscenza per la costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Ora, l'identificazione della figura centrale in questa miniatura con la personificazione della sapienza è stata dettata nel passato da una didascalia apposta proprio nel margine superiore. Qui potete leggere.

infatti la parola sofia, che in greco vuol dire sapienza. Fra la megalopsichia, ovvero appunto la magnanimità, e la phronesis, cioè la prudenza. Tuttavia, oggi si è portati a identificare la figura centrale non più con la personificazione della sapienza, ma proprio con la stessa Giuliana Anicia.

inizio del XV secolo, inizialmente notaio, poi religioso, del quale conosciamo, del quale sappiamo, possediamo oggi ben 24 manoscritti che sono stati da lui posseduti. Aveva quindi una cospicua biblioteca e tra questi manoscritti vi fu proprio il Dioscoride di Vienna, che egli fece fra l'altro rilegare, restaurare e che corredò nel 1406 di un indice e di scoli, cioè di annotazioni, fra cui questa erronea identificazione della figura femminile con la sapienza. Le sottoscrizioni non sono solo apposte dai copisti, questo però accade nella stragrande maggioranza dei casi, ma da qualsiasi altro artigiano del libro, miniatore, legatore e così via. Il termine colofone, con cui si indica la sottoscrizione, deriva dal greco colophon, che vuol dire culmine, compimento. Quali sono gli elementi del colofone? Chiaramente gli elementi che andiamo a elencare adesso non si trovano tutti e sempre, sono gli elementi che si possono trovare, ma quasi mai si trovano tutti insieme. Dunque, la indicazione della data, il nome del copista, che può essere accompagnato da epiteti o dalla dignità. Con epiteti intendiamo dire degli aggettivi, generalmente professioni di umiltà, ad esempio misero, peccatore, tapino. Molto spesso l'aggettivo, l'epiteto utilizzato è tapinos, che vuol dire appunto misero, miserabile, da cui deriva l'italiano tapino. Quando parliamo invece di dignità, indichiamo fondamentalmente la qualifica, ad esempio monaco, ieromonaco, diacono e così via, quando si tratta chiaramente di religiosi. Il nome del committente o della istituzione che ha commissionato il codice, il libro, il prezzo del tutto o delle parti. Possiamo trovare indicato il prezzo, ad esempio, dell'intero manoscritto, il prezzo soltanto del supporto scrittorio, ad esempio della pergamena acquistata per realizzarlo, o anche la parcella del copista. Invocazioni. Kleinkroniken, ossia notizie di storia locale o universale. Infine, formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Qui cominciamo a passare in rassegna una serie di formule di colofoni, giusto per avere un'idea di ciò di cui stiamo parlando. Questo è un colofone tratto dal manoscritto palatino greco 44 dell'anno 898 e sul foglio 245 verso è apposto il colofone. Come un porto sereno ai naviganti, così è l'ultimo rigo per gli scribi. Questo è un colofone latino in esametro, non di rado i colofoni possono essere infatti in forma metrica. Quello che ha scritto, ma viva sempre con il Signore. Molto spesso i copisti chiedono perdono e indulgenza nei confronti degli errori che possono aver commesso nella copia e soprattutto viene sottolineata la fatica della stessa scrittura. Questo è un altro colofone ricavato dal Vaticano greco 1591 dell'anno 964 proveniente dall'Italia meridionale che recita «Com'è delizia il pane agli affamati, così è l'ultimo rigo per gli scribi». Altro colofone sempre dall'Italia meridionale «Voi che leggete pregate e non maledite, poiché chi scrive sbaglia pure lui». Altro colofone dal manoscritto conservato nel monastero di Vatopedi del XIV secolo, di Dio è dono e di Giorgio fatica,
si intende chiaramente, si sottintende il libro. Questo è un colofone tipico.

di manoscritti prodotti nel monastero costantinopolitano chiamato Ton Ovigon, ovvero il monastero delle guide, di cui parleremo anche più avanti, che ebbe un'intensa attività scrittoria proprio nel XIV secolo. Le sottoscrizioni sono relativamente rare nel mondo greco e nel mondo latino. Parliamo di un codice, un manoscritto su 20 circa, e anche molto brevi e scarne. Molto comuni e molto ricche, esse sono invece in certi ambiti orientali, siriaco, armeno, georgiano, arabo. Evidentemente in tutto ciò pesano aspetti di mentalità. Per cui in qualche modo anche i colofoni possono contribuire a quel filone storiografico molto in voga attualmente, noto come storia della mentalità. Ora passiamo alla nota di possesso, che è cosa diversa rispetto al colofone. Essa è apposta da o per conto di un possessore, quindi non il copista. Può trattarsi del primo possessore, magari anche committente o dedicatario del libro, oppure di un possessore successivo. Chiaramente la presenza di più note di possesso su un manoscritto ci permette anche di tracciare quella che è la storia del manoscritto stesso, ovvero diciamo della sua vita o appunto vita posteriore, come l'abbiamo definita in un'altra lezione, ovvero a chi è appartenuto, dove è stato custodito nel corso dei secoli. Quali sono gli elementi della nota di possesso? Per la maggior parte dei casi, tali elementi coincidono con gli stessi della nota della sottoscrizione. La data, topica o cronica della manifattura del codice, se è chiaramente una nota coeva, o data dell'acquisto, possesso, se la nota è seriore, cioè più tardiva. Nota del copista con epiteti di dignità se coeva alla manifattura, nome del copista, nome del committente possessore con epiteti o dignità o dell'istituzione. Il prezzo della manifattura o di acquisto, le invocazioni, Kleinkroniken, notizie di storia locale o universale, come già abbiamo detto, e poi le solite formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Quali sono altri segni grafici che indicano il possesso di un manoscritto? Il cosiddetto monogramma. Partiamo da questo manoscritto. Si tratta di un codice conservato a Mosca, un codice molto importante, il Sinodale greco 183, che contiene il cosiddetto menologio imperiale. Sappiamo ormai cos'è un menologio. Il menologio è un libro liturgico della Chiesa greca che contiene testi agiografici lunghi, quindi testi che raccontano la vita e le opere dei vari santi ordinati, organizzati secondo il calendario liturgico. In maniera particolare, questo è un menologio di particolare pregio, riccamente illustrato con delle miniature di altissimo livello qualitativo, e è un menologio di committenza imperiale. Perché? Perché alla fine di ciascun testo agiografico è inserita una preghiera che diciamo si articola per cola ritmici, cola metrici, e l'iniziale di ciascuno di questi cola forma in acrostico la sequenza Mikhail P, ovvero Michele P. Chi è questo Michele P? Si tratta di Michele, di un importante, tra l'altro, appunto, personaggio proprio imperatore bizantino, Michele IV il Paflagone, che regnò dal 1034 al 1041. Quindi la realizzazione di questo manoscritto va collocata proprio durante il regno di Michele IV Paflagone. Questo manoscritto presenta dei monogrammi che possiamo appunto vedere evidenziati.

nella slide sia qui che qui. Per lungo tempo si è pensato che questi monogrammi indicassero il committente del manoscritto. In realtà non si tratta del committente, bensì del possessore di uno dei personaggi che hanno posseduto questo manoscritto. Infatti, il monogramma va sciolto in angelu, ovvero di angelo, il genitivo di angelos, e questo angelo va identificato con Manuele Angelo, un importante personaggio vissuto tra il XIII e il XIV secolo, che fu possessore di numerosi manoscritti, tra cui proprio il nostro Menologio Imperiale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Cos'è un monogramma? Veniamo dunque al successivo argomento, i principali agenti nella produzione libraria bizantina. Adesso, in questo capitolo della lezione, andremo a vedere più nel dettaglio il rapporto, soprattutto la relazione fra copisti e i committenti, che sono coloro che commissionano o si preoccupano di copiare un manoscritto e in che contesti. I tre principali agenti nella produzione libraria bizantina sulla base delle testimonianze a nostra disposizione sono le fondazioni religiose, le biblioteche pubbliche e centri di studio e scuole e singole figure tra la sfera privata e quella istituzionale. Cominciamo con le prime, le fondazioni religiose. Si tratta per lo più di monasteri, più raramente chiese e vescovadi. La stragrande maggioranza dei copisti erano monaci o ecclesiastici di basso rango. Già in una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato le ricerche svolte da Marilena Maniaci e Filippo Ronconi su dei manoscritti prodotti proprio tra il IX e il XII secolo e abbiamo visto come nelle statistiche emergeva chiaramente che la stragrande maggioranza dei copisti erano proprio dei monaci o comunque degli ecclesiastici. Le biblioteche più ricche erano quelle del Patriarcato di Costantinopoli, attestate almeno appunto dal Patriarcato di Sergio I, 610-638, e le biblioteche di alcune comunità monastiche eccezionali, di cui parleremo a breve. Fra le biblioteche monastiche maggiori, meglio documentate, infatti ricordiamo il monastero di San Giovanni Prodromo di Studio. Di questo monastero abbiamo già parlato a proposito della nascita della scrittura minuscola libraria greca. Il monastero di Studio è un monastero fondamentale che fu fondato nel V secolo da Studio, da cui appunto deriva il nome, ossia un patrizio e console di Costantinopoli. Per la precisione, la fondazione risale agli anni 462-463 e questo monastero fu fondato su terreni di proprietà dello stesso studio in quel quartiere che poi fu chiamato proprio dagli abitanti della capitale Tatu Studiu, ovvero il quartiere di studio. Fra l'altro questo monastero rimase nella penombra fino all'VIII secolo, quando ne divenne, lo abbiamo ricordato, egumeno, ovvero abate, proprio Teodoro chiamato Studita. Nel 799 Teodoro fu una figura importante, ne abbiamo parlato ampiamente, e Teodoro redasse fra l'altro anche una regola, per così dire, monastica, che esercitò una profonda influenza, fu molto importante per tutto il monachesimo bizantino.

Inoltre, il secondo monastero di cui ricordiamo la biblioteca è quello di San Giovanni Teologo sull'isola di Patmos. Si tratta di un monastero fondato nel 1088, quindi alla fine dell'undicesimo secolo, dal monaco Cristodulo, originario della Bitinia, che giunse all'isola sull'isola di Patmos dopo una serie di peregrinazioni proprio per sfuggire all'avanzata dei turchi selgiuchidi, abbandonando in maniera particolare la sua precedente ubicazione sul cosiddetto Monte Latros in Asia Minore. E proprio qui Cristodulo fondò il monastero, fondò la biblioteca del monastero su un'isola che aveva una grande importanza in realtà dal punto di vista della spiritualità, perché l'isola di Patmos è l'isola su cui si pensava, secondo la tradizione, che Giovanni avesse composto l'Apocalisse. Era ubicata sull'isola, infatti, una grotta dove si riteneva che Giovanni avesse avuto le sue visioni e che divenne ben presto meta di pellegrinaggio. Proprio la fondazione del monastero dedicato appunto a San Giovanni Teologo, ovvero il presunto autore dell'Apocalisse, diede un grande impulso alla vita dell'isola, attirando pellegrini, permettendo un popolamento dell'isola e attirando anche molti monaci. Lo stesso Cristodulo portò con sé inizialmente dei libri, che sono fra l'altro ancora conservati nel monastero, nella biblioteca del monastero di Patmos, e nei secoli successivi giunsero fra l'altro anche altri monaci con i loro libri. Le comunità del Monte Athos. Il Monte Athos, come è noto, è una repubblica autonoma collocata sul territorio di Grecia, collocato appunto una comunità monastica di circa 20 monasteri su base etnica, ubicata sulla penisola omonima dell'Athos. Questi monasteri, la gran parte di questi monasteri fu fondata tra il X e il XIII secolo. Ciascuno di questi monasteri è dotato di una propria biblioteca, sono collezioni importantissime e fra i vari fondatori di questa comunità non si può non ricordare Sant'Atanasio Latonita, che fu il fondatore del monastero cosiddetto della Grande Lavra. Poi abbiamo il monastero di San Salvatore in Cora a Costantinopoli. Siamo appunto a Costantinopoli. Cora è un quartiere che sorge grosso modo nelle vicinanze del palazzo imperiale delle Blacherne. Di fatto la fondazione del monastero è molto antica, risale al V secolo. Il monastero fu ristrutturato più e più volte, soprattutto in epoca comnena, ma diciamo, la biblioteca divenne realmente importante e ricca più tardi, in epoca paleologa, soprattutto grazie ad una figura estremamente influente, un grande erudito, ovvero Teodoro Metochita, che fece appunto, restaurò a proprie spese questi edifici e arricchì la biblioteca con numerosi manoscritti. Siamo all'inizio del XIV secolo. Infine, ricordiamo la biblioteca del monastero della Theotokos Odigitria a Costantinopoli. Il monastero della Theotokos Odigitria è un monastero importante, antichissimo, che risale fondamentalmente al IV secolo, è legato alla figura di Pulcheria, una personaggio femminile, figlia dell'imperatore Arcadio, alla quale fu fatto dono, alla quale fu donata l'icona della cosiddetta Vergine o Theotokos Odigitria, ossia colei che indica
La Via. Si tratta di un'importante icona che darà vita ad una diffusa tradizione iconografica della

la Vergine nel mondo bizantino e nel mondo slavo e secondo la tradizione tale figura sarebbe stata dipinta dallo stesso San Luca e nel monastero veniva conservata questa icona. Tuttavia, anche in questo caso, la stagione di massimo splendore della biblioteca si colloca in età paleologa. Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche o centri di studio e scuole, ricordiamo che le biblioteche pubbliche continuavano le antiche fondazioni romane in diversi centri urbani dell'impero, soprattutto in epoca proto-bizantina, e alcune furono fondate da imperatori bizantini. Abbiamo già ricordato come nel momento in cui i latini occuparono Costantinopoli nel 1204, gli imperatori si preoccuparono di raccogliere e portare a Nicea, là dove si spostò la corte imperiale, il maggior numero possibile di manoscritti, dando vita a delle biblioteche. La Biblioteca Imperiale è invece una fondazione antichissima, fondata nel 357 d.C. dall'imperatore Costanzo II, fu ampliata da diversi altri sovrani e viene menzionata più volte nelle fonti successive. Il rapporto fra copisti, botteghe di copisti chiamate ergasteria in greco e istituzioni pubbliche è difficile da delineare. Il copista poteva o lavorare su commissione di uno o più committenti, il copista o chiaramente anche gruppi di copisti che lavoravano in equipe, oppure essere un professionista interno a una specifica istituzione dalla quale riceveva un salario. Qui abbiamo una testimonianza interessante, risalente al regno dell'imperatore Valente, siamo nel IV secolo, ovvero una costituzione conservata nel cosiddetto Codex Theodosianus, ovvero una raccolta di costituzioni voluta dall'imperatore Teodosio II. Leggiamo il testo, chiaramente in latino, di questa costituzione, nella quale si fa riferimento proprio, è una costituzione rivolta dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano al prefetto della città di Costantinopoli, Clearco, dove si richiede di reclutare, di appunto ingaggiare degli antiquari, ovvero dei copisti, dei calligrafi esperti, proprio per scrivere o restaurare i codici particolarmente antichi della biblioteca imperiale e dovevano essere quattro calligrafi greci e tre latini. Passiamo ora alle singole figure fra la sfera privata e quella istituzionale. Abbiamo notizia di singoli eruditi, noti per aver commissionato la trascrizione di libri per uso personale o per l'impiego in circoli di lettura. È il caso, ad esempio, di Areta di Cesarea, del quale abbiamo già parlato ampiamente a proposito della cosiddetta età dell'enciclopedismo bizantino. Dall'undicesimo secolo in poi gli studiosi sembrano essere per lo più copisti dei propri libri. Tale pratica culminò in età paleologa. Poi, fra queste appunto figure, ricordiamo anche lettori comuni, committenti di libri per studio o donazioni, figure più o meno istruite dell'amministrazione imperiale, incluso l'esercito. Più raramente, intere comunità commissionavano un codice. È il caso di questo codice conservato oggi a Cracovia, un evangeliario copiato nel gennaio 1193 per la chiesa della Theotokos Siburiatissa sull'isola di Cipro. Quindi, diciamo, le situazioni come quella che abbiamo visto per il Vindobonensis Medicus Grecus I, il Dioscoride di Vienna, diventano sempre più rare. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale?
Quali sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo?

bizantino. Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Ora giungiamo all'argomento la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Abbiamo visto che fondamentalmente la forma libraria più diffusa nel Medioevo è il codice. Vediamo adesso in quali contesti e per quali motivi il rotolo sopravvive talvolta nel Medioevo. Dal punto di vista culturale, il ruolo chiave del codice è legato a due momenti cruciali nella definizione dell'identità imperiale bizantina, ovvero la committenza di codici monumentali con un alto valore simbolico. La Bibbia in greco da parte di Costantino I, sappiamo dalla Vita Costantini, la Vita di Costantino redatta da Eusebio di Cesarea, un vero e proprio encomio dell'imperatore, del primo imperatore cristiano, che Costantino commissionò la produzione di 50 Bibbie in greco per soddisfare le esigenze liturgiche delle chiese della capitale che aumentavano man mano che la città chiaramente fioriva. Il digesto in latino da parte di Giustiniano I. Il digesto fa parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, era una raccolta di frammenti di leggi di giuristi romani precedenti, voluta proprio da Giustiniano. Il rotolo, tuttavia, continuò a svolgere un ruolo significativo nella cultura libraria bizantina, anche dopo l'avvento del codice, in particolare per i testi documentari, le cancellerie patriarcali, la cancelleria imperiale, ad esempio le crisobolle. Le crisobolle rappresentano un documento tipico della cancelleria imperiale, erano dei documenti caratterizzati proprio dal sigillo aureo, da cui deriva appunto il nome crisobolla, ed erano generalmente riservate alle comunicazioni dell'imperatore nei confronti dei sovrani stranieri. Inoltre, il rotolo viene conservato, utilizzato anche per i testi liturgici, quindi testi per la liturgia, specifiche cerimonie. Il rotolo viene utilizzato per i testi magici e apotropaici, di questi parleremo più compiutamente nella successiva lezione. E poi abbiamo esempi di altri usi speciali, i rotoli obituari e rotoli con le parti attoriali. Innanzitutto vediamo come nell'uso del rotolo, nel passaggio tra tardo antico e medioevo, si verifica un fondamentale cambiamento, la disposizione del testo e il modo in cui il rotolo viene srotolato. Se nella antichità il rotolo, come vedete, presentava il testo disposto parallelamente al lato corto e su più colonne, a destra vedete come invece si evolve in età medievale. Il rotolo si srotola lungo il lato appunto più lungo e viene disposto e il testo viene disposto su un'unica grande colonna. Questo è un esempio di rotolo con contenuto liturgico, è un manoscritto conservato a Messina nella biblioteca regionale di Messina, il Messanensis Grecus 177. Risalente all'inizio dell'XI secolo e proveniente dall'Italia meridionale. Qui abbiamo invece un rotolo, sempre di contenuto liturgico, proveniente dal fondo Timeo Stavrou della Biblioteca del Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme, sempre risalente all'XI secolo. Qui abbiamo invece un rotolo latino, contenuto sempre liturgico, segnatura Exultet 1, anche qui XI secolo, proveniente, conservato all'archivio capitolare di Bari, vergato in scrittura beneventana.
Qui invece abbiamo un documento che ci è già noto, conservato all'Archivio Apostolico Vaticano, che contiene la lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno a Papa Innocenzo II. Come vedete, è un documento che presenta una crisografia. Il testo è stato scritto con inchiostro dorato. Altro documento simile, sempre una lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno al Papa Innocenzo II, anche di un altro anno, siamo nel 1141, anche questa conservata nell'Archivio Apostolico Vaticano, anche questa redatta in forma di rotolo. Veniamo qui ad un esempio di rotolo obituario di ambito insulare, conservato a Londra, alla British Library, dell'anno 1225-1230 circa, è il rotolo obituario di Lucia di Edingham, fondatrice e prima abbadessa del monastero benedettino di Castle Edingham nell'Essex, inviato a 122 monasteri per chiedere delle preghiere per la religiosa defunta. Qui invece abbiamo un rotolo molto interessante, il cosiddetto, che contiene il cosiddetto Officium Quarti Militis. Il rotolo è conservato nell'archivio capitolare di San Panfilo, a Sulmona, risale al XIII secolo e presenta una parte, attoriale. Molto spesso abbiamo diversi esempi di questo genere di rotoli che contenevano non l'intero copione, diciamo, o sceneggiatura di una sacra rappresentazione, siamo chiaramente in ambito occidentale, ma le singole parti dei vari attori. In questo caso, questo rotolo contiene proprio la parte che doveva essere recitata da una delle guardie romane, appunto, in una sacra rappresentazione che era dedicata alla passione di Cristo. Fra l'altro è interessante notare come anche proprio la parola italiana ruolo, il ruolo che viene svolto, recitato dai vari attori all'interno di un dramma, deriva proprio dalla parola rotulus, perché era il rotolo a contenere le singole parti. Questo invece è un rotolo bizantino, interessante perché rappresenta una vera e propria eccezione, in quanto non contiene testi liturgici, non contiene documenti, ma un testo letterario di età medio, il rotolo di età medio-bizantina, siamo tra l'XI e il XII secolo. E il testo contenuto è proprio il commento di Proclo, filosofo neoplatonico, al Platone, all'Ateneo di Platone. I bizantini continuarono a utilizzare anche altri materiali come supporti scrittori. Ricordiamo le tavolette lignee, i frammenti di ceramica, e singoli fogli, chiamati in greco schede o schedaria, che potevano essere di papiro, di pergamena, e poi dall'VIII secolo in poi, quantomeno nelle regioni orientali, sudorientali, anche carta. In particolare, proprio l'utilizzo di queste schede e schedaria ci rimanda alla figura di Fozio, patriarca di Costantinopoli nel IX secolo, e ai materiali per la sua biblioteca, altrimenti detta Myriobiblos. Ma di Fozio, della biblioteca e diciamo, dei materiali utilizzati proprio per scrivere quest'opera di grandissima importanza per la conoscenza della letteratura antica e bizantina, parleremo nella prossima lezione. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con

Quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al Medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario? I bizantini utilizzarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati oltre al rotolo e al codice, e con quali funzioni? Veniamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Che cos'è un monogramma? Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale? Quali sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo bizantino? Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario? I bizantini utilizzarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati, oltre al rotolo e al codice? E con quali funzioni? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Come di consueto, vi ricordo che potrete trovare ulteriori informazioni e anche materiale bibliografico proprio sulla pagina web dell'insegnamento disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo

Domani iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Martina Massullo, ricercatrice in archeologia e storia dell'arte musulmana. Da diversi anni collaboro con la cattedra dell'Università Sapienza di Roma e dal 2004 faccio parte della missione archeologica italiana in Afghanistan e qualche anno dopo, dal 2008, di un progetto di ricerca dell'Università Orientale di Napoli, che ha come obiettivo la pubblicazione della documentazione ancora inedita raccolta proprio dalla missione archeologica italiana in Afghanistan. Faccio anche parte di un gruppo di ricerca francese dell'Università di Aix-Marseille, dove ho studiato, nel quale ci occupiamo di epigrafia islamica, il campo della mia specializzazione. Sarò per voi, qui ad Uninettuno, la docente del corso di archeologia e storia dell'arte musulmana. Il corso intende offrire una introduzione alle forme architettoniche e storico-artistiche dei territori sotto controllo dell'Islam, la terza e ultima delle grandi religioni monoteiste rivelate, che si afferma a partire dal VII secolo d.C. Si tratta di un'area geografica estremamente vasta, che si estende dall'Andalusia in Spagna ad occidente fino ai territori iranici orientali al confine con la Cina ad oriente, in un periodo storico, quello medievale, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il IX secolo. Durante tutte le lezioni sarete costantemente stimolati ad un approfondimento storico necessario a un migliore inquadramento dei fenomeni socioculturali che hanno caratterizzato i periodi storici di cui ci occupiamo. Tratteremo quindi di storia e arte nell'Islam e nell'ambito di una introduzione alla disciplina tratteremo delle differenze dinastiche e regionali nelle manifestazioni dell'architettura e dell'arte islamica, così come di quegli elementi unitari che caratterizzano l'arte all'interno della civiltà musulmana. In particolare ci soffermeremo sull'originale processo di assimilazione e integrazione che la cultura musulmana opera sulle culture precedenti che incontra nei territori progressivamente conquistati, e mi riferisco in particolare alla cultura classica e a quella orientale. Attraverso quindi un'introduzione legata alla nascita e alla prima diffusione dell'Islam, arriveremo poi a trattare la prima delle grandi macroaree del corso, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il XII secolo. Spazieremo in questo ambito dall'architettura religiosa e quindi le prime moschee a Medina, in Siria, a Damasco, ma anche a Gerusalemme, così come all'architettura civile e i cosiddetti castelli del deserto, o meglio i palazzi extraurbani dei califfi omayyadi nell'area siro-palestinese. Ci sposteremo poi un po' a oriente, nell'area irachena, dove durante il periodo del califfato abbaside sorgono due grandi capitali, Baghdad e Samarra. E successivamente ci sposteremo nel Maghreb. Vedremo quindi la Spagna, ancora ad occidente, e poi l'Egitto e tutto il Nord Africa, dove si sviluppano, si costituiscono emirati e califfati indipendenti dal potere centrale abbaside.

Senza dimenticare una regione che ci è molto vicina, e quindi la Sicilia islamica e post-islamica, quindi l'eredità islamica nella Sicilia di epoca normanna. E passeremo poi, infine, ai territori iranici orientali, l'attuale Iran, Afghanistan e le regioni dell'Asia centrale. Un'ultima lezione dedicata alla professione dell'archeologo in contesto islamico, vi porterà a familiarizzare con i concetti di tutela e valorizzazione del bene culturale. La professione dell'archeologo, come vedrete, non si limita infatti allo scavo sul campo, ma implica anche lo studio e la divulgazione delle scoperte, e questo avviene attraverso diverse professioni e figure professionali con le quali l'archeologo dialoga. Il lavoro museale, e quindi un dialogo con il curatore della sezione museale con cui si lavora, piuttosto che con il restauratore e il conservatore, così come il lavoro propriamente accademico, di ricerca e pubblicazione dei contenuti studiati, e infine la divulgazione, come vi dicevo. Sempre di più l'archeologo è confrontato alla necessità di lavorare su supporti digitali, soprattutto in questa epoca in cui gran parte degli scavi un tempo accessibili non lo sono più per motivi geopolitici, in particolare di conflitto e di guerra, che impediscono alle missioni archeologiche di giungere sul campo per approfondire o ultimare le loro ricerche. La Digital Humanities, l'informatica umanistica per gli operatori dei beni culturali, viene in nostro aiuto, e durante il corso avrete modo di entrare in contatto con alcuni dei software e delle tecniche che si usano in archeologia per lo studio, digitalizzazione e divulgazione dei dati in questo particolare momento storico. Alle video lezioni si aggiungeranno degli approfondimenti tematici durante le classi virtuali, delle esercitazioni pratiche, e dunque al termine del corso sarete senz'altro in grado di riconoscere, datare, commentare e contestualizzare gran parte dei monumenti e della produzione della cultura materiale della civiltà islamica che avremo trattato durante il corso. Ci tengo anche a dire che gran parte dei monumenti che vedremo insieme sono oggi parte del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. E sono certa che questo corso entrerà a far parte del vostro bagaglio culturale, divenendo d'aiuto alla vostra formazione anche professionale, e sono lieta di rincontrarvi nelle video lezioni, e vi saluto.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Girio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti

0: affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale e volta a dare alcune indicazioni introduttive sul loro rapporto. Gli argomenti di cui parleremo saranno cos'è e come funziona l'intelligenza artificiale e le implicazioni dell'uso dell'intelligenza artificiale. Partiamo dal definire cos'è l'intelligenza artificiale e come funziona. Dobbiamo, a tal proposito, fare una premessa doverosa. Anche in questa presentazione, l'intelligenza artificiale è indicata con l'abbreviazione IA e se ne parlerà in questi termini. Eppure va fatta una aggiunta a questa espressione, e cioè va aggiunto il termine generativa. E perché questo sia così importante è uno dei contenuti che vedremo da subito, cercando dunque di chiarire la rilevanza questo termine, e lo faremo ricorrendo a due articoli che hanno il pregio di essere divulgativi ma precisi e di essere sufficientemente sintetici ma allo stesso tempo dettagliati. Partiamo dunque dal definire cosa si intende per intelligenza artificiale generativa. È un tipo di apprendimento automatico, machine learning, che funziona addestrando modelli software per fare previsioni basate sui dati. I modelli di IA generativa vengono alimentati con grandi quantità di contenuti esistenti per addestrarli a produrre nuovi contenuti. Abbiamo quindi già alcune parole chiave. Abbiamo il concetto di apprendimento automatico è dunque un sistema che riesce ad imparare autonomamente rispetto alle indicazioni, alle istruzioni che possono essere date a priori dall'essere umano. E funziona facendo delle previsioni. È generativa dal momento che prevede in relazione ad alcune nostre indicazioni, ad alcune istruzioni, prevede quello che può essere un risultato calzante, soddisfacente, che possa soddisfare dunque le nostre esigenze. Fa queste previsioni grazie ad un addestramento, su una mole di dati elevatissima. Più dati, e non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativamente probanti ha a disposizione l'intelligenza artificiale generativa, più è in grado appunto di generare dei testi innanzitutto soddisfacenti, appunto, pertinenti, coerenti, efficaci.

è tutta una serie di caratteristiche che noi di solito attribuiamo ad un buon testo. Ancora, imparano così a identificare gli schemi sottostanti nel set di dati sulla base di una distribuzione di probabilità e, quando viene loro richiesto, creano schemi simili o output basati su questi schemi. Ecco dunque un approfondimento rispetto a quello che abbiamo letto poco fa e che ho aggiunto, e cioè il concetto di distribuzione di probabilità. Su che base l'intelligenza artificiale generativa riesce a restituire un output, un prodotto, basandosi appunto, ispirandosi, potremmo dire, a quanto già prodotto dall'essere umano e dunque a una serie di documenti, testi in particolare su cui è stata addestrata. L'intelligenza artificiale generativa riesce a ragionare, se così si può dire, sulla base della probabilità e sulla base della similarità, similarità in termini di schema. Quindi è un software che riesce a riconoscere gli schemi sottostanti, schemi che sono innanzitutto linguistici, possiamo dire, gli schemi sottostanti e riesce a riprodurre questi schemi in modo diverso, declinandoli a seconda delle nostre richieste. Andiamo avanti. L'IA generativa, che fa parte della categoria di apprendimento automatico denominata deep learning, utilizza una rete neurale che le consente di gestire modelli più complessi rispetto all'apprendimento automatico tradizionale. E qui arriviamo al vero tratto originale, possiamo dire, innovativo e, secondo molti, rivoluzionario dell'intelligenza artificiale generativa, appunto. E cioè riuscire a gestire una mole di dati che mai fino ad ora era stato possibile gestire. E più schemi è in grado di riconoscere, più tipologie testuali, più tipi concreti di testi, più occorrenze concrete è in grado di conoscere, più possibilità ci sono che riesca a restituire un risultato che a noi soddisfi. Questa capacità, possiamo dire anche di calcolo, è collegata alla rete neurale. La rete neurale è una rete che in qualche modo simula il funzionamento della mente umana. Una rete cioè in cui al posto dei neuroni ci sono dei nodi, nodi che riescono a lavorare autonomamente ma allo stesso tempo coordinandosi in modo diffuso ma ben coeso, il che aumenta in modo esponenziale appunto la capacità di calcolo e anche probabilistico, come abbiamo detto, e dunque la capacità di collegamento poi tra i diversi risultati, i diversi token, i diversi elementi dunque che sottendono gli output che riceviamo. Va detto che noi riceviamo per lo più testi e che l'intelligenza artificiale generativa è stata per lo più addestrata su testi. Ecco perché è molto interessante e molto utile per comprenderne il funzionamento ragionare sulla relazione che c'è tra scrittura, per come l'abbiamo intesa, e dunque scrittura funzionale in particolare, e intelligenza artificiale, in particolare generativa, dal momento che l'intelligenza artificiale è una tecnologia che è ben più vecchia, possiamo dire, di quello che appare e che ci è apparso dal novembre 2022, da quando ha fatto appunto la sua apparizione ChatGPT. E a proposito di ChatGPT, vale la pena capire qual è la sua natura e qual è la chiave del suo successo. Ancora una volta ci affidiamo ad un testo giornalistico divulgativo. GPT, Generative Pre-trained Transformer, è un modello di intelligenza artificiale generativa linguistica sviluppato da OpenAI. La prima versione di GPT è stata presentata nel 2018 e da allora ci sono state diverse versioni successive con capacità sempre maggiori. Ecco, iniziamo dunque a delineare

percorso anche temporale rispetto a questo strumento che ci appare rivoluzionario, modernissimo, ma che di fatto vede OpenAI, un laboratorio di

in un ente no profit, per poi dar vita ad una sussidiaria che invece vende a tutti gli effetti, commercializza soluzioni software basate sull'intelligenza artificiale, sulle diverse versioni a cui pure si fa riferimento in questo stralcio dell'articolo. Continuiamo ad approfondire la natura e il successo di ChatGPT. Il modello è stato addestrato su un grande corpus di testo, utilizzando un algoritmo di apprendimento non supervisionato chiamato pre-training, in modo che potesse acquisire una comprensione generale del linguaggio e delle relazioni tra le parole. Ecco un elemento chiave del successo di ChatGPT, e cioè riuscire a istruire l'intelligenza artificiale a riconoscere le relazioni tra le parole, pur non essendo l'intelligenza artificiale in grado di comprendere le parole. Questo vuol dire che quando produce dei testi e ci restituisce dei testi che a noi sembrano e appaiono del tutto coesi e coerenti e dunque sembrano frutto di una comprensione di quello che l'intelligenza artificiale sta producendo, in realtà ciò non avviene. In realtà è un risultato che ci viene dato sulla base di occorrenze che una parola ha subito dopo un'altra. In base dunque ad una determinata istruzione che noi diamo all'intelligenza artificiale generativa, l'IA mette insieme una dopo l'altra le parole basandosi su una mole sconfinata enorme di altre occorrenze di quelle parole in relazione allo stesso compito. È così che dopo un articolo singolare maschile viene messo subito dopo un termine singolare maschile e che dal punto di vista contenutistico, non solo grammaticale, l'aggettivo che troviamo dopo un sostantivo qualifica esattamente come avremmo fatto noi quel particolare sostantivo. Dunque ci tengo a sottolineare che non c'è comprensione semantica delle parole, ma c'è una operazione probabilistica basata su altre occorrenze in relazione ad una stessa istruzione. Grazie a questo pre-training, GPT è in grado di generare testo plausibile e coerente su una vasta gamma di argomenti senza necessità di ulteriore addestramento specifico. E in questo ultimo stralcio dell'articolo che vi ho proposto, punto l'attenzione sulla plausibilità. E cioè i testi che vengono prodotti risultano certamente coerenti e sensati per noi, ma il fatto che l'intelligenza artificiale generativa non abbia comprensione di quello che sta producendo dovrebbe metterci allerta, dovrebbe farci stare allerta, perché è sempre possibile che i dati magari su cui è stata addestrata e le occorrenze testuali che sono state analizzate e riprodotte, in qualche modo rielaborate, non fossero dati e occorrenze giusti, corretti, veritieri. E allora, da parte nostra, da parte degli esseri umani, è necessaria una verifica costante, nonostante quello che abbiamo di fronte possa sembrarci plausibile. Per capire anche visivamente meglio come funziona l'intelligenza artificiale generativa, vi propongo un lavoro, un progetto di un laboratorio di ricerca specializzato nella visualizzazione di dati, che ha proposto una visualizzazione appunto di come a un prompt molto semplice l'intelligenza è, quindi ad una istruzione, il prompt è anche il modo in cui vengono definite le istruzioni, ad un'istruzione molto semplice, dicevo, l'intelligenza è, ChatGPT risponde immaginando una miriade di diverse strade, di diversi percorsi linguistici che possono portare ad una risposta sensata e plausibile per noi. Ecco dunque che se passiamo con il mouse, abbiamo intelligenza E,

abbiamo poi la possibilità di andare verso un articolo, potremmo dire, determinativo o uno indeterminativo. Se passiamo al D, abbiamo poi l'abilità, ma abbiamo anche la capacità o il possesso o l'abilità cognitiva. E come vedete a sinistra, a seconda della parola che inserisco subito dopo la precedente, i punti di questo grafico tridimensionale che vengono collegati cambiano. La stessa cosa avviene se passiamo ad un articolo indeterminativo. E vedete quante possibilità si aprono di fronte a noi in modo esponenziale. Come sceglie l'intelligenza artificiale il risultato da darci è frutto anche delle istruzioni e delle indicazioni, dei dettagli che riusciamo ad inserire nell'istruzione che diamo. Vedete? Procedo con una serie infinita di bivi. Percorrendo questi bivi, una parola viene giustapposta dopo la precedente e si dà vita ad una frase, ad un periodo, ad un paragrafo e ad un intero testo. Vediamo ora i principali strumenti di intelligenza artificiale a nostra disposizione. Innanzitutto abbiamo detto ChatGPT, il più noto, il più diffuso e anche il più innovativo dal momento in cui è stato introdotto. ChatGPT propone una soluzione gratuita e naturalmente con una versione del software non di ultimissima generazione, mentre appunto i vari miglioramenti, le varie migliorie rientrano in abbonamenti. Quindi è, possiamo dire, una strategia di marketing freemium. In parte abbiamo la libertà di utilizzare una versione gratuita, ma se vogliamo prestazioni migliori e in questo caso testi migliori, più accurati, più attendibili, più creativi in qualche modo, dovremo cercare di ottenere l'accesso ad una versione più avanzata. Abbiamo poi Copilot, che è il sistema di intelligenza artificiale di Microsoft. Dobbiamo dire che Copilot si basa sul modello linguistico di ChatGPT 4. Quindi in sostanza lo ha acquisito, lo ha integrato e naturalmente permette di integrare l'intelligenza artificiale all'interno di tutta una serie di servizi Microsoft, che conosciamo benissimo e che possono essere molto utili sia nel lavoro che nello studio. Anche in questo caso possiamo provare la versione gratuita e poi però dobbiamo, se vogliamo migliorare le prestazioni e ottenere risultati migliori, acquistare. Infine c'è Gemini, che è il sistema di intelligenza artificiale generativa di Google. In questo caso siamo di fronte a un servizio che è frutto di un modello proprietario da parte di Google, un modello linguistico su cui è basata l'intelligenza artificiale, a sé stante rispetto a quanto sviluppato e proposto da OpenAI e quindi ChatGPT. Gemini, nella sua versione iniziale, aveva un altro nome, si chiamava Bard. Dopodiché, ci sono stati anche alcuni episodi spiacevoli di restituzione di, risposte errate, seppur plausibili, che hanno anche provocato alcuni danni d'immagine, notevoli a Google. E dunque Google ha, lavorato a un miglioramento, del suo sistema e ha poi rinominato, la sua intelligenza artificiale generativa. Attualmente possiamo dire che Gemini è il reale concorrente di OpenAI e dunque ChatGPT. Quindi Google e Gemini stanno a OpenAI e ChatGPT.

Esistono però anche degli strumenti di intelligenza artificiale specializzati nella produzione di contenuti. Quelli che abbiamo visto fin qui, infatti, sono strumenti, possiamo dire, generalisti, trasversali, che sono in grado di aiutarci e di produrre contenuti anche qualitativamente elevati da applicare a moltissime procedure, a moltissimi processi per semplificare indubbiamente il nostro lavoro o aiutarci a spacchettare alcuni dei compiti alla base delle nostre mansioni lavorative. Per quanto riguarda la produzione testuale e in generale la produzione di contenuti, anche visivi, perché non dimentichiamo che c'è la possibilità di generare anche delle immagini a partire da descrizioni testuali, quindi istruzioni ancora una volta testuali, ci sono degli strumenti specializzati che si stanno dimostrando particolarmente utili per i professionisti della comunicazione in particolare. C'è Jasper, innanzitutto, anche questo sistema vi permette di sperimentare, di provare gratuitamente per poi dover acquistare la fruizione di questo programma. Ma non è l'unico. Abbiamo CopyAI, evidentemente specializzato nella produzione di testi orientati al marketing e alla pubblicità, articoli per blog, post per i social, vari tipi di annunci propriamente pubblicitari. Anche questo è uno strumento molto potente. E poi abbiamo un terzo, Contents AI. E anche in questo caso è specializzato nella produzione di copy e di testi in qualche modo promozionali, pubblicitari e contenuti comunicativi. Si tratta di tre strumenti attualmente molto diffusi e che ragionevolmente lo saranno sempre di più. E si tratta di strumenti che comunque prevedono un'interazione umana molto approfondita e costante. Ed è proprio questo un tratto che accomuna, va detto, tutti questi strumenti. Addirittura, torno su un aspetto di cui abbiamo discusso poco fa a proposito di ChatGPT, e cioè il fatto che si tratta di un sistema autonomo di apprendimento. Eppure vi faccio notare che molte ottimizzazioni e un addestramento specifico per limitare alcuni errori, alcune risposte errate, è stato condotto e viene ancora costantemente condotto da un gruppo di sviluppatori. Quindi pensare di avere di fronte qualcosa di del tutto autonomo da noi o del tutto incontrollato è piuttosto ingenuo. Va considerato comunque che resta uno strumento che può essere utilizzato in modo efficace, potente, innovativo, ma che non può prescindere dall'utilizzo da parte di una persona. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Ed ora è arrivato il momento di approfondire le implicazioni dell'uso dell'IA. Già da quello che ho detto, cercando di descrivere la natura e il funzionamento dell'intelligenza artificiale, possono essere desunti alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza. Cercheremo di analizzarli con obiettività, senza cadere né in un approccio apocalittico né in uno integrato, per utilizzare due categorie proposte da Eco. Dunque, non essendo contro questo strumento per partito preso, evidentemente, né risultando superficialmente entusiasti. La parola chiave è consapevolezza. Partiamo da alcune criticità nell'uso dell'IA trasversali ai diversi ambiti di applicazione. È chiaro che noi stiamo ragionando del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, ma è giusto fare un passo indietro e comprendere anche quali sono i temi e le discussioni, le critiche
che riguardano lo strumento in sé. Lo strumento

documento tout court. Innanzitutto c'è chi ha segnalato il mancato rispetto del diritto d'autore. Mi riferisco soprattutto ad editori di primissimo livello e a testate giornalistiche importantissime, come il Guardian, il New York Times, per citarne solo due, che hanno fatto causa, a tutti gli effetti, a OpenAI, perché non volevano che questo strumento, in particolare ChatGPT, fosse addestrato su testi coperti da diritto d'autore e che poi, grazie anche all'addestramento su testi di qualità, su contenuti utili, ben scritti, frutto del lavoro e dell'impegno di tanti professionisti, potesse poi essere messo in commercio a tutti gli effetti una versione di ChatGPT che quindi beneficiava del lavoro degli esseri umani e di professionisti senza che questi potessero beneficiare invece dei giusti proventi. Questo è un tema molto importante, molto attuale e molto spinoso. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa viene addestrata su una mole sconfinata di dati, ma è vero che alcuni di questi dati hanno un peso diverso. Hanno un peso diverso in base all'autorevolezza e alla qualità dei contenuti. E quindi sappiamo bene che sono stati addestrati su dati contenuti sul web, questi strumenti, liberamente consultabili o quantomeno liberamente consultati. E va detto che nella nostra esperienza sappiamo bene quanta cattiva informazione, quanti cattivi contenuti ci siano. E tutto questo poi provoca potenziali effetti a catena. E dunque è giusto che siano tutelati assolutamente i contenuti e dunque gli autori e dunque gli editori di contenuti che possono permettere all'intelligenza artificiale generativa poi di produrre testi di qualità. È un tema molto attuale e le cause attualmente sono ancora in essere e quindi vedremo quale sarà l'evoluzione di questa questione. Rappresentazioni stereotipate o discriminatorie? Ritorniamo sempre all'addestramento di ChatGPT in particolare. E se facciamo mente locale, sappiamo quanti contenuti anche manipolatori, discriminatori, razzisti, sessisti si trovano in rete. Ahimè. E dunque, tutto questo materiale su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa può portare alla rielaborazione, alla riproposizione di alcuni stereotipi o addirittura, di alcune affermazioni, frasi del tutto discriminatori. Ad esempio, è stato fatto un esperimento ed è stato visto che in mancanza di elementi grammaticali all'interno delle nostre istruzioni, in grado di individuare il genere, per esempio, di un professionista, in alcuni casi l'intelligenza artificiale generativa è portato a attribuire il genere maschile a professioni di alto profilo, come dottore, per esempio. E questo è il frutto evidentemente di ciò che le è stato dato in pasto. E dunque noi dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo mantenere un alto grado di attenzione e di sensibilità soprattutto, per riuscire a individuare quello che l'intelligenza artificiale generativa non è assolutamente in grado di individuare. Ancora, la non correttezza delle informazioni. Ciò è dovuto di nuovo al set di dati su cui è stata allenata, addestrata, e dunque potrebbe restituire delle informazioni errate, semplicemente errate in termini di contenuto, in termini di date, di nomi, di conclusioni, di studi. Dunque è davvero rischioso pensare di adagiarsi, di delegare completamente, come avremo poi modo di dire e di approfondire. Infine, c'è anche la possibilità che vengano creati contenuti falsi e manipolatori. E non mi riferisco in questo caso solo a contenuti testuali, stiamo ragionando ancora di questioni trasversali.
E mi riferisco

invece ai cosiddetti deepfake, quindi delle immagini, ma soprattutto dei video in cui alcuni personaggi noti vengono sostanzialmente animati e portati ad esprimere idee, concetti, a fare affermazioni, a comunicare decisioni che mai avrebbero fatto e che mai avrebbero detto. Questo è molto rischioso perché è sempre più difficile individuare video reali da video fittizi, da video falsi. Ma l'effetto che determinati video possono avere, non solo nella nostra vita quotidiana, ma pensate anche sui mercati o in contesti particolarmente sensibili, privati, è un effetto dirompente. Per cercare di limitare tutte queste criticità, anche dal punto di vista normativo, la soluzione non è stata ancora individuata, ma i maggiori paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, sono impegnati nella produzione di linee guida, di normative stringenti per limitare gli effetti negativi e poter quindi potenziare invece gli effetti positivi che indubbiamente, come vedremo, l'intelligenza artificiale offre. Ora focalizziamoci sui rischi dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Alcuni di questi rischi sono specifici. Ad esempio, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale nascondono numerose insidie, tra inesattezze, luoghi comuni, stereotipi, formule abusate, dati non aggiornati. Quindi, partiamo dall'ultimo, dati non aggiornati. Va detto che il set di dati, appunto, su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale si ferma al settembre 2021. Questo vuol dire che se noi interroghiamo l'intelligenza artificiale su fatti, eventi, persone successive a questa data, potrebbe non essere in grado di darci una risposta. Ma soprattutto il problema è che spesso non si limita a non darci una risposta, ma proverà comunque a darci un output, a fornirci un output, però con dati non aggiornati. Inoltre possono esserci delle inesattezze dovute, come abbiamo detto, al set di dati su cui è stata addestrata, quindi se c'erano nei testi fonte delle inesattezze, queste possono finire anche nei testi prodotti. Luoghi comuni e stereotipi, abbiamo fatto l'esempio del genere relativo alla professione, ad alcune professioni particolarmente prestigiose. E esistono anche stereotipi, pregiudizi addirittura razziali. Inoltre, dal punto di vista puramente linguistico, se abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, è anche possibile che ci offra delle soluzioni linguistiche comuni, forse fin troppo comuni, addirittura abusate. Quindi, riuscendo a individuare una certa sequenza di parole che potrebbe rispondere alla nostra domanda o alle nostre istruzioni, potrebbe ricorrere alla combinazione di parole più comune, dando vita ad una frase, a un periodo, a un paragrafo e a interi testi infarciti, zeppi di espressioni fin troppo abusate. Inoltre, alcune informazioni potrebbero risultare del tutto inventate in virtù del cosiddetto fenomeno dell'allucinazione di dati. Ho detto poco fa che a fronte di una determinata domanda o di una determinata istruzione, l'intelligenza artificiale potrebbe non avere a disposizione dati pertinenti o aggiornati, ma è difficile che restituisca un output vuoto, cioè che ammetta di non poter dare un contributo, un suo contributo. Piuttosto, per analogia, potrebbe darci delle indicazioni o delle informazioni sensate apparentemente, plausibili, ma non esatte, non veritiere, inesistenti addirittura. E questo è forse uno dei rischi maggiori dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione testuale. Perché se pensiamo di ricorrere all'IA per scrivere di cose di cui sappiamo ben poco, questo ci mette
nelle condizioni di non avere gli strumenti critici per accorgersi se alcuni dei passaggi, alcune delle nozioni, delle definizioni, dei concetti o delle informazioni che sono stati restituiti sono veritieri oppure no. L'allucinazione dei dati avviene appunto quando l'intelligenza artificiale generativa non ha accesso o perché la nostra domanda è molto specifica su argomenti molto molto specifici e non c'è abbastanza materiale su cui è stata addestrata, a partire dal quale può produrre poi un output. A quel punto, dicevo e concludo, per analogia, cerca i collegamenti. Unisce puntini in ambiti affini e prova a creare delle relazioni quasi di causa-effetto, apparentemente sensate, ma basate su informazioni inesistenti. Vediamo adesso anche le opportunità dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Innanzitutto, ci permette di rielaborare agevolmente grandi quantità di dati per dare vita a materiali propedeutici alla scrittura. Questo è un primo utilizzo molto proficuo dell'intelligenza artificiale. Possiamo cioè creare possiamo dire, dei dossier, dei materiali grezzi a partire dai quali poi scrivere o anche far scrivere magari per poi revisionare, rimodulare, correggere, verificare il testo naturalmente. Inoltre ci può far ottenere spunti, idee, informazioni di non facile reperimento. È un ottimo strumento per potenziare il nostro processo creativo, anche se va detto che dobbiamo essere capaci di evitare che ci vengano restituite le idee, ancora una volta, più comuni, fino ad essere quelle anche più abusate, sempre perché il funzionamento, come abbiamo detto più volte, è un funzionamento probabilistico. Detto questo, avendo a disposizione uno strumento che ci restituisce delle informazioni e degli spunti, questi potrebbero poi essere fonte per noi di ulteriori collegamenti, associazioni e quindi potrebbe metterci nelle condizioni di far emergere altre idee, stavolta realmente originali e magari anche creative, grazie al lavoro sporco, possiamo dire, che l'intelligenza artificiale può fare per noi. E poi è chiaro che ci permette di aumentare in modo esponenziale la produttività, a patto di riuscire a dare le istruzioni più adatte e di riuscire a interagire in modo proficuo con il sistema di intelligenza artificiale. Possiamo poi, arrivati ad un certo punto anche di esperienza e di capacità, aumentare le nostre produzioni testuali in termini quantitativi, mantenendo comunque una qualità alta, qualità che può garantire solo l'intervento umano. Vediamo quindi come cambia il processo di scrittura in base a tutto quello che ho avuto modo di dire fin qui. Partiamo dalla fase di pianificazione, la quale risulta potenziata. È infatti possibile sia ottenere suggerimenti e favorire la generazione di nuove idee, sia rielaborare testi e contenuti di vario genere. È chiaro, per quello che abbiamo detto, che l'intelligenza artificiale può potenziare il processo di scrittura, in particolare nella sua fase di pianificazione. Possiamo avere materiale grezzo in base al quale poi redigere un testo. Oppure possiamo instaurare una sorta di brainstorming, di relazione di brainstorming con l'intelligenza artificiale, chiedendo di avere degli spunti, sollecitandola a darci degli spunti più originali, meno banali, meno conosciuti, più ricercati. Allo stesso tempo, però, dobbiamo sempre fare attenzione e scremare quello che otteniamo. Va detto che l'intelligenza artificiale è molto in gamba nel rielaborare testi in termini di riassunti, ma anche su questo possiamo dare delle indicazioni e daremo delle indicazioni per ottimizzare il lavoro ed essere sufficientemente certi che la rielaborazione sia attendibile.
Per quanto riguarda la fase di redazione, questa viene pressoché interamente delegata

all'IA. È indubbio, il lavoro di produzione di una bozza, di una prima bozza, in realtà è quello che l'IA fa meglio. Ci permette di risparmiare molto tempo nella redazione di un testo ancora abbozzato, certamente non nella sua versione finale. E sarebbe un errore pensare che l'output dell'intelligenza artificiale sia, seppur coerente, plausibile, da tenere così com'è. Ma intanto è vero che possiamo velocizzare di molto la redazione dei nostri testi. A questo punto, però, non potendo assolutamente accontentarci e avere piena fiducia di quello che l'intelligenza artificiale produce in fase di redazione, dobbiamo puntare l'attenzione sulla fase di revisione, la quale acquista una ulteriore nuova rilevanza, prevedendo anche un'attenta verifica contenutistica. È chiaro che se siamo noi in prima persona a gestire l'intero processo, sappiamo bene qual è l'argomento, avremo già fatto le nostre verifiche in fase di raccolta delle informazioni e in base a quelle informazioni poi avremo prodotto una bozza da rivedere, da revisionare per dar vita al testo finito. In questo caso il processo di scrittura, se interviene l'intelligenza artificiale generativa, risulta sbilanciato verso la fase di revisione. Perché in questa fase non solo dovremo valutare la qualità del testo, le scelte, la struttura, l'ordine, le parole, le espressioni abusate, che dobbiamo, evitare che finiscano nel testo finito e quindi su cui dobbiamo intervenire, ma dobbiamo anche verificare le informazioni per come ci sono state date. E a volte questo può non essere semplice per quel fenomeno dell'allucinazione di dati e quella plausibilità a cui più volte abbiamo fatto riferimento. È quindi importante utilizzare l'IA quando sappiamo di cosa stiamo parlando e abbiamo la capacità di cogliere qualcosa che in una prima fase, in una prima verifica, ci risulta strano, fuorviante, particolarmente eccentrico, e a quel punto fare le opportune verifiche, gli opportuni approfondimenti. Passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno della sezione relativa a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali

e virtuali di internet, i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo di un argomento che è metà del mio cuore: trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato su fisici. Per introdurlo avremo bisogno di definire l'obiettivo, prendi il buono disponibile, ancora sull'obiettivo, possiamo imparare a raggiungerlo. Che c'entra la miopia col trauma, algoritmo Pretty. Obiettivo, prendi il buono disponibile. L'obiettivo è tutto quello che usa il nostro sistema sensorimotorio. Noi veniamo al mondo per godere della vita e trasmetterla. E non c'è via di scampo se noi non teniamo questa dimensione come l'obiettivo di tutti i nostri gesti, di tutta la nostra vita e di tutti coloro che stanno attorno a noi, noi andremo a finire in qualcosa che non gira più. L'obiettivo è quello che determina tutta la funzionalità del nostro corpo e quindi il fatto che l'obiettivo sia disponibile e il fatto che noi viviamo per godere della vita sono due cose che sono iscritte, sono tutto il nostro corpo, cervello è fatto per questo. Lo sviluppo, come prende forma l'organismo complesso? La bioelettricità dello sviluppo, la capacità di tutte le cellule di formare reti elettriche che elaborano informazione, porta dall'omeostasi fisiologica nelle singole cellule alla memoria, alla previsione e infine agli agenti cognitivi complessi. Questo è quello che Levin, questo scienziato che ha dedicato la sua vita alla morfogenesi, a come una cellula da essere indifferenziata prende tutte queste sue forme non infinite, tantissime, complesse, di cui ciascuna è utile e determinante per il benessere di tutto l'organismo. Ciascuna ha una propria fisiologia, vive come singola cellula, ma non potrebbe vivere se non internamente e dando il suo contributo a quello dell'organismo complesso. E abbiamo visto che questi meccanismi di prendere forma di ciascuna cellula in qualche modo svelano, rivelano tutta la fisiologia anche dell'organismo adulto. Lui ha osservato che una singola cellula ha una capacità di elaborazione per cui all'interno del suo range sensoriale arrivano delle informazioni che può percepire. Un'altra cellula avrà altre informazioni che riesce a percepire. Ma le cellule accoppiate attraverso queste gap junction sono comunicazioni cellulari che valgono per tutte le cellule e per tanti neuroni, ma per tutte le cellule del nostro corpo. Questo accoppiamento cellulare fa in modo che il range di informazione disponibile sia molto più ampio di quello di una singola cellula. Ciascuna cellula sente una parte, ma quando sono accoppiate,

c'è una percezione da parte dell'individuo complesso di una informazione sensoriale combinata. È molto più sensibile ai pattern perché li riesce a riconoscere immediatamente, cioè non ha la visione della singola informazione, ma già di una struttura, di una informazione strutturata. Addirittura è in grado di integrare quello che viene alterato perché intuisce il pattern. Riesce ad avere una visione non singola, ma di grande visione, che è una visione che nasce solo dalla consapevolezza sensoriale integrata. Questi meccanismi della singola cellula che da poche cellule, quindi diciamo organismi pluricellulari, a quegli stessi meccanismi che dominano tutto il nostro corpo, si traduce esattamente nel fatto che noi lavoriamo per continua integrazione tra le informazioni che arrivano dai nostri sensi che ci informano se l'obiettivo si sta avvicinando. Questo si traduce in sincronie tra gruppi di neuroni che permettono di percepire quell'informazione. Come abbiamo appena detto, c'è un'integrazione di accoppiamento neuronale ed elettrico che permette di intuire se effettivamente il feedback ci sta informando sull'avvicinamento o meno dell'obiettivo e possiamo in questo caso adattare il comportamento in modo da mirare nuovamente all'obiettivo. Ma vedete che tutto questo dipende dall'obiettivo. Quindi come facciamo a sceglierlo? Il nostro indicatore è sentire che la fatica che ci chiede e il piacere che ci dà quel nostro gesto si bilanciano. Quando la cosa è adatta a noi, ci va di farla. Non sentiamo nemmeno la fatica che serve per farla. Riusciamo a fare sforzi incredibili senza che questo intacchi la nostra voglia di fare. Il fatto di sentire che le cose non ci costano fatica è l'indicatore che quella è la cosa giusta per noi. Io non dimenticherò mai, mio padre era un ortopedico, un chirurgo, e quando usciva dopo 8 ore di intervento che ha un coinvolgimento fisico incredibile, vedevi la persona rinata, la persona che si riprendeva, che era felice di quello che aveva fatto. Quando noi facciamo le cose che adoriamo, appunto mio figlio quando va a giocare a basket, mette un'energia incredibile, eppure è ricaricato da quello che fa. La fatica, l'equilibrio tra fatica e piacere. Tutta la natura è fatta per minimo sforzo, per massimo rendimento. La luce ha un po' questa sua intima, incredibile forza di partire da migliaia di migliaia di miliardi di chilometri di lontananza, quello che succede per le luci stellari, e arrivare da noi sempre in un'immodificabile linea retta. E questo minimo percorso che sta dentro la fisica delle cose, lo ritroviamo nei nostri gesti. Solo quando c'è un danno neuronale la informazione diventa, i nostri gesti smettono di essere lineari. Ma abbiamo anche imparato che solo il feedback permette di mantenere la linea retta, perché solo in presenza di feedback, in questo caso proprio somatosensoriale, quindi questo importantissimo lavoro pubblicato su Nature, ha proprio fatto vedere che l'animale va verso la sua meta con una traiettoria lineare, ma solo in presenza di feedback, perché invece l'assenza farmacologica, il blocco completo delle informazioni proprio percettive e cutanee, bloccano completamente la possibilità di raggiungere la meta senza andare a finire in traiettorie completamente abbandonate, c'è qualcosa dal visivo che gli dice che qualcosa non va, che qualcosa non va, ma non può permettersi di realizzare un movimento lineare. Ecco, quindi scelto l'obiettivo, tutto funziona naturalmente secondo feedback, sincronia, plasticità.
Ma scegliere l'obiettivo e far funzionare il sistema che dipende.

dall'obiettivo che hai scelto. Sono due dimensioni che sono già iscritte nella nostra struttura, nel nostro organismo, in come siamo fatti, in come funzioniamo, in come siamo arrivati da una singola cellula indifferenziata a dare forma al nostro corpo, a un corpo che nasce alla nascita molto simile tra bambini neonati e che proprio in funzione dell'ambiente, di quell'ambiente che è fatto delle altre persone, delle comunità a cui noi apparteniamo e delle condizioni fisiche, geofisiche in cui ci troviamo, tanto che l'uomo è stato capace di adattarsi dal deserto ai ghiacciai della Groenlandia, quel meccanismo immediatamente genera qual è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo è fai quello che ti risulta dolce e leggero, prendi il buono e, detto meglio, gusta quello che hai attorno. Questo obiettivo del gustarti quello che è disponibile, quello che puoi prendere, quello che è a tua disposizione, è proprio quello che genera l'eguaglianza tra esseri umani. Quello in cui siamo veramente a pari merito è la nostra capacità e continuo allenamento a godere di quello che abbiamo. Su quello siamo incredibilmente a pari merito ed è incredibile quanto gli esseri umani, in condizioni così impari, così incredibilmente disomogenee, si possono trovare fortemente a pari merito nel andare a godere di quello che abbiamo, nell'essere grati di quello che abbiamo, perché in quel momento immediatamente ci si rende conto di quanto si dipende gli uni dagli altri e quanto quella dinamica che ti insegna a goderti quello che hai ci pone veramente tutti sullo stesso livello, il paziente e il terapeuta e ogni essere umano con tutti gli altri. Certamente i maschi con le femmine, e così si va a mettere a fuoco quella dimensione che è così sostanziale per la vita, di andare a capire qual è il buon legame tra maschi e femmine, perché che quel legame sia vitale nessuno ha il dubbio. Eppure abbiamo creato dal punto di vista culturale, sociale, così atavico una disparità, una lontananza dal piacere di dipendere reciprocamente, se vogliamo godere della vita, e nel momento in cui noi ritorniamo a essere fortemente, o non ritorniamo, ma andiamo a prendere la consapevolezza che godere della vita è la nostra meta unica, valida, vitale, che fa funzionare il nostro corpo, allora immediatamente vedremo che la relazione tra i sessi, la relazione tra i due gruppi non sarà se siamo uguali o no, che siamo diversi è lontano un miglio, ma è proprio essendo diversi che ci serviamo a vicenda per godere della vita. E quindi negli spunti di riflessione sulla scelta dell'obiettivo si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi che sostiene la morfogenesi, quanto la cognizione, la resilienza cognitiva, il principio feedback, sincronia e plasticità. Da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governato da fisici? E stiamo ancora sull'obiettivo. Possiamo imparare a raggiungerlo. Noi sappiamo che 3 più 2 fa 5 perché ci siamo allenati, allenati, allenati a prendere la consapevolezza delle generazioni precedenti ed imparare quell'associazione, lo stesso che 7 per 3 fa 21. Possiamo imparare, allenandoci in ogni istante, a prenderci il buono, a fare quel che ti risulta dolce e leggero. Catch the good, cito il termine inglese di catch the good solo per la mia gratitudine a un TED che assolutamente troverete poi nel link del nostro corso, perché è il TED in cui un allenatore di calcio fa una prima metà legata alla sua storia, ma dal minuto 8-9 c'entra il concetto che tutti noi che abbiamo una relazione anche educativa, chiaramente un allenatore di calcio, tutti noi che abbiamo un aspetto da ricercatori che formano altri, da docenti che seguono i loro studenti,
centriamo su

quello che è ben fatto, non a correggere, perché correggere non fa che potenziare la frustrazione di quello che non ti è venuto. Il bello è che quando si parla di uno sport è più immediato, il feedback del fatto che non hai fatto gol e la palla è andata da un'altra parte, non c'è bisogno che te lo spiego, è palese ai tuoi occhi e a quello di tutti gli altri. Invece quello che posso fare è immediatamente focalizzare l'azione ben fatta, perché questo concentra le energie di tutti a fare proprio quello che invece è andato a favore, che è andato bene, che è andato in porto, ma chiaramente arricchendolo da parte dell'allenatore, facendo capire esattamente bene che cos'è, quindi riconoscere il gesto ben fatto anche quando non ovvio, far vedere in che senso quello è fatto bene, far osservare in che senso il movimento era stato fatto esattamente bene, e questo potenzia chi lo ha fatto bene, quindi gratificare. Il ben fatto è il vero strumento di formazione, di trasmissione dell'informazione. Si dimostra proprio che se tu mostri a delle squadre una serie di azioni ben fatte, questo potenzia la loro capacità di svolgere bene in campo quanto richiesto. Quindi c'è sempre una dimensione fortissima nel alleniamoci a vicenda a riconoscere le cose ben fatte, spiegare perché sono ben fatte e gratificarle. Questa è la forza, è il modo in cui noi siamo organizzati. Quando nasciamo da bambini iniziamo a giocare e capiamo giocando che certi gesti ci portano a quello che volevamo. Nelle relazioni educative dobbiamo proteggere esattamente questo, riconoscere il ben fatto, far capire perché lo è e gratificarlo. Poter guidare e arrivare all'obiettivo attraverso feedback, sincronia e plasticità, quindi utilizzando a pieno il sistema nervoso, è possibile se e soltanto se siamo in continua relazione equilibrata con il sistema endocrino e il sistema immunitario attraverso neuropeptidi, ciascuno di loro, il sistema immunitario attraverso le citochine, va continuamente a interagire col sistema endocrino e il sistema nervoso, il sistema endocrino attraverso gli ormoni modifica e modula le attività del sistema immunitario e nervoso, ciascun sistema endocrino e immunitario a loro volta sono mediati dal sistema circolatorio e linfatico e tutti e tre dipendono e modulano in modo fortissimo il metabolismo del nostro corpo. Quindi vediamo che la possibilità di lavorare bene, di fare bene, di raggiungere l'obiettivo, così come abbiamo detto che l'obiettivo nasce da come siamo fatti, possiamo raggiungerlo solo in un equilibrio fortissimo con gli altri due sistemi di controllo, il sistema endocrino e immunitario, e quello, lo stato che permette questa fortissima integrazione è proprio il sonno. Adesso vedremo degli aspetti proprio in cui si interagiscono questi tre sistemi e sono modulati dal ciclo veglia-sonno, e mi preme sottolineare fin d'ora che quando si evoca il sonno, ogni tanto ce ne dimentichiamo quando dobbiamo lavorare, dobbiamo essere efficienti, ci dimentichiamo come la dimensione del sonno è certamente un meccanismo di recupero, ma qualcosa di fortemente creativo. In qualche modo il sonno è proprio quello in cui cambiamo stato anche in relazione alle nostre intuizioni. Quante volte le cose più belle si sono date forma proprio attraverso i sogni e il sonno. Qui vediamo in un ciclo di 2 giorni, vedete, giorno, notte, giorno, notte, il fatto che viene modulata chiaramente la vigilanza, che cresce di giorno e quasi si annulla, anzi, la vigilanza si annulla proprio durante il sonno, la temperatura ha dei cicli che si modificano durante il sonno. I livelli ormonali, quindi proprio la fisiologia del sistema endocrino, cambia in modo drammatico durante il ciclo veglia-sonno. Il cortisolo, un buon indicatore del sistema immunitario, ha delle fluttuazioni importantissime proprio le

legate a questo ciclo, e il potassio, che può essere considerato proprio un indicatore di metabolismo globale di tutto il corpo, vediamo che pure viene modulato durante questo ciclo. Ed in effetti, se noi adesso ci concentriamo proprio su quello che succede durante il sonno, vediamo che il sonno può essere riconosciuto in

con tracciati elettromiografici che permette di stadiare il sonno, che permette di riconoscere queste differenti fasi che sono accompagnate da fenomeni molto diversi. E quindi i movimenti oculari ci permettono di riconoscere l'occorrere dello stadio REM del sonno, ma proprio l'attività neuronale di riconoscere il resto delle caratteristiche. E vediamo che durante il sonno cambiano in modo oscillatorio importantissimo il battito cardiaco, il ritmo respiratorio e anche le caratteristiche di azione degli equilibri ormonali. Quindi, come spunti di riflessione sulla capacità di arrivare all'obiettivo, è possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo del corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale e immunitario? E veniamo a miopia e trauma. Paradigma che voglio utilizzare con voi nel momento in cui andiamo a trattare il trauma. È chiaro che voi che vi state laureando in psicologia siete tra gli interlocutori elettivi di questa espressione di così tanti anni di ricerca dal punto di vista squisitamente mio sulla neurofisiologia, l'organizzazione del sistema nervoso, ma è frutto dell'integrazione con ingegneri, biologi, psichiatri e voi psicologi. Il frutto è proprio quello che vi sto raccontando ed è dedicato proprio a come approcciare la cura, la prevenzione degli effetti del trauma. Fisici determina l'obiettivo. E studiando centinaia di persone, questo importantissimo studio di Harvard, su uno studio longitudinale su 80 anni di vita delle persone, ha capito che la prosperità nella vita è una funzione degli stretti legami con famiglia, amici, comunità, indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, intelligenza così stimata come le testistiche, come il quoziente intellettivo, i geni. E ripeto sempre che il coordinatore di questo grande studio ha realizzato un TED che è stato visto 45 milioni di volte, proprio perché c'entra una dimensione sostanziale di quell'obiettivo, curare le relazioni, i rapporti a primi vicini con le persone che effettivamente abbiamo attorno. Ma se mirare a quel che ci risulta dolce e leggero, basta farlo usando di feedback, sincronia, plasticità con chi vive attorno a noi. Quindi la dimensione tra perseguire l'obiettivo, prendere ciò che di buono possiamo gustarci, passa attraverso l'attenzione reciproca tra noi, perché poi il nostro sistema è fatto per usare di quella comunicazione e tradurla nelle azioni, in quello che noi possiamo fare nel nostro contributo. Pensate sempre che c'è una relazione tra la nostra vita di tutti i giorni e quello che succede quando da una singola cellula siamo diventati quello che siamo. Quindi questa fiducia che se ci badiamo a vicenda, immediatamente noi usiamo della nostra organizzazione per andare a prendere ciò che ci risulta dolce e leggero, ecco che ci ritroviamo a dire che se il feedback si altera, nulla è più lineare. Altrettanto, se stiamo soffrendo gli effetti del trauma, non percepiamo più cosa ci risulta dolce e leggero. Non c'è più nulla che ci risulta dolce e leggero. Questo è fondamentale perché noi abbiamo un indicatore di quando il trauma sta agendo, perché il trauma chiaramente può portare al post-traumatic stress disorder. Ma noi nella vita di tutti i giorni, quasi tutti noi, qualcuno no, certo, ma quasi tutti noi siamo incappati in situazioni che non riuscivamo a gestire, che ci hanno portato più o meno su tempi lunghi a soffrire moltissimo e a essere totalmente disorientati. Mi ha sconcertato vedere che il sistema

internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando va a definire il benessere e il benessere, cita tra le condizioni che compromettono il benessere proprio le emergenze di ogni tipo, il fatto di essere allontanati dalla propria terra involontariamente, la depressione e l'adolescenza. Guardate, il fatto che noi passiamo un momento in cui prendiamo forma, perché chiaramente l'adolescenza è proprio l'analogo nella vita di ciascuno di noi dei momenti critici che avvengono durante lo sviluppo. È chiaro che è il momento in cui passiamo da una vita, da un lato, indifferenziata, perché la vita dei bambini è molto più simile l'una all'altra rispetto a quella dell'adulto, ma è quella in cui prendiamo una forma specifica in cui daremo un contributo che è squisitamente il nostro. L'adolescenza viene riconosciuta come un momento critico, come un momento in cui è compromessa la capacità di percepire quello che succede attorno a noi, perché interagiscono queste passioni infinite, questa idea che quella cosa per noi sarà assoluta, la dovremo assolutamente fare, e si media queste passioni, questa vocazione con quello che effettivamente è quello che succede attorno a noi. Un ragazzo, diciamo, nell'adolescenza può pensare che la moto è l'unica cosa che lo renderà veramente lui. Eppure la moto è qualcosa che lo rende totalmente dipendente da chi gli ha dato quella moto, da chi pagherà le spese. Eppure noi abbiamo una continua interazione quando siamo nell'adolescenza tra quello che veramente desideriamo e quello che vogliamo. Vedete che è un momento critico proprio perché si spezza la possibilità di cogliere qual è effettivamente l'obiettivo, eppure all'interno di quel processo c'è proprio la presa di consapevolezza di quale sarà il nostro obiettivo reale, fattibile, tutto sulle nostre forze e frutto di quello che noi possiamo dare alla comunità, che è quello che poi ci appaga e ci fa felici. Ecco, se ci troviamo in una situazione in cui più nulla ci risulta dolce e leggero, per questo sto dicendo, attenzione, ci sono dei meccanismi fisiologici in cui si perde. Eppure se questo dura nel tempo e nella quotidianità vediamo che non si spezza questa assenza di cose che ci risultano dolci e leggere, allora facciamoci aiutare. Non viviamo solo disegnati su un muro. E mi sembrava troppo bella questa rappresentazione della bicicletta che ho usato io stessa per rappresentare quell'equilibrio tra fatica e piacere che sottosta a riconoscere ciò che ci risulta dolce e leggero. Certo, non tutti amano andare in bici, ma chi lo ama lo sente come uno strumento di libertà, e la bicicletta è proprio un esempio di qualcosa in cui la stabilità nasce proprio nell'andare, cioè stare fermi in bicicletta è sostanzialmente impossibile, meno per grandissimi giocolieri. Ma invece andando, tanti di noi possono godersi una maggiore libertà, una maggiore felicità e sentirsi più abili di muoversi rapidamente. E questa era l'idea che questi qui stanno sulla bici, ma solo appiccicati a un muro. Quindi cerchiamo aiuto. Quindi se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto proprio come se siamo miopi. Possiamo con l'aiuto di un oculista vedere bene con occhiali adatti. Se soffriamo per un trauma psichico, cerchiamo aiuto dallo psicologo. Mi sembra fondamentale condividere la consapevolezza che vivere sotto situazioni di trauma è come essere miopi. È una cosa che può succedere fino a non molte centinaia di anni fa. Gli uomini, se erano miopi, non vedevano bel niente. Noi invece abbiamo imparato a. Ed è così semplice, esistono gli occhiali, io scherzo, ma io ho vissuto vedendo benissimo fino ai 50 anni. A 50 anni proprio ho iniziato a non vedere più ed era una sensazione terribile. E l'idea che bastava mettere gli occhiali e ci vedevo mi faceva sentire così libera, così felice. E lo stesso meccanismo va usato con gli effetti del trauma. Abbiamo un indicatore per capire che siamo sotto effetti di trauma, anche se non ci spingiamo a quelle sofferenze che sono poi legate
ad una patologia più esplicita, più squisitamente in vivo.

che a quel punto ci porta certamente a farci aiutare, ma molto prima, quando iniziamo a non sentire più nulla che sia dolce e leggero per noi. Quindi gli spunti di riflessione in questa direzione sono per gustarci il buono disponibile. Serve badare a chi abbiamo vicino? C'è un segnale che siamo sotto effetto di trauma psichico? A chi possiamo chiedere aiuto? Ed ecco che arriva il trattamento personalizzato di precisione per prevenire e alleviare il trauma basato su fisici. È il nome che ho dato perché in inglese suona PRITTI, quindi ha un bellissimo acronimo, e lo rappresento in primo luogo attraverso questo algoritmo. E è un algoritmo che si fa forte anche di tutta la competenza legata al ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act, che sintetizza anche l'approccio più squisitamente invece in ambito sanitario, dove il modello PICO, Popolazione, Intervention, Comparison, Outcome, permette di sviluppare nuovi strumenti diagnostici o terapeutici. Ed ecco che l'algoritmo pensa: se una persona soffre di trauma e abbiamo dei criteri per intuirlo, si può rivolgere a un team che ho sintetizzato come psicologico, ma come vedrete nella successiva sviluppo è solo una sintesi perché quel gruppo è anche fortemente multidisciplinare e che offre delle terapie cognitive e fisiche proprio fondate su psicoterapie che interagiscano il più in modo ricco possibile sensorimotorio con le persone, come sono la cognitivo-comportamentale e in particolare gli eye movement, sensitization and reprocessing, e riabilitatori, persone che immaginano come attraverso i nostri gesti possiamo riattivare componenti importanti della nostra cognizione e benessere psichico. Si è già sotto cura, quindi la prima cosa è rivolgetevi a questo team, e quello che noi possiamo fare è proprio arricchire attraverso un monitoraggio della fatica e un monitoraggio del benessere psichico, andando e considerando qual è il profilo metabolico di aspetti mitigabili che possono bloccare la plasticità. Quindi noi quando ci rivolgiamo a un team neuropsicologico e riabilitativo abbiamo la chiara visione che dobbiamo riorganizzare, dobbiamo allenare il nostro pensiero a prendere l'obiettivo, ma allenare il nostro pensiero ha bisogno di plasticità. La plasticità abbiamo visto che dipende da questi tre grandi sistemi, dipende da un equilibrio anche biochimico. Allora, quello che noi abbiamo detto, andiamo a verificare il profilo biochimico in quelle componenti modulabili. Se questi indicatori sono già dentro i range normativi, continuiamo con i processi come già facciamo. Ma se questi indicatori, sia dal punto di vista degli equilibri espressi nelle scale di fatica e psicologiche, e nelle componenti biochimiche sono fuori dai range normativi, possiamo, se sono molto fuori, intervenire con la nutraceutica, a volte potrà essere sufficiente utilizzare delle diete, e qualora l'MFIS fosse comunque fuori dal range normativo, applicare la neuromodulazione. Periodicamente ricontrolliamo tutto questo quadro con un nuovo check e a seconda che i parametri siano rientrati nella norma oppure siano ancora da modulare, procediamo con la terapia. Quindi abbiamo detto che è bene approcciare la parte di allenamento del pensiero con sistemi che siano i più fortemente sensorimotori. Gli eye movement, sensitization and reprocessing si basano sull'accompagnare la consapevolezza di qual è l'evento traumatico, consolidare il posto sicuro in modo che sappiamo dove proteggerci nelle fasi critiche, consolidare la risposta positiva che noi possiamo fare rispetto al nostro vissuto, accompagnando i momenti importanti con queste stimolazioni bilaterali in cui il paziente segue il dito del terapeuta proprio che lo guida
a muovere i suoi occhi in

senso bilaterale, oscillatorio e ritmico. Ed è incredibile come questo coinvolgimento del sistema sensorimotorio abbia la capacità di sbloccare meccanismi neuronali molto importanti. Anche la terapia cognitivo-comportamentale ha questa enorme attenzione al coinvolgimento del tuo vissuto sensorimotorio legato al trauma. E sottolineiamo fortemente come anche le dimensioni fisiche, proprio più squisitamente fisiche, ovviamente io ho citato la danza, perché la danza è la sintesi di quell'essere in contatto attraverso la musica assieme alle altre persone e sciogliere i tuoi gesti in accordo con i suoni e quindi lo stimolo che avviene fuori di te. Ti puoi affidare ai suoni nei tuoi gesti e poi collegarti agli altri perché tutti stiamo ascoltando quella stessa musica. Ma può essere che questo non basti e quindi è importante curare i biomarcatori mitigabili. Noi ci siamo concentrati proprio sulla possibilità di mitigare quei fattori e vi cito qui la dimensione del metabolismo dei metalli, proprio perché c'è una consapevolezza internazionale importantissima che il rame interagisce proprio sui canali potassio, quindi su tutto il metabolismo del nostro corpo, addirittura va a interagire proprio in quegli stessi siti dove lavorano le benzodiazepine e i barbiturici. Addirittura il rame è uno degli enzimi che permette il buon funzionamento degli altri neurotrasmettitori diffusi, la dopamina, la noradrenalina, l'adrenalina, e infatti lavori che sintetizzano quello che è stato compreso attraverso 56 studi e 6.000 casi, vedono che l'alterato squilibrio, lo squilibrio del sistema del rame altera la plasticità cerebrale. Dal punto di vista della neuromodulazione, la nostra competenza ha permesso di vedere che è possibile attraverso correnti indotte sul nostro cervello modificare le relazioni relative e quindi andare ad agire in quei momenti in cui le informazioni che arrivano dal mondo attraverso i nostri sensi non arrivano più ai centri decisionali, a cambiare il nostro comportamento. Allora, in quel caso, è molto probabile che si siano innescate dei blocchi, delle disfunzioni comunicative interne al cervello. E allora la neuromodulazione può rafforzare questi ponti intracerebrali e fare in modo che il segnale arrivi dove vuole. Ma attenzione, stiamo rafforzando dei ponti, è fondamentale curare cosa gira sotto quei ponti. Quindi quell'allenamento del pensiero che avviene attraverso la relazione, l'alleanza terapeutica con lo psicoterapeuta o anche attraverso la relazione tra coloro che ci condividono un'attività fisica ben pensata e adatta a noi. Quindi, se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto e Pretty rappresenta un modello terapeutico a nostra disposizione. Come spunti di riflessione, ci diciamo quindi: possiamo progettare un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi, che sostiene la morfogenesi quanto la cognizione e la resilienza cognitiva. I principi feedback, sincronia, plasticità. Da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governate da fisici? È possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale, immunitario? Per gustarci il buono disponibile, serve badare a chi abbiamo vicino?

C'è un segnale che stiamo sotto effetto di trauma psichico? A chi possiamo chiedere aiuto? Possiamo progettare un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare i profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale. Abbiamo completato questo nostro racconto dedicato a un modello multidisciplinare e che nasce dalla nostra competenza sull'organizzazione del nostro sistema nervoso per curare gli effetti del trauma. Abbiamo parlato di questo modello legato a un trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato da fisici. Il nostro racconto è finito. Per tutti gli approfondimenti necessari avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie per la vostra attenzione.

Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente UNI Nettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa. Ma diciamo, ho studiato, ho soprattutto pubblicato dei libri in materia, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via. Un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810 Pardessus. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta è stato istituito a Parigi dal professor Pardessus, Jean-Marie Pardessus, nel 1810. Cos'era successo? Poco prima Napoleone aveva voluto una riforma dei codici e aveva istituito il Code des Commerces, il codice del commercio. Non che non esistessero prima delle leggi sui commerci, sull'attività industriale, così, ma ha voluto riunire in un codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardessus, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardessus. Nel 1810. Gli istituti di presa.

esistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che il Pardissier si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti e il diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati, davvero inventati, dei mercanti, mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato nel corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri, tanti, tanti sono cambiati. Sono cambiati per esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quella che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese. Come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via. Questo è il filo conduttore del corso di lezioni. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia. Considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese. Il diritto privato, perché ci sono delle imprese, perché ci sono altre materie che si occupano delle imprese, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese, ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme. Cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, di quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona, viene utilizzata. Se un istituto, una regola non funziona, non viene osserva, non che viene violato, non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Io, diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione. Non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come, badando alle esperienze personali o dei nostri amici. Perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione sulla leadership, un tema affascinante in cui dovremo distinguere fra vari tipi di leadership, ovviamente, ma anche fra vari tipi di teoria sulla leadership. Un tema che ci porrà dei quesiti basic del tipo leader si nasce o si diventa. Allora, innanzitutto partiremo con una serie di definizioni che sono necessarie per stabilire l'ambito dello studio sulla leadership. Ad esempio, distingueremo fra concetto di leadership, autorità, controllo, potere e così via. Poi vedremo una delle più vecchie teorie, gruppo di teorie sulla leadership, che è la teoria dei tratti. Poi analizzeremo altri tipi di teoria che fanno leva invece sullo stile di leadership, e vedremo un esperimento molto celebre. Esamineremo un modello della contingenza, uno solo, dei quattro possibili. E infine vedremo dei modelli che vengono utilizzati attualmente, che sono i modelli trasformazionali e carismatici. Partiamo subito con la definizione di leader. Chi è il leader? Il leader è la persona che è in grado, che può influenzare gli altri membri di gruppo più di quanto sia essa stessa influenzata, il che vuol dire, già da questa definizione, si mette in luce un fatto molto importante, che anche il leader è influenzato dagli altri membri del gruppo, diciamo dai suoi seguaci, dagli altri appartenenti del gruppo. Vediamo invece alcune distinzioni fra leadership e definizioni vicine, per esempio il potere. Che cos'è il potere? È anche questa una capacità di influenzamento, anche questa è una capacità di vincere la resistenza, però non come la leadership, vedremo poi fra breve, ancora meglio, che il leader funziona in altro modo che non l'individuo che ha solo del potere. In questo caso ci si assicura proprio tramite delle strategie, delle tattiche legate al potere, l'adesione dei membri o addirittura la quiescenza. L'adesione è quando i membri vengono convinti attivamente che il leader ha ragione, che colui che detiene il potere ha ragione, oppure la quiescenza, che è effettivamente lasciarsi dirigere dall'altro senza opporre resistenza. In ogni caso, il detentore del potere, che è evidentemente un leader, il leader col potere, ha anche un potere di sanzione, ha un potere di premio e di sanzione che non sempre i leader tout court hanno. Un altro concetto è quello di autorità. L'autorità, con il concetto di autorità ci si riferisce a una sorta di legittimità dell'esercizio del potere, che si fonda appunto su regole stabilite e rispetto a un certo campo di attività. Quindi egli ha l'autorità formale per chiedere ai membri del suo gruppo, che so, un certo tipo di impegno in una prestazione. Infine abbiamo anche il concetto di controllo, per cui con il concetto di controllo ci si riferisce alla valutazione del conseguimento degli obiettivi e ci si assicura che sia rispettato il patto che fra loro lega gli attori sociali, il controllo che non è leadership. Allora, insomma, che cosa vuol dire leadership? Leadership è una forma di influenza sociale che crea innanzitutto un consenso volontario nelle persone, e che porta le persone appartenenti al gruppo ad accettare gli obiettivi del gruppo, accettarli e in modo anche, diciamo,

motivato. Leader e leadership, non ho detto all'inizio, ma lo dico adesso, sono dei termini inglesi che vengono utilizzati ormai dappertutto nel mondo, perché danno immediatamente l'idea di a che cosa ci si riferisce. Quindi non è un anglicismo, non è un'esterofilia di maniera, no, usiamo dei termini che sono normalmente utilizzati per parlare appunto di chi nel gruppo influenza gli altri partecipanti più di quanto sia egli stesso influenzato. Il leader è una persona, la leadership è un processo che coinvolge, vedremo, non solo il leader, ma anche i suoi seguaci. Allora, partiamo con le teorie del grande uomo. Vedete che nello sfondo abbiamo messo non a caso la figura di Napoleone Bonaparte. Allora, le teorie del grande uomo, dicevo all'inizio, sono le teorie, diciamo, più vecchie, più le prime teorie sulla leadership, in cui si è cercato di trovare un insieme, un set di tratti di personalità che rendono una persona naturalmente leader. E secondo queste teorie dei tratti, in pratica, leader si nasce, non si diventa. Queste sono teorie proprio molto legate quasi alla predestinazione, a delle capacità, a degli insiemi di caratteristiche che rendono alcune persone diverse. Allora, quali sono queste caratteristiche? Vediamole. Tratti che queste emergono da numerosissime ricerche. L'intelligenza, la capacità di cooperare, l'adattabilità, l'integrità, l'onestà, la fiducia in se stessi, l'estroversione, eccetera. Queste sono alcune delle caratteristiche di personalità emerse nel corso di numerose ricerche, perché, e in qualche modo precedo una delle critiche che adesso esamineremo sulle teorie dei tratti, ogni ricerca ha messo insieme un pool di caratteristiche non confermato da altre ricerche. Ma vediamo adesso in modo più sistematico le critiche alle teorie dei tratti. Innanzitutto, in queste teorie viene considerato il leader. Viene considerato il leader e si tralasciano gli altri elementi, si tralasciano quindi degli elementi situazionali, si tralasciano degli elementi come l'atteggiamento degli altri nei confronti del leader. Quindi il leader è effettivamente in primo piano. Si tralascia appunto di parlare dei seguaci e si tralascia di parlare delle situazioni in cui si può essere o non essere leader. Perché tutto sommato, come ci dice anche la nostra stessa esperienza della nostra vita sociale quotidiana, che non in tutte le situazioni si può essere leader. Ci sono alcune situazioni in cui indubbiamente possiamo avere un qualche tipo di leadership. Pensiamo per esempio a una persona che abbia delle caratteristiche socio-emozionali molto spiccate, sia molto simpatica, molto divertente, molto in grado di fare delle battute. Probabilmente in alcune situazioni avrà una sua leadership, ma quando c'è da stringere i ranghi, da arrivare al compito, al raggiungimento dei fini, quindi del gruppo, abbastanza rapidamente, può darsi che il nostro leader tanto simpatico e tanto socio-emozionale non sia in grado di portare avanti la situazione, ci vuole invece qualcuno che è molto più centrato sugli obiettivi. Le liste dei tratti del leader che emersi da una congerie di ricerche sono fra loro troppo eterogenee, cioè non si somigliano. Ci sono ricerche che mettono in rilievo il fatto che il leader deve essere necessariamente molto intelligente o molto assertivo, o altre che mostrano come il leader debba essere una persona che ha fondamentalmente una grande fiducia in se stesso e, non so, ha capacità di sostenere, di dare sostegno ai membri del gruppo. Questo insieme di categorie sono anche troppo ampie, cioè comprendono troppi tratti diversi, e in ogni caso, questa è un po' la conclusione, non si è arrivati a definire un set di tratti valido per tutte le leadership. Allora, Hollander, che è stato uno studioso dei fenomeni di leadership che incontreremo fra breve in quanto presenterò il suo modello del credito idiosincratico, critica le teorie dei tratti dicendo che i comportamenti

Le persone variano a seconda delle situazioni, quindi noi non abbiamo mai una persona che presenta in ogni occasione lo stesso insieme di caratteristiche, e la leadership in ogni caso è un processo interattivo. Non c'è solo il leader, ma ci sono i suoi seguaci, ci sono le sorti mutevoli della storia, della vita, quindi non tutte le situazioni sono le stesse. La leadership quindi è da considerare un processo a tutti gli effetti potentemente interattivo. Vediamo adesso gli stili, un altro modello teorico, più che un modello possiamo dire che è una riflessione sugli stili di leadership svolta dal grande Levin, dal grande Kurt Levin o Levin che si voglia dire, di Peter White, un grande esperimento del 39, in cui vengono presi in considerazione tre stili di leadership, autocratica, democratica e permissiva, e questi tre stili di leadership vengono messi in rapporto a due grandi variabili: al clima di gruppo, cioè a come si sta dentro a quel gruppo, si sta bene, si sta male, c'è ostilità, c'è distensione, c'è serenità, insomma, qual è l'atmosfera, la situazione di quel gruppo. E la produttività, quanto si produce in quel gruppo? Possiamo dire en passant che fra l'altro questi due criteri, queste due variabili che sono state considerate in questo grande esperimento di Levin, Lippitt e White, sono in effetti i due punti cruciali di ogni vita di gruppo, perché tutto sommato rispetto a un gruppo ci si può chiedere quanto si riesce a produrre, quanto questo gruppo è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e nello stesso tempo. Un'altra domanda che è vicina a questa e non è per niente rilevante è chiederci: ma si sta bene in quel gruppo? C'è benessere, c'è serenità? Allora esaminiamo i tre tipi di leadership. Allora, il leader autocratico che cosa fa per essere definito tale? Teniamo conto che autocratico è un termine, un aggettivo che è un'accentuazione di autoritario, quindi è molto autoritario. Che cosa fa? Il leader autocratico organizza, resta distaccato, non rende partecipi gli altri membri, dirige e inibisce le comunicazioni. Dico, anche se molto rapidamente, che questo esperimento di Levin, Lippitt e White è stato svolto su dei preadolescenti che svolgevano un'attività di doposcuola. A questi gruppi di preadolescenti sono stati cambiati almeno due tipi di leadership, o l'autocratica e la democratica, o la democratica e la permissiva, in modo che si fosse sicuri che gli esiti, i risultati non fossero dovuti al tipo di leadership e non ad altri variabili che non fossero lo stile di leadership. Quindi nel caso del leader autocratico, questo leader dirige questi bambini in modo molto fermo, molto deciso, appunto non permettendo neanche le comunicazioni dei ragazzini fra di loro, vedete, inibisce le comunicazioni, non è partecipativo, no, dà degli ordini, ma non spiega mai qual è lo scopo complessivo del lavoro che si dovrà fare insieme. Quali sono i risultati di questa leadership autocratica? I risultati sono una buona produttività, i ragazzini in realtà arrivano abbastanza presto ai risultati, dovevano costruire delle maschere di teatro. La produttività quindi è buona, ma c'è una forte dipendenza dal leader, tanto è vero che appena il leader esce dalla stanza, per motivi sperimentali si è deciso che il leader a un certo punto uscisse, a questo punto i bambini si picchiano fra di loro, litigano o giocano o altro, ma non avendo potuto partecipare alla progettualità del lavoro, questi bambini non sanno che cosa fare e quindi fanno delle altre cose extra lavorative. E in questi gruppi il clima non è buono, ci sono delle espressioni di aggressività soprattutto fra pari, perché essendo autocratico il leader, i bambini non possono esprimere l'aggressività nei suoi confronti, ma la esprimono nei confronti dei compagni. Quindi il clima non è buono, ma la produttività resta alta. Il leader democratico, che cosa fa questo leader democratico? Il leader democratico discute le decisioni e le attività con i propri
allievi.

arrivi, diciamo, discute tutto, quindi è amichevole, è disponibile con loro, non inibisce i contatti fra ragazzini. Quindi è un leader partecipativo, perché anche discute le decisioni. E appunto, vedete, rende partecipi, è un leader partecipativo. Quali sono i risultati di questa leadership democratica? I risultati. La produttività è discreta, forse non è alta come nel caso del leader autocratico, ma è pur tuttavia una buona produttività. Inoltre, i membri mostrano una motivazione sufficientemente elevata al lavoro, cosa che non appariva invece nella leadership autocratica. I bambini, i ragazzini dell'esperimento dimostrano capacità di autogestione perché quando il leader esce in queste uscite programmate sperimentalmente di cui ho parlato prima, continuano a lavorare, il clima è sereno e comunicativo. Quindi questi bambini riescono a parlare fra di loro senza essere troppo inibiti dal leader così autoritario. Allora vediamo adesso la leadership permissiva, che viene detta anche leadership laissez-faire con questo termine francese. Allora, il leader permissivo non interviene per niente, poco, lascia liberi di agire i soggetti completamente. I risultati di questa leadership permissiva è che la produttività è bassa, bassissima, perché in pratica non si sa cosa fare, ma il clima è anche non è allegro, è un clima caotico con tratti di aggressività che vengono espletati sia nei confronti dei compagni, ma talora anche nei confronti del leader. Quindi non ci troviamo di fronte, noi potremmo dire, ma in fondo in questo caso non si lavora, il leader è permissivo, lascia fare, quindi si sta benissimo. Non è vero, in fondo si sta bene quando si sa quello che si deve fare e lo si fa nelle condizioni più gradevoli per quello che riguarda le relazioni con gli altri. Vediamo adesso un modello della contingenza. Allora, vi dicevo che i modelli della contingenza sono numerosi. E per motivi di spazio noi non possiamo parlare di tutti i modelli della contingenza. Ho scelto di parlarvi di uno dei più famosi, che è il modello di Fiedler, anche se è un modello che ha avuto anche un certo insieme di critiche, tuttavia direi che è appunto il più famoso. Che cosa hanno di particolare questi modelli della contingenza? I modelli della contingenza considerano l'interazione fra gli stili di leadership e la situazione concreta in cui si trova il gruppo. Vediamo il modello della contingenza di Fiedler. Allora, abbiamo parlato di stile di leadership e di situazione. Lo stile di leadership viene misurato mediante un punteggio LPC, che significa il least preferred coworker, il meno preferito dei collaboratori. Per stabilire questo punteggio LPC vengono usate delle scale bipolari di aggettivi. Ad esempio simpatico, antipatico, generoso, non generoso, competitivo, non competitivo, collaborativo, eccetera. E le persone devono valutare questa persona con cui hanno lavorato sulla base di queste scale bipolari. Allora, se si ottiene un alto punteggio LPC, significa che siamo di fronte a un leader centrato sulle relazioni, cioè a una persona che giudica in modo positivo, tendenzialmente positivo, anche la persona con cui hanno lavorato meno bene. Quindi vuol dire che in questo caso vengono valutati degli aspetti che sono di natura squisitamente relazionale, piuttosto che degli aspetti centrati sul compito, sul raggiungimento degli obiettivi. Un basso LPC, al contrario, ci indica, almeno secondo Fiedler, secondo la teoria di Fiedler, vedremo che questo poi è uno dei punti criticati della sua teoria, darebbe luogo un basso LPC a un leader centrato sul compito. E quindi, proprio perché è centrato sul compito, giudica negativamente la persona con cui ha lavorato peggio. Poi vediamo i fattori che, secondo Fiedler, indicano la situazione più o meno favorevole per il leader, i fattori che indicano la favorevolezza della situazione.

Allora, ci può essere la qualità dei legami fra il leader e i membri. Ad esempio, se questi legami sono ricchi o poveri. Ricchi vuol dire che hanno una loro energia, una loro qualità positiva, poveri che invece sono piuttosto difficoltosi, tesi, hanno delle problematiche, insomma. Poi c'è il livello di struttura del compito. Allora, il compito può essere molto strutturato, chiaramente strutturato, oppure può essere destrutturato, cioè possiamo trovarci di fronte a dei compiti che sono fortemente, hanno un grado di strutturazione molto alto, il che li rende chiari, accessibili, e dei compiti invece che sono più ambigui, più confusi, che non hanno un elevato grado di strutturazione. E questi sono dei compiti più ambigui che danno più problemi. E poi abbiamo il potere del leader, che può essere alto o basso. Dopodiché, combinando questi tre fattori situazionali nelle loro pendenze, diciamo, nelle loro doppia valenza, positiva e negativa, otteniamo, 8 gradienti possibili, che vanno da un minimo a un massimo di favorevolezza della situazione per il leader. Allora, per i leader centrati sulla relazione, quelli che hanno quindi l'LPC alto, noi abbiamo un funzionamento positivo, il più si riferisce al funzionamento positivo di questi leader, in situazioni intermedie, cioè che non sono esageratamente né negative né esageratamente positive, in situazioni intermedie che sono la maggior parte nel modello di Fiedler, fra l'altro, che è come dire che se in una situazione un leader ha, per esempio, basso potere, ma ha un compito ben strutturato, ha delle relazioni con i membri abbastanza buone, se è centrato sulle relazioni, potrà incrementare queste relazioni facendole diventare molto buone e potrà, ad esempio, essere più efficace che non un leader che invece ha un LPC basso. La leadership con LPC basso, cioè centrata sul compito, è positiva, cioè efficace in situazioni o molto negative o molto positive, cioè in situazioni altamente favorevoli per il leader o molto poco favorevoli. Cioè in situazioni, prendiamo quelle poco favorevoli, in cui c'è basso potere del leader, ci sono relazioni non buone, leader membri, in cui il compito non sia neppure ben strutturato, che cosa può fare un leader centrato sul compito? Centrarsi ulteriormente sul compito, cercando di vedere se il raggiungimento degli obiettivi farà sì che le relazioni con i membri migliorino. Oppure, se la situazione è altamente favorevole, non avrà bisogno di centrarsi sulle relazioni, ma gli sarà sufficiente, centrarsi sugli obiettivi proprio perché la situazione è molto favorevole. Quindi, secondo lo schema di Fiedler, c'è questa differenziazione fra leader, relazionali o leader centrati sul compito. Le critiche a questo modello sono quelle per cui i fattori situazionali sarebbero troppo semplificati, in realtà la vita è più complessa e c'è stata un'eccessiva semplificazione di fattori situazionali. Un altro punto che il punteggio LPC rimanda quasi inevitabilmente a una teoria quasi dei tratti, cioè ci sono leader centrati sul compito, leader centrati sulla relazione, vengono presentati in un modo molto forte come se si trattasse di caratteristiche stabili. La relazione dei leader con i membri in realtà è molto più instabile di quanto ipotizzato nel modello. Inoltre, questo è un punto non piccolo, le verifiche sperimentali successive non lo confermano in toto, lo confermano solo in parte. Quindi è un modello che ha le sue debolezze, ma ha l'interesse di aver fatto rientrare, oltre allo stile di leadership, anche alcuni fattori situazionali che sono importanti per parlare di processi di leadership. Vediamo adesso un'altra teoria, che è quella di Hollander. Hollander è l'autore di una teoria che viene detta transazionale, in quanto prevede che il processo di leadership è il frutto di una continua negoziazione fra il leader e i membri. Cioè non è un dato acquisito in modo

Ma è un dato che è sottoposto a continui processi di verifica, di negoziazione e in ogni caso è mutevole anche nel tempo. Quindi, secondo Hollander, la leadership ha un carattere processuale e oltre al leader noi dobbiamo prendere in considerazione, dobbiamo mettere al centro della scena anche i seguaci, che decretano in fondo il successo o l'insuccesso di una determinata leadership. Hollander è il teorico del credito idiosincratico, cioè è lo studioso che ha messo in luce come il leader deve guadagnare attivamente credibilità presso i suoi seguaci attraverso questi quattro punti. Innanzitutto, il leader che sarà poi influente dovrà conformarsi alle norme iniziali del gruppo per poi cambiarle successivamente. Faccio un breve rappel alla lezione sull'entrata in un gruppo in cui abbiamo visto che una delle strategie vincenti è una strategia di tipo attendista. È la strategia che conquista credibilità all'interno del gruppo, conquista la fiducia degli old-timers e fa sì che le persone possano scavarsi una nicchia prima di portare le proprie modifiche. Quindi Hollander conferma questi studi sull'entrata nel gruppo e dice che chi ambisce a diventare leader deve innanzitutto in una prima fase studiare il gruppo in cui è entrato e capire che norme ci sono in questo gruppo e conformarsi a queste norme. Dopo le cambierà successivamente. Un secondo punto è quello della legittimità, per cui si distinguono dei leader che sono legittimi, nel senso che sono stati voluti istituzionalmente, possono avere anche una legittimità che nasce dalle capacità che dimostrano in gruppo. La competenza, se un leader non dimostra competenza rispetto agli scopi, non è accettato successivamente e poi ci deve essere un'identificazione forte del leader con gli scopi del gruppo, una forte identificazione. Ritorno un attimo sulla legittimità. La legittimità può essere legata al fatto che un leader è eletto dal gruppo oppure imposto dall'esterno. In genere sono più efficaci i leader che sono eletti dal gruppo che non quelli imposti dall'esterno. Inoltre, secondo gli studi di Hollander, ci sono dei leader che pur non essendo formalmente a capo del gruppo, mi riferisco a strutture di lavoro, a strutture lavorative, pur non essendo formalmente i leader di quel gruppo hanno una leadership implicita molto forte che è dovuta alle loro capacità, al credito che il gruppo accorda loro. Quindi questa è la teoria del credito idiosincratico. Veniamo adesso agli ultimi approcci alla leadership. Uno di questi approcci è quello della leadership trasformazionale, di cui ha parlato Burns, che è un sociologo politico, è stato fra i primi a parlarne. Vedete che nello sfondo c'è la figura di Gandhi, che è sicuramente è stato un leader trasformazionale. La leadership trasformazionale cambia gli individui coinvolti, ma nello stesso tempo in cui cambia gli individui coinvolti, il leader cambia lui stesso, come è successo poi a Gandhi. Il leader trasformazionale è una persona che stimola le motivazioni dei seguaci, quindi è in grado di muovere le persone, di muovere delle motivazioni molto profonde. Offre delle prospettive etiche a lungo termine, come è stato appunto il caso del Mahatma Gandhi, e sviluppa le potenzialità dei seguaci. Quindi, in poche parole, la leadership trasformazionale è una leadership molto forte, una leadership molto coinvolgente, che si chiama trasformazionale perché prevede non solo la trasformazione delle persone che appartengono al gruppo, ma prevede anche la trasformazione del leader stesso, che non resta lo stesso facendo quello che fa con i suoi seguaci. Quindi è coinvolto in uno stesso processo di cambiamento.
Vicino a questo concetto di leadership trasformazionale, noi abbiamo la

Leadership carismatica, concetto molto vicino. Di leadership carismatica ha parlato House, ma è un concetto che si trova anche in Weber in qualche modo quando ha parlato dei tipi carismatici. Abbiamo messo sullo sfondo Martin Luther King, che è stato un leader con un forte carisma. Il leader carismatico offre dei forti

aspettative molto elevate nei confronti dei seguaci e anch'egli, come il leader trasformazionale, attiva profondamente, attiva dal profondo le motivazioni dei suoi seguaci. Allora, queste teorie trasformazionali carismatiche sono interessanti per quanto dobbiamo fare una precisazione che è difficile non fare. Il fatto cioè che questi modelli di leadership ci riportano un po' ai tratti, di nuovo ai tratti. Perché il carisma, o uno ce l'ha o è difficile che se lo dia, un po' come il coraggio per Don Abbondio, no? Che diceva se uno non ce l'ha non se lo può dare da solo. Il carisma, anche questa capacità trasformazionale di indurre forti motivazioni, di inserirsi in un processo di cambiamento molto profondo con i suoi seguaci, non è da tutti. E allora il rischio di queste teorie, che ribadisco però sono molto recenti, sono molto utilizzate anche nelle organizzazioni, nelle aziende. Sono però delle teorie che hanno il limite un po' di scontrarsi con il fatto che richiamano dei tratti personali molto forti. Vediamo adesso, sempre legato a questo discorso della leadership trasformazionale carismatica, il modello di Bass e Avoglio che percorre tre grandi tipi di leadership: la leadership trasformazionale, la leadership transazionale e la non leadership. Sono tre grandi stili, perché vedremo che ognuno racchiude come una bambola russa altre caratteristiche. E vi posso già anticipare che Bass e Avoglio sostengono che i leader più efficaci sono quelli trasformazionali e in parte anche quelli transazionali, per niente quelli che invece non hanno nessun stile di leadership, ma come vedremo ci ricordano molto la leadership permissiva di Levin, Lippitt e White. Allora, per quello che riguarda la leadership trasformazionale, ci sono dentro a questa etichetta vari altri elementi, sottodimensioni. Uno è l'influenza idealizzata che può avere il leader sui suoi seguaci, scusate. Allora, il leader trasformazionale è rispettato, antepone i bisogni del gruppo ai propri, quindi ha capacità anche di sacrificio, di abnegazione, si dedica al gruppo, ha un comportamento etico, morale e i leader trasformazionali danno una visione, la famosa vision, la visione delle mete e danno un'identità all'organizzazione. Questa è l'influenza idealizzata che sta dentro all'etichetta generale di leadership trasformazionale. Poi abbiamo la motivazione ispirazionale, dentro la quale ci sono questi contenuti, la capacità di dare motivazione ai seguaci, motivazione profonda, di rendere significativo il lavoro, di dargli spessore, di dargli sapore. I leader, che usano questa motivazione ispirazionale esplicitano di continuo le loro aspettative nei confronti dei membri del gruppo. Poi abbiamo un ulteriore elemento che è la considerazione individualizzata, per cui questi leader sono attenti ai bisogni di crescita dei loro sottoposti. E questi bisogni di crescita, fra parentesi, sono ovviamente diversi per i vari individui, ma sanno accorgersi che uno dei loro sottoposti ha magari bisogno di più guida, ha bisogno di essere di continuo stimolato, l'altro invece ha un grande bisogno di indipendenza e di esplicitare la sua creatività, quindi bisogna dargli una mano, aprirgli dei campi e così via. Quindi nella considerazione individualizzata c'è un'attenzione personalizzata ai bisogni di crescita e di successo dei seguaci. Infine c'è la stimolazione intellettuale, cioè la capacità di stimolare dal punto di vista cognitivo, intellettuale, i propri seguaci. Questa è la leadership trasformazionale. Vediamo adesso invece quella transazionale, che è più pragmatica, diciamo. Per esempio, si basa sulla ricompensa contingente, che vuol dire che il leader, in questo caso, usa dei rinforzi positivi, sa premiare, ricompensare gli sforzi dei propri

proprio i seguaci, li ricompensa, non so, o con delle ricompense di natura materiale, denaro, oppure con delle ricompense di tipo simbolico, degli elogi, delle gratifiche, dei premi, lo cita in una riunione di gruppo più volte, insomma, ci possono essere delle ricompense contingenti. Dopodiché c'è la direzione per eccezione in cui invece il leader usa molto la critica, il rinforzo negativo, cioè spiega all'altro che cosa c'è che non è andato in un determinato tipo di lavoro. Anche questo è molto importante, in effetti, anche la critica che può basarsi proprio soprattutto sull'individuare e nucleare quei comportamenti del seguace o dei seguaci che non sono stati produttivi, che sono stati negativi, che hanno portato scompenso, che hanno portato difficoltà. E questa è quella transazionale, cioè quella basata sulla negoziazione. Fattori di non leadership, invece, per i fattori di non leadership abbiamo degli atteggiamenti prevalentemente lassisti, con rifiuto forte delle responsabilità, delle sue responsabilità da parte del leader, e una certa anche povertà di scambio con i seguaci, quindi c'è una certa difficoltà di porsi in relazione, di porsi in contatto con i propri seguaci. E anche questa incapacità di dare dei feedback, questa mancanza di feedback che diciamo può essere particolarmente negativa, soprattutto in alcuni ambiti di lavoro. Pensate, ad esempio, per assurdo, se un allenatore sportivo non desse mai dei feedback ai suoi atleti, mai, né dei feedback positivi né dei feedback negativi. Allora, come pensiamo che quel determinato atleta possa correggere un gesto sportivo? Possa correggere un tipo di comportamento in campo che non è efficace al raggiungimento del successo. Pensiamo a un insegnante che non utilizzi il feedback di continuo con gli allievi, oppure che non abbia capacità di scambio, che rifiuti le sue responsabilità come insegnante, che lasci fare ai ragazzini tutto quello che vogliono. Un insegnante di questo tipo sarebbe un insegnante che rifiuta profondamente la sua funzione di leadership. Un insegnante è anche un leader, del suo gruppo. Quindi effettivamente tutti questi elementi sono, importanti. Allora, Bass e Avoglio, nella loro, teoria, sostengono che i leader più efficaci, cioè quelli che sono in grado di produrre i migliori risultati, sono certamente dei leader trasformazionali. Accanto a questa capacità trasformazionale che abbiamo visto legata alla capacità di dare motivazioni, alla capacità di creare una visione, alla capacità di creare obiettivi molto alti, all'idea di una missione comune da compiere, così via, ci può essere anche la ricompensa contingente, cioè ci può essere anche proprio la capacità di premiare i propri seguaci, di fornire loro delle motivazioni, diciamo, di natura estrinseca, perché portino avanti il lavoro e gli obiettivi di lavoro. Sicuramente inefficace invece è la non leadership, questi fattori di non leadership, cioè una persona che sia in una posizione di comando e che non abbia la forza di assumersi delle responsabilità, di comunicare fortemente con i seguaci e di proporre delle mete, delle visioni e delle missioni, sicuramente non è un leader. Allora, in questa lezione abbiamo visto che ci sono dei concetti vicini a quelli di leadership. Abbiamo visto le definizioni di autorità, abbiamo visto quelle di controllo, abbiamo visto quelle di potere. Abbiamo visto che il leader è una persona e non, mentre la leadership è un processo. Abbiamo visto che il leader è una persona che influenza più di quanto sia essa stessa influenzata, ma il leader è anche ovviamente influenzato dai suoi seguaci. Abbiamo avuto la.

così una piccola panoramica sulle teorie dei tratti, che sono molto vicine al senso comune, sono molto amate dai mass media quando parlano di persone naturalmente leader. È un leader naturale, come si legge tante volte sui quotidiani o si sente dire anche nelle trasmissioni televisive. Queste teorie che abbiamo visto poi hanno parecchie pecche dal punto di vista teorico generale. Abbiamo visto l'esperimento di Levin, Lippitt e White sugli stili di leadership e sui loro effetti sulla produttività di gruppo e sul clima interno di gruppo. Abbiamo visto l'importanza di questi studi che fra l'altro sono stati ripetuti più volte, i risultati sono molto analoghi, che ci fanno pensare che la migliore forma di leadership è quella partecipativa, democratica, che tira dentro le persone, che le fa parte di un progetto, per cui è importante ad esempio che anche un insegnante illustri ai suoi allievi il progress, il progetto dell'intero anno di insegnamento, quindi c'è il far parte delle varie tappe di lavoro e così via. Abbiamo visto il modello della contingenza di Fiedler, un po' macchinoso, interessante, in cui vengono prese in considerazione non solo gli stili del leader, ma anche la favorevolezza o sfavorevolezza della situazione. E infine abbiamo visto questi modelli trasformazionali carismatici, che sono certamente dei modelli interessanti, molto anche fascinosi, che ci portano però molto vicino alle teorie dei tratti e quindi delle teorie che sicuramente hanno bisogno di essere rivisitate e forse anche ridimensionate e studiate in ogni caso in maniera più critica e più attenta.

Qui ci troviamo davanti a un lavoro che è fatto a tre mani, anzi a tre persone. È il libro del Terzo Paradiso, fatto con Ermanno Olmi, Gianna Nannini e me stesso, Michelangelo Pistoletto. Tre persone per fare un libro. Una persona del cinema, una persona della musica e una persona dell'arte visiva, che sono io. Il disegno del Terzo Paradiso nasce da una mia idea, che è quella di mettere l'umanità davanti a un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo? Passare da una situazione di crescita di quello che è il mondo industriale, moderno, tecnologico, eccetera, che ha creato una meraviglia nel mondo, ma nello stesso tempo è arrivato a una saturazione. Siamo arrivati al punto in cui la creatività umana, l'intelligenza umana, la capacità di produrre scienza, tecnologia, economia, sono arrivati a un punto che si rivolge contro la capacità stessa di gestire questo meraviglioso mondo e questa meravigliosa conquista. Quindi sta succedendo che le nostre conquiste ci portano a una responsabilità nuova, a una necessità di ricalcolare tutto quello che abbiamo fatto, guardarci alle spalle per capire

E cosa abbiamo fatto con la scienza, con l'arte, con la tecnologia, con l'economia e con i poteri. I poteri che gestiscono tutto questo. E abbiamo un mondo diviso in situazioni di povertà, di ricchezza, di complessità molto, molto difficili da far funzionare in senso politico. E quindi nascono delle situazioni di conflitto oggi quasi indomabili. E nello stesso tempo, come dicevo, arriviamo ad una tecnologia capace di produrre, elementi così straordinari che però a un certo punto diventano insopportabili. Cioè, la superproduzione, per esempio. La superproduzione di automobili. Nel Novecento, il futurismo in Italia, parlava di un futuro in cui ci sarebbe stato uno sviluppo tecnologico, si parlava delle automobili, si parlava dei treni, si parlava degli aerei, ma questo si stava facendo in Italia, negli anni 10, 20, già negli anni 40. Ancora prima della metà del secolo stavano scoppiando le bombe atomiche. Quindi questi futuristi pensavano a un futuro dirompente, ma più dirompente dell'atomica, cosa volete? Il disastro. Quindi il progresso meraviglioso e il disastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con, diciamo, la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio, si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, e per uomo si intende l'essere umano, si stacca dalla natura e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque, abbiamo il primo paradiso che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso che è quello artificiale e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono come in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo e il polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare abbiamo un'energia nuova, che è quella
della

pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova che è formata da una nuova società. La società, la stessa società, che però diventa nuova, è la società che diventa cosciente del momento attuale, che può essere catastrofico o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere, la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga come un maschio e una femmina, si coniugano per creare questo ventre che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

0: Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita sulla Terra. Terzo paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere, due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo punto è come l'ombelico. Cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti. Questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Questo ombelico, che cos'ha? Cos'è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi. E se noi non sappiamo far continuare questo ombelico e quindi

rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi quindi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora, da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo, il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro, matematico occidentale, con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, l'infinito, quell'infinito di cui sto parlando ora, è un infinito che parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale, dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo, che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui, se io immagino che questo simbolo deve essere una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità, ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. E allora questo simbolo deve avere come corrispondente una realtà pratica che si sviluppa. E siccome è un simbolo molto ambizioso, è un simbolo che si propone come destino, bisogna che questo destino si realizzi praticamente per dare al simbolo significato, se no muore il simbolo, muore senza figli, senza progenitori, senza procreare. E quindi noi dobbiamo procreare. Questo è un simbolo procreativo della nuova civiltà umana. C'è bisogno di questo, c'è bisogno. Io credo che quando si parla di artificialità, di civiltà artificiale, che è una civiltà artificiale che è soprattutto di derivazione del mondo occidentale, della scienza, della tecnologia, eccetera. Però
è già artificiale anche la

vita, diciamo, nella tribù cosiddetta primitiva è artificiale perché c'è artificio. Noi vediamo che nascono le danze, nascono le canzoni, nascono le musiche, ovunque ci sia un essere umano. Nascono i disegni, non c'erano le pitture, non c'erano le tele per fare le pitture, non c'erano i muri per fare gli affreschi, c'erano le persone che creavano dipingendo se stessi. E quindi questo dipingersi era un'espressione di creatività che era artistica. La parola artificio vuol dire arte fare, c'è la parola arte dentro il termine artificio. Quindi l'essere umano, di qualsiasi razza sia, nascendo diventa artista, quindi artefattore. Quindi questo artificio. Questo artificio poi nel mondo occidentale è stato sviluppato e portato fino alle tecnologie più avanzate, alla televisione, a internet, no? Anche diciamo, alla scienza, la scienza medica che è straordinaria. Abbiamo fatto delle conquiste incredibili. La scienza medica permette di arrivare a delle età dell'essere umano che erano impensabili. Oggi si parla dove si può sopravvivere, non nei paesi dove non si può sopravvivere, questo è il grosso problema, ma dove si può sopravvivere anche bene, beh, insomma, la vita si sta avvicinando ai 100 anni di una persona. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una condizione di sviluppo importantissimo, che però si deve bilanciare con una capacità di far funzionare tutta l'umanità secondo questo sviluppo. E quindi la scienza, la tecnologia non devono più essere una ragione di sfruttamento economico, politico, sociale, di sfruttamento rispetto ai paesi e alle persone che non hanno la possibilità di gestire il fenomeno politico-culturale, perché manca quella economia che permette a chi produce di consumare, ma in maniera diretta. Io produco e consumo. Va bene, ma il consumo. Non mi piace la parola consumo perché è una parola, però vorrei trovare il termine più adatto. Però usiamo il consumo perché è stato molto utilizzato al consumismo. Ma tutti hanno il diritto al consumo. Però vedo che c'è una grande quantità di persone nel mondo che non ha diritto al consumo. E per poter consumare devi poter produrre. E quindi devi produrre e consumare. E quindi ci vuole una politica diffusa che permetta a ciascuna persona di fare nel suo minimo il prodotto che gli serve per consumare. E poi è chiaro che non è possibile che uno abbia tutti al mondo hanno un orticello e vivono sull'orticello. No, c'è lo scambio. Ma lo scambio allora avviene attraverso la moneta. Ma allora la moneta non può diventare una speculazione che avviene per una parte del mondo rispetto a un'altra parte, deve essere un sistema che permette lo scambio ovunque. Dunque, in ogni parte del mondo deve avvenire la capacità di poter consumare e produrre e poi lo scambio è quello che è chiaro, non ci può essere soltanto lo scambio in natura. Io ti do un cavolo e tu mi dai, non so, un fagiolo. Lo scambio avviene attraverso un concetto astratto che è la moneta. Però quando questo concetto astratto diventa un potere astratto che assolutamente soffoca tutti i sistemi sociali di sopravvivenza, allora diventa veramente dannoso. Ed è quello che sta succedendo adesso, specialmente nei paesi ricchi, cosiddetto ricchi, in cui l'economia è diventata totalmente artificiale. Quindi c'è un artificio dannoso. Dannoso, ma non è più soltanto un problema oggi di popoli sfruttati altrove, in altri continenti.

No, è un problema di persone che non riescono a sopravvivere nei paesi ricchi stessi, perché c'è un contrasto troppo forte tra quello che è l'astrazione del fenomeno consumistico, che vuol dire che tu produci solo per i quattrini e non produci per far funzionare il rapporto sociale. Quindi questa società non produce più per l'umanità, ma produce per essere assorbita da un'astrazione, quindi da un artificio. L'artificio diventa totalmente da noi. Non riusciranno assolutamente più a trovare delle soluzioni. I sistemi che conducono questa artificialità, questa astrazione, nei paesi cosiddetti ricchi, non riusciranno più a sostenere questo sistema. E quindi bisogna inventare nuovi modi di rapportare l'economia nel mondo. E deve essere un'economia che forse oggi è interessante, quando qui in Europa si parla di chilometro zero, per esempio, no? Io produco, qui consumo. Però non è possibile, certo, non possiamo arrivare a eliminare le grandi comunicazioni, però questo può essere un sistema, diciamo, dinamico a piccola dimensione, che poi diventa veramente un sistema globale. Il sistema globale può essere un sistema locale, quindi il glocal, la glocalizzazione dei sistemi, globale e locale, le due cose si devono fare. E poi bisogna cercare nuove energie, è chiaro, energie che siano rinnovabili, perché se noi consumiamo tutto quello che la terra ci offre, e non solo lo consumiamo, ma lo trasformiamo in materia dannosa nell'atmosfera, che fa sì che noi ci distruggiamo a partire dal sottosuolo fino all'atmosfera. Dunque il terzo paradiso. Il terzo paradiso, cosa vuol dire paradiso? La parola paradiso in persiano, in antico persiano, vuol dire giardino. Giardino, il giardino protetto, ma non un giardino fuori dal mondo, il giardino nel deserto. Nel deserto bisogna sopravvivere. E allora cosa facciamo? Cintiamo uno spazio, cerchiamo di portare l'acqua, cerchiamo, no, di tirar fuori l'acqua dal sottosuolo, piantiamo i nostri alberi, i nostri fiori, i nostri frutti, i nostri animali, e viviamo nella maniera migliore. Questa idea di paradiso deve essere trasferita al mondo intero oggi, perché come noi possiamo sopravvivere senza proteggere noi stessi da noi stessi oggi? Perché il nostro nemico non è più un elemento estraneo, come poteva essere per l'uomo primitivo. Gli animali, le piogge, i fulmini, eccetera, le catastrofi naturali. Noi viviamo la catastrofe umana, voluta dagli esseri umani, non per volontà vera e propria, ma per incoscienza. Dobbiamo diventare coscienti, dobbiamo acquisire una conoscenza e una coscienza. Dunque, questo paradiso, che non è più un paradiso antico dei persiani, ma è un paradiso, nemmeno il paradiso dell'aldilà, delle religioni, ma è un paradiso della società umana. In che cosa consiste la protezione? La protezione di questo paradiso è l'atmosfera terrestre, che è fragilissima. E quindi il muro di questo paradiso è l'atmosfera terrestre. Se noi distruggiamo questo muro, siamo invasi dal deserto cosmico. Capito? Quindi la Terra deve essere riconsiderata come la meraviglia delle meraviglie, in cui noi dobbiamo saper sopravvivere, dobbiamo trovare tutte le tecnologie, tutti i sistemi scientifici per conservarla, non per progredire senza coscienza della necessità di conservare. Quindi tutti insieme dobbiamo passare

passare a questo nuovo stadio attraverso questa conservazione. Pensa che è una cosa strana, perché parliamo di arte, l'arte dell'avanguardia, parliamo di processi nella meraviglia della scoperta, e noi che parliamo di avanguardia, oggi parliamo di conservazione. Quindi, capisci? Ma no, oggi sono i conservatori di vecchi sistemi di avanguardia che sono pericolosi. Noi invece vogliamo conservare come progresso. Questa è nuova, questa situazione. Ed è universale. L'arte europea e americana del nord-ovest del mondo ha dato dei segnali molto importanti nel XX secolo. Un artista non è più al servizio di chi che sia, non è più al servizio di nessuno. L'arte ha assunto il concetto stesso di spiritualità, non come servizio, ma come coscienza dell'individuo. Ogni individuo è carico della propria responsabilità spirituale. E spiritualità nell'arte vuole dire capacità di considerare anche gli elementi più minuti della giornata come anima del vivere. Così come poi puoi immaginare veramente un mondo, un universo, puoi immaginarlo, ma non può andare oltre a quello che è verificabile. E qui ci aiuta la scienza. La scienza ci insegna che non esiste un assoluto, esiste una verità che si conquista secondo delle pratiche che danno delle verifiche. Quindi l'assoluto non è il nostro possesso. Quindi è inutile volere mettere un assoluto e attraverso questo assoluto invitare tutti a sottostare a questa idea di assoluto. Quindi si crea una gerarchia che è molto pericolosa, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Tutte queste gerarchie che non sviluppano la capacità individuale di avere coscienza e sono dannose perché ammazzano la coscienza umana e quindi diminuiscono la capacità di essere umani. Avvicinano le persone allo stato primitivo e animale, ma le persone non lo possono accettare perché le persone non sono animali, siamo un po' diversi dagli animali, abbiamo fatto un passaggio, siamo usciti dal mondo primitivo che è quello del primo paradiso, siamo entrati nel secondo, tutti gli esseri umani sono nel secondo paradiso, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, non c'è differenza, siamo tutti quanti e diciamo acculturati, abbiamo tipi diversi di culture, abbiamo tipi diversi di organizzazioni sociali, mentali, eccetera, e religiose. Quindi l'arte moderna attraverso l'individualità della ricerca ha portato all'individuo la capacità di essere spiritualmente complesso, ma non definitivamente compiuto, complesso. Con dei dubbi, con delle possibilità. Attraverso questi dubbi riusciamo poi a scambiarci delle relazioni, a capirci tra diverse culture. Se non abbiamo dei dubbi non possiamo capirci, perché abbiamo degli assoluti muri che ci impediscono di comunicare. Se vogliamo comunicare, non dobbiamo solo pensare a internet, o la televisione, dobbiamo comunicare come esseri umani ancor prima o ancor dopo, non lo so, però dobbiamo per comunicare avere dei dubbi, del dubbio che quello che noi abbiamo imparato sia importantissimo in quanto siamo formati da ciò che abbiamo imparato, però dobbiamo avere il dubbio che non sia la verità assoluta, perché se la verità assoluta è la mia, quello che mi sta davanti non ce l'ha. E quindi io lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché quello è un mostro, ma io divento un mostro perché non accetto il dubbio. Se due culture oggi

sanno manovrare, sanno confrontarsi attraverso un dubbio che la propria religione, la propria cultura siano meravigliose, ma non siano le uniche, come il proprio Dio è meraviglioso, ma non è l'unico. Bene, allora cominciamo a capire, dire, ma che cos'è questo fenomeno che chiamiamo Dio? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo economia? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo politica? Allora possiamo anche far sorgere un maggiore impegno della persona. La persona diventa importante. La persona di qualsiasi cultura, di qualsiasi razza diventa importante. Allora viene fuori un mondo fatto di persone. Davanti allo specchio, ogni persona è autonoma. Non esiste lo specchio se non c'è una persona che si guarda. Ma sono tante le persone che si guardano. E quando noi guardiamo lo specchio, di solito guardiamo solo noi stessi. Non vediamo che intorno a noi c'è una folla di persone. Quindi noi dobbiamo vedere noi stessi in funzione di tutti quegli altri che si guardano nello specchio. Dunque, ogni persona è il centro della società, così come ogni stella che sta nel cielo è il centro dell'universo. Non c'è una stella nell'universo che sia il centro di tutto. Ogni corpo celeste è posto in modo che tutto gli gira intorno, ma gira intorno anche a quello che gli sta vicino e anche a quello che gli sta più lontano. Tutto l'universo gira intorno a tutto. Quindi noi dobbiamo pensare che una società universale è fatta di persone che sanno di essere il centro di universo. Ognuna è il centro dell'universo, non uno. Non c'è un centro da nessuna parte, tranne che nella personalità di ciascuno che si mette in comunicazione con tutte le altre personalità. E quindi la differenza diventa fondamentale. Amare le differenze è una delle attività che noi abbiamo creato con la Città dell'Arte, e quindi si chiama amare le differenze. Amare anche perché nasce dal mare Mediterraneo, le differenze nel Mediterraneo sono antichissime, hanno portato comunicazione, hanno portato meravigliosi scambi e hanno portato guerre mostruose. Se noi riusciamo oggi a partire dal Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il punto in cui si incontrano tre continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia. Beh, poi si capisce, le Americhe sono un po' più in là, però è chiaro, i continenti oggi si devono incontrare attraverso questi mari, che poi anche Internet è un mare della comunicazione, abbiamo tutti i mari della comunicazione, però bisogna incontrarsi. Il Mediterraneo è una frontiera liquida che apre la comunicazione e non la chiude come possono essere le frontiere su terra. Quindi dobbiamo pensare a questa idea che c'è un'arte di comunicare attraverso la differenza. Le differenze sono importantissime. La natura produce differenze, non produce unicità. Quindi noi dobbiamo guardare la natura come una maestra. E se vogliamo vedere la natura come maestra, dobbiamo capire che ogni fiore è diverso, ogni persona è diversa, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue orecchie. È difficile trovare due persone uguali, anzi non esistono. Manco i gemelli sono uguali perché hanno le impronte digitali diverse. Per cui la diversità è veramente straordinaria. Quindi dobbiamo amare questa diversità. Io amo il diverso da me, cos'è? Io amo me stesso e basta? Ma questa è una cosa mostruosa. Una società non può amare se stessa e basta. Una religione non può amare se stessa e basta. E quindi bisogna cominciare a scambiarsi l'amore.

0: campo. E chi salverà l'uomo? L'uomo, il solo, che può alzare lo sguardo oltre gli orizzonti della terra e scrutare nei misteri degli spazi siderali il segreto dell'origine. La conoscenza è il destino supremo dell'uomo e la scienza la sua salvezza o la sua condanna.
1: Nell'opera Terzo Paradiso, realizzata in questo libro, si sono unite tre persone. Due di queste hanno già sviluppato un lavoro attraverso due differenti arti, l'arte, diciamo, della musica e l'arte del segno. Io ho creato un segno e Gianna Nannini ha capito che la donna poteva essere veramente la generatrice di questa società futura e quindi ha creato la donna, questo ombelico centrale che sta qui in mezzo, ha creato una canzone, una sua formula espressiva che si chiama Mama, quindi la mamma, la maternità del Terzo Paradiso.

0: La musica è prima di tutto la voce. È la voce che racchiude la musica dei popoli e va portata da dentro a fuori. È la voce che dà valore alla differenza. La mia voce è l'appartenenza alla mia terra, un'appartenenza di nascita, nel mio caso toscana, perché io sono di Siena e ancor di più Fontebranda e della campagna toscana, sempre però con la visione di non avere confini. In me c'è la risonanza dei boschi e del terreno coltrato, come un'esalazione di suoni e profumi che riaffiorano quando scrivo certe canzoni, non tutte. È necessario stare in bilico fra l'artificio dell'apparecchio meccanico per registrare i suoni e la voce e l'emozione che vuoi trasmettere. È in questo equilibrio, dove l'elemento tecnologico non prevale su quello che vuoi esprimere, che avviene la comunicazione. C'è una forza spirituale nel canto, che avviene in concomitanza con uno stato alterato di coscienza. È quello che hanno gli sciamani, il potere del canto e della voce, per entrare in un'altra dimensione, un potere che guarisce. Delle volte mi sento particolarmente ispirata quando sono in un concerto. È il ritrovare la naturalità intesa come partecipazione emotiva con gli altri. C'è un'intensa vibrazione durante un concerto rock inteso come popolare. Si creano come delle orme sonore sulle quali tutti si possono muovere, scuotere e magari interagire e rimandare messaggi. Negli incontri con Michelangelo Pistoletto mi sono accorta che avevamo in comune, oltre che l'amore per le differenze, anche il mettere in discussione l'univocità della creatività, richiamando lo spettatore alle sue responsabilità. È un atteggiamento di prossemica. Nel momento in cui ci avviciniamo, per esempio, ad un quadro, l'opera rimane là e uno si pone delle domande. Il terzo paradiso, per quanto mi riguarda, è il poter creare una continuazione, una trasformazione di cui lo spettatore è responsabile, conscio e attivo. Mama è la mia chiave per entrare nel terzo paradiso, una sola parola, il cui corpo è fatto di suono, che è fiato, che è respiro. Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini ha fatto una chiavetta a forma di terzo paradiso per ascoltare nel computer il suo canto. E non è un canto pop, è molto molto diverso da quello che lei fa normalmente come, diciamo, artista pop. No, pop vuol dire rock, no? Pop nel senso della popolarità, ma è rock. Allora, questa popolarità noi la vogliamo conquistare partendo da una nuova dimensione, che è quella del terzo paradiso. E pian piano vogliamo che possa diffondersi anche attraverso la musica, attraverso quel fenomeno straordinario che è il linguaggio musicale, che fa veramente unire le persone. È veramente... Allora, il pop può

può venire dopo, può venire in seguito a una seconda fase. Per ora partiamo da questo disegno e questo libro, che è un libro che diciamo è un'edizione molto limitata, è un po' come la radice dello sviluppo che noi vogliamo portare in questo albero che sarà piantato nel centro, diciamo, di questo

0: Asiago, 20 settembre 2009. Caro Arnoldo, è trascorsa giusto una settimana dalla tua visita qui ad Asiago e ogni giorno ho avuto il pensiero bloccato sul mio contributo alla cartella della triade. Comunicare con il linguaggio verbale è diventato ormai una sorta di castigo. Oggi lo scandimento delle parole è forse peggio della bancarotta finanziaria. La difficoltà non sta nella capacità di scrivere. Esporre idee, confrontare opinioni. Siamo diventati tutti abbastanza abili per cavarcela senza infamia. Ma la lode manca. Manca l'onestà di riconoscere a noi stessi che stiamo girando intorno al vero fallimento. Non delle parole o delle economie, bensì della nostra intera società, che ha creduto più nella ricchezza che nella civiltà. E qui non si possono chiedere aiuti ai fondi dello Stato. La civiltà è una ricchezza che viene dal popolo. Attraverso ogni singolo cittadino. La civiltà richiede giustizia e democrazia. Una fede che non ammette equivoci. Riuscirò a trovare la mia semplicità allo stesso modo della fede dei semplici. Ermanno.
1: Ermanno Olmi è una persona di una sensibilità straordinaria. Ha fatto delle operazioni proprio sul concetto di madre terra, eh? Di madre terra anche con slow food, eccetera. Io mi auguro che si possa andare avanti e fare con lui delle operazioni di grande valore, perché è una persona di grande sensibilità. È un incontro che noi abbiamo creato con il Terzo Paradiso. Con Gianna Nannini stiamo lavorando proprio su questo Terzo Paradiso attraverso una serie di realizzazione che abbiamo fatto a Mosca, in Italia, in diversi paesi del mondo. E quindi ci siamo trovati diciamo, a portare le basi, a porre le basi di questo progetto altrove, però ancora in maniera molto, diciamo, primaria. Adesso dobbiamo estendere questo progetto a livello internazionale come, diciamo, un faro che illumina un cammino.

0: Asiago, 17 settembre 2009. Caro maestro e amico Michelangelo, sono costretto a scrivere dal letto col computer poggiato sulla pancia, ma ugualmente non mi avvilisco e penso alle tante cose che ancora potrò fare appena sarà conclusa questa mia costrizione all'immobilità. E naturalmente tra queste la nostra complicità nel progetto di Triade, che mi lusinga moltissimo e mi fa pensare ai canti della spontaneità popolare e alla musica dei Neri d'America, coi loro liberi interventi di sonorità improvvisate in un dialogo di comune armonia. Peccato per il nostro mancato incontro nella tua officina di Biella. Ero così contento di continuare a chiacchierare con te nella sintonia delle nostre naturali propensioni alla gioia e al gioco. Ma per questo sono certo che ritroveremo il nostro giusto tempo. Nei giorni scorsi ho letto e visto molte recensioni del successo per gli eccellenti risultati di Gianna Nannini e ne sono felice. Ho avuto con lei una sola occasione di fugace incontro per una coincidenza di partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio e sono sicuro del suo grande talento e ancora del suo futuro senza limiti alla poesia. E infine, a te, un grazie speciale, da grandi occasioni, per il dono prezioso di una tua opera che mi terrà buona compagnia. Tuo Ermanno Olmi.
1: La cultura in Italia, e non solo in Italia, ma in Italia specialmente, è un po' confinata dentro a un concetto di, come si dice, di livello alto, diciamo di torre d'avorio. Io penso che è venuto il momento di portare la cultura attraverso l'arte fuori da questa torre d'avorio e far capire che attraverso la creatività

0: si può cambiare anche la società. Questa è una cosa che nessuno ancora capisce bene. Ma senza la creatività la società non si cambia. Senza l'arte non si cambia l'artificio. Quindi l'arte, ma io lo dico soprattutto agli artisti, che in qualche maniera aspettano fiduciosi che di trovare il supporto economico, il benessere che gli viene da una società che è pronta a dare tutto a loro. No, perché se io non faccio capire alla società qual è l'utilità che io posso portare alla società, la società non mi cerca. Quindi c'è una divisione. È vero che l'arte moderna, l'arte nel mondo, l'arte contemporanea si sta sviluppando. Nascono musei, nascono biennali ovunque. Questo è vero e questo è molto importante. È molto importante perché ci sono dei luoghi di riferimento. Anche perché in un mondo in cui tutto sta funzionando secondo una superproduzione, diciamo, di tipo industriale che moltiplica gli oggetti, l'arte invece non lavora sulla moltiplicazione degli oggetti. L'arte cerca una idea che è unica, è straordinaria, eccezionale. Questo è successo fino a oggi. Questa eccezionalità trova spazio e protezione nei musei d'arte contemporanea. Quindi c'è una nuova spiritualità, c'è un nuovo senso del pensare e dell'agire e del sentire che viene protetto dai musei di arte contemporanea.
1: Pane, olio, un goccio di vino e un po' di silenzio, vi prego, per ascoltare parole nuove.
0: L'artista è libero, non è condizionato da fattori diretti di economia o di politica. E quindi, essendo libero, può organizzare una ricerca utile a tutti. E quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di arte in tutto il mondo. Ma un'arte responsabile, non soltanto esteticamente, non soltanto nella forma, ma nel contenuto. Nell'etica, non solo estetica, ma etica. Etica, quali sono i valori etici che possono servire veramente a ricombinare in maniera nuova l'umanità? Non le etiche differenti che si confliggono, ma le etiche capaci di comunicare. Questa è l'arte che lo può fare, perché è libera. Quindi diamo alla libertà dell'arte possibilità di agire, ma convinciamo gli artisti che devono assumersi questa responsabilità. Penso che la società non debba essere incolpata di non capire l'arte. È l'arte che deve dare alla società dei segnali appetibili alla società, che la società possa accogliere come un frutto utile a tutti. Quindi, perché siamo in un momento storico in cui i problemi sono davanti a tutti, ci sono delle necessità universali. Quindi chi sa cogliere il significato di queste domande della società completa nel mondo avrà sicuramente la possibilità di essere riconosciuto. Ci saranno quelli che non riescono a cambiare perché non conoscono altri metodi. Non si cambia soltanto quando si è abituati a usare un metodo e si pensa che sia l'unico. Però quando l'artista, il creativo, porta un metodo nuovo e si vede che questo metodo funziona, la società ne trae dei vantaggi, beh, prima o poi la società deve rendersi conto che funziona. Quindi noi dobbiamo creare situazioni funzionali come artisti, come creativi, come persone del pensiero, della cultura, abbiamo un impegno che non è più soltanto ideale, ma è ideale e nello stesso tempo pratico, fornire elementi pratici per il cambiamento. Questo è quello che si deve fare. Allora la società, quando si accorge che una nuova forma di economia sta funzionando, ma segue questa forma, capisci?

E quindi anche questa microeconomia, che è stata anche premiata dal premio Nobel, il premio Nobel del microcredito, beh, ha dato già dei segnali. Altri segnali di questo genere possono pian piano far cambiare le cose.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Io sono nato in un paesino di 1500 abitanti nel nord-est, vicino a Pordenone.

il mio primo approccio, diciamo, con l'arte o comunque con la creatività è attraverso il cinema, perché mio padre mi portava sempre, non solo mi portava sempre al cinema, ma per un strano caso del destino si abitava sempre attaccati ad un cinema. Mio padre ha cambiato diverse case da quando ero bambino, quindi guarda caso si finiva sempre vicino ad un cinema e in qualche modo diventava un po' la mascotte ed ero molto piccolo e comunque ero intorno tipo di 6-7 anni. E lì vedevo qualsiasi cosa, dai film Vietati 18, serie B, serie A, tutto quello che passava in questo cinema di provincia io praticamente lo guardavo. E lì è stato il mio primo, come dire, approccio con l'immagine in movimento, con questa macchina costruita appunto per attrarre la percezione appunto che era il cinema, insomma. Quindi la componente sonora molto importante, la componente visiva e questo buio intorno che in qualche modo creava, come dire, la magia. E, questo è un po' il mio primo approccio. Tanto che quando vidi per la prima volta Guerre Stellari, mi ricordo se era 1976-78, insomma, appena tornato a casa gli chiesi a mio padre che volevo una spada laser e mio padre mi fa: guarda, l'unico modo per farla è, ci penso io, mi fa, e mi recupera una vernice fosforescente, è un pezzo di legno praticamente, quindi io tutto il giorno preparo questa spada qua. Abitavo in un quartiere popolare, quindi con centinaia di bambini che tutte le sere si usciva, quindi era proprio un mondo interessantissimo, privo di, come dire, lasciato praticamente molto libero, nel senso che la sera comunque col buio dovevo tornare a casa, però era anche una zona in cui uno poteva, come dire, dovevi sopravvivere, cioè dovevi essere o il più forte o il più furbo, comunque dovevi essere in grado di stare praticamente sulle tue gambe, non c'avevi protezioni, perché lì c'erano veramente centinaia di bambini di tutti i livelli, quindi ognuno cercava di stare a galla il più possibile. Quindi preparo la spada, aspetto l'imbrunire, mi ricordo che era estate, esco fuori, mi ricordo questa 40-50 bambini perché si giocava a nascondino, e a un certo punto sguaino la spada così, e lì è stato il primo, diciamo, il primo approccio con un pubblico, diciamo, oh, c'è stata questa cosa qua. Questa cosa qua mi ha molto colpito perché in qualche modo era una sorta di primo step, diciamo, su che cos'è, come dire, il rapporto con l'arte, col cinema, e portare qualcosa visto attraverso la rappresentazione e portarlo praticamente nella realtà, diciamo. Questo è un po' il primo episodio. Avevo 6-7 anni, 7-8 anni, se non mi ricordo, insomma. E da lì, sempre grazie anche a mio padre era un amante della musica classica e le domeniche, perché poi durante la settimana lavorava, amava accendere lo stereo e mettere i vari Rossini, Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo la mattina, la domenica mattina, questa sorta di concerto che comunque in qualche modo era un ritmo che entrava, anche se lì per lì, insomma, che si stava ad ascoltare. Però in casa aleggiava questa musica sinfonica e bene o male comunque creava, dava un ritmo. Ecco, queste sono le due cose che mi ricordo di più come componenti che mi sono rimaste in qualche modo. Mi è rimasto un ritmo che secondo me è la cosa fondamentale per l'arte, perché tutto si basa sul ritmo, poi sulla vibrazione, e l'aspetto visivo cinematico dell'immagine. Infatti l'immagine statica, anche se ogni tanto l'ho utilizzata, però mi piace l'immagine dinamica in movimento. Creare un movimento dove praticamente non ci sta, dove non c'è. Questo è un po' i parametri su cui io praticamente mi muovo. Su che cos'è l'arte? L'arte è una parola, come dire, molto grossa, nel senso che intanto l'arte cambia con le civiltà e con il tempo, nel senso che quello che poteva andare bene 2000 anni fa, adesso praticamente sarebbe completamente inutile. Quindi comunque l'arte in qualche modo ha un rapporto diretto con l'evoluzione dell'umanità. Adesso, in questo momento storico qua, per me l'arte, esiste solamente un'arte criminale. Che cosa intendo per criminale? Intendo un'arte che sposta

sta il limite dell'attenzione e il limite anche del possibile. Tutto quello che rimane nel possibile non solo non mi interessa personalmente, ma non la considero nemmeno arte. Cioè, uno che si mette a fare i quadri oggi, come dire, possibili, un artista, uno scienziato che fa delle ricerche possibili, non serve a niente a nessuno. Cioè, serve qualcuno che rischia in prima persona e che osa a spostare quella che è la soglia della possibilità. Cioè, l'artista oggi serve se crea qualcosa che è impossibile o che perlomeno ieri era considerato impossibile. In questo scarto, in questa accelerazione, in questa possibilità tra possibile e impossibile, c'è lo spazio per l'artista e per essere artista oggi, per quanto mi riguarda. Tutto il resto non interessa, insomma. Quindi criminale in questo senso qua, perché arriva improvvisamente qualcosa di stupefacente, di non pensato o di esagerato, o che crea comunque una sorta di movimento tellurico all'interno delle coscienze. Allora questo ha un senso, perché in qualche modo fa fare un salto a tutti quanti, in prima persona a quello che l'ha generato, ma poi anche a tutto il resto in cui in qualche modo è in contatto, perché comunque siamo tutti quanti connessi. Cioè una vibrazione data praticamente all'interno di una società o attraverso una scoperta scientifica o attraverso qualcosa di molto potente, che potrebbe essere anche una guerra, o attraverso un'opera d'arte, come dire, accomuna tutti quanti. Cioè, quello che scopre uno lo scopre per tutti quanti, eccetera. A un certo punto capisco che l'unica cosa che avrei potuto fare in questa vita è appunto qualcosa che aveva a che fare con la creatività. E quindi faccio le scuole, diciamo, liceo artistico, l'accademia, arrivo a Venezia il primo anno e lì capisco che rimanere 4 anni in Venezia non sarebbe servito, e quindi mi invento questo spostamento qua. Ok, allora facciamo un anno per ogni città, con l'idea comunque di scendere a Roma, perché un po' era, per uno di campagna, Roma rappresentava comunque sempre l'epicentro, comunque il centro culturale, simbolico, mitologico, esoterico, un po' della cultura e di un tempo che fu, ma anche della cultura contemporanea. Arrivo a Roma. A Roma trovo, l'idea era quella subito di mettermi alla prova. Dico, ok, adesso sono qui, e l'unica cosa che devo fare quest'anno è una mostra e capire se la cosa deve sbocciare oppure no. E mi ritrovo degli amici del quarto anno più o meno con le stesse idee, quindi formiamo questo gruppo di 7-8 artisti, o artisti, diciamo, studenti del quarto anno. Andiamo in cerca di spazi a Roma, nessuno aveva una lira, quindi a un certo punto incrociamo Simone Carella, simpaticissimo, e chiediamo, senti, noi vogliamo fare una mostra qua nel tuo spazio. Era un ex, lui all'epoca aveva l'ex scuola in via San Francisco di Sales, ex teatro degli artisti, parlo del 96, e alla quarta volta che gli si chiedeva se c'era lo spazio, vabbè, fa ragazzi, vi lascio lo spazio, l'unica cosa, devo abbattere una parete perché devo fare uno spazio più grande, me lo fate gratis. E lì tac, mi è venuto subito l'idea di fare questo lavoro. Ok, te la batto io e faccio anche un lavoro. E lì è cominciato di fatto la prima fatica numero uno, che è una ripresa sincronica con due camere su questi due spazi che non si vedevano, e questo abbattimento della parete, diciamo, col suono. Poi l'installazione consisteva che tu entravi dentro le macerie e avevi sulle due pareti che non si guardavano questo abbattimento rapporto 1-1, quindi creava questa dimensione di, come dire, ampliamento, sprofondamento anche degli spazi, quindi comunque da un unico atto veniva, come dire, come un gioco di specchio amplificato, quindi allargava a livello percettivo lo spazio. E da lì è cominciato tutto, perché poi improvvisamente mi hanno chiamato a fare altre cose e senza, come dire, chiedermi il perché.

perché hai cominciato questo tipo di lavoro, insomma, lavoro di divertimento, lavoro, non so come definirlo, di ricerca, di sperimentazione. Cioè, quindi non c'è stato, come dire, un vero e proprio inizio, è stato, come dire, una specie di sincronicità di eventi in cui, fatto il primo atto, da lì l'energia del primo atto ha creato un'onda in qualche modo e ha richiamato altre cose ed eccomi qua. Le fatiche sono un lavoro sperimentale, è proprio di esplorazione, nel senso che diventano proprio un corpo a corpo con lo spazio architettonico del luogo. Quindi io entro dentro senza, ovviamente vedo lo spazio prima, però l'idea è quella di entrare dentro completamente senza, come dire, idee preconcette o progettualità magari fatte prima, entrare completamente solo, diciamo, trovare lì qualcosa che deve accadere, e quindi diventa anche una sorta di lotta contro il tempo, perché poi il tempo necessario non è mai, insomma, infinito, mi davo anche un tempo limite che erano tipo 3 giorni, filmavo delle azioni, delle situazioni, delle cose, poi cominciava tutta la parte di editing a studio, e quindi praticamente quello che poteva essere una sorta di apparizione nello spazio veniva in qualche modo rielaborata a livello concettuale nello studio, attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso delle prove che poi comunque facevo con la proiezione. E poi c'era praticamente l'installazione finale, in cui cercavo di ricalibrare e riconfigurare nuovamente lo spazio, che solitamente poi combaciava sempre con le date dell'inaugurazione, perché poi il tempo era sempre poco, non sempre era possibile, insomma, star troppo nello spazio. E lì vedevo per la prima volta quello che capitava, insomma, cosa ero riuscito a combinare in questo spazio. Cioè, l'idea di mettere appunto il suono, l'immagine di movimento, l'azione, e sfruttare quella che era la caratteristica dello spazio, perché ogni spazio aveva delle caratteristiche diverse, molto grandi, insomma, e quindi angoli, parti di soffitto, eccetera, mi dava la possibilità poi di creare qualcosa che in qualche modo incorporava lo spazio, veniva filmato all'interno dello spazio, lo incorporava, al suo tempo poi diventava parte. E la cosa importantissima era la possibilità doppia di essere nello spazio oggettivo, che come l'avevo visto io, poi lo vedeva anche la persona che entrava, quindi con dei limiti oggettivi precisi, tipo dimensione, altezza, larghezza, eccetera, e contemporaneamente il suono, l'immagine in movimento, la proiezione, creava come una sorta di spazio parallelo percettivo, e quindi praticamente un nuovo spazio percettivo. Però la cosa importante che mi interessa è che lo potevi vedere lì per lì, cioè stando in quell'istante dentro in quello spazio lì, avevi la possibilità di switchare tra spazio oggettivo e spazio percettivo, e quindi avevi una reale, come dire, c'era una reale apparizione di un nuovo spazio percettivo, e lo potevi proprio, come dire, constatare con lo spazio oggettivo, c'era questa doppia possibilità, che per me è fondamentale. Quindi la fatica era un po' su questa idea di affrontare uno spazio con pochi mezzi, con un tempo predefinito, e riuscire a farci qualcosa poi che in qualche modo ne cambiava la percezione. Questa era un po' l'idea delle fatiche. Questa idea qua mi ha portato un po' in giro per l'Europa, ho fatto diverse esperienze in varie situazioni tra musei, fondazioni e cose, e l'ultima appunto si è conclusa alla Galleria Nazionale dell'Arte Moderna con questo lavoro fatto nel corridoio che separa il primo Novecento dal secondo Novecento, questo lavoro molto, molto dinamico, molto grande, perché comunque l'altezza era di 14-15 metri, largo 5, che anche lì incorporava comunque elementi spaziali. Perché, ecco, da subito, già dal primo lavoro del 96, ho capito, ero consapevole di una cosa, che l'immagine bidimensionale non mi interessava, pur avendo, come dire, mangiato da piccolo, come dire, latte e cinema, però ne vedevo anche in qualche modo il limite. Cioè, il limite del cinema secondo me è una bidimensionalità oramai inutile, e il fatto che comunque l'immagine non esce dal formato, cioè ci hanno abituato.

ad un formato che inizialmente era 4 terzi, poi CinemaScope, 16 noni, poi 2K, poi 4K, però dall'inizio della storia del cinema non ci si è mossi da lì, siamo sempre rimasti all'interno di un formato. Possibile che l'immagine non si possa muovere da questo formato? Chi è che lo dice questo? Cioè l'immagine dovrebbe a un certo punto volarsene via, cioè dovrebbe rimpicciolirsi. Se devo fare, come dire, una sorta di comparazione tra 10 anni fa, 15 anni fa, quando ho cominciato, e adesso, come dire, non vedo grosse differenze, nel senso che ho sempre dato molta importanza all'intuizione istantanea, e al sogno anche, e mai alla progettualità. Non credo al progetto, non credo che, cioè l'unico modo per, come dire, sgambettare il pensiero contro l'ore è quello di lasciargli credere che stai facendo qualcosa e allo stesso tempo riuscire comunque ad avere una porta aperta attraverso l'intuizione. Non vedo altre possibilità, insomma.

Penso che la bellezza sia uno stato d'animo più che un qualcosa di oggettivo. Più si è aperti attraverso, chiamiamolo il cuore, la mente e il corpo, e più si è capaci di percepire la bellezza del tutto. Quindi una cosa, come dire, per me è solamente una questione di apertura. L'esperienza delle fatiche e dello sforzo, in qualche modo, per me la bellezza, per esempio, è anche il fatto di trovarsi improvvisamente, cioè pochi istanti di azzeramento, di quello che pensi di essere. Che per esempio è capitato con un lavoro in particolare, ma più o meno è capitato in modi diversi, non dico con tutti i lavori, ma con quasi tutti. Però in particolare il lavoro dalle porte, che avevo fatto a Pescara nel 2009, dove c'era questo ritmo particolare, avevo messo in movimento 40 porte, finestre, finestroni, creando un ritmo proprio di percussione dello spazio. A me è capitato, ma non solamente a me, anche ad altre persone, comunque a me, parlo dell'esperienza mia, che a un certo punto camminavo in mezzo a questo frastuono ordinato, concertato di porte e di finestre, e improvvisamente ho avuto un momento di azzeramento, cioè, come spiegarlo? Improvvisamente non stavo più in quel posto lì, stavo in un altro posto, avevo talmente assorbito questo ritmo della percussione che aveva aperto qualche altra via, adesso non lo so, perché poi sono esperienze che comunque durano pochi istanti, però sono molto importanti, insomma. E quella è anche un'altra forma di bellezza. Ma penso che comunque, in fin dei conti, quello che ho detto prima, insomma, la bellezza è uno stato d'animo interno, interiore, che ti permette di accogliere l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè, è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza il più delle volte si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te. Quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della de, de, de

La conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale, quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale. Quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso, le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero. Quello che sperimento attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità, come dire, è una sorta una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite e i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite. Proprio perché attraverso il limite, anzi il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre. E il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza. Quindi sono due facce della stessa medaglia. Cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto, che essere artisti, cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo secondo me fondamentale, fantastico, più del tempo passato. Sì, beh, tutto il lavoro mio si basa su questa cosa qua, cioè nel momento in cui, per limite intendo lo spazio oggettivo architettonico, no? Quello è un limite, può essere di 3.000 metri quadri come dello spazio di Dicro la notte di Lim, che è, capito, un corridoio di 1 metro largo per 6. Quindi, dato un limite, si dà la possibilità di superarlo. E questo è il compito di quelli che in qualche modo cercano come dire, di portare un po' più avanti il corso evolutivo dell'umanità, insomma, è questo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT

0: T-Robot esperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclam, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò. Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice, quale nell'Arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece. Bellissimo, tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno, la tenace pece, proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia, una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò 7-8 opere fotografiche. Una si intitola Les Noms du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan. E dice, faccio vedere, les noms du père, cioè coloro, être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì, sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche le nom du père, il nome del padre. E le père, vous savez bien que c'est ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du père, le nom du père. Et sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio.

E azione. L'inconscio è azione. Allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione. Una dialettica complessa. Perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso. Cioè, uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione. Invece la, non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa e essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta, per fortuna o purtroppo, di paradossi. Ideazione, id e azione. E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo, a proposito del Mediterraneo, recentemente con l'amico Mario Peroni, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Peroni, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché rosa è la mia donna. E l'altra da me è rosa, ma è anche l'inconscio, junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava de la mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea, ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche questo aereo filma la mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella, il mare mescolato al sole. Ora però quella frase, torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du air. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grandi, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in tot. Alità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali. Secondo me la totalità è avere ali dappertutto. Non per fare tutto, per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro, dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente, significava presentazione. In realtà oggi significa. Io non escludo questa presa in giro, ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du Père, il padre in noi,

se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico. Il peggior nemico e il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa. Siamo qui. Gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain. Esponevo anche da Mario Pironi un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua, cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello. Di nuovo vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto agli Arnolfini Mazzola? Perché anche il Parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adopravano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna. Ha fatto un autoritratto con una manona deformata come Rosa, ho fatto apposta la Rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini Mazzola a Etamant Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou. Les deux choses sont à côté, l'une de l'autre. Et là, vous voyez une coquille, perché patella in italiano vuol dire conchiglia. Alors, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini Mazzola at Mad Mountain, à Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. E sempre a rompere qualche parola. Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello, deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'en italien on appelle un frescone. Allora, è un frescone. Chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice e dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calate fate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie e pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée même, mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche

M posto meme. Meme, mi ama. La Marie, la Marie o Rosa, mi ama. E anche. Mi odia anche forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Lucca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30. Un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico, ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Lucca, vi ho dentro Lucca, spero di avervi dentro Lucca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato stampato a Napoli, viaggio. Allora, viaggio in Lucca, un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre a un côté comme ça, e un autre côté, à l'envers, qui est voyage en Luc. Alors là, vous comprenez bien que il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, je ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. Sommes ensemble. Et un libro molto complesso, in cui lo apro ora una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento, che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. E però io l'ho trasformata in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo. Perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua, con la testa di Rosa inscritta nel cielo nord. Ma è anche il cielo sud, con la testa di Lucca inscritta nel cielo sud. Un cielo non può fare meno dell'altro, come sapeva anche Dante che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole. Noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa maison de plaisir di Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa maison du plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre. Allora ecco che questo cielo nord l'ho messo con una coppa di cristallo che ruota sopra la maison de plaisir, che diventa una maison du plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la maison, magari sdraiati, spaparanzati, dans les chaises longues, on peut regarder les étoiles et reconnaître, parce que le prénom des étoiles,
c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors on peut voir écrit Ursa Major, et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit,

du Botticelli présenté au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant, et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord-Sud, Rosa Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. Ce n'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Center à Londres. Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale appena visto questi globi ha detto «Ah, questi stanno alla Bibliothèque Nationale». In realtà io ho fatto non dei globi, ma dei concavi, perché il cielo è concavo. E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio. E qui dovrei dirvi tante cose, ma ecco, potrò dirvi questo, che i medaglioni dei cieli, come il medaglione del Botticelli prima, con Rosa e Dio. E questi che vedete qua sono invece i vasi fisionomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisionomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella. Di vasi torniti esattamente sui profili umani, dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì accanto al vaso mio e di Rosa ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare di cui non vediamo le sponde, ma quasi quasi le vediamo. E ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso e nell'altro senso, io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà, ma nello specchio si riflette l'altro.

terza metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte. È il titolo di un libro del Seicento alchimistico. Ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui, io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella. E in questo caso, questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla, se vivessimo in quell'epoca, farla come Michelangelo Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella? Abbiamo fatto una volta un lavoro Paolini Pistoletto, Paolini Patella Pistoletto. Beh, lasciamo stare. Allora, quello che sta fotografando sono io stesso, con questo braccio reggo la fotocamera e mi autofotografo in una autofoto sbadata. Ma sbadata, c'è un po' di understatement, non è tanto sbadata. E se volete sapere ancora qualche gioco mio, questa foto si chiama A Trevi do Patella, ma, capite, do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso, ma in spagnolo, perché un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo, atrevido vuol dire azzardato, allora patella è atrevido, non solo dà la patella a Trevi, ma anche un atrevido, è un pazzo. E uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora andando un po' avanti, ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Montefolle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono? E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Montefolle, con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir. Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopro però solo la fotografia, adopro anche la scrittura, il suono, la poesia, tante, una dialettica complessa di tante cose, perché solo da questa complessità, che dove una cosa finisce inizia l'altra, viene fuori qualcosa. Altrimenti se uno è un perfetto specialista di una cosa, è un meccanico, è un tecnico, va bene, se uno aggiusta le televisioni, deve sapere aggiustare le televisioni, ma è un tecnico. Se uno ha

il coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi, io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, il sé. L'io vuole, il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua, e però vi riporterò una frase di Dante che sembra non potersi attribuire a Dante. Et io, sorridendo, li guardava e non dicea niente. Ma come? Dante non diceva niente. Ebbè, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te, io sé, io voi, voi me. Ecco la specularità su cui Mario ha insistito. La mia specularità, che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me. Io devo immaginare voi che guardate me. Voi dovete immaginare io che guardo voi. Non solo guardo, ma penso, ma sogno, ma opero per, ma odio. Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La merveille au soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E un altro poeta che amo molto è Rimbaud, Arthur Rimbaud, un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso. È un terminale, come Duchamp, ha smesso, se n'è andato. Però ha detto, quando si trovava laggiù, in Africa, ha detto, non ho mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me. Annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, vuol dire anche errare per terra e per mare. Allora, le non-dupes forse devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere, forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non-dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud. Oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun vint relever nos souvenirs d'indigents absurdes, notre jeune misère. Oh, l'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio. Oh, avete visto però, il sud inopportuno. Oppure, io lo spezzerei, inopportuno. Opportuno dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est, bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno o opportuno venne a risollevare i nostri pensieri.

d'indigents absurdes, d'indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi. Sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semimiseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco, uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, trac, e qui c'era Brunolassin, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto noti. Anche, non sto ammonendo nessuno, me stesso semmai. E allora, ecco, accanto a quella foto sbadata, per modo di dire, ho fatto delle foto estremamente calibrate, con il foro stenopeico. Qualcuno che si intende di fotografia forse lo sa. Fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima, che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso. Di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale, molto più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo. È semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. Bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio, è una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore che usava Ducos d'Oran, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, temo, il mio timore era che arriva uno e dice questo è digitale, no, leggi la data, 70, ah no, non può essere digitale. Allora dice è digitale per un'altra ragione, per nessun'altra ragione è digitale. Perché? Vediamo se trovo un altro. No, vabbè. Ho costituito il colore, l'ho ricostituito. E qui i bicchieri, dei bicchieri venini, veneziani, li ho spostati apposta per far vedere che il colore è ricostituito. Non è fotografato a colori, ma è ricostituito attraverso i colori tricromici. Ora non vi annoio più. E, però se per caso andate a Venezia, attraversate il Mediterraneo, spero in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche

0: si presenta la candidata Rosati Barbara per discutere la sua tesi triennale dal titolo Leadership femminile, il valore competitivo di un altro genere di potere per le organizzazioni. Relatrice Cersosimo Mariangela.
1: Prego. Buongiorno a tutti. Dunque, questo lavoro ha come oggetto la leadership femminile ed è stato strutturato su in tre parti scandite da una serie di domande a cui ho cercato di dare una risposta. La prima domanda è: che cos'è la leadership? È un fenomeno sicuramente complesso, in continua evoluzione, che non ha avuto nel tempo una definizione univoca. Anche l'idea del leader ha subito delle evoluzioni nel tempo, quindi si è passati dal concetto del grande uomo, quindi contratti innati e fissi, per passare a delle caratteristiche sempre individuali ma che si possono apprendere, quindi, e quindi il concetto della competenza. Poi si è arrivati al comportamento del leader, quindi una leadership orientata al compito o alla relazione, e quindi anche si è passati al concetto di leader efficace qualora fosse stato in grado di adeguarsi, adattarsi alle diverse situazioni, per arrivare alla leadership transazionale, trasformazionale, che sono appunto concetti di

leadership incentrati sulle interazioni tra leader e collaboratori e dove il gruppo assume quindi un ruolo attivo di influenza. La domanda successiva è stata: ma come l'aggettivo femminile qualifica il concetto di leadership? E prima di tutto ho cercato il conforto dei dati, quindi l'evidenza oggettiva dei dati porta a dire che c'è un gap di genere per la rappresentanza dei ruoli apicali nelle organizzazioni, e questo confermato da numerosi studi a livello worldwide, a livello europeo e anche italiano. E nonostante diversi interventi legislativi volti a ridurre questo gap, in realtà il gap c'è. E quindi la domanda successiva è stata: perché c'è questo gap della rappresentanza femminile nei ruoli apicali? Ci sono diverse risposte che ho trovato, alcune afferenti ad aspetti intrapersonali, altre intrapersonali. Quindi, per esempio, l'accesso al potere da parte delle donne è una storia recente, quindi le donne hanno avuto una limitata possibilità di avvicinarsi, di riconoscere e quindi di interiorizzare il loro potere, ma anche la motivazione al potere è stata minore, sembra essere stata minore rispetto a quella maschile. Poi abbiamo gli stereotipi di genere, quindi delle rappresentazioni, delle aspettative, delle credenze sociali che hanno non solo un ruolo descrittivo ma anche un ruolo prescrittivo, fino ad arrivare all'idea di ruolo sociale, quindi comportamenti più desiderabili per un certo genere rispetto all'altro e che gli Wood hanno identificato come agenticità, quindi l'agency per il maschile e la communion, cioè la capacità relazionale per il femminile. Questo porta quindi ad una simmetria tra la percezione sociale del ruolo di leader, che ha caratteristiche prettamente agentiche, quindi maschile, e ruolo femminile con qualità più relazionali. Quindi abbiamo anche osservato come l'insieme, l'interazione quindi di tutti questi elementi producono delle minacce, dei pregiudizi, delle discriminazioni, per cui essere conformi al proprio ruolo di genere comporta per il femminile essere percepito come incapaci di soddisfare i requisiti del ruolo di leader, ma al contempo essere conformi al ruolo di leader significa essere percepite come inadeguate al ruolo di genere. Quindi questo produce delle sanzioni, a volte anche delle autosanzioni, che influenzano il comportamento. Siamo poi passati a verificare, a capire insomma quali sono gli stili di leadership femminili, e tendenzialmente si è osservato come il femminile sia più rivolto a un approccio orientato alla relazione, al compito e anche a uno stile trasformazionale. Ma quindi l'altra domanda è stata: le maggiori capacità relazionali, per semplificare, delle donne può avere un vantaggio per le organizzazioni? Diciamo che ci sono alcuni fattori di cambiamento che hanno portato a rispondere in modo affermativo a questa domanda. Quindi le organizzazioni hanno visto un'elevata competizione, una crescita tecnologica, una globalizzazione dei mercati, ma anche una diversità della forza lavoro. Ma anche l'identità femminile è cambiata nel corso del tempo, perché nuovi ruoli sociali, società e nelle organizzazioni producono delle nuove dimensioni del sé, quindi si accrescono caratteristiche come l'agency, l'assertività, una maggiore ambizione, ma quindi il lavoro diventa una componente di autorealizzazione. Pertanto assumere ruolo di leader in accordo con l'identità più autentica del sé, dell'identità femminile, significa un percorso interiore, costituito da una maggiore consapevolezza di sé, valorizzando le proprie specificità, avere un'accettazione di sé, quindi una benevolenza anche per le imperfezioni, anche un'autodeterminazione, sentirsi efficaci. Quindi dal concetto dell'uguaglianza, pensiamo alle quote rosa o alle pari opportunità, si passa al paradigma della differenza, e quindi io sono poi approdata al concetto di diversity management, solo un accenno perché comprende anche altri aspetti oltre al genere, che però appunto mi è servito per capire come la valorizzazione delle differenze all'interno delle organizzazioni, e quindi il valore del capitale umano, i talenti individuali, e quindi una gestione orientata alle persone, sia un vantaggio competitivo per le organizzazioni. Quindi questa riflessione sulla relazione delle donne ai modelli di potere portano a concludere che i tempi sembrano
maturi affinché le donne accedano al potere, essendo però coerenti con le proprie attitudini, quindi proponendo un nuovo modello di leadership che diciamo si configura non in antagonismo ma come complementare modelli tradizionali, e quindi le organizzazioni ne possono trarre un potenziale trasformativo volto anche

0: proprio all'innovazione e alla creatività come vantaggio competitivo.
1: Bene, grazie.
2: Bene,
0: grazie. Grazie a voi.
3: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 e con l'attribuzione della lode. Complimenti.

0: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite generic purpose technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più note, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi l'obiettivo è quello di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione che arriverà sempre più rapidamente. E tra gli obiettivi della tesi c'è anche la definizione di una governance adattiva, lo studio della governance adattiva, cioè di una governance in grado di modificare se stessa, di essere fluida abbastanza da non rimanere, da non soccombere nel momento in cui le tecnologie superano così velocemente le regole stesse. Le tecnologie considerate sono quelle dell'intelligenza artificiale,

blockchain e l'IoT considerando un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto alla sostenibilità, alle regole e alle scelte che è necessario compiere per andare verso un mondo più sostenibile. E in questo senso le tecnologie vengono viste come farmacon, cioè un fenomeno, diciamo un sistema logico derivante dall'antica Grecia, che vede in questo caso la tecnologia un elemento come contemporaneamente cura e veleno rispetto a un obiettivo. La cura perché la tecnologia ci consente di fare cose molto più rapidamente e molte più cose adesso, in particolare l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a ridurre gli sprechi. L'IoT considera anche la possibilità di controllare l'ambiente in tempo reale e quindi aiutare a ridurre gli sprechi. Dall'altra parte, e quindi è il veleno, l'intelligenza artificiale, per esempio, provoca consumi sempre più importanti, sia in termini di consumi elettrici, sia in termini, per esempio, di consumi idrici. E quindi è vista contemporaneamente come elemento positivo e negativo. In questo senso bisogna superare il mito, e questo le fonti che ho studiato convergono, il mito della neutralità tecnologica. La tecnologia non è più neutra oggi. Una scelta tecnologica, per esempio una scelta di architettura di algoritmi che stanno sotto l'intelligenza artificiale piuttosto che l'architettura dei dati, ha impatto anche sulle politiche aziendali, anche sulla politica dell'azienda e anche sulle gerarchie. Quindi l'approccio che è stato utilizzato deriva dagli studi di, in particolare di Olikowski e Scott dell'inizio 2007-2008 di sociomaterialità, dove si considera che l'aspetto tecnologico e l'aspetto sociale, quello umano, siano profondamente intrecciati, costitutivamente intrecciati, dice lei, in modo che sia impossibile separarne l'un effetto anche rispetto all'altro. Questo è stato l'approccio che è stato utilizzato insieme a un framework che è quello del capability motivation, dove da una parte c'è l'effetto capability, cioè delle risorse, dove grazie alla tecnologia si possono liberare risorse anche economiche che possono poi essere utilizzate per migliorare l'approccio verso la sostenibilità, che comunque è costoso e quindi richiede alle aziende degli investimenti da una parte, e dall'altra parte motivation, perché grazie alla tecnologia si può ridurre per esempio l'asimmetria informativa e anche l'egoismo degli amministratori grazie alla trasparenza che ne può derivare. Quindi questo fenomeno ha consentito di approfondire abbastanza significativamente i temi dei quali abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il quadro normativo, si sta complicando anche quello in maniera significativa e sempre più rapidamente, perché c'è quella che viene definita da Musk la regime complexity, cioè una frammentazione elevatissima in termini di organismi che decidono regole diverse, ognuno con i propri obiettivi. Per esempio la Comunità Europea, che ha recentemente stabilito, ha emesso questa CSRD, che è basata rispetto ai focus della Comunità Europea rispetto ai diritti umani, mette alla base i diritti umani, mentre invece per esempio il G7 e il G20, che sono altri organismi, considerano anche altri elementi come per esempio la libera circolazione delle informazioni. Questa complessità di regole crea una difficoltà a determinare una governance delle aziende che è difficile da sostenere se non si cambia il punto di osservazione. Per cui la CSR, che era il vecchio sistema che avvicinava alla sostenibilità le aziende, veniva vista come in qualche caso addirittura greenwashing, perché era un modo per mettersi in pace la coscienza qualche volta rispettando delle regole di scrittura di reporting. Adesso è superata dalla CSRD, che ha introdotto due elementi che sono la doppia materialità, soprattutto la doppia materialità, cioè inside out e outside in, quindi considerando sia gli effetti che l'ambiente
può provocare nelle aziende, sia viceversa.

0: quello che è l'effetto sull'ambiente o sulla sostenibilità in generale che le aziende possono provocare. E studiando ancora questi lavori, ho capito che ci sono molte indicazioni verso una tripla materialità, dove a questi due elementi viene inserito, con quello che è l'ambito delle 3P, cioè planet, profit e people, anche l'interazione che esiste, non soltanto questi due sistemi di reportistica, ma anche l'interazione che esiste, dinamica, tra i vari elementi di cui bisogna tenere conto. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è chiaro che sta creando un impatto sulla creazione del valore e anche sulla responsabilità che le aziende devono considerare, gli amministratori delle aziende devono considerare anche il fatto che oggi hanno una responsabilità diretta. La tecnologia non è un qualcosa da delegare all'information technology come tecnici, è un qualcosa della quale tenere conto, perché oggi è diventata una responsabilità anche personale di chi amministra le aziende. E c'è un paradosso, che anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, progrediscono anche i costi sociali, i costi ambientali che ne derivano, in particolare dell'acqua e il consumo elettrico. In termini di acqua si faceva il conto che nel 2023, l'ultimo dato che ho a disposizione, Google ha consumato, solo per raffreddare i propri server, 14 miliardi di litri, vuol dire 500.000 camion messo uno in fila all'altro, quindi 7.500 chilometri. Quindi ci sono dei costi dei quali bisogna considerare. Infatti esistono due intelligenze artificiali, una rossa che è energivora, che considera soltanto l'aumento delle prestazioni, per quali si sacrifica qualsiasi cosa pur di migliorare le prestazioni, e quella green, che invece è quella sostenibile, che integra anche nelle proprie key performance indicator da considerare anche il consumo. Per esempio il consumo che è collegato all'ottenimento di un certo risultato, sia in termini elettrici che in termini di acqua. Quindi considerando anche le esigenze delle quali non si può non considerare l'esistenza oggi. Esistono dei rischi etici, di bias algoritmici e anche di taylorismo digitale, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dati umani che possono contenere quindi anche dei bias, quindi che vengono ereditati anche dall'intelligenza artificiale, che poi prende decisioni al posto degli umani. Il 40% delle decisioni delle aziende oggi è influenzato più o meno dall'intelligenza artificiale, già oggi. Se questo 40% viene influenzato male, anche le decisioni possono essere in qualche modo rese più rischiose, anche per la governance stessa dell'azienda. Il taylorismo digitale deriva dal fatto che, un po' per l'intelligenza artificiale e un po' anche per l'IoT, che potenzialmente inserisce sensori ovunque, quindi anche sulle persone, per migliorarne, se vogliamo, la produttività, ma anche parallelamente col rischio di controllo, un taylorismo che provoca burnout e anche diminuisce la qualità della vita, quindi l'aspetto sociale ne è impattato in maniera significativa. La cyber security è un pilastro che deve essere considerato come ESG, perché ci sono delle conseguenze. Se oggi un'azienda che basa sull'intelligenza artificiale, sugli altri criteri come la blockchain, che sposta per esempio dall'uomo, dal notaio, dalle banche, all'algoritmo la responsabilità di prendere le decisioni o di mantenere, di ricordare le decisioni prese, in questo caso, se le decisioni vengono rese a rischio per esempio da un attacco informatico, per esempio sulla privacy delle persone, questo potrebbe provocare elementi da considerare anche nella governance che a oggi non sono considerati, non vengono valutati direttamente anche nella reportistica e nel bilancio di sostenibilità. In qualche modo oggi bisogna considerare la cyber security anch'essa come elemento, questo ho studiato, come elemento centrale da considerare per migliorare la capacità di governare le aziende. Gli amministratori adesso hanno una responsabilità diretta, per cui ne devono tenere conto anche nello stabilire le regole di governance. Direi che per quanto riguarda il framework della governance adattiva, a questo punto, ecco, il tema era quello dell'antifragilità, perché mentre la governance agile, quella che si è sempre utilizzata, si basa su regole fisse che cercano di essere aggiornate il più possibile, e il tema dell'antivirus, semplificando molto, che viene aggiornato, la governance necessaria oggi non è soltanto statica, ma deve essere dinamica, perché le minacce da una parte e le possibilità della tecnologia cambiano in maniera così rapida che se la governance non è fluida, si rischia di avere una governance che riguarda un'azienda che non esiste più, un'organizzazione che non esiste più. Quindi l'idea è quella dell'anti fragilità, cioè un sistema che non soltanto sia in grado di sopportare gli shock, ma che sia anche in grado di apprendere dagli shock che sta subendo, dagli attacchi che sta subendo, e modificare il proprio DNA per migliorare la sua capacità successiva da lì in poi di sopportare in maniera più adeguata gli attacchi e supportare l'azienda dal punto di vista anche del funzionamento di tutti i giorni. Quanto riguarda le conclusioni, quindi io mi sono convinto che sia necessario prendere coscienza che la digitalizzazione non è più soltanto un fenomeno tecnico che si deve accettare aspettando che arrivi una tecnologia magari migliore, ma che considerare che sia un fenomeno socio-tecnico, che sia impossibile distinguerla dalle persone, dai contenuti e dalle conseguenze che la tecnologia ha sulle persone. E la governance adattiva è quella della quale ho appena parlato, cioè un sistema che si autoripara e che impara anche come migliorarsi in attesa del prossimo attacco, della prossima rivoluzione tecnologica.
1: Grazie, volevo chiedere che durante la sua tesi lei ha anche fatto alcune interviste a casi proprio applicativi. Quali sono gli elementi che sono emersi più significativi e quali sono le imprese? Brevemente.
0: Sì, ho fatto un paio di interviste. Non è stato facilissimo neanche trovare le aziende disposte a farsi intervistare su questi termini, perché vuol dire anche probabilmente ammettere qualche ritardo. Ed è difficile farsi citare come azienda in ritardo. Quelle che ho intervistato sono due aziende, una nel settore del trasporto pubblico in particolare, si chiama Arriva, è un'azienda che opera nel nord Italia soprattutto nel trasporto pubblico, e loro mi hanno parlato di una sensibilità elevatissima nei confronti della governance da una parte, che deve essere necessariamente up to date, come si dice, ma anche sulla sostenibilità, ma si decodifica poi in elementi molto semplici, per cui uno degli elementi centrali che loro hanno considerato è la trasformazione dei biglietti da cartacei a elettronici, perché questo aumenta, migliora la sostenibilità. L'intelligenza artificiale da loro oggi è utilizzata per dare supporto ai clienti, cioè per ridurre l'impatto sul call center, in qualche modo, che è un uso molto parziale dell'intelligenza artificiale. Sono un informatico, non riesco a non considerarlo questo, ma ci sono tantissime cose che si possono fare, questo è veramente il minimo. E sono stati quelli positivi, loro sono quelli più, c'è un CISO, c'è qualcuno che si occupa anche dei problemi specifici, ma l'utilizzo è veramente parziale. Si lamentano anche del fatto che la supply chain non è in grado di seguire le regole. Quindi, per esempio, i fornitori più piccoli non sono in grado, non si possono neppure permettere gli investimenti che derivano dall'adattarsi, per cui non lo fanno e trovano dei modi per bypassare anche le esigenze in qualche modo. The Wave, che è l'altra azienda che ho intervistato, è un'azienda che produce gli interni di navi da crociera, un'azienda che cresce velocissimamente, in pochi anni sono diventate 1500 persone e 400 milioni di fatturato, sono cresciuti rapidissimamente, ma quello che fanno oggi, il problema è quello del bilancio di sostenibilità. Quindi hanno una sensibilità sulla governance, ce l'hanno, ma di fatto la decodificano utilizzando in maniera un po' più efficiente gli strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, con dei problemi seri anche sulla privacy, perché tutte le volte che si mettono a disposizione dell'intelligenza artificiale delle informazioni non si sa esattamente a chi si stanno comunicando queste informazioni, per cui sono anche molto dubbiosi sul fatto di aumentare questa possibilità. Quindi stanno facendo un lavoro che dal mio punto di vista è ancora agli albori.
2: Grazie della sua esposizione e anche della tesi che ho avuto il pregio di poter vedere. Lei a un certo punto, proprio seguendo questa analisi empirica, che insomma, anche se poi di dati empirici o di analisi empiriche non ci sono, però lei a un certo punto affronta il problema della correlazione tra performance maturità digitale e performance, e cita degli studi di Bendiba che hanno una grande, però lei è un'analisi empirica di secondo battuta, no? Perché dice, loro hanno studiato, hanno visto, io quindi un po' un'analisi empirica compilativa, comunque di pregio, perché non esprime opinioni, ma i dati o comunque la base di dati purifica le opinioni solo personali, ma sono interpretazioni di comunque un'analisi di evidenze. Ecco, però la

0: questa correlazione, da quello che lei ha scritto in questo capitolo, non emerge così chiara. Volevo chiedere di spiegare un po' meglio a noi.
1: Sì. In realtà ci sono degli elementi che fanno ipotizzare che ci sia una correlazione positiva tra la maturità digitale e la maturità, diciamo, in termini di sostenibilità. Non sono evidenti e derivano soprattutto da considerazioni che lungo percorso sono riuscito ad accumulare anche parlando con le aziende, non tanto sugli studi che non conosco personalmente, non sono riuscito a approfondire più di tanto, parlando con le aziende che invece hanno un percorso un po' più vicino e dal punto di vista delle norme, per esempio nel settore della logistica portuale, della logistica, ci sono adesso dei segnali per cui chi si avvicina più velocemente a criteri che possono essere testimoniati in termini di sostenibilità gode di vantaggi rispetto agli altri. È un discorso che è più legato alla bottom line però che alla sensibilità verso alla sostenibilità. Ci sono dei vantaggi economici che ne possono derivare.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, il titolo della sua tesi, Turboletteratura, la letteratura italiana post-rivoluzione digitale, come sono state contaminate le modalità di creazione, distribuzione e fruizione della letteratura ai tempi di Internet. E la presenta la professoressa Moll, alla quale passo la parola.
1: Grazie, non spendo molte parole su questa tesi, col titolo già abbastanza, no, è lungo e effettivamente rivela quale sia la ricerca condotta, ricerca svolta effettivamente con una maturità non solo critica, no, ma anche scientifica che mi ha stupita, mi ha molto stupita e con un apparato bibliografico notevole e che veramente svela, rivela tutta una serie di tematiche che sono anch'esse in divenire. Insomma, stiamo parlando un po' di, anche i suoi colleghi che hanno parlato prima hanno

0: ho parlato di fenomeni, no, che sono ancora in divenire, e lo fa anche lei, non voglio anticipare troppo, le passo la parola.
1: Sì, la ringrazio professoressa, ben trovati a tutti e non so se vi siete mai domandati se la letteratura sopravviverà a TikTok, se il libro sarà diciamo soppiantato dall'ebook, oppure se l'intelligenza artificiale sostituirà quella

vedere e di dare delle possibili prospettive di questa analisi. Però prima di, diciamo, di cercare di avventurarci in questa analisi, volevo spendere solo due parole per spiegarvi la scelta di non avvalermi delle slide. Diciamo che, avendo intitolato la mia tesi Turboletteratura, sarebbe che dà un'idea proprio di velocità, di, come dire, no, di trasformazione, quasi di obsolescenza un po' della parola. In realtà ci ho riflettuto a lungo, ma ho pensato, diciamo, di invece di fare una scelta che diversa da quella che poteva apparire un po' più scontata. Perché? Perché in questo senso ho deciso di affidarmi a quelli che Calvino, diciamo, definiva come degli aspetti gelosamente umani, che sono la memoria, che spero mi assista ovviamente per non fare la memoria, il pensiero critico e la precisione del linguaggio per, diciamo, affrontare la problematicità e la complessità della materia e del momento in cui stiamo, diciamo, che e della tematica che stiamo affrontando. Quindi è proprio di questo che oggi vi parlerò, del rapporto tra la letteratura e la tecnologia, e di come in particolare l'avvento del digitale abbia, diciamo, non annullato assolutamente la parola scritta, ma l'abbia ibridata, ridefinita, trasformata. Ecco, questa è una scelta che non è solo statistica, ma va proprio al cuore anche del mio elaborato e della mia ricerca, perché comunque l'evoluzione dell'era digitale ha cambiato, ha portato una ridefinizione del rapporto, diciamo, con la parola scritta da parte della triade, io la chiamo la triade gutenbergiana, no? Quindi autore, lettore, editore. E in questo senso, quindi, diciamo, non sfoglieremo oggi delle slide, ma attraverseremo una ricerca come si sfoglia, diciamo, un libro, come se, e quindi in questo senso non so se magari a qualcuno può essere tornato anche in mente un vecchio spot degli anni Ottanta che diceva: potevamo stupirvi con effetti speciali, ma siamo scienza, non fantascienza. Ecco, oggi parleremo di letteratura, non di fantaletteratura, perché la letteratura non si è arresa al digitale, ma si è ha messo il turbo, ecco, come ho detto nel mio titolo. Cosa significa mettere il turbo? Significa velocità. Oggi possiamo scrivere, pubblicare, leggere in maniera molto più veloce di quello che si faceva nella editoria analogica, nella letteratura analogica, nella fruizione di un libro. Ecco come adesso stiamo sfogliando queste pagine. È frammentazione, perché siamo passati dal testo all'ipertesto, siamo passati da una letteratura immersiva ad una letteratura più frammentata, appunto più interrotta, diciamo così, no? Da tutte le tecnologie che ci permeano la nostra, quella che Floridi chiama infosfera, no? Quindi un mondo che si è plasmato e ha permeato tutte le sue caratteristiche in funzione dell'intelligenza artificiale, fornendogli dati, fornendogli potenzialità di calcolo inimmaginabili. Quindi è interattività, è un lettore che non è più solamente un lettore, diciamo, è un lettore che è un co-creatore di testo, partecipa attivamente sia verso l'autore, ma sia anche verso una community all'interno della quale si può muovere e può interagire e può confrontarsi. È intelligenza artificiale, quello che abbiamo detto, insomma è uno scenario assolutamente nuovo. Ora l'intelligenza artificiale non funge solo da supporto, ma crea, sviluppa, traduce, elabora grafici, ha delle potenzialità veramente inimmaginabili. Diciamo che il mio percorso e la mia ricerca nasce un po' da un'esperienza personale, perché chiaramente ho potuto nella mia vita attraversare sia la fase analogica di studentessa che si recava in biblioteca per ricercare una fonte autorevole che fosse chiaramente. Ora mi sono trovata ad essere una matura studentessa che ha potuto avere la possibilità, grazie a questa università, di apprendere in un ambiente di apprendimento collaborativo, online, in maniera diacronica, sincronica, chat, email, ma soprattutto ha dovuto navigare in un contesto, in un ecosistema digitale che è caratterizzato da un sovraccarico informativo veramente molto, molto importante. Diciamo che con la professoressa Molle, quello che spesso ci siamo trovate poi a condividere era proprio la necessità di trovare un orientamento in questo contesto così ricco
ma anche che presenta, oltre che delle opportunità,

opportunità assolutamente importanti, ma presenta anche dei rischi molto, molto, molto elevati. Quindi, in questo senso, diciamo che la letteratura ha sicuramente nel tempo dimostrato di sapersi adattare, sapersi confrontare con tutte le, il, con il proprio tempo in tutta la sua complessità, quindi con le innovazioni. Non è una... Analizzare il rapporto attuale tra la letteratura, il digitale e l'intelligenza artificiale significa partire anche da un percorso che l'ha vista nel suo percorso evolutivo. Quindi io ho cercato di dare nella mia ricerca anche una contestualizzazione, una profondità storica evolutiva dei fenomeni, proprio perché poi contestualizzando in un percorso più ampio si relativizzano alcune dinamiche e si vede una certa ricorsività in queste dinamiche che ci sono oggi. Ma chiaramente l'intelligenza artificiale oggi ci pone di fronte a delle sfide che sono inedite e di conseguenza ci mette anche di fronte a delle necessità di mettere in campo anche delle azioni che sono nuove e sono magari inedite, ma diciamo che in questo senso io ho voluto analizzare gli impatti sia a livello di processo creativo, sia di fruizione che di distribuzione. Quindi siamo passati, diciamo, siamo passati dalla galassia Gutenberg, no? Quella della stampa, del cartaceo, dell'analogico, alla galassia internet, della smaterializzazione, della dematerializzazione poi, no? Dei supporti anche culturali che ci aiutano nell'apprendimento e nella trasmissione del sapere. Come sono stati impattati la creazione? Cosa comporta questo passaggio per chi scrive? Ecco, per chi scrive per l'autore, che fino a poco tempo fa era una figura, diciamo, un po' distante, no? Possiamo dire, dal lettore, o comunque una figura messa relativamente in discussione, aveva una sua identità ben definita. Ecco, con l'avvento del digitale e dei social network in particolare, abbiamo visto come un post possa diventare un libro, un romanzo a puntate. E qui c'è un riferimento al feuilleton dell'Ottocento, insomma, quindi ecco i corsi e i ricorsi storici, no? In questo senso un post appunto può diventare un libro, un romanzo a puntate su Wattpad diventa un bestseller internazionale. E questo chiaramente poi ha comportato cosa? Anche l'avvento dell'intelligenza artificiale ci ha portato di fronte a una nuova forma di autorialità, una coautorialità tra l'uomo e la macchina, che pone diversi interrogativi circa il rischio, diciamo, di una cioè, ma se una intelligenza artificiale può scrivere, può elaborare un testo come se fosse un testo scritto dalle persone umane, allora siamo sicuri che stiamo ancora parlando di letteratura, di autorialità? Ecco, in questo senso ho analizzato anche poi il cambiamento non solo a livello di scrittura, ma anche a livello di fruizione. Ecco, il lettore che da analogico passa al lettore digitale, come cambia il suo rapporto? Qual è la fruizione? Passa da una fruizione lineare, una fruizione immersiva, quella che Gino Roncaglia definisce un lean back, no? Completamente, diciamo, protesi verso il contenuto di quello che stiamo leggendo, a un tipo di postura invece più protesa verso il dispositivo, perché ormai non leggiamo più come leggevano i nostri genitori o i nostri nonni. Abbiamo i nostri smartphone, tablet, supporti che ci consentono di farlo in qualsiasi momento. Essendo in un'infosfera, come dicevamo prima, siamo sempre connessi, ma questa connessione ci porta anche a delle interferenze e quindi quella che prima era una lettura assolutamente, diciamo, coinvolta e coinvolgente può diventare molto invece frammentata. C'è bisogno di mettere in campo anche degli aspetti cognitivi nuovi, e ci sono degli studi in questo senso molto interessanti, come quello di Marianne Wolf, ad esempio, che propone un ricablaggio cognitivo, no? Una bialfabetizzazione, quindi unire i vantaggi dell'analogico con quello del digitale, quindi la profondità da una parte, ma anche la velocità, perché non c'è solo un aspetto apocalittico integrato che è un po' ho toccato riprendendo la definizione molto nota di Umberto Eco. Ecco, io in questo percorso ho cercato di mantenere un approccio che fosse quanto più possibile tenesse conto di entrambe le prospettive, che ci sono innegabili, ci sono tantissime opportunità ma anche molti rischi. Ecco, adesso possiamo, parlando di questo, passare a vedere, ma se cambia la scrittura, cambia la fruizione, ma e nella fruizione
situazione cambia

0: il sistema anche di passaparola, mentre prima io potevo dire al mio collega di studio, al mio amico, quali potevano essere i miei gusti, quale libro mi avesse appassionato. Adesso abbiamo i sistemi di raccomandazione algoritmica che ci aiutano, ma c'è un rischio in tutto questo, c'è il rischio che diceva anche la mia collega prima, il filter bubbles, le echo chambers, cioè un rischio di polarizzazione del pensiero che può marginalizzare invece delle opere originali, le sperimentazioni stilistiche, linguistiche. Quindi questo è un'attenzione importante. Fino adesso però la qualità, diciamo, della pubblicazione veniva garantita da una figura autorevole, che era quella dell'editore. L'editore che si poneva come mediatore culturale, come figura che selezionava. Beh, ora non è solo più questo, non ci sono più gli editori protagonisti del Novecento, i Mondadori, gli Einaudi, ci sono anche i siti di self-publishing, le piattaforme di pubblicazione. Chiunque può autopubblicarsi. Anche questo è un fenomeno attuale, ma che ha una sua profondità storica, perché anche Leonard e Virginia Woolf avevano acquisito una loro, diciamo, piccola, avevano attrezzato nel loro appartamento all'inizio del Novecento una loro stampa, editoria fatta in casa, insomma, anche per superare quello che era una barriera all'ingresso e che oggi non c'è e che oggi si sta superando, che è quella appunto della selezione e del filtro. Ma in questo senso diciamo che comunque ci sono, ecco, queste piattaforme come Amazon Kindle Publishing che ci consentono di farlo, c'è cioè Wattpad che è un fenomeno che anche i miei figli che sono lì e che mi insegnano che assolutamente è una piattaforma molto utile per comunque avvicinare per esempio ecco, i giovani alla fruizione, ma che consente appunto un'interattività, un azzeramento del rapporto tra lettore. Lo scarto temporale più che un azzeramento, mi esprimo meglio, uno scarto temporale, quello che prima si poteva magari mandare con un commento, con una lettera, ora si può fare direttamente con appunto con un commento online e orienta anche da un punto di vista stilistico e il percorso narrativo di quel romanzo appuntato che viene pubblicato. Gli autori, io cito alcuni casi all'interno della mia tesi come Christian Raimo, Matteo Bussola, Severino Cesari, che è una figura appunto parlando di che ci ricorda, no, l'esperimento riuscitissimo di Stile Libero di Einaudi che negli anni 90 ruppe un po' quelli che erano dei canoni e diede l'avvio a una serie di sperimentazioni che ecco, col self-publishing diventano ancora più accentuate. E poi c'è l'intelligenza artificiale, quella è sempre c'è e dà un contributo da diversi aspetti, un supporto di editing, un supporto di previsione, riesce a prevedere con strumenti predittivi quali potrebbero essere le previsioni di vendita di un certo testo, capite chiaramente che questo anche a livello di strategie di marketing apre delle strade veramente molto importanti e molto potenti che possono supportare il lavoro dell'editore. Ci sono delle preoccupazioni della sostituzione di queste figure. Beh, c'è da dire che però, citando una consulente editoriale che girando su internet, appunto, ho trovato questa sua affermazione. Noi però dell'intelligenza artificiale saremo noi a stabilire, diciamo, l'uso che poi ne sarà fatto, nel senso che chiederemo magari di lavare i piatti, non di dipingere la Cappella Sistina. Lei usa questa metafora molto efficace per dire, cioè, dipende tutto da questo, perché la domanda iniziale, quando dicevamo, e chiudo, se la letteratura sopravviverà, secondo me il punto non è domandarci se, ma come. Perché sul fatto che la letteratura si sia ridefinita nel tempo, si sia ibridata, si sia trasformata e si sia arricchita, è indubbio. Ma che questo comporti un superamento, sono un po' dell'idea come Calvino che la letteratura ha dei mezzi specifici e solo attraverso di essi si possano esprimere determinate situazioni. Vi lascio solo di tempo dicendo che finché ci saranno delle parole che potranno essere, diciamo, ricordate, tramandate, credo che la letteratura non sarà mai solo una questione tecnologica, ma soprattutto è sempre una questione umana, perché la creatività rimane comunque un attributo gelosamente nostro. come diceva Calvino.
1: Sì, Federica, è stato veramente un piacere ascoltarlo, un bellissimo percorso con tanti temi e tanti problemi anche.
0: Che... Sì, insomma, le dimensioni capite sì, bene che devo assumere in 10 minuti, ci ho provato veramente, sono testimoni i miei figli.
1: Esatto,
0: ma...
1: tra l'altro lei comincia con Calvino, finisce

0: con Borges, quindi
1: Sì,
0: sicuramente è
1: sì.
0: una grandissima lettrice anche,
1: Sì.
0: oltre che appunto...
1: Cito anche Saramago che dice che la
0: Sì, lo
1: fine di un
0: vedevo.
1: viaggio è l'inizio di un altro. Ecco, anche secondo me anche per la letteratura è solo l'inizio di un altro viaggio. Quindi saremo noi però gli artefici di questo viaggio e della rotta e delle possibili scenari che questo viaggio potrà intraprendere.
0: Una domanda prima per lei,
1: Prego.
0: perché vedo che ha affrontato moltissimi temi, argomenti, in parte
1: Sì.
0: anche li ha esposti, l'editoria, il ruolo del lettore, del pubblico. Mi capita di sapere, in alcuni casi è dichiarato, in altri si intuisce o magari
1: Sì.
0: si sa, che ci siano oggi degli autori che non sono più dei lettori. Cioè, noi tradizionalmente siamo abituati a pensare allo scrittore come a un uomo che legge, un uomo, una donna, cioè di
1: Certo.
0: cultura, che ha un bagaglio. Insomma, basti pensare a Calvino che lei ha scelto nel
1: Certo.
0: suo Incipit. Ecco,
1: Assolutamente.
0: questa cosa non è più così ovvia. Cioè, ci sono scrittori che si affidano anche, dando delle indicazioni molto precise, quindi sicuramente hanno delle idee, delle trame in mente, e esistono anche dei plot che funzionano più o meno bene, ormai anche il cinema
1: Certo.
0: o le serie televisive ce lo
1: Beh, certo, anche perché
0: testimoniano.
1: si
0: Però
1: adattano un po'
0: questo,
1: anche alle tendenze,
0: esatto.
1: a quelle che l'algoritmo poi, alle discoverability, no? Cioè a cosa poi viene
0: Esatto,
1: scelto,
0: ma questo
1: viene
0: fenomeno è
1: tendenza.
0: completamente nuovo, cioè
1: Sì,
0: dell'autore che non legge,
1: è
0: che a sua
1: vero.
0: volta non è un lettore. Lei si è fatta questa domanda, ha avuto
1: Io
0: modo
1: mi
0: di...
1: sono fatta l'idea che questa apertura, questa democratizzazione, diciamo, dell'accesso alla possibilità di diventare, di trasformare un proprio post in un libro, di andare su una piattaforma e pubblicare un proprio testo, possa aprire uno scenario sicuramente appunto di democratizzazione, ma d'altro canto anche di un rischio di impoverimento un po', no, poi dei contenuti, perché il valore autoriale, comunque il valore, i contenuti che poi vengono trasferiti necessitano comunque di un'attenzione in quello che si trasmette. Non è detto che il fatto di non passare per un filtro, che comunque poteva essere quello dell'editoria, possa costituire in tout court un vantaggio. Ecco, bisogna stare attenti da questo punto di vista. E diciamo, mi era venuta in mente anche un'altra cosa adesso mentre parlavamo, dicevamo, diciamo, del post, della democratizzazione. Il fatto che comunque, ecco, ci debbano essere comunque alla base il fatto che comunque chi sa raccontare sa anche farsi ascoltare, no? Ci sono degli esempi, per esempio noi nel nostro case study di Antonio Di Chele Di Stefano ci sono dei giovani scrittori che nascono magari anche da contesti meno, come dire, blasonati o eruditi, ma che comunque hanno delle storie da raccontare e che sanno farsi appunto strada, tant'è che... Per esempio, ecco, citavo questo caso perché è stato molto interessante il suggerimento della professoressa in questo senso di approfondire questa esperienza anche multiculturale, perché racconta
0: Va
1: comunque.
0: bene, va bene. No, non volevo andare
1: Ah,
0: oltre, ma
1: sì, no,
0: semplicemente
1: scusi.
0: ribadire questo elemento. Cioè,
1: Sì,
0: io credo
1: è un.
0: molto nella creatività, naturalmente, stiamo parlando di
1: Certo,
0: creatività, ma anche in un solido
1: ma anche
0: bagaglio
1: un solito, beh, ecco, questo
0: di
1: spero di
0: lettura e
1: averle
0: di
1: risposto dicendo
0: conoscenza.
1: che c'è questo rischio, c'è un rischio, la sfida c'è, però diciamo in questo senso le tecnologie possono, se usate con pensiero critico di Calvino, con la razionalità che diceva, che ci suggeriva anche Marco Aurelio, possono essere comunque gestite opportunamente dando un valore aggiunto effettivo poi al sapere.
2: Una riflessione sul fatto che sì, è vero, il filtro editoriale è importantissimo, forse è anche vero che si sta con questa dar voce a realtà che spesso non arrivano
1: Certo,
2: a quel
1: erano
2: filtro,
1: emarginate, certo, erano
2: magari si
1: marginalizzate.
2: ridà uno visibilità a queste realtà che altrimenti rimarrebbero
1: Assolutamente,
2: sottoterra.
1: assolutamente.
2: Dall'altro lato, forse si restituisce in mano al lettore proprio
1: Assolutamente sì.
2: il feedback, quel feedback che normalmente viene filtrato dalla casa editrice blasonata.
1: Certo.
2: Qualche volta invece adesso abbiamo forse il valore autentico del messaggio che viene proposto. Quindi
1: Certamente.
2: forse si sta trovando un equilibrio tra il
1: Ma sarà
2: blasone della
1: questa
2: casa
1: la
2: editrice
1: strada?
2: e le operazioni di marketing che ci sono dietro determinate
1: Ma infatti
2: scelte.
1: il tutto poi sta nell'equilibrio e comunque il giudice finale, come suggeriva lei, è il lettore. Quindi finché noi per primi, come lettori e come fruitori, manterremo saldo e vivo il nostro pensiero critico e la nostra volontà di non assecondare

0: semplicemente delle raccomandazioni che ci arrivano per assecondare quelli che sono i nostri gusti o quello che l'algoritmo pensa che possano essere dei contenuti graditi, allora potremo sicuramente mettere il nostro contributo umano, gelosamente umano, sempre per riprendere il mio caro Calvino.
1: Quello che ieri era 50 sfumature di grigio,
0: esatto.
1: Il mondo fanfiction e esatto. Oltre, adesso è Wattpad, quindi è una...
0: Esattamente, ormai la letteratura non è più solo un oggetto fisico, è un'esperienza che è transmediale, che va, esatto, è una co-creazione.
2: Signora Federica Collacchi, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in scienze della comunicazione.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le videolezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Benvenuti, sono il professor Sandro Amorosino, titolare del corso di diritto e legislazione dei beni culturali, che è un elemento molto importante del vostro corso di laurea. E perché questo? Perché i beni culturali hanno un regime giuridico molto particolare per assicurare la loro tutela. Quindi il primo grande concetto che si incontra e che incontrerete in questo corso è la tutela dei beni culturali. Ma subito si pone un problema, ed è che nel corso della storia il concetto di bene culturale è venuto naturalmente cambiando nella percezione, nella cultura, nella sensibilità delle varie epoche, dei vari luoghi. Addirittura fino al 1975 nel nostro paese non si usava la espressione beni culturali, ma si usava l'espressione storico-artistiche, quindi vedete che fin dal nome era un'altra percezione di cosa ci fosse dentro quel nome, quali fossero gli oggetti da considerare beni culturali e in quanto tali da tutelare, perché come voi sapete nella nostra Costituzione l'articolo 9 è dedicato esattamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 9 della Costituzione è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Quindi c'è il riconoscimento del rilievo costituzionale di questi beni. La tutela dei beni culturali è una attività molto complessa perché è fatta di tante cose. Prima di tutto l'individuazione delle categorie, diverse categorie dei beni culturali, che sono svariatissime come vedrete, perché si va dai musei ai parchi archeologici, ma anche a luoghi che hanno avuto una importanza nella nostra storia politica o culturale. L'esempio classico è quello del Caffè Greco qui a Roma, che è il più antico caffè italiano, centro di ritrovo di letterati e anche luogo in cui nei secoli si narra che i pittori squattrinati regalassero dei quadretti ai proprietari per poter, come si dice, avere il caffè e qualche companatico. In realtà poi nella storia molti di questi quadretti sono diventati

frequentati quadri di autori importanti, caffè letterari, eccetera, eccetera. Per cui i beni culturali sono di tantissime categorie e, come vedremo nel corso, possono essere anche beni immateriali, cioè beni non legati a una cosa, al quadro di Tiziano o all'architettura dell'architetto Piacentini che come si dice, ha sovrainteso alla realizzazione della Università La Sapienza di Roma negli anni 30. Quindi le tipologie dei beni culturali sono tantissime e questo significa che prima di tutto questi beni vanno individuati per tipologie. La seconda cosa da fare è attraverso quali procedure giuridiche questi beni vengono riconosciuti tali. Ad esempio, in un vecchio ente pubblico, poniamo l'INPS, no? Vecchio perché ha ormai quasi un secolo, circa un secolo, si trova nei corridoi o nella sala del presidente, eccetera, eccetera, si trovano alcune sculture. E queste sculture possono essere di qualità estremamente diversa. Possono essere state messe così distrattamente a scopo ornamentale o invece sono importanti sculture. Di sculture del Novecento oppure quadri di pittori del Novecento magari non conosciute. La prima cosa da fare è riconoscere, cioè verificare che queste sculture non siano di quelle fatte col gesso nelle officine, ma sono in realtà sculture attribuibili a quell'importante autore, o lo stesso vale per il quadro. Quindi la prima cosa è verificare se una cosa o anche un contesto, per esempio i luoghi di importanti battaglie come a Monte Cassino, abbiano una rilevanza storico-culturale. Quindi ci sono diverse procedure per riconoscere se un bene ha o no un rilievo culturale. Ma dice perché si devono attraversare, per così dire, queste procedure? Perché una volta riconosciuto che un bene ha un rilevante interesse pubblico culturale, il regime di questo bene diventa particolare, diventa speciale rispetto a quello di tutte le altre cose e beni. Ha quindi il bene riconosciuto come tale è un bene che ha un trattamento giuridico ai fini delle possibili modifiche, degli spostamenti, della vendita, ha un regime del tutto particolare, anche se è un bene privato. Quindi non importa che sia privato o pubblico, ha questo regime particolare che è volto a tutelare il bene in tutti i suoi passaggi. Ma chi svolge queste funzioni di tutela, ecco, sono i poteri pubblici che sono competenti in materia. Questi poteri pubblici sono statali o anche regionali o anche di enti locali o anche di altri enti specializzati. Per esempio la Biennale di Venezia, di cui avrete sentito parlare. Quindi
avete tutta un'articolazione

regolazione piuttosto complessa, sia dal punto di vista legislativo, quindi delle regole generali, sia dal punto di vista amministrativo, della gestione di questi beni. E quindi noi, ricapitolando, dobbiamo vedere e di capire il concetto di bene culturale, poi le categorie.

articolati i poteri amministrativi, ma anche prima i poteri legislativi in materia di beni culturali. La tutela è solo una delle due macrofunzioni in materia di beni culturali. La seconda è la valorizzazione dei beni culturali e la valorizzazione dei beni culturali è complementare alla tutela. Tutelare i beni vuol dire conservarli, restaurarli, salvaguardarli dalle offese del tempo o degli uomini, e poi tutto questo è fatto allo scopo di renderli fruibili, cioè godibili dalla collettività. Ma poi sono potenzialmente fruibili, ma per farli effettivamente godere bisogna farli conoscere, bisogna valorizzarli, bisogna promuoverli. E qui subentra la funzione di valorizzazione. Tutte queste questioni le vedrete, le ascolterete, raccontate in queste lezioni con una raccomandazione fondamentale. Badate che le lezioni di persona o registrate servono fino a un certo punto, perché servono a dare un'idea a chi ascolta attentamente di che cosa si sta parlando. Ma poi questa parte, questa prima parte di apprendimento che voi con le lezioni videoregistrate potete sentire quante volte volete, è sempre un'introduzione a una materia piuttosto complessa che è oggetto del libro o dei libri di testo. Tenete presente che io, prima di arrivare a registrare lezioni, mi sono messo a scrivere le lezioni stesse e ne è uscito un libro che si intitola Diritto dei beni culturali, che è stato scritto apposta per gli studenti, quindi non è stato scritto per i professori. E cerca di spiegare in maniera chiara una materia che, per quel che avete sentito, è piuttosto complessa. Con questo ripeto il mio benvenuto al corso e mi auguro che mi ascoltiate e poi mi leggiate numerosi e che vi possiate appassionare a questa materia, che è una parte integrante del corso di laurea e che sarà parte integrante anche del futuro di imminente attivazione della laurea specialistica. Di nuovo ogni augurio e a presto. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per

0: lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dove approfondiremo la piattaforma di LinkedIn. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo. Vedremo prima di tutto una panoramica della piattaforma e poi delle caratteristiche e strumenti che possono utilizzare le aziende. Passiamo al primo argomento, la panoramica della piattaforma. LinkedIn è nata nel 2003 da Reid Hoffman negli Stati Uniti e nel 2011 ha effettuato un IPO con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. È stata acquisita da Microsoft successivamente nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari ed è stata la seconda acquisizione più grande che ha fatto Microsoft nella propria storia. Un commento sulla specifica acquisizione è che ovviamente Microsoft ha un focus su software aziendale nella propria storia e quindi ha voluto proprio puntare su LinkedIn vista la natura estremamente legata al mondo professionale che andremo ad approfondire successivamente. Risultano iscritti al 2022 quasi 800 milioni di utenti e vediamo in questo grafico la crescita dal 2009 al 2022. Vediamo come anche in questo caso, come per altre piattaforme che abbiamo analizzato finora, si è effettuata una crescita estremamente esponenziale per arrivare fino a questi 822 milioni di utenti che vediamo qui. Riguardo a questi numeri, un piccolo commento. Ovviamente le piattaforme che abbiamo visto finora di social media sono tendenzialmente generaliste e quindi legate a qualsiasi tipo di utilizzo. E al contrario, LinkedIn, come dicevamo, essendo una piattaforma di natura professionale, andiamo a vedere poi tutte le caratteristiche, quindi ha intrinsecamente un limite più stretto da un punto di vista di numero di utenti che ha potuto e può acquisire. Questo ovviamente perché appunto di tutta la popolazione mondiale non tutta ha diciamo uno la necessità, a due anche questo tipo di utilizzo.

professionale per il social media. Qui vediamo uno spaccato dell'audience di LinkedIn da un punto di vista demografico e vediamo che dai 18 ai 24 anni ha una percentuale abbastanza contenuta, 9% e 11% per donne e per uomini. Mentre quella più principale è quella dai 25 ai 34, con una maggiore propensione all'utilizzo dalla parte degli uomini. Vediamo che poi nella fascia 35-54 si inizia ad avere dei numeri sul 7-10% e oltre i 55%. Numeri abbastanza ridotti, 1 e 2%. Questo ovviamente accade perché come dicevamo, da una parte è un utilizzo molto specifico che va a puntare solo su una parte della popolazione e dall'altra, avendo questo scopo legato all'aspetto lavorativo, si concentra nelle fasce, diciamo, soprattutto anche un po' più giovani, che hanno iniziato a utilizzare il servizio nel momento in cui sono entrate nel mondo del lavoro. Qui vediamo, a proposito della popolazione più giovani, un breve commento sulla Gen Z, quindi vediamo che la piattaforma come si sta adattando, prima di tutto con l'introduzione dei video e successivamente con l'introduzione dei podcast. Qui l'abbiamo appena toccato, ma questa percentuale del 18-24 ha una caratteristica, oltre a essere una percentuale più ridotta, è in calo di utilizzo perché, come alcune delle anche altre piattaforme che abbiamo visto, dopo un periodo iniziale non ha quella stessa rilevanza o attrattività per tutte le fasce demografiche, soprattutto le nuove generazioni. Questo accade per una serie di motivi, prima di tutto perché c'è un cambiamento ovviamente nel modo in cui si cerca lavoro, ad esempio, o quanto spesso, e quindi c'è la necessità che la piattaforma, in questo caso LinkedIn, si adatti alle nuove esigenze di questa generazione. L'ultimo è l'adattamento, appunto, come dicevo, alle nuove esigenze lavorative. In questo caso abbiamo toccato anche in precedenti lezioni l'esempio di TikTok, quindi dove vediamo queste nuove generazioni utilizzare sempre più strumenti diversi per far vedere la propria esperienza lavorativa e per cercare lavoro. E le piattaforme alternative cercano di avere un taglio più specifico o di attività o a livello di industry. La prima è alternativa a LinkedIn, si chiama AngelList, c'è poi Meetup, Polywork e Fishbowl. Un breve commento su queste piattaforme. Come dicevamo, quindi la competitività dei social media, questo è accaduto per Facebook, per Instagram, per YouTube, per tutte. Vede la proliferazione, la nascita di nuove piattaforme che cercano da una parte di adattarsi, come dicevamo, dall'altra di creare delle nuove funzionalità. Quindi queste che abbiamo appena visto cercano di avere un approccio leggermente diverso. L'esempio di AngelList è per esempio molto specifico al mondo delle startup. Quindi passiamo da LinkedIn che magari può essere un contenitore più generalista e più appunto per qualunque tipologia di professionalità, a AngelList che si focalizza su quella fascia, quella tipologia di società in tutto il mondo, ovviamente particolarmente negli Stati Uniti, che sono nelle fasi iniziali della propria crescita. E quindi all'interno di questa piattaforma si possono trovare maggiori e diverse informazioni sull'azienda che si potrebbero trovare ad esempio su LinkedIn. Questo permette quindi una maggiore personalizzazione anche dal punto di vista delle aziende
per

delle start-up in questo caso, per riuscire a catturare più persone, più talenti. Meetup è invece un tipo di network molto legato agli eventi e quindi cerca di usare come sua differenziazione quella appunto, l'organizzazione di eventi o di diciamo, insegnamento o di su specifiche industry e di conseguenza quindi incastrare la parte del networking e della ricerca del lavoro. Polywork, uno dei più recenti, ha invece tentato un approccio legato alla collaborazione. Cosa significa? Significa che al contrario di LinkedIn, dove diciamo, la principale funzionalità è quella di andare a esporre la propria esperienza e poi di condividere, diciamo, articoli, notizie, informazioni. Polywork ha cercato di puntare sull'aspetto legato alla ricerca, per esempio, di membri di team e co-founder, quindi il momento in cui queste start-up cercano di far partire i loro progetti, punta molto su questo tipo di collaborazione. Fishbowl invece è un esempio diverso, un social media che è molto legato alla condivisione in modo anonimo delle giornate o come dire, dei feedback sulle aziende da chi ci lavora. Quindi l'idea di potersi in modo appunto anonimo poter condividere cose che in altri casi su LinkedIn potrebbero non essere diciamo, particolarmente o potrebbero essere delicate e quindi un approccio molto diverso. Lo scopo principale di LinkedIn prima di tutto è legato alle connessioni lavorative. In seconda battuta al networking, al personal branding, all'hiring e alla lead generation per il business. Quindi connessioni lavorative è quella principale, quindi la volontà, possibilità di trovare sia colleghi attuali della propria azienda, sia ovviamente persone conosciute che lavorano in altre e ovviamente la ricerca del lavoro stesso tramite lo vedremo tramite la job board. Networking e personal branding, cosa significa? Che sempre di più una necessità è quella di creare nel mondo del lavoro la propria, come dire, immagine, diciamo, quella del personal branding, quindi LinkedIn dà la possibilità di, come dire, condividere contenuti originali propri della persona che lo sta usando e farli vedere appunto a tutto, diciamo, tutta una serie di network diretto o indiretto per questo tipo di scopo. Networking ovviamente, lo dicevamo prima, è legato all'esplorazione di nuove connessioni e relazioni con altre persone. Lato hiring, è come, c'è una, ci sono varie come dire, possibilità, in primis quella della job board dove le persone, dove le aziende possono mettere gli annunci e le persone ovviamente applicare, quindi un intermediario in qualche modo per questo tipo di attività e la lead generation per il business, che vedremo un po' più nel dettaglio nella sezione successiva, è legata alla parte di advertising. Quindi, come tutte le piattaforme che abbiamo visto, anche LinkedIn ha dovuto creare la propria linea di business, il proprio business model, molto basandolo sull'advertising. Al contrario di altre, è riuscito a creare delle altre linee di business più solide, come dire, più imponenti rispetto agli altri e le andremo a vedere successivamente. La possibilità di interazione, tendenzialmente come negli altri social media, è legata ai like, ai commenti e condivisioni di notizie, condivisione di articoli, newsletter.

specifici, endorsement e le skill. Quindi struttura diciamo del meccanismo e anche in realtà da un punto di vista di esperienza utente molto simile a Facebook, insomma a Instagram, diciamo che hanno il solito feed e contenuti, notizie e quant'altro. La condivisione di articoli e newsletter è molto ovviamente legata al mondo del lavoro, quindi la differenza, come dicevamo prima, è che non ci sono diciamo contenuti normalmente molto, molto generalisti. Gruppi specifici si riferisce alla possibilità di creare delle community, dei gruppi su specifici temi di interesse lavorativo o di specifiche aziende. E l'ultimo è legato all'endorsement delle skill, che cosa significa? Che nel poter mettere online essenzialmente la propria esperienza lavorativa, ognuno ha anche delle fu altre funzionalità che vanno a cercare di promuovere, come dire, non solo diciamo, appunto, l'esperienza lavorativa, ma anche le skill. E quindi un meccanismo che è anche servito e serve a LinkedIn per creare engagement, creare attività sulla piattaforma, perché, come abbiamo visto, non è solo il numero di utenti iscritti, ma quanto viene utilizzata. I monthly active users, quindi quanti utenti sono attivi all'interno di un mese, e quindi ci sono questi meccanismi come l'endorsement delle skill, dove fra colleghi essenzialmente c'è la possibilità di votare e valutare la competenza dell'altro su una particolare skill. La job board che menzionavamo è una delle funzionalità principali. Qui vediamo anche un esempio specifico di una pagina dei brand. Quindi le aziende hanno la possibilità di creare appunto la propria pagina e avere una serie di sezioni dove possono descrivere essenzialmente il proprio operato, la dimensione, insomma tutta una serie di informazioni anche istituzionali e successivamente avere uno spazio per le proprie posizioni lavorative, aspetti più legati alla vita nell'azienda e anche la possibilità di vedere tutte le persone che lavorano in quell'azienda. O meglio, le persone che ovviamente sono iscritte a LinkedIn e che menzionano di essere posizionate e impiegate in quell'azienda. Il tipo di connessioni che ci sono su LinkedIn sono di primo livello e di secondo livello e terzo livello. Cosa significa? Significa che come in un grafo, in un network di qualunque tipo, quelle di primo livello sono conoscenze dirette, secondo livello sono quindi nell'immediata cerchia successiva e terza ovviamente ulteriormente un gradino più in basso. Questo perché viene utilizzato dalla piattaforma e perché è utile? Perché nel momento in cui vediamo la necessità di utilizzarlo per il networking, ovviamente dà all'utente la possibilità di capire con chi essenzialmente può avere un riferimento, chi può essere chi può fare un'introduzione, come dire, per creare una nuova connessione in modo più facile. E quindi ovviamente quelle di secondo livello sono ovviamente più semplici da ottenere che quelle di terzo. In questo grafico vediamo un dato sul numero di connessioni di primo livello e quindi ci fa capire quante in media appunto connessioni di primo livello ha ogni utente sulla piattaforma. E vediamo che diciamo, è abbastanza alto,
perché il 28% è fra 0 e 300 e il 27% è 500 e 1000, quindi cumulato con anche la fascia intermedia arriva al 75%, quindi oltre il 75% di utenti

hanno un migliaio di connessioni. Vediamo anche poi le fasce molto più alte, 1000, da 1000 a 3000, 3000 in più, 10.000 e diciamo chi non è certo del numero. Quindi vediamo che il numero di connessioni è molto alto ed è appunto molto importante, anche perché ovviamente la utilità della piattaforma è legata anche nel momento in cui nel passare del tempo ci sono come dire, spostamenti, movimenti delle persone con quali si ha una connessione. Il metodo di crescita principale che ha utilizzato LinkedIn è stato quello dell'utilizzo dell'email per trovare altri contatti esistenti. Qui vediamo una schermata dove essenzialmente si richiama l'utente a inserire la propria email e far collegare la piattaforma appunto ai vari provider di email che potrebbe avere quest'utente. E successivamente di trovare tramite appunto questo identificativo dell'email le altre persone che questa persona conosce o con il quale ha interagito via mail, quindi non necessariamente diciamo è uno a uno una conoscenza, però ha interagito, trovarle sulla piattaforma. Questo è stato il metodo principale nei primi anni perché l'abbiamo visto, il problema di qualunque social media, soprattutto all'inizio, è quello che si chiama diciamo in termine tecnico il cold start problem, il problema dell'inizio freddo, dove essenzialmente l'utilizzo della piattaforma e l'iscrizione alla piattaforma da parte di un utente avviene solo e soltanto se quella persona trova un utilizzo e le persone con cui vuole interagire. Però ovviamente diciamo se non c'è un ciclo vizioso, un meccanismo di crescita virale o comunque molto veloce, si vedrà non, diciamo, non avvenire l'iscrizione o un basso utilizzo, come dicevamo prima, della piattaforma, quindi da un punto di vista di attività degli utenti. L'invito a persone non iscritte anche è stato fondamentale perché come dicevamo, non solo vado a cercare di portare, di creare queste connessioni fra chi già si conosce, ma anche di promuovere, far promuovere all'utente stesso l'utilizzo di questa piattaforma. Abbiamo visto in varie forme, in altre lezioni, che il concetto di prosumer o comunque consumatore che fa l'ambassador o comunque il marketing per l'azienda stessa è diventato sempre più frequente, sempre più utilizzato, perché ovviamente, come dicevamo, il momento in cui è l'utente stesso a promuovere l'azienda o quel servizio, è sicuramente molto più efficace che se lo fa l'azienda direttamente. Vediamo il primo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E passiamo al prossimo argomento, strumenti per i brand. Cosa differenzia LinkedIn? La capacità di targetizzare aziende e ruoli lavorativi, l'uso specifico a scopo di business e la lead generation. Quindi per le aziende la capacità di avere questo database essenzialmente enorme e di una grossa fetta sia delle aziende che delle persone che ricoprono un ruolo lavorativo in queste aziende è ovviamente estremamente preziosa perché non ha appunto precedenti o non ha grandissime alternative. Non abbiamo parlato un granché, ma nel corso del tempo sono nate e continuano a esistere, oltre quelle, diciamo, per le nuove generazioni che abbiamo coperto, delle piattaforme che diciamo, facevano e fanno lo stesso lavoro di LinkedIn, però con numeri completamente diversi. E quindi
Diciamo che la specificità e grandezza del database di LinkedIn è una risorsa per le aziende enorme.

perché la possibilità di poter, lo vedremo con degli esempi dopo, ma di poter cercare, filtrare per tutta questa, una serie di filtri specifici, di informazioni specifiche, ripeto, non può accadere da nessun'altra parte. L'uso specifico a scopo di business abbiamo trattato anche all'inizio, rende quindi il contesto molto più facile anche rispetto a, faccio l'esempio, a Instagram o TikTok per l'azienda, perché non c'è la necessità di, come dire, inventarsi grandissime cose da un punto di vista anche creativo. È molto, come dire, professionale, molto istituzionale e quindi diciamo, rende l'azienda, diciamo, la vita facile da quel punto di vista. La lead generation è legata all'aspetto di poter creare, utilizzarla per creare nuovo business o con l'advertising, ma anche senza, perché avendo appunto nome, cognome, persone, ruolo ricoperto, può essere utilizzato per andare poi a contattare quelle figure per andare a vendere un prodotto o un servizio. Qui vediamo alcuni numeri che possono essere interessanti legati alla piattaforma. Il 51% delle aziende hanno acquisito un B2C customer tramite LinkedIn. B2C, quindi business to consumer, è un dato abbastanza interessante perché, come dicevamo, è molto legata invece all'aspetto business. Quindi il fatto che possa avere anche un risvolto e un utilizzo e un'acquisizione da questo punto di vista, ovviamente lo rende molto appetibile. Il 93% dei marketer B2B considerano LinkedIn il sito più efficace per la lead generation. Il 93% è ovviamente un numero altissimo. Ci sono tanti strumenti per la lead generation, l'acquisizione di database, la creazione di contenuti, e lo vedremo in parte come avviene su LinkedIn, però sicuramente questo dato ci fa capire che è uno dei più utilizzati LinkedIn a questo scopo. E quindi vedremo anche dopo come questo rende possibile all'azienda cose che non potrebbe fare altrimenti. E il 64% delle visite dai canali social media verso i siti corporate arriva da LinkedIn. Quindi c'è una differenza ovviamente importante. I siti corporate non sono i siti di e-commerce, di vendita o del brand, diciamo, che magari possono visitare i consumatori. Sono i siti più istituzionali, però ovviamente hanno un'importanza non irrilevante per le aziende, soprattutto nel momento in cui sono quotate, mercati finanziari o comunque. Come abbiamo trattato nella lezione sulla brand reputation, hanno bisogno di utilizzare, di avere una vetrina che possa ospitare questo tipo di contenuti. E quindi questa è una percentuale molto alta che genera traffico verso i siti corporate. L'80% di membri di LinkedIn vogliono collegarsi con aziende per migliorare il loro decision making. Cosa significa? Che la possibilità di collegarsi con l'azienda e vedere, come abbiamo visto, tutte le informazioni legate alle persone che ci lavorano, legate agli aspetti più finanziari, legate a attività, campagne, contenuti, notizie che condivide sul social media, ovviamente è molto prezioso per chi cerca lavoro magari in quell'azienda per conoscerne un po' di più. Perché ovviamente rispetto a diciamo, un periodo precedente dove diciamo, il contatto con l'azienda era diciamo, solo o molto limitato come dire, alla fase di

colloquio, alla fase di valutazione, ecco, in questo momento LinkedIn, anche altre piattaforme, ne parlerò fra un secondo, però LinkedIn in particolare dà la possibilità di valutare tutta questa serie di aspetti che ognuno può avere in modo diverso, anche molto prima che ci sia una posizione, un'offerta lavorativa interessante per quella persona. E quindi aiuta nel decision making della ricerca del lavoro, che ovviamente è estremamente delicato ed importante. Il 50% di membri di LinkedIn riportano che hanno più propensità a comprare da un'azienda con la quale si ingaggiano su LinkedIn. Questo cosa significa? In realtà parla di LinkedIn, per quanto mi riguarda, è un discorso abbastanza, come dire, applicabile a tutte le piattaforme. Cioè che più una persona ha un collegamento, un contatto, una frequenza di esposizione a quell'azienda, più riesce ad essere top of mind, o riesce ad avere una percezione e una valutazione positiva, o che essenzialmente lo rende più propenso ad acquistare sia un prodotto B2C che B2B eventualmente. LinkedIn genera più lead per le aziende B2B che Facebook, Twitter o il blogging individualmente. Questo l'abbiamo visto, quindi è uno dei tool principali per la lead generation. Quali sono i pilastri, le attività principali per le aziende? La creazione della pagina aziendale, l'abbiamo visto, quindi la necessità di essere presenti, anche perché nel momento in cui si è raggiunto questo tipo di volume di utenza, non esserci, diciamo, per un'azienda è altamente, come dire, svantaggioso, e infatti sono abbastanza rari i casi. L'espansione della rete tramite gli strumenti di ricerca, quindi, come dicevamo, la possibilità di usare filtri di ricerca libera, testuale, per andare a cercare persone o ruoli specifici, è una delle funzionalità principali. E l'interazione con la rete, quindi condivisione, commenti e messaggi uno a uno. La parte di messaggistica, per esempio, è sia per la parte B2B che anche per la parte B2C, è abbastanza importante, perché è uno degli strumenti, appunto, principali tramite il quale si creano delle nuove connessioni e collegamenti. I contenuti su LinkedIn devono essere prima di tutto ricercati, studiati e supportati da una moltitudine di fonti credibili. Quindi abbiamo detto che, essendo professionale, istituzionale quasi, l'attenzione, che in generale ci deve essere sempre, perché è sempre delicato, diciamo, la condivisione e creazione di contenuti per i social media, visto, come dire, l'effetto virale sia in senso positivo che negativo che può avere, ma nel caso di LinkedIn, quindi richiede ancora più attenzione nel momento in cui c'è appunto proprio questa immagine legata alla parte professionale e istituzionale del brand. Devono essere anche altamente informativi, i contenuti dovrebbero essere unici, originali e utili. Questo si applica sicuramente in media a tutti, anche questo a tutti i social media. Nel momento in cui abbiamo detto l'azienda vuole anche, deve anche differenziarsi per attrarre più talenti, ad esempio, perché ripeto, la presenza della pagina, delle informazioni sono molto sfruttati per questo scopo, più sono appunto originali e utili, più si riesce a essere differenzianti e a creare anche più interazioni con gli utenti. E l'ultimo, autorevoli, ovviamente la necessità di, come dire, abbiamo parlato in altri casi, il tono di voce, quindi il modo di comunicare, che deve essere sempre scelto, studiato e coerente con i valori, la missione dell'azienda, deve rispecchiare anche questo aspetto.
i contenuti

generati dagli utenti anche sono estremamente importanti, ovviamente provengono direttamente dal pubblico di riferimento. In questo caso, quello che può fare, deve fare l'azienda è scandagliare, andare a vedere cosa viene pubblicato dal target di riferimento, che sia un talento, che sia qualcuno anche che parla dell'azienda stessa, perché finora abbiamo parlato della condivisione, creazione di contenuti dell'azienda, ma sappiamo che un'attività importante, quella del social media monitoring o listening, deve avvenire per tutte le piattaforme. Quindi quando un'azienda vuole sapere cosa, quanto, come, cosa, di che cosa si parla nel momento in cui viene menzionato il proprio nome, i propri servizi, i propri prodotti, anche LinkedIn deve essere in qualche modo considerato. Il contenuto degli esperti sono contenuti che provengono dagli esperti di settore, quindi abbiamo visto l'azienda che può parlare di proprie iniziative, ma il reclutamento di quello che in altri casi forse sono anche in questo possono essere chiamati, come dire, influencer, però in questo caso più legato al mondo del lavoro, quindi termine più semplice può essere quello dell'esperto di settore, è uno strumento, un contenuto molto importante, soprattutto per la parte di lead generation. Perché? Perché che sia una ricerca, che sia un'opinione su un particolare trend, un particolare prodotto, riesce l'azienda tramite questo coinvolgimento appunto ad attrarre persone che sono interessate a quel tema. E l'ultimo sono i contenuti brandizzati provenienti direttamente dall'azienda, questo l'abbiamo detto, quindi è la creazione in base anche a un piano editoriale, in base a tutte componenti che tendenzialmente sono abbastanza applicate a tutti, quindi l'idea di costruire, quando abbiamo visto i framework. Nelle precedenti lezioni la strategia prima di tutto, ma poi il framework di creazione dei contenuti, quindi le matrici e regole che dobbiamo applicare per decidere quando e cosa pubblicare, si applicano ovviamente anche in questo caso a LinkedIn. Tant'è che la cosa più comune è quella di creare dei piani editoriali che hanno, come dire, diverse voci per i diversi social e che hanno all'interno le differenze che devono prendere in considerazione per essere appunto utili e personalizzati a quel target, ma anche a quella piattaforma. E quindi, come dicevamo, il tono di voce e via dicendo. Alcuni altri esempi sono di contenuti sono i casi studio, i white paper, articoli del blog, slide e video infografiche. Quindi, soprattutto nella parte di B2B, quindi di generazione di interesse, possiamo chiamare lead, ma per servizi a volte spesso anche tecnologici, quindi strumenti, piattaforme, queste tipologie di contenuti sono fra i più frequenti e quelli più frequentemente postati su LinkedIn, condivisi su LinkedIn. I casi studio sono quindi diciamo, dei contenitori dove l'azienda può raccontare, diciamo, come ha agito o un progetto di particolare successo. I white paper sono normalmente invece studi di settore, quindi un po' tornando al discorso dell'esperto di settore, c'è la volontà di prendere, fare anche questionari, altri tipi di ricerca e mettere tutto insieme che riguarda un tema. Articoli di blog, ovviamente un po' più lineare, quindi insomma contenuti più freschi o più, diciamo, frequenti, ecco, che sono più aggiornati più frequentemente, e poi slide e video infografiche. Una delle acquisizioni, tra l'altro, che ha effettuato LinkedIn nei primi anni della propria vita è stata quella di SlideShare, che era uno strumento utilizzato da professionisti per caricare e condividere presentazioni, che sappiamo essere una delle cose principali, diciamo, delle media principali da un punto di vista lavorativo, e quindi anche questo tipo di media viene molto utilizzato all'interno della piattaforma.
video infografiche, diciamo tutto quello che abbiamo visto di cui prima, ovviamente può essere tramutato in diciamo forme più

dinamiche visuali. La parte di learning su LinkedIn comporta la possibilità di completare corsi e certificazioni. Nello sviluppo della piattaforma, LinkedIn ha puntato molto e continua a puntare molto su appunto quella la parte del learning, e quindi ha creato una sezione dedicata alla quale possono accedere sia i singoli che gruppi diciamo di impiegati che designa un'azienda, e dà la possibilità di fare il cosiddetto reskilling o upskilling, quindi di scegliere temi di interesse per lo sviluppo professionale e andare a completarli all'interno della piattaforma stessa. Quindi sono veri e propri corsi che avvengono all'interno della piattaforma, sono normalmente diciamo di breve durata, o comunque non sono ovviamente paragonabili in nessun modo a corsi universitari, sono però appunto molto utilizzati soprattutto dalle aziende nel momento in cui c'è bisogno di azioni, come dire, un po' più tattiche, e anche di avere dei certificati che LinkedIn poi rilascia al completamento del corso. La parte di sales su LinkedIn è legata alla ricerca e il contatto per la vendita direttamente alle aziende B2B, quindi uno degli strumenti che LinkedIn fornisce è il Sales Navigator, dove un'azienda o una persona magari con un ruolo commerciale può essenzialmente cercare con tutta una serie di filtri e opzioni le persone che lavorano appunto all'azienda che vuole cercare di alla quale vuole cercare di vendere un prodotto o un servizio. La parte di recruitment è oltre la job board, è legata alla possibilità di ricerca e contatto di profili specifici, che significa che recruiter dell'azienda o di qualunque tipo possono accedere al LinkedIn Recruiter, quindi un altro prodotto essenzialmente della piattaforma, per cercare candidati, e quindi sempre con le stesse, come dire, tipologie di funzionalità, però ovviamente più legate al profilo lavorativo, trovare possibili candidati in modo ovviamente da contattarli per proporre l'offerta lavorativa. Piccola menzione ovviamente al fatto che sia la parte di Sales Navigator che la parte di LinkedIn Recruiter sono servizi a pagamento, quindi tendenzialmente a subscription con delle fee non con del, come dire, dei prezzi non bassissimi, proprio perché LinkedIn sa che crea un valore enorme e che non c'è la possibilità tendenzialmente di avere questi dati in altro modo per le aziende. L'advertising, quindi qua torniamo a una forma più conosciuta, classica, avviene tramite sponsor message, text ad, dynamic ads. Cosa significa? Che anche qua vedremo qualche esempio specifico, però all'interno del feed c'è della piattaforma l'azienda può far sì che alcuni dei propri contenuti, se non vengono visualizzati in modo organico, vengano visti mettendo ovviamente del budget per essere promossi. Alcuni formati alternativi, alcuni esempi sono il carousel e quello della conversation, quindi formati dinamici per far ovviamente più spazio, per utilizzare più spazio da un punto di vista di immagini, oppure quello dei messaggi, perché come dicevamo, essendo molto legato alla creazione di relazioni, può essere anche questo l'utilizzo che viene fatto. Altri sono legati al follower spotlight, che significa che possono puntare all'obiettivo di far aumentare il seguito, perché le pagine delle aziende possono essere appunto seguite, quindi gli utenti possono dimostrare e richiedere di avere notifiche e quando ogni volta che l'azienda pubblica dei contenuti, e quindi creare un audience delle pagine aziendali può essere molto interessante e può avvenire anche tramite l'advertising. La parte di Job Ads è legata alla promozione delle specifiche offerte lavorative sulla piattaforma tramite annuncio, e la parte di Lead Generation è sempre non solo, quindi è possibile fare B2B Lead Generation uno a uno tramite messaggio, ma anche tramite advertising.
Sono inoltre presenti i formati video che

ripeto, vanno, ovviamente rendono ancora più, come dire, immersiva, dinamica l'esperienza, e i single job ad, quindi dove si riesce ad avere un focus molto più profondo sull'opportunità lavorativa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Unni Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di il problema della realizzazione e il passaggio dal modello ingresso-uscita alla rappresentazione con lo Stato. Gli argomenti sono una premessa al problema della realizzazione, da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo Stato, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo Stato, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. E passiamo al primo argomento, una premessa al problema della realizzazione. Bene, questo primo argomento dobbiamo impostare la cosa. Cioè, noi vogliamo capire come e in quale misura è possibile passare da un assegnato modello che mi descrive il comportamento ingresso-uscita. E qual è questo modello? Il modello ingresso-uscita è una funzione di trasferimento, o l'equivalente di una funzione di trasferimento, un funzionale che collega una causa ad un effetto, ad una rappresentazione con lo Stato. Meglio ancora, quando è che un dato collegamento tra U ed Y può essere rappresentato, descritto da un modello matematico del tipo che noi, una rappresentazione con lo Stato del tipo che noi consideriamo? Quando eventualmente un modello desunto da misure può essere descritto da una rappresentazione con lo stato del tipo che noi usiamo, lineare, stazionaria, a dimensione finita? Bene, quindi una piccola premessa generale è che il calcolo del modello per via sperimentale o diretta conduce spesso alla funzione di trasferimento, oppure ad una relazione differenziale fra U ed Y. E sono soltanto alcuni esempi questi. Vi ricordo, per esempio, che noi possiamo identificare la funzione di trasferimento passando attraverso un processo di identificazione della risposta armonica, no? Per esempio, dato il sistema, un sistema che funzioni, quindi e io posso identificare con diversi esperimenti modulo e fase, che sono modifica in modulo e fase che subisce un segnale periodico puro che transita attraverso il sistema a pulsazione omega 1, a pulsazione omega 2, a pulsazione omega 3. Quindi in modulo e fase identifico dei valori, dei campioni, li interpolo, ottengo una W di S e questo punto dalla W di S posso voler passare alla W di T. Un modo diverso, un contesto diverso, per esempio il caso del circuito

0: dall'alimentatore e la tensione ai capi del condensatore. Basta utilizzare le impedenze complesse dei componenti. Bene, se uno utilizza queste equazioni, queste sono le uguaglianze che impiega. Vedete la corrente uguale a CSVCS, perché SC è l'impedenza complessa del condensatore vista tra tensione e corrente, e così via. E quindi si calcola l'impedenza complessa del circuito complessivo, che è nient'altro che una funzione di trasferimento, nient'altro. Oppure, non so, nel caso di una sospensione meccanica, sospensione meccanica di un autoveicolo, questa è la sospensione, questo è l'autoveicolo, profilo del suolo, il profilo del suolo, la ruota incontra il profilo del suolo, questo genera delle sollecitazioni. Un modello matematico è del tipo, ve l'ho già detto, vi ricordate, massa molla smorzatore, in cui quella che conta è l'accorciamento, quindi tra A ed Y, lo spostamento è generato questa volta dalla modifica del profilo del suolo sulla ruota. Se uno va a scrivere l'equazione differenziale, che è nient'altro che il secondo principio della dinamica in questo caso, vedete, m derivata seconda di A è uguale a B, questo è il coefficiente di smorzamento, dnt at-RT, che è l'accorciamento dovuto alla presenza dell'asperità sul suolo, più k volte a t meno rt, e quindi ha un modello di quel tipo. Ora, come associare a questi modelli una rappresentazione con lo stato? È questo il problema. Spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Bene, adesso passiamo al nuovo argomento. Da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo stato. Adesso cerchiamo di metterci in un contesto ancora un po' più generale. Perché noi possiamo pensare di avere già di fatto una funzione di trasferimento, perché avevamo un sistema, abbiamo ipotizzato o sappiamo che è un sistema lineare, abbiamo fatto degli esperimenti oppure dei calcoli per individuare un modello del comportamento ingresso-uscita dell'oggetto col quale abbiamo a che fare. In questo caso partiamo sicuramente da qualcosa che è se volete, una funzione di trasferimento. Ma il problema lo posso porre in un contesto ancora più generale, che è quello della realizzazione di un assegnato nucleo, come qua è detto. Andiamo a vedere qual è, in un contesto più generale. È assegnato il seguente funzionale lineare. Ecco, il funzionale è questo, y di t uguale integrale fra 0 e t di k di t meno tau di tau in d tau. Vedete, è un funzionale che vuol dire la y al tempo t dipende da quanto vale l'ingresso u sull'intervallo 0-t. Ed è espresso in questo modo, come k di t meno tau u di tau, cioè con quello che abbiamo chiamato un'integrale di convoluzione. Integrale di convoluzione con una funzione k di t che si usa a chiamare nucleo. Bene, quando al posto di quel nucleo c'è la risposta impulsiva del nostro sistema, noi stiamo calcolando la risposta del sistema. Altrimenti, nel caso generale, questo oggetto esprime un funzionale lineare. Qua c'è un teorema dell'analisi funzionale che dice che, andiamo un momento sul nostro tablet, che dice, come noi sappiamo che se abbiamo una funzione f che dipende da x, y uguale a fx, come si esprime una funzione lineare? Come y uguale una certa matrice per x. Questo è il modo di scrivere una funzione lineare. Bene, se noi abbiamo un funzionale, cioè abbiamo y di t uguale f che dipende da quanto vale u sull'intervallo 0t, come si scrive un funzionale? Ecco, il teorema di Ritz, un matematico, dice che
1: Il funzionamento

funzionale si scrive come l'integrale fra 0 e t di un certo nucleo k di t e come integrale di convoluzione con un certo nucleo. Cioè Ricci dice, se questo è un funzionale lineare, esiste una k di t, una funzione, un nucleo di dimensioni opportune, e la y di t si scrive in questo modo. Ecco, quindi questo oggetto a priori rappresenta un funzionale lineare. Questo a k non è la risposta impulsiva di un sistema lineare. Siamo in un contesto più generale. Sotto quali condizioni tale legame funzionale coincide con la risposta forzata di un sistema lineare stazionario di dimensione finita? Come calcolare la rappresentazione con lo stato di tale sistema? Quindi io mi sto domandando quando è che questo K può rappresentare una risposta impulsiva. Bene, e qua abbiamo la risposta. Condizione necessaria e sufficiente affinché esista una realizzazione di un assegnato nucleo, e questa condizione noi la vediamo nel dominio delle trasformate. Quindi, data la K di T, noi immaginiamo di considerarne la trasformata K di S. La condizione necessaria e sufficiente è che esso sia una matrice di funzioni razionali proprie. Quindi la condizione è che K di S si possa scrivere come una matrice di costanti K di 0 più K' di S con K' matrice di funzioni razionali strettamente proprie. Perché, no? Proprio significa che il grado del numeratore può essere uguale al grado del denominatore. Ma se levo il termine costante, ho una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. Che la condizione è necessaria è, direi, elementare. Vedete? Perché in questo caso io fisso d a k0, cioè, scusatemi, se io ho a priori un sistema dato a, b, c, d, dire che la condizione è necessaria significa dire andiamo a vedere che la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario a dimensione finita è una matrice di funzioni razionali proprie, ma questo l'abbiamo visto, perché se noi, dato D, che possiamo chiamare K0, da A, B e C, quando calcoliamo C e SI meno A meno 1, B, otteniamo una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. E quindi se noi andiamo a fare D più questo, otteniamo una K di S che è una matrice di funzioni razionali. E K' avrà una struttura di questo tipo. Questa è una forma rapporto di polinomi, dove qua ci abbiamo a denominatore il polinomio, che è il comune denominatore dei polinomi a denominatore. Andiamo a vedere che la condizione è sufficiente. Che la condizione è sufficiente si vede andando subito a far vedere che per ispezione su i coefficienti della K scritta nel modo che ho indicato prima, vedete queste matrici A, B e C sono una realizzazione in forma canonica raggiungibile. Dove queste matrici che cosa sono? Vedete A con R è una matrice così fatta, dove qua ci sono i coefficienti del polinomio a denominatore, a 0, a 1, a n meno 1. Vi ricordo che il polinomio a denominatore aveva grado n, coefficiente di grado 1 era uguale a 1. Qua ci sono delle matrici, tutti zeri, e qua un blocco di matrici identità. Queste matrici I sono matrici identità P per P, e qua CE con R è B con 0, B con 1, B con n meno 1. Andiamo un momento a vedere sul tablet questa situazione e facciamo riferimento al caso in cui P sia uguale a 1, il che significa che stiamo considerando sistemi con un solo ingresso, supponiamo anche con una sola uscita, e supponiamo di avere una K di S più 1 diviso S quadro più 2 più 3, pardon, più 2S più 3 più 2s più 3. Bene, quella realizzazione scritta in questo contesto significa questo, A con R uguale, vedete,

0, dimensione 2, quindi in questo caso P è uguale a 1, N è uguale a 2, qua devo mettere meno 3 e meno 2, perché sono meno 3 A con 0, questo è A con 1, e qua devo mettere meno A con 0, meno A con 1, B con R è uguale a 0, 1, e C con R è uguale a B0, B1. B0 vi ricordo che era questo, e B1 è questo. E quindi 1, 1. Bene, che questa è una realizzazione. Vediamolo nel caso generale. Supponiamo di avere K di S uguale B0 più Bn-1 S alla n-1 diviso a 0 più S alla n. Abbiamo detto la realizzazione è così fatta. 0 è fatta come 0, 1, 1, meno a 0, meno a n-1. Bene, questa è. Noi dobbiamo vedere adesso che C, SI, meno A, a meno 1 per B è uguale a K di S. Bene, ma se noi adesso, questa è la matrice che io vi ho detto, A con R, C con R, B con R. Se noi qua adesso al posto di A con 0, qua ci mettiamo, questa è SI, scrivo SI meno A. S più A con N meno 1. Se premoltiplico per C, che è fatta come B con 0, B con N meno 1, e poi moltiplico per B, che nel caso in esame era fatta così, e che bene, voi provate a sviluppare questo calcolo, è molto semplice, vedete, questa è proprio SI meno A con R. Se noi ne facciamo l'inversa, in particolare basta che calcoliamo l'ultima riga di quest'inversa, di questa matrice, perché, scusate, l'ultima colonna dell'inversa di questa matrice, perché qua abbiamo un 1, quindi andiamo a pescare solo l'ultima colonna quando facciamo il prodotto, vedete che si ottiene proprio questa espressione. In realtà questa formula, come possiamo vedere qua rappresentato, vale nel caso generale anche in cui qua ci sono delle matrici identità, quindi nel caso in cui il sistema abbia più ingressi P. Notate che questa realizzazione ha sempre dimensione pari a N per P. La matrice A ha dimensione N per P, perché queste sono N, questa struttura di queste matrici I sono N per N, vedete? Qua c'è una matrice N per N, N per N, ce ne so, scusate, P per P, e ce ne sono N, quindi abbiamo una matrice NP per NP. Ora, quindi, se il sistema ha un solo ingresso e non importa quante uscite, la matrice A con R avrà dimensione esattamente N, ogni volta che P è uguale a 1, indipendentemente da Q. C'è una realizzazione duale che si può ottenere, cioè una realizzazione è una rappresentazione con lo stato che ha quindi come funzione di trasferimento quel nucleo, una, come vi dicevo, che si chiama in forma canonica osservabile, che è la duale, vedete? La matrice A, A con O, è la trasposta della matrice precedente, trasposta a blocchi, la matrice B con O è la trasposta della vecchia matrice C, e la matrice C con O è la trasposta della vecchia matrice B. Questa realizzazione è una realizzazione Q per Q. Ancora una volta, per vedere che questa è una realizzazione, cioè che se io vado a costruire C per SI meno A meno 1 per B ottengo la K di S, è solo un problema di calcolo. Quindi, come vedete, per ispezione sui coefficienti della K, una volta levato l'eventuale legame diretto ingresso-uscita, si può costruire una rappresentazione con lo stato direttamente. Queste sono due forme.
Ne esistono tante di forme di realizzazione, diciamo così, di algoritmi, di procedure di realizzazione, che ci consentono, per ispezione sui coefficienti, di costruire le matrici A, B e C. Esempio semplice, prendiamo la funzione di trasferimento prima calcolata, abbiamo detto, con la tecnica delle impedenze complesse per il circuito RLC, questa era la funzione di trasferimento. Attenzione, questa funzione di trasferimento non è scritta nella forma che io vi ho indicato, è chiaramente una funzione razionale strettamente propria, legame diretto ingresso-uscita non c'è, però non è scritta nel senso, il polinomio a denominatore deve avere coefficiente 1 sul termine di grado, il coefficiente di grado massimo uguale ad 1. Quindi qua devo dividere numeratore e denominatore per 1 su LC, quindi a numeratore ci avrò 1 su LC e a denominatore diventa S quadro più R su L più 1 su LC, messa nella forma precedente. Una volta che l'ho messa in questa forma, scrivo subito questa per ispezione sui coefficienti della W di S scritta in quella forma, ho questa espressione, questa realizzazione. Questa è una realizzazione. Vedete, in questo caso quella che ottengo è una realizzazione che ha esattamente la stessa dimensione del polinomio a denominatore nella W di S. Spunti di riflessione. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Ebbene sì, perché noi abbiamo parlato di sistemi a tempo continuo, ma per i sistemi a tempo discreto il problema è esattamente lo stesso. Rifletteteci, riscrivete le espressioni, ma anche gli algoritmi, la procedura per dedurre la rappresentazione con lo stato è la stessa. Il funzionale lineare, questa volta, è espresso da una sommatoria. Oh, a conclusione di questo primo argomento, vi voglio anche far osservare come notate che la rappresentazione con lo stato che abbiamo costruito, la realizzazione, come vi ho anche più volte detto in precedenza, ci dà un dispositivo che può funzionare in tempo reale per rappresentare quel legame funzionale ingresso-uscita. Io voglio realizzare qualcosa in cui conosco un legame funzionale. Supponete, io voglio realizzare un canale di comunicazione che è caratterizzato da un legame funzionale ingresso-uscita lineare. Come faccio a costruire un dispositivo che in tempo reale realizza quel collegamento, che quindi possa operativamente funzionare in tempo reale? Perché l'integrale di convoluzione, ricordiamoci, è un modello matematico, ma è un modello matematico che esprime un legame che non funziona in tempo reale. Bene, come faccio a realizzare questo legame in tempo reale? Il collegamento in tempo reale è rappresentato proprio dalla descrizione differenziale, dalla rappresentazione con lo stato, da quella che abbiamo chiamato una realizzazione di quel nucleo. Bene, quindi noi sappiamo, dato un nucleo, quando è realizzabile e come facciamo per realizzarlo, per costruire una rappresentazione con lo stato. Passiamo al prossimo argomento, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo stato. Questo è un altro, un contesto un po' diverso, ma anche molto interessante. Questa volta immaginiamo di avere una rappresentazione differenziale ingresso-uscita e può accadere. Per esempio, è molto facile, abbiamo visto prima, calcolare il modello della sospensione meccanica utilizzando le equazioni differenziali, semplicemente scrivendo secondo il principio della dinamica, uguagliando le forze.
Il problema in generale, scritto più in generale, anche

e nel caso di sistemi a più ingressi, più uscite, lo si può porre in questi termini. Data una matrice Q, qua che la chiamo QD, adesso vediamo cos'è, QD per Y, uguale, questa è una matrice, QD è non singolare, è data un'altra matrice PD per U, quindi un sistema più ingressi, più uscite. Se l'ingresso fosse 1, questo sarebbe, questa volta questo sarebbe un polinomio nella variabile D, e questo è un polinomio nella variabile D. Polinomio a coefficienti reali, dove D rappresenta l'operazione di derivata. Va bene? Quindi, dato questo oggetto, condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di una rappresentazione con lo stato equivalente, intendo dire una rappresentazione con lo stato che abbia, sia caratterizzata da un legame tra U e Y forzato che è specificato da quella relazione, è che questa matrice KD uguale QD a meno 1 per PD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Allora andiamo un momentino sul nostro tablet per vedere cosa significa esattamente questo. Allora, vedete, prima noi avevamo un'equazione del tipo, non so, M, scriviamo MY due punti più BY punto più KY uguale BU punto più KU. Ecco, era un'equazione di questo tipo. Bene, questa io la posso scrivere così, come M per la derivata seconda più B per la derivata prima più K applicate ad Y. Questo D indica è una variabile, diciamo una variabile che rappresenta un operatore, l'operatore di derivata, uguale B per D, B, questo è un operatore D, più K applicati ad U. Ecco, questa è quella che lì è indicata con Q, come QDD, e questa è quella che è indicata come PDD. Vedete, se voi al posto di D mettete S, questo è quello che ottenete quando voi scrivete, voi potete scrivere Y uguale a QD a meno 1 per PDD per U. Questo voi scrivete in T, quella che conosciamo come rappresentazione in termini di variabili di Laplace, W di S, se volete, o K di S per U di S. In effetti potremmo anche, io ve l'ho voluto esplicitamente indicare con la D perché è l'operatore di derivazione che interviene. Bene, in questo caso scalare, quindi viene proprio BD più K diviso M di quadro più BD più K. Nel caso di più ingressi per U, nel caso di più ingressi più uscite, ovviamente viene, quella è una matrice. Le cose sono più complicate. L'invertibilità di questa matrice, ma più complicate fino a un certo punto, se io avessi due variabili, io potrei scrivere semplicemente, per esempio, qua D più 1, anzi, sviluppatela questa, D 1 D al quadrato applicato a Y1, Y2 uguale D 1 D più 2, per esempio, applicato ad U. Ecco, questo è un sistema che ha due uscite, in qualche modo un collegamento tra una UY con Q uguale 2 e P uguale 1, un solo ingresso. Bene, questa è la matrice QD. Scrivete le equazioni differenziali che questo rappresenta in questa nomenclatura che adesso io vi ho introdotto e andate a verificare che effettivamente si può costruire una realizzazione. Vedete allora la condizione necessaria e sufficiente che KD sia una matrice di funzioni razionali proprie nell'indeterminata D. Nel caso della sospensione meccanica, vedete, eccolo qua, riscritto, QDY uguale PD per U, e questo è un modo di riscrivere in T la rappresentazione che avevamo scritto prima.

Notate che qua l'aspetto interessante è che compaiono rispetto all'ingresso anche le derivate, le sue derivate, perché laddove non comparissero queste derivate, una rappresentazione con lo stato in questo caso è facile da calcolare, basta porre y uguale x1, y punto uguale x2 e così via. Ma questo non si può fare nel momento in cui compaiono anche la derivata di u. Riguardate i casi che abbiamo esaminato, questa è una questione molto importante. Quindi in questo caso come si procede? A questo punto si scrive Kd come Pd diviso Qd, nel caso generale, come vi ho indicato prima, Qd a meno 1 per Pd, si ottiene questa funzione in D e la si realizza proprio come fatto nel caso precedente. Immaginate che questa D sia la S scritta nel caso del nucleo K di S, questo in qualche misura rappresenta un nucleo e quindi se scrivete questa è la rappresentazione differenziale che si ottiene. Vedete, 0, 1, meno k su m, meno b su m, la b è 0, 1 e la c è k su m, b su m. E questa è la rappresentazione in forma canonica raggiungibile. Vedremo poi perché questi nomi, forma canonica raggiungibile, forma canonica osservabile, perché queste rappresentazioni presentazioni con lo stato, che sono delle realizzazioni di questi legami ingresso-uscita, hanno delle proprietà e saranno proprio quelle proprietà che qua sono indicate come raggiungibilità e osservabilità. Le rappresentazioni con lo stato così calcolate hanno dimensioni più piccole possibile? Ecco, questa è una questione importante, è la questione della minimalità. La questione della minimalità è una questione importante perché è una questione collegata al fatto che al numero di elementi con memoria che io devo eventualmente impiegare per costruire un emulatore che rappresenti quel legame funzionale, quindi per costruire un sistema dinamico che mi rappresenti quel legame funzionale. Questo problema, che è noto come problema della realizzazione, è anche importante perché è un problema importante nella simulazione, perché se io voglio realizzare un sistema su un computer che in tempo reale simuli un comportamento dato in termini di funzionale ingresso-uscita e voglio un programma in tempo reale mentre l'ingresso viene generato, viene conosciuto, mi generi le uscite, quindi voglio fare una simulazione in tempo reale. Ecco, la dimensione mi dà il numero di integratori che io devo utilizzare e quindi la quantità di calcoli che devo fare. Quindi utilizzare più integratori di quanti non sia necessario è uno spreco. Quindi la minimalità è un fatto di economia, di risparmio, di riduzione di errori, è un fatto molto importante. Allora, una prima considerazione importante è che le tecniche di realizzazione che abbiamo visto in forma canonica raggiungibile ed osservabile, se i polinomi che stiamo considerando sono primi, pensiamo al caso scalare, ma vale nel caso di più ingressi anche o più uscite, sono primi tra di loro, quindi non ci sono semplificazioni tra polinomi a numeratore e denominatore. Quindi se sono primi, allora la realizzazione che si ottiene con il metodo in forma canonica raggiungibile quando P è uguale a 1 è minima. Quella che si ottiene col metodo della realizzazione in forma canonica osservabile quando Q è uguale a 1, la realizzazione che si ottiene è minima. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché la dimensione che si ottiene della realizzazione, nei due casi che vi ho detto, è proprio pari alla dimensione del polinomio che sta a denominatore comune. Nel caso a denominatore è proprio n.
perché se π è uguale a 1, forma canonica raggiungibile, np per np è uguale a n per n. Se q è uguale a 1, realizzazione in forma canonica osservabile, se O è uguale a 1, la realizzazione ha dimensione n per n. E siccome noi sappiamo che i poli della funzione di trasferimento sono un sottoinsieme degli autovalori, se io costruisco una realizzazione che ha tanti autovalori quanti sono i poli, quella realizzazione è senz'altro minima. E quindi sono a posto. Il problema si pone se il sistema ha più ingressi e più uscite. E quindi è importante studiare il problema della minimalità. Come si fa a... Allora, vedremo che ci sono diversi metodi per affrontare il problema. Un metodo consiste nella riduzione delle dimensioni dello spazio di stato e passa proprio attraverso quelle proprietà di raggiungibilità e osservabilità di cui vi dicevo prima. Però questo è un problema di cui dobbiamo tenere conto e ne terremo conto nell'aspetto seguente. Per adesso possiamo già per chiudere questo argomento, concludere dicendo che se i polinomi, quindi a numeratore e denominatore, non hanno fattori comuni, le realizzazioni così calcolate nel caso P uguale Q uguale 1 sono minime. Cioè addirittura se sia P che Q sono uguali a 1, entrambe le tecniche mi danno una realizzazione minima. E basta osservare che il suo polinomio caratteristico coincide con il denominatore di W. Va bene? In realtà vale di più perché vale che se, come vi ho detto, che se ho un solo ingresso, una mi dà una realizzazione minima, se ho una sola uscita, l'altra mi dà lo stesso una realizzazione minima. Spunti di riflessione. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice Q di D nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Cosa significa? Riflettete un momento su questo aspetto. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Un altro aspetto interessante. L'altro argomento, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. Bene, abbiamo capito quindi l'importanza di avere a che fare con rappresentazioni con lo stato che abbiano la dimensione dello stato la più piccola possibile, perché questo è un costo. In termini di calcolo, in termini di risorse, eccetera. Bene. Quindi cosa si può dire, cosa si può fare nel caso in cui il sistema abbia più ingressi e più uscite? Allora, c'è un metodo che è il metodo di Gilbert, dovuto uno studioso americano degli anni 50, degli anni 40, Gilbert, che elettronico, che propone una procedura molto semplice. Una procedura molto semplice che adesso io vi enuncio nelle due situazioni, anche in presenza di poli complessi. In presenza di poli complessi è un po' più articolata, ma nel caso di poli reali è molto semplice. Quindi, in presenza di poli reali, supponiamo di avere un nucleo così fatto e abbiamo il nucleo, questo nucleo che potevamo scrivere come forma rapporto di polinomi, come abbiamo scritto prima, no? B0 più B1, eccetera, diviso a 0 più SLN. Noi possiamo fare l'espansione in frazioni parziali e per ottenere un'espressione di questo tipo. E quindi non so, facciamo un esempio, andiamo sul nostro tablet e quindi io posso, dato un nucleo K di S uguale, per esempio, S più 1, S0, 1 meno S, per esempio, 1 meno S, diviso S quadro più 2 S. Va bene? Questo, vedete, questo è scritto come rapporto di polinomi, perché questo io lo posso scrivere come, in realtà, lo posso scrivere come 1, 0, 1, meno 1,
per S più 1, 0, 0, 1 diviso S quadro più 2S. E questo è scritto nella forma in cui l'abbiamo scritto prima. Questa è la mia B con 0 e questa è la B con 1, mentre qua A con 0 è uguale a 0, questa è A con 1. Bene, adesso questo io lo posso riscrivere, però posso fare un'espansione in frazioni parziali e lo posso scrivere come R diviso S. Vedete qua al denominatore questo polinomio in realtà è proprio S per S più 2, quindi lo posso scrivere come un residuo R1 diviso S più un residuo costante R2 diviso S più 2. Ecco, fate questo calcoletto, scrivetelo come R1 più diviso S più R2 diviso S, cioè in questa forma qua. Benissimo, e questo vale per quanti sono i poli che io sto considerando. Qua sarebbe meglio scrivere P con I perché sto considerando i poli della K di S. Questi in realtà poi saranno gli autovalori in questo metodo, perciò qua l'ho indicato come lambda con I. Bene, adesso se indichiamo con M con I il rango di questi residui, torniamo sul nostro tablet un momento e supponiamo che fatto quel calcolo, adesso non voglio riprendere da lì, ma supponiamo di averlo direttamente in questi termini, supponiamo di avere 1 meno 1, 0, 1 diviso S più 1, 0, meno 1, 0 diviso S più 2. Ecco, il caso precedente, supponiamo che sia questa la situazione. Adesso vedete questi due residui, R1 è questo, il primo, e allora abbiamo che il rango, quant'è il rango di questi residui? Il rango di questi residui sono R1, che è 1 meno 1, 0, 1, ha rango che è uguale a 2, perché è una matrice 2x2 invertibili. Mentre il rango, pardon, mentre il residuo R con 2, che è il nostro 1, 0, meno 1, 0, ha rango uguale ad 1. Ha rango uguale ad 1. Bene, quindi indichiamo con E, quindi M con 1 è il rango di R1, M con 2 uguale a 2. Bene, indichiamo con C con I, B con I, quella che si chiama una fattorizzazione minima di questi residui. Che vuol dire una fattorizzazione minima? Vuol dire se una matrice, voi sapete che se una matrice è singolare, questa si può scrivere come prodotto di due matrici che hanno una dimensione interna pari al rango. Questo vuol dire quindi, in sostanza, nei confronti di R1, che è una matrice 2x2, che questa si può scrivere come il prodotto di due matrici, ma siccome a rango pieno, che hanno rango interno 2. E quindi nella fattispecie la fattorizzazione più semplice di questa R1 sarà una cosa del tipo 1 meno 1, 0, 1, per esempio, per la matrice identità. Cioè non posso in realtà farla, scriverla in modo diverso, non c'è una fattorizzazione che mi semplifica le cose. Mentre questa matrice R2 io la posso scrivere per esempio come 1, 0, o scusatemi, come 1 meno 1, per 1, 0. Vedete, questa è invece una fattorizzazione di questa matrice. Perché se io scrivo 1 meno 1, 1, 0, quando faccio il prodotto, riottengo proprio 1, 0 meno 1, 0. Vedete, c'è questa fattorizzazione che ha dimensione interna. Quindi, che significa fattorizzazione? Significa posso riscrivere R come prodotto di due matrici in cui la dimensione interna di queste due è pari a m con i. Vedete, questa è una C con i è Q per m con i e B con i è m con i per P. Questa è una fattorizzazione minima. Bene, scritta questa fattorizzazione, ecco qual è la realizzazione. La realizzazione è così fatta. È una realizzazione in cui la A è diagonale, dove queste che cosa sono? Sono matrici, lambda 1, lambda m, diagonali,
dove

Questa è la matrice lambda 1, c'ha lambda 1 quante volte? M1 volte. Lambda 2 quante volte? M2 volte e così via. Qual è la dimensione di questa? È m per m con i per m per m con i, perché di questi blocchi ce ne sono m e ciascuno ci avrà dimensione m1, m2, eccetera. La matrice B è fatta così, che cosa sono? Sono tutte le matrici a destra nella fattorizzazione delle matrici residue. La matrice C come è fatta? È fatta così, sono tutte le fattorizzazioni, le matrici usate nelle fattorizzazioni a sinistra e quindi le dimensioni qua sono consistenti con quello che si è scritto. Allora, nel caso che qui avevamo, per esempio, torniamo sul nostro tablet un momento, nel caso che qui avevamo, per esempio, avevamo, vedete qua c'era l'autovalore 0 con molteplicità 2 e allora semplicemente la cosa è fatta in questi termini. Qua c'ho addirittura una matrice che è fatta da 4 zeri perché qua c'è l'autovalore 0 sulla diagonale principale. Qua c'è un meno 2, ma la matrice meno 2 ha rango 1 perché questo residuo ha rango 1. La matrice B e C scrivetele voi in funzione della fattorizzazione che abbiamo scritto. Questa qui, no? Aveva una fattorizzazione che era 1 meno 1, 0, 1 e la matrice identità. Mentre questa ha una fattorizzazione 1 meno 1 e 1, 0. E quindi scrivete le matrici B e C. Bene, che hanno le dimensioni giuste. Presenza di ogni eventuale coppia di poli complessi, qua la situazione è un po' più complicata e qua vedete, vi lascio scritte sulle slide qui queste espressioni. Se K è il massimo del rango tra questi due residui, qua questa espressione è scritta in presenza di una coppia di poli complessi, ma può essere ripetuta per tutte le coppie di poli complessi. E perché notate, questa è una questione importante che io non vi ho detto, ma implicita in quello che è stato scritto, che questa tecnica di realizzazione si può utilizzare nel caso in cui i poli di questo nucleo sono semplici, quindi sono reali semplici oppure sono a coppie di complessi coniugati, ma semplici, non ci sono poli multipli. Nel caso di poli multipli esistono degli algoritmi, ma possono essere estremamente sofisticati. Allora ci sono qua due situazioni: se K è uguale al minimo tra Q e P, il rango di quel residuo. Allora la realizzazione è questa, dove vedete si possono dare le forme di, vedete, A è nient'altro che sono la coppia di autovalori complessi ripetuta Q volte, se, perché Q è uguale a K, che è il rango sempre di quel residuo, e le matrici B e C si possono scrivere per ispezione proprio sui coefficienti delle matrici residue R con A e R con B. Se invece K è uguale al minimo ed è uguale questa volta a P, non a Q, allora la forma che si ottiene è una forma nell'altro senso. Se poi K è minore di Q e P, allora si può vedere se Q quindi è minore di P, allora esiste una Q non singolare, tale che QC alle ultime n meno k righe nulle. E rispetto alle uscite QY si opera come nel caso precedente. Se P è minore di Q, allora essendo PP per P non singolare, tale che B per P alle ultime n meno k colonne nulle, rispetto agli ingressi P per U si può operare come nel caso 2. Insomma, qui c'è una complessità che vi invito a riguardare per fare qualche esempio, ma niente di più, la situazione può essere complessa. Spunti di riflessione su questo argomento. Si verifichi che la terna ABC è una rappresentazione del nucleo assegnato. Il calcolo di una rappresentazione con il metodo di Gilbert corrisponde al calcolo di una rappresentazione equivalente calcolabile con uno dei metodi in forma canonica, nel caso in cui il sistema abbia un ingresso e un'uscita. Qual è la trasformazione di coordinate per passare alla realizzazione di Gilbert?

Riepilogo degli spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Si disegni uno schema di realizzazione che impiega integratori, sommatori e moltiplicatori per costante per la realizzazione del circuito RLC dell'esempio. Si rifletta sulla possibilità di calcolare una realizzazione a partire dalla conoscenza della risposta indiciale. Si rifletta sul problema della realizzazione per i sistemi a tempo discreto. Si argomenti la scelta di una delle due tecniche di realizzazione proposte in relazione al numero di ingressi e uscite. Si esamini formalmente la situazione in cui la matrice QD nella rappresentazione del modello implicito UY sia singolare. Si rifletta sulla presenza di poli a molteplicità maggiore di 1 e l'ordine con il quale il polo è autovalore della matrice dinamica. Si verifichi che la terna ABC è una rappresentazione del nucleo assegnato. Il calcolo di una rappresentazione con il metodo di Gilbert corrisponde al calcolo di una rappresentazione equivalente calcolabile con uno dei metodi in forma canonica, nel caso in cui il sistema abbia un ingresso e un'uscita. Qual è la trasformazione di coordinate per passare alla realizzazione di Gilbert? Bene, con questo abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare i siti dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti. Alla prossima lezione, arrivederci.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate SI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione

0: Italiana dell'Apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettun. Con Uninettun l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione nella quale svilupperemo la seconda parte di questa coppia di lezioni dedicate a Bisanzio, una cultura del libro. Vediamo quali sono gli argomenti. I colofoni e le note di possesso, i principali agenti nella produzione libraria bizantina, la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Dunque, cominciamo dal primo argomento, i colofoni e le note di possesso. Abbiamo già parlato più volte nel corso delle precedenti lezioni delle sottoscrizioni, altrimenti dette appunto con un termine greco colofoni, e della loro importanza soprattutto per la datazione dei manoscritti. Adesso entreremo più nel dettaglio, vedremo quali altre informazioni questi colofoni o sottoscrizioni possono fornirci e vedremo anche un'altra tipologia di annotazioni, le note di possesso. Le sottoscrizioni, come sappiamo, sono fonti primarie di informazioni soprattutto relative ai copisti. Più raramente esse ci forniscono informazioni anche sui clienti committenti, i patroni e i possessori dei libri. Questa è un'immagine che conosciamo già dal Vindobonensis Medicus Graecus I, è una miniatura del cosiddetto Dioscoride di Vienna. E una miniatura che, come abbiamo già visto, raffigura tre figure femminili. In una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato come la confezione di questo manoscritto fosse legata ad una figura importante, alla figura di Giuliana Anicia, rappresentante di un'importante famiglia di rango senatoriale, alla quale gli abitanti del quartiere di Onorato o Onorate vollero donare questo manoscritto in segno di riconoscenza per la costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Ora, l'identificazione della figura centrale in questa miniatura con la personificazione della sapienza è stata dettata nel passato da una didascalia apposta proprio nel margine superiore. Qui potete leggere infatti la parola Sofia, che in greco vuol dire sapienza. Fra la megalopsichia, ovvero appunto la magnanimità, e la phronesis, cioè la prudenza. Tuttavia, oggi si è portati a identificare la figura centrale non più con la personificazione della sapienza, ma proprio con la stessa Giuliana Anicia, della quale quindi questa immagine sarebbe il ritratto. Infatti, la didascalia Sofia fu apposta molto tempo dopo, all'inizio del XV secolo, da Giovanni Cortasmeno, un'importante figura di intellettuale, di bibliofilo appunto della Costantinopoli dell'inizio del XV secolo, inizialmente notaio, poi religioso, del quale conosciamo, del quale sappiamo, possediamo oggi ben 24 manoscritti che sono stati da lui posseduti. Aveva quindi una cospicua biblioteca e tra questi manoscritti vi fu proprio il Dioscoride di Vienna, che egli fece, fra l'altro, rilegare, restaurare e che

corredò nel 1406 di un indice e di scoli, cioè di annotazioni, fra cui questa erronea identificazione della figura femminile con la sapienza. Le sottoscrizioni non sono solo apposte dai copisti, questo però accade nella stragrande maggioranza dei casi, ma da qualsiasi altro artigiano del libro, miniatore, legatore e così via. Il termine colofone, con cui si indica la sottoscrizione, deriva dal greco colophon,

non si trovano tutti e sempre. Sono gli elementi che si possono trovare, ma quasi mai si trovano tutti insieme. Dunque, la indicazione della data, il nome del copista, che può essere accompagnato da epiteti o dalla dignità. Con epiteti intendiamo dire degli aggettivi, generalmente professioni di umiltà, ad esempio misero, peccatore, tapino. Molto spesso l'aggettivo, l'epiteto utilizzato è tapinos, che vuol dire appunto misero, miserabile, da cui deriva l'italiano tapino. Quando parliamo invece di dignità, indichiamo fondamentalmente la qualifica, ad esempio monaco, ieromonaco, diacono e così via, quando si tratta chiaramente di religiosi. Il nome del committente o della istituzione che ha commissionato il codice, il libro, il prezzo del tutto o delle parti. Possiamo trovare indicato il prezzo, ad esempio, dell'intero manoscritto, il prezzo soltanto del supporto scrittorio, ad esempio della pergamena acquistata per realizzarlo, o anche la parcella del copista. Invocazioni. Kleinkroniken, ossia notizie di storia locale o universale. Infine, formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Qui abbiamo, cominciamo a passare in rassegna, una serie di formule di colofoni, giusto per avere un'idea di ciò di cui stiamo parlando. Questo è un colofone tratto dal manoscritto palatino greco 44 dell'anno 898 e sul foglio 245 verso è apposto il colofone. Come un porto sereno ai naviganti, così è l'ultimo rigo per gli scribi. Questo è un colofone latino in esametro, non di rado i colofoni possono essere infatti in forma metrica. Quello che ha scritto, ma viva sempre con il Signore. Molto spesso i copisti chiedono perdono e indulgenza nei confronti degli errori che possono aver commesso nella copia e soprattutto viene sottolineata la fatica della stessa scrittura. Questo è un altro colofone ricavato dal Vaticano greco 1591 dell'anno 964 proveniente dall'Italia meridionale che recita: com'è delizia il pane agli affamati, così è l'ultimo rigo per gli scribi. Altro colofone sempre dall'Italia meridionale: voi che leggete pregate e non maledite, poiché chi scrive sbaglia pure lui. Altro colofone dal manoscritto conservato nel monastero di Vatopedi del XIV secolo: di Dio è dono e di Giorgio fatica. Si intende chiaramente, si sottintende il libro. Questo è un colofone tipico di manoscritti prodotti nel monastero costantinopolitano chiamato Ton Ovigon, ovvero il monastero delle guide, di cui parleremo anche più avanti, che ebbe un'intensa attività scrittoria proprio nel XIV secolo. Le sottoscrizioni sono relativamente rare nel mondo greco e nel mondo latino. Parliamo di un codice, un manoscritto su 20 circa, e anche molto brevi e scarne. Molto comuni e molto ricche, esse sono invece in certi ambiti orientali, siriaco, armeno, georgiano, arabo. Evidentemente in tutto ciò pesano aspetti di mentalità, per cui in qualche modo anche i colofoni possono contribuire a quel filone storiografico molto in voga attualmente, noto come storia della mentalità. Ora passiamo alla nota di possesso, che è cosa diversa rispetto al colofone. Essa è apposta da o per conto di un possessore, quindi non il copista. Può trattarsi del primo possessore,

magari anche committente o dedicatario del libro, oppure di un possessore successivo. Chiaramente la presenza di più note di possesso su un manoscritto ci permette anche di tracciare quella che è la storia del manoscritto stesso, ovvero diciamo della sua vita o appunto vita posteriore, come l'abbiamo definita in un'altra lezione, ovvero a chi è appartenuto, dove è stato custodito nel corso dei secoli. Quali sono gli elementi della nota di possesso? Per la maggior parte dei casi, tali elementi coincidono con gli stessi della nota della sottoscrizione. La data topica o cronica della manifattura del codice, se è chiaramente una nota coeva, o data dell'acquisto possesso, se la nota è seriore, cioè più tardiva. Nota del copista con epiteti di dignità se coeva alla manifattura, nome del copista, nome del committente possessore con epiteti o dignità o dell'istituzione. Il prezzo della manifattura o di acquisto, le invocazioni, Kleinkroniken, notizie di storia locale o universale, come già abbiamo detto, e poi le solite formule, ovvero motti di sapore proverbiale. Quali sono altri segni grafici che indicano il possesso di un manoscritto? Il cosiddetto monogramma. Partiamo da questo manoscritto. Si tratta di un codice conservato a Mosca, un codice molto importante, il Sinodale greco 183, che contiene il cosiddetto menologio imperiale. Sappiamo ormai cos'è un menologio. Il menologio è un libro liturgico della Chiesa greca che contiene testi agiografici lunghi, quindi testi che raccontano la vita e le opere dei vari santi ordinati, organizzati secondo il calendario liturgico. In maniera particolare, questo menologio di particolare pregio, riccamente illustrato con delle miniature di altissimo livello qualitativo, e è un menologio di committenza imperiale. Perché? Perché alla fine di ciascun testo agiografico è inserita una preghiera che diciamo si articola per cola ritmici, cola metrici, e l'iniziale di ciascuno di questi cola forma in acrostico la sequenza Michail P, ovvero Michele P. Chi è questo Michele P? Si tratta di Michele, di un importante, tra l'altro, appunto, personaggio proprio imperatore bizantino, Michele IV il Paflagone, che regnò tra il 1034, dal 1034 al 1041. Quindi la realizzazione di questo manoscritto va collocata proprio durante il regno di Michele IV Paflagone. Questo manoscritto presenta dei monogrammi che possiamo appunto vedere evidenziati nella slide, sia qui che qui. Per lungo tempo si è pensato che questi monogrammi indicassero il committente del manoscritto. In realtà non si tratta del committente, bensì del possessore, di uno dei personaggi che hanno posseduto questo manoscritto. Infatti il monogramma va sciolto in angelu, ovvero di angelo, il genitivo di angelos, e questo angelo va identificato con Manuele Angelo, un importante personaggio vissuto tra il XIII e il XIV secolo, che fu possessore di numerosi manoscritti, tra cui proprio il nostro menologio imperiale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Cos'è un monogramma?

Veniamo dunque al successivo argomento, i principali agenti nella produzione libraria bizantina. Adesso in questo capitolo della lezione andremo a vedere più nel dettaglio il rapporto, soprattutto la relazione fra copisti e i committenti, che sono coloro che commissionano o si preoccupano di copiare un manoscritto e in che contesti. I tre principali agenti nella produzione libraria bizantina, sulla base delle testimonianze a nostra disposizione, sono le fondazioni religiose, le biblioteche pubbliche e centri di studio e scuole, e singole figure tra la sfera privata e quella istituzionale. Cominciamo con le prime, le fondazioni religiose. Si tratta per lo più di monasteri, più raramente chiese e vescovadi. La stragrande maggioranza dei copisti erano monaci o ecclesiastici di basso rango. Già in una delle precedenti lezioni abbiamo ricordato le ricerche svolte da Marilena Maniaci e Filippo Ronconi su dei manoscritti prodotti proprio tra il IX e il XII secolo e abbiamo visto come nelle statistiche emergeva chiaramente che la stragrande maggioranza dei copisti erano proprio dei monaci o comunque degli ecclesiastici. Le biblioteche più ricche erano quelle del Patriarcato di Costantinopoli, attestate almeno appunto dal Patriarcato di Sergio I, 610-638, e le biblioteche di alcune comunità monastiche eccezionali, di cui parleremo a breve. Fra le biblioteche monastiche maggiori, meglio documentate, infatti ricordiamo il monastero di San Giovanni Prodromo di Studio. Di questo monastero abbiamo già parlato, a proposito della nascita della scrittura, minuscola libraria greca. Il monastero di Studio è un monastero fondamentale, che fu fondato nel V secolo da Studio, da cui appunto deriva il nome, ossia un patrizio e console di Costantinopoli. Per la precisione, la fondazione risale agli anni 462-463 e questo monastero fu fondato su terreni di proprietà dello stesso studio in quel quartiere che poi fu chiamato proprio dagli abitanti della capitale Tatu Studiu, ovvero il quartiere di studio. Fra l'altro questo monastero rimase nella penombra fino all'VIII secolo, quando ne divenne, lo abbiamo ricordato, egumeno, ovvero abate, proprio Teodoro chiamato Studita. Nel 799 Teodoro fu una figura importante, ne abbiamo parlato ampiamente, e Teodoro redasse fra l'altro anche una regola, per così dire, monastica, che esercitò una profonda influenza, fu molto importante per tutto il monachesimo bizantino. Inoltre, il secondo monastero di cui ricordiamo la biblioteca è quello di San Giovanni Teologo sull'isola di Patmos. Si tratta di un monastero fondato nel 1088, quindi alla fine dell'XI secolo, dal monaco Cristodulo, originario della Bitinia, che giunse sull'isola di Patmos dopo una serie di peregrinazioni proprio per sfuggire all'avanzata dei turchi selgiuchidi, abbandonando in maniera particolare la sua precedente ubicazione sul cosiddetto Monte Latros in Asia Minore. E proprio qui Cristodulo fondò il monastero, fondò la biblioteca del monastero su un'isola che aveva una grande importanza in realtà dal punto di vista della spiritualità, perché l'isola di Patmos è l'isola su cui si pensava, secondo la tradizione, che Giovanni avesse composto l'Apocalisse. Era ubicata sull'isola infatti una grotta dove

dove si riteneva che Giovanni avesse avuto le sue visioni e che divenne ben presto meta di pellegrinaggio. Proprio la fondazione del monastero dedicato appunto a San Giovanni Teologo, ovvero il presunto autore dell'Apocalisse, diede un grande impulso alla vita dell'isola, attirando pellegrini, permettendo un popolamento dell'isola e attirando anche molti monaci. Lo stesso Cristoduro portò con sé inizialmente dei libri, che sono fra l'altro ancora conservati nel monastero, nella biblioteca del monastero di Patmos, e nei secoli successivi giunsero fra l'altro anche altri monaci con i loro libri. Le comunità del Monte Athos. Il Monte Athos, come è noto, è una repubblica autonoma collocata sul territorio di Grecia, collocato appunto una comunità monastica di circa 20 monasteri su base etnica, ubicata sulla penisola omonima dell'Athos. Questi monasteri, la gran parte di questi monasteri fu fondata tra il X e il XIII secolo. Ciascuno di questi monasteri è dotato di una propria biblioteca, sono collezioni importantissime e fra i vari fondatori di questa comunità non si può non ricordare Sant'Atanasio Latonita, che fu il fondatore del monastero cosiddetto della Grande Lavra. Poi abbiamo il monastero di San Salvatore in Cora a Costantinopoli. Siamo appunto a Costantinopoli. Cora è un quartiere che sorge grosso modo nelle vicinanze del palazzo imperiale delle Blacherne. Di fatto la fondazione del monastero è molto antica, risale al V secolo. Il monastero fu ristrutturato più e più volte, soprattutto in epoca comnena, ma diciamo la biblioteca divenne realmente importante e ricca più tardi, in epoca paleologa, soprattutto grazie ad una figura estremamente influente, un grande erudito, ovvero Teodoro Metochita, che fece appunto, restaurò a proprie spese questi edifici e arricchì la biblioteca con numerosi manoscritti. Siamo all'inizio del XIV secolo. Infine, ricordiamo la biblioteca del monastero della Theotokos o di Chitria a Costantinopoli. Il monastero della Theotokos o di Chitria è un monastero importante, antichissimo, che risale fondamentalmente al IV secolo, è legato alla figura di Pulcheria, una personaggio femminile, figlia dell'imperatore Arcadio, alla quale fu fatto dono, alla quale fu donata l'icona della cosiddetta Vergine o Theotokos o di Chitria, ossia colei che indica la via. Si tratta di un'importante icona che darà vita ad una diffusa tradizione iconografica della Vergine nel mondo bizantino e nel mondo slavo e secondo la tradizione tale figura sarebbe stata dipinta dallo stesso San Luca e nel monastero veniva conservata questa icona. Tuttavia, anche in questo caso, la stagione di massimo splendore della biblioteca si colloca in età paleologa. Per quanto riguarda le biblioteche pubbliche o centri di studio e scuole, ricordiamo che le biblioteche pubbliche continuavano le antiche fondazioni romane in diversi centri urbani dell'impero, soprattutto in epoca proto-bizantina, e alcune furono fondate da imperatori bizantini. Abbiamo già ricordato come nel momento in cui i latini occuparono Costantinopoli nel 1204, gli imperatori si preoccuparono di raccogliere e portare a Nicea, là dove si spostò la corte imperiale, il maggior numero possibile di manoscritti, dando vita a delle biblioteche.
La Biblioteca Imperiale è invece una fondazione antichissima, fondata nel 350.

57 d.C. dell'imperatore Costanzo II, fu ampliata da diversi altri sovrani e viene menzionata più volte nelle fonti successive. Il rapporto fra copisti, botteghe di copisti chiamate ergasteria in greco e istituzioni pubbliche è difficile da delineare. Il copista poteva o lavorare su commissione di uno o più committenti, il copista o chiaramente anche gruppi di copisti che lavoravano in equipe, oppure essere un professionista interno a una specifica istituzione dalla quale riceveva un salario. Qui abbiamo una testimonianza interessante, risalente al regno dell'imperatore Valente, siamo nel IV secolo, ovvero una costituzione conservata nel cosiddetto Codex Theodosianus, ovvero una raccolta di costituzioni voluta dall'imperatore Teodosio II. Leggiamo il testo, chiaramente in latino, di questa costituzione, nella quale si fa riferimento proprio, è una costituzione rivolta dagli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano al prefetto della città di Costantinopoli, Clearco, dove si richiede di reclutare, di appunto ingaggiare degli antiquari, ovvero dei copisti, dei calligrafi esperti, proprio per scrivere o restaurare i codici particolarmente antichi della biblioteca imperiale e dovevano essere quattro calligrafi greci e tre latini. Passiamo ora alle singole figure fra la sfera privata e quella istituzionale. Abbiamo notizia di singoli eruditi, noti per aver commissionato la trascrizione di libri per uso personale o per l'impiego in circoli di lettura. È il caso, ad esempio, di Areta di Cesarea, del quale abbiamo già parlato ampiamente a proposito della cosiddetta età dell'enciclopedismo bizantino. Dall'undicesimo secolo in poi gli studiosi sembrano essere per lo più copisti dei propri libri. Tale pratica culminò in età paleologa. Poi, fra queste appunto figure, ricordiamo anche lettori comuni, committenti di libri per studio o donazioni, figure più o meno istruite dell'amministrazione imperiale, incluso l'esercito. Più raramente intere comunità commissionavano un codice. È il caso di questo codice conservato oggi a Cracovia, un evangeliario copiato nel gennaio 1193 per la chiesa della Theotokos Siburiatissa sull'isola di Cipro. Quindi, diciamo, le situazioni come quella che abbiamo visto per il Vindobonensis Medicus Grecus I, il Dioscoride di Vienna, diventano sempre più rare. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale? Quali sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo bizantino? Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Ora giungiamo all'argomento la sopravvivenza della forma libraria del rotolo nel Medioevo. Abbiamo visto che fondamentalmente la forma libraria più diffusa nel Medioevo è il codice. Vediamo adesso in quali contesti e per quali motivi il rotolo sopravvive. Talvolta nel Medioevo. Dal punto di vista culturale, il ruolo chiave del codice è legato a due momenti cruciali nella definizione dell'identità imperiale bizantina, ovvero la committenza di codici monumentali con un alto valore simbolico. La Bibbia in greco da parte di Costantino I. Sappiamo dalla vita Costantini, la vita di Costantino redatta da Eusebio di Cesarea, un vero e proprio encomio del primo imperatore cristiano, che Costantino commissionò
la produzione di 50 Bibbie in greco per soddisfare le esigenze liturgiche delle chiese della capitale.

capitale che aumentavano man mano che la città chiaramente fioriva. Il digesto in latino da parte di Giustiniano I. Il digesto fa parte del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, era una raccolta di frammenti di leggi di giuristi romani precedenti, voluta proprio da Giustiniano. Il rotolo tuttavia continuò a svolgere un ruolo significativo nella cultura libraria bizantina anche dopo l'avvento del codice, in particolare per i testi documentari, le cancellerie patriarcali, la cancelleria imperiale, ad esempio le crisobolle. Le crisobolle rappresentano un documento tipico della cancelleria imperiale, erano dei documenti caratterizzati proprio dal sigillo aureo, da cui deriva appunto il nome crisobolla, ed erano generalmente riservate alle comunicazioni dell'imperatore nei confronti dei sovrani stranieri. Inoltre, il rotolo viene conservato, utilizzato anche per i testi liturgici, quindi testi per la liturgia, specifiche cerimonie. Il rotolo viene utilizzato per i testi magici e apotropaici, di questi parleremo più compiutamente nella successiva lezione. E poi abbiamo esempi di altri usi speciali. I rotoli obituari e rotoli con le parti attoriali. Innanzitutto vediamo come nell'uso del rotolo, nel passaggio tra tardo antico e medioevo, si verifica un fondamentale cambiamento, la disposizione del testo e il modo in cui il rotolo viene srotolato. Se nella antichità il rotolo, come vedete, presentava il testo disposto parallelamente al lato corto e su più colonne, a destra vedete come invece si evolve in età medievale. Il rotolo si srotola lungo il lato appunto più lungo e il testo viene disposto su un'unica grande colonna. Questo è un esempio di rotolo con contenuto liturgico, è un manoscritto conservato a Messina nella biblioteca regionale di Messina, il Messanensis Grecus 177. Risalente all'inizio dell'XI secolo e proveniente dall'Italia meridionale. Qui abbiamo invece un rotolo, sempre di contenuto liturgico, proveniente dal fondo Timaeus Stavrou della Biblioteca del Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme, sempre risalente all'XI secolo. Qui abbiamo invece un rotolo latino, contenuto sempre liturgico, segnatura Exultet 1, anche qui XI secolo, proveniente, conservato all'archivio capitolare di Bari, vergato in scrittura beneventana. Qui invece abbiamo un documento che ci è già noto, conservato all'Archivio Apostolico Vaticano, che contiene la lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno a Papa Innocenzo II. Come vedete è un documento che presenta una crisografia, il testo è stato scritto con inchiostro dorato. Altro documento simile, sempre una lettera dell'imperatore bizantino Giovanni II Comneno al Papa Innocenzo II, anche di un altro anno, siamo nel 1141, anche questa conservata nell'Archivio Apostolico Vaticano, anche questa redatta in forma di rotolo. Veniamo qui ad un esempio di rotolo obituario di ambito insulare, conservato a Londra, alla British Library, dell'anno 1225-1230 circa, è il rotolo obituario di Lucia di Edingham,
fondatrice e prima

abbadessa del monastero benedettino di Castle Edingham nell'Essex, è inviato a 122 monasteri per chiedere delle preghiere per la religiosa defunta. Qui invece abbiamo un rotolo molto interessante, il cosiddetto, che contiene il cosiddetto Officium Quarti Militis. Il rotolo è conservato nell'archivio capitolare di San Panfilo a Sulmona, risale al XIII secolo e presenta una parte attoriale. Molto spesso abbiamo diversi esempi di questo genere di rotoli che contenevano non l'intero copione, diciamo, o sceneggiatura di una sacra rappresentazione, siamo chiaramente in ambito occidentale, ma le singole parti dei vari attori. In questo caso, questo rotolo contiene proprio la parte che doveva essere recitata da una delle guardie romane, appunto, in una sacra rappresentazione che era dedicata alla passione di Cristo. Fra l'altro è interessante notare come anche proprio la parola italiana ruolo, il ruolo che viene svolto, recitato dai vari attori all'interno di un dramma, deriva proprio dalla parola rotulus, perché era il rotolo a contenere le singole parti. Questo invece è un rotolo bizantino, interessante perché rappresenta una vera e propria eccezione, in quanto non contiene testi liturgici, non contiene documenti, ma un testo letterario di età il rotolo di età medio-bizantina, siamo tra l'XI e il XII secolo. E il testo contenuto è proprio il commento di Proclo, filosofo neoplatonico, al Platone, all'Atimeo di Platone. I bizantini continuarono a utilizzare anche altri materiali come supporti scrittori. Ricordiamo le tavolette lignee, i frammenti di ceramica. E singoli fogli, chiamati in greco schede o schedaria, che potevano essere di papiro, di pergamena, e poi dall'VIII secolo in poi, quantomeno nelle regioni orientali, sudorientali, anche carta. In particolare, proprio l'utilizzo di queste schede e schedaria ci rimanda alla figura di Fozio, patriarca di Costantinopoli nel IX secolo, e ai materiali per la sua biblioteca, altrimenti detta Myriobiblos. Ma di Fozio, della biblioteca e dei materiali utilizzati proprio per scrivere quest'opera di grandissima importanza per la conoscenza della letteratura antica e bizantina, parleremo nella prossima lezione. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario? I bizantini utilizzarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati, oltre al rotolo e al codice? E con quali funzioni? Veniamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa sono i colofoni? Dove e da chi venivano generalmente scritti? Quali informazioni possono fornirci? Cosa si intende per nota di possesso di un manoscritto? Quali informazioni possono fornirci le note di possesso? Che cos'è un monogramma? Quali sono i tre principali agenti nella produzione libraria bizantina? Cosa si intende per biblioteche pubbliche, patriarcali e biblioteca imperiale?

sono le biblioteche maggiori meglio attestate nel mondo bizantino? Come lavoravano i copisti in relazione alle committenze istituzionali? Cosa si può dire invece dei committenti e dei lettori privati? Quali furono i due eventi che in ambito culturale decretarono l'alto valore simbolico istituzionale della forma libraria del codice? In quali contesti e con quali usi il rotolo sopravvive nel corso del Medioevo? Come cambia il modo di leggere il rotolo dal tardo antico al Medioevo? Esistono rotoli di età bizantina di contenuto letterario? I bizantini utilizzarono anche altri supporti per la scrittura, oltre al papiro, alla pergamena e alla carta? I bizantini utilizzarono anche altri formati oltre al rotolo e al codice, e con quali funzioni? Siamo giunti alla conclusione di questa lezione. Come di consueto, vi ricordo che potrete trovare ulteriori informazioni e anche materiale bibliografico proprio sulla pagina web dell'insegnamento disponibile sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, sono Martina Massullo, ricercatrice in archeologia e storia dell'arte musulmana. Da diversi anni collaboro con la cattedra dell'Università Sapienza di Roma e dal 2004 faccio parte della missione archeologica italiana in Afghanistan.

e qualche anno dopo, dal 2008, di un progetto di ricerca dell'Università Orientale di Napoli che ha come obiettivo la pubblicazione della documentazione ancora inedita raccolta proprio dalla missione archeologica italiana in Afghanistan. Faccio anche parte di un gruppo di ricerca francese dell'Università di Aix-Marseille, dove ho studiato, nel quale ci occupiamo di epigrafia islamica, il campo della mia specializzazione. Sarò per voi, qui ad Uninettuno, la docente del corso di archeologia e storia dell'arte musulmana. Il corso intende offrire una introduzione alle forme architettoniche e storico-artistiche dei territori sotto controllo dell'Islam, la terza e ultima delle grandi religioni monoteiste rivelate che si afferma a partire dal VII secolo d.C. Si tratta di un'area geografica estremamente vasta che si estende dall'Andalusia in Spagna ad occidente fino ai territori iranici orientali al confine con la Cina ad oriente, in un periodo storico, quello medievale, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il IX secolo. Durante tutte le lezioni sarete costantemente stimolati ad un approfondimento storico necessario a un migliore inquadramento dei fenomeni socioculturali che hanno caratterizzato i periodi storici di cui ci occupiamo. Tratteremo quindi di storia e arte nell'Islam e nell'ambito di una introduzione alla disciplina tratteremo delle differenze dinastiche e regionali nelle manifestazioni dell'architettura e dell'arte islamica, così come di quegli elementi unitari che caratterizzano l'arte all'interno della civiltà musulmana. In particolare ci soffermeremo sull'originale processo di assimilazione e integrazione che la cultura musulmana opera sulle culture precedenti che incontra nei territori progressivamente conquistati, e mi riferisco in particolare alla cultura classica e a quella orientale. Attraverso quindi un'introduzione legata alla nascita e alla prima diffusione dell'Islam, arriveremo poi a trattare la prima delle grandi macro aree del corso, ovvero il periodo formativo dell'arte islamica tra il VII e il XII secolo. Spazieremo in questo ambito dall'architettura religiosa e quindi le prime moschee a Medina, in Siria, a Damasco, ma anche a Gerusalemme, così come all'architettura civile e i cosiddetti castelli del deserto, o meglio i palazzi extraurbani dei califfi omayyadi nell'area siro-palestinese. Ci sposteremo poi un po' a oriente, nell'area irachena, dove durante il periodo del califfato abbaside sorgono due grandi capitali, Baghdad e Samarra. E successivamente ci sposteremo nel Maghreb. Vedremo quindi la Spagna, ancora ad occidente, e poi l'Egitto e tutto il Nord Africa, dove si sviluppano, si costituiscono emirati e califfati indipendenti dal potere centrale abbaside. Senza dimenticare una regione che ci è molto vicina, e quindi la Sicilia islamica e post-islamica, quindi l'eredità islamica nella Sicilia di epoca normanna. E passeremo poi infine ai territori iranici orientali, l'attuale Iran, Afghanistan e le regioni dell'Asia centrale. Un'ultima lezione dedicata alla professione dell'archeologo in contesto islamico vi porterà a familiarizzare con i concetti di tutela e valorizzazione del bene culturale. La professione dell'archeologo, come vedrete, non si limita infatti allo scavo sul campo, ma implica anche lo studio e la divulgazione delle scoperte, e questo avviene attraverso diverse professioni e figure professionali con le quali l'archeologo dialoga. Il lavoro museale, e quindi un dialogo con il curatore della sezione museale con cui si lavora, piuttosto che con il restauratore e il conservatore,
così come il lavoro propriamente accademico, di ricerca e pubblicazione dei contenuti studiati, e infine la divulgazione, come vi dicevo.

Sempre di più l'archeologo è confrontato alla necessità di lavorare su supporti digitali, soprattutto in questa epoca in cui gran parte degli scavi un tempo accessibili non lo sono più per motivi geopolitici, in particolare di conflitto e di guerra, che impediscono alle missioni archeologiche di giungere sul campo per approfondire o ultimare le loro ricerche. La Digital Humanities, l'informatica umanistica per gli operatori dei beni culturali, viene in nostro aiuto e durante il corso avrete modo di entrare in contatto con alcuni dei software e delle tecniche che si usano in archeologia per lo studio, digitalizzazione e divulgazione dei dati in questo particolare momento storico. Alle video lezioni si aggiungeranno degli approfondimenti tematici durante le classi virtuali, delle esercitazioni pratiche e dunque al termine del corso sarete senz'altro in grado di riconoscere, datare, commentare, contestualizzare gran parte dei monumenti e della produzione della cultura materiale della civiltà islamica che avremo trattato durante il corso. Ci tengo anche a dire che gran parte dei monumenti che vedremo insieme sono oggi parte del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. E sono certa che questo corso entrerà a far parte del vostro bagaglio culturale, divenendo d'aiuto alla vostra formazione anche professionale e sono lieta di rincontrarvi nelle video lezioni e vi saluto.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale e volta a dare alcune indicazioni introduttive sul loro rapporto. Gli argomenti di cui parleremo saranno cos'è e come funziona l'intelligenza artificiale e le implicazioni dell'uso dell'intelligenza artificiale. Partiamo dal definire cos'è l'intelligenza artificiale e come funziona. Dobbiamo a tal proposito fare una premessa doverosa. Anche in questa presentazione l'intelligenza artificiale è indicata con l'abbreviazione IA e se ne parlerà in questi termini. Eppure va fatta una aggiunta a questa espressione, e cioè va aggiunto il termine generativa. E perché questo sia così importante è uno dei contenuti che vedremo da subito, cercando dunque di chiarire la rilevanza di questo termine, e lo faremo ricorrendo a due articoli che hanno il pregio di essere divulgativi ma precisi e di essere sufficientemente sintetici ma allo stesso tempo dettagliati. Partiamo dunque dal definire cosa si intende per intelligenza artificiale generativa. È un tipo di apprendimento automatico, machine learning, che funziona addestrando modelli software per fare previsioni basate sui dati. I modelli di IA generativa vengono alimentati con grandi quantità di contenuti esistenti per addestrarli a produrre nuovi contenuti. Abbiamo quindi già alcune parole chiave. Il concetto di apprendimento automatico è dunque un sistema che riesce ad imparare autonomamente rispetto alle indicazioni, alle istruzioni che possono essere date a priori dall'essere umano. E funziona facendo delle previsioni. È generativa dal momento che prevede in relazione ad alcune nostre indicazioni, ad alcune istruzioni, prevede quello che può essere un risultato calzante, soddisfacente, che possa soddisfare dunque le nostre esigenze. Fa queste previsioni grazie ad un addestramento, a un addestramento su una mole di dati elevatissima. Più dati, e non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativamente probanti ha a disposizione l'intelligenza artificiale generativa, più è in grado appunto di generare dei testi, innanzitutto, soddisfacenti, appunto, pertinenti, coerenti, efficaci e tutta una serie di caratteristiche che noi di solito attribuiamo ad un buon testo. Ancora. Imparano così a identificare gli schemi sottostanti nel set di dati sulla base di una distribuzione di probabilità e, quando viene loro richiesto, creano schemi simili o output basati su questi schemi. Ecco dunque un approfondimento rispetto a quello che abbiamo letto poco fa e che ho aggiunto, e cioè il concetto di distribuzione di probabilità. Su che base l'intelligenza artificiale generativa riesce a restituire un output, un prodotto, basandosi, appunto, ispirandosi, potremmo dire, a quanto già prodotto dall'essere umano e dunque a una serie di documenti, testi in particolare, su cui è stata addestrata. L'intelligenza artificiale generativa riesce a ragionare, se così si può dire, sulla base della probabilità e sulla base della similarità, similarità in termini di schema. Quindi è un software che riesce a riconoscere gli schemi sottostanti, schemi che sono innanzitutto linguistici,

ipotetici, possiamo dire, gli schemi sottostanti e riesce a riprodurre questi schemi in modo diverso, declinandoli a seconda delle nostre richieste. Andiamo avanti. L'IA generativa, che fa parte della categoria di apprendimento automatico denominata deep learning, utilizza una rete neurale che le consente di gestire modelli più complessi rispetto all'apprendimento automatico tradizionale. E qui arriviamo al vero tratto originale, possiamo dire, innovativo e, secondo molti, rivoluzionario dell'intelligenza artificiale generativa, appunto. E cioè riuscire a gestire una mole di dati che mai fino ad ora era stato possibile gestire. E più schemi è in grado di riconoscere, più tipologie testuali, più tipi concreti di testi, più occorrenze concrete è in grado di conoscere, più possibilità ci sono che riesca a restituire un risultato che a noi soddisfi. Questa capacità, possiamo dire anche di calcolo, è collegata alla rete neurale. La rete neurale è una rete che in qualche modo simula il funzionamento della mente umana. Una rete cioè in cui al posto dei neuroni ci sono dei nodi, nodi che riescono a lavorare autonomamente ma allo stesso tempo coordinandosi in modo diffuso ma ben coeso, il che aumenta in modo esponenziale appunto la capacità di calcolo e anche probabilistico, come abbiamo detto, e dunque la capacità di collegamento poi tra i diversi risultati, i diversi token, i diversi elementi dunque che sottendono gli output che riceviamo. Va detto che noi riceviamo per lo più testi e che l'intelligenza artificiale generativa è stata per lo più addestrata su testi. Ecco perché è molto interessante e molto utile per comprenderne il funzionamento ragionare sulla relazione che c'è tra scrittura, per come l'abbiamo intesa, e dunque scrittura funzionale in particolare, e intelligenza artificiale, in particolare generativa, dal momento che l'intelligenza artificiale è una tecnologia che è ben più vecchia, possiamo dire, di quello che appare e che ci è apparso dal novembre 2022. Da quando ha fatto appunto la sua apparizione ChatGPT. E a proposito di ChatGPT, vale la pena capire qual è la sua natura e qual è la chiave del suo successo. Ancora una volta ci affidiamo ad un testo giornalistico divulgativo. GPT, Generative Pre-trained Transformer, è un modello di intelligenza artificiale generativa linguistica sviluppato da OpenAI. La prima versione di GPT è stata presentata nel 2018 e da allora ci sono state diverse versioni successive con capacità sempre maggiori. Ecco, iniziamo dunque a delineare un percorso anche temporale rispetto a questo strumento che ci appare rivoluzionario, modernissimo, ma che di fatto vede OpenAI, un laboratorio di studio e di ricerca sull'intelligenza artificiale, operare già prima del 2018, evidentemente, per poi rilasciare una prima versione di questo software nel 2018 stesso. E OpenAI nel tempo si è trasformata poi, va detto, in una no profit, in un ente no profit, per poi dar vita ad una sussidiaria che invece vende a tutti gli effetti, commercializza soluzioni software basate sull'intelligenza artificiale, sulle diverse versioni a cui pure si fa riferimento in questo stralcio dell'articolo. Continuiamo ad approfondire la natura e il successo di ChatGPT. Il modello è stato addestrato su un grande corpus di testo, utilizzando un algoritmo di apprendimento non supervisionato chiamato pre-training.
in modo che potesse acquisire una comprensione generale del linguaggio e

delle relazioni tra le parole. Ecco un elemento chiave del successo di ChatGPT, e cioè riuscire a istruire l'intelligenza artificiale a riconoscere le relazioni tra le parole, pur non essendo l'intelligenza artificiale in grado di comprendere le parole. Questo vuol dire che quando produce dei testi e ci restituisce

occorrenze che una parola ha subito dopo un'altra. In base dunque ad una determinata istruzione che noi diamo all'intelligenza artificiale generativa, l'IA mette insieme una dopo l'altra le parole basandosi su una mole sconfinata, enorme, di altre occorrenze di quelle parole in relazione allo stesso compito. È così che dopo un articolo singolare maschile viene messo subito dopo un termine singolare maschile e che dal punto di vista contenutistico, non solo grammaticale, l'aggettivo che troviamo dopo un sostantivo qualifica esattamente come avremmo fatto noi, quel particolare sostantivo. Dunque, ci tengo a sottolineare che non c'è comprensione semantica delle parole, ma c'è una operazione probabilistica basata su altre occorrenze in relazione ad una stessa istruzione. Grazie a questo pre-training, GPT è in grado di generare testo plausibile e coerente su una vasta gamma di argomenti, senza necessità di ulteriore addestramento specifico. E in questo ultimo stralcio dell'articolo che vi ho proposto, punto l'attenzione sulla plausibilità, e cioè i testi che vengono prodotti risultano certamente coerenti e sensati per noi, ma il fatto che l'intelligenza artificiale generativa non abbia comprensione di quello che sta producendo dovrebbe metterci allerta, dovrebbe farci stare allerta, perché è sempre possibile, che, i dati magari su cui è stata addestrata e le occorrenze testuali che sono state analizzate e riprodotte in qualche modo, rielaborate, non fossero dati e occorrenze giusti, corretti, veritieri. E allora, da parte nostra, da parte degli esseri umani, è necessaria una verifica costante, nonostante quello che abbiamo di fronte possa sembrarci plausibile. Per capire anche visivamente meglio come funziona l'intelligenza artificiale generativa, vi propongo un lavoro, un progetto di un laboratorio di ricerca specializzato nella visualizzazione di dati, che ha proposto una visualizzazione appunto di come a un prompt molto semplice l'intelligenza è. Quindi ad una istruzione, il prompt è anche il modo in cui vengono definite le istruzioni. Ad un'istruzione molto semplice, dicevo, l'intelligenza è, ChatGPT risponde immaginando una miriade di diverse strade, di diversi percorsi linguistici che possono portare ad una risposta sensata e plausibile per noi. Ecco dunque che se passiamo con il mouse abbiamo intelligenza e abbiamo poi la possibilità di andare verso un articolo, potremmo dire determinativo o uno indeterminativo. Se passiamo al D abbiamo poi l'abilità, ma abbiamo anche la capacità o il possesso. Ho l'abilità cognitiva. E come vedete a sinistra, a seconda della parola che inserisco subito dopo la precedente, i punti di questo grafico tridimensionale che vengono collegati cambiano. La stessa cosa avviene se passiamo ad un articolo indeterminativo. E vedete quante possibilità si aprono di fronte a noi in modo esponenziale. Come sceglie l'intelligenza artificiale il risultato da darci è frutto anche delle istruzioni e delle indicazioni, dei dettagli che riusciamo ad inserire nell'istruzione che diamo. Vedete? Procedo con una serie infinita di bivi, percorrendo questi bivi
Una parola viene giustapposta dopo la precedente e si dà vita

ad una frase, ad un periodo, ad un paragrafo e ad un intero testo. Vediamo ora i principali strumenti di intelligenza artificiale a nostra disposizione. Innanzitutto abbiamo detto ChatGPT, il più noto, il più diffuso e anche il più innovativo dal momento in cui è stato introdotto. ChatGPT propone una soluzione gratuita e naturalmente con una versione del software non di ultimissima generazione, mentre appunto i vari miglioramenti, le varie migliorie rientrano in abbonamenti. Quindi è, possiamo dire, una strategia di marketing freemium. In parte abbiamo la libertà di utilizzare una versione gratuita, ma se vogliamo prestazioni migliori e in questo caso testi migliori, più accurati, più attendibili, più creativi in qualche modo, dovremo cercare di ottenere l'accesso ad una versione più avanzata. Abbiamo poi Copilot, che è il sistema di intelligenza artificiale di Microsoft. Dobbiamo dire che Copilot si basa sul modello linguistico di ChatGPT 4. Quindi, in sostanza, lo ha acquisito, lo ha integrato. E naturalmente permette di integrare l'intelligenza artificiale all'interno di tutta una serie di servizi Microsoft che conosciamo benissimo e che possono essere molto utili sia nel lavoro che nello studio. Anche in questo caso possiamo provare la versione gratuita e poi però dobbiamo, se vogliamo migliorare le prestazioni e ottenere risultati migliori, acquistare. Infine c'è Gemini, che è il sistema di intelligenza artificiale generativa di Google. In questo caso siamo di fronte a un servizio che è frutto di un modello proprietario da parte di Google, un modello linguistico su cui è basata l'intelligenza artificiale, a sé stante rispetto a quanto sviluppato e proposto da OpenAI e quindi ChatGPT. Gemini, nella sua versione iniziale, aveva un altro nome, si chiamava Bard. Dopodiché, ci sono stati anche alcuni episodi spiacevoli di restituzione di, risposte errate, seppur plausibili, che hanno anche provocato alcuni danni d'immagine, notevoli a Google. E dunque Google ha, lavorato a un miglioramento, del suo sistema e ha poi rinominato, la sua intelligenza artificiale generativa. Attualmente possiamo dire che Gemini è il reale concorrente di OpenAI e dunque ChatGPT. Quindi Google e Gemini stanno a OpenAI e ChatGPT. Esistono però anche degli strumenti di intelligenza artificiale specializzati nella produzione di contenuti. Quelli che abbiamo visto fin qui, infatti, sono strumenti, possiamo dire, generalisti, trasversali, che sono in grado di aiutarci e di produrre contenuti anche qualitativamente elevati da applicare a moltissime procedure, a moltissimi processi per semplificare indubbiamente il nostro lavoro o aiutarci a spacchettare alcuni dei compiti alla base delle nostre mansioni lavorative. Per quanto riguarda la produzione testuale e in generale la produzione di contenuti, anche visivi, perché non dimentichiamo che c'è la possibilità di generare anche delle immagini a partire da descrizioni testuali, quindi istruzioni ancora una volta testuali, ci sono degli strumenti specializzati che si stanno dimostrando particolarmente utili per i professionisti della comunicazione in particolare. C'è Jasper, innanzitutto. Anche questo sistema vi permette di sperimentare, di provare gratuitamente per poi dover acquistare la fruizione di questo programma. Ma non è l'unico. Abbiamo CopyAI, evidentemente specializzato nella produzione di testi.

orientati al marketing e alla pubblicità, articoli per blog, post per i social, vari tipi di annunci propriamente pubblicitari. Anche questo è uno strumento molto potente. E poi abbiamo un terzo, Contents AI. Anche in questo caso è specializzato nella produzione di copy e di testi in qualche modo promozionali, pubblicitari e contenuti comunicativi. Si tratta di tre strumenti attualmente molto diffusi e che ragionevolmente lo saranno sempre di più. Si tratta di strumenti che comunque prevedono un'interazione umana molto approfondita e costante. Ed è proprio questo un tratto che accomuna, va detto, tutti questi strumenti. Addirittura, torno su un aspetto di cui abbiamo discusso poco fa a proposito di ChatGPT, e cioè il fatto che si tratta di un sistema autonomo di apprendimento. Eppure vi faccio notare che molte ottimizzazioni e un addestramento specifico per limitare alcuni errori, alcune risposte errate, è stato condotto e viene ancora costantemente condotto da un gruppo di sviluppatori. Quindi pensare di avere di fronte qualcosa di del tutto autonomo da noi o del tutto incontrollato è piuttosto ingenuo. Va considerato comunque che resta uno strumento che può essere utilizzato in modo efficace, potente, innovativo, ma che non può prescindere dall'utilizzo da parte di una persona. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Ed ora è arrivato il momento di approfondire le implicazioni dell'uso dell'IA. Già da quello che ho detto, cercando di descrivere la natura e il funzionamento dell'intelligenza artificiale, possono essere desunti alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza. Cercheremo di analizzarli con obiettività, senza cadere né in un approccio apocalittico né in uno integrato, per utilizzare due categorie proposte da Eco. Dunque, non essendo contro questo strumento per partito preso, evidentemente, né risultando superficialmente entusiasti. La parola chiave è consapevolezza. Partiamo da alcune criticità nell'uso dell'IA trasversali ai diversi ambiti di applicazione. È chiaro che noi stiamo ragionando del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, ma è giusto fare un passo indietro e comprendere anche quali sono i temi e le discussioni, le critiche che riguardano lo strumento in sé, lo strumento tout court. Innanzitutto c'è chi ha segnalato il mancato rispetto del diritto d'autore. Mi riferisco soprattutto ad editori di primissimo livello e a testate giornalistiche importantissime come il Guardian, il New York Times, per citarne solo due, che hanno fatto causa a tutti gli effetti a OpenAI perché non volevano che questo strumento, in particolare ChatGPT, fosse addestrato su testi coperti da diritto d'autore e che poi, grazie anche all'addestramento su testi di qualità, su contenuti utili, ben scritti, frutto del lavoro e dell'impegno di tanti professionisti, potesse poi essere messo in commercio a tutti gli effetti una versione di ChatGPT che quindi beneficiava del lavoro degli esseri umani e di professionisti senza che questi potessero beneficiare invece dei giusti proventi. Questo è un tema molto importante, molto attuale e molto spinoso. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa viene addestrata su una mole sconfinata di dati, ma è vero che alcuni di questi dati hanno un peso diverso, hanno un peso diverso in base all'autorevolezza e alla qualità dei contenuti. E
e quindi sappiamo bene che sono stati addestrati su dati contenuti sul web, questi strumenti, liberamente consultabili o quantomeno liberamente consultati. E va detto che nella nostra esperienza sappiamo bene quanta cattiva informazione, quanti cattivi contenuti ci siano. E tutto questo poi provoca potenziali effetti a catena. E dunque è giusto che siano tutelati assolutamente i contenuti e dunque gli autori e dunque gli editori di contenuti che possono permettere all'intelligenza artificiale generativa poi di produrre testi di qualità. È un tema molto attuale e le cause attualmente sono ancora in essere e quindi vedremo quale sarà l'evoluzione di questa questione. Rappresentazioni stereotipate o discriminatorie. Ritorniamo sempre all'addestramento di ChatGPT in particolare. Se facciamo mente locale, sappiamo quanti contenuti anche manipolatori, discriminatori, razzisti, sessisti si trovano in rete, ahimè. E dunque tutto questo materiale su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa può portare alla rielaborazione, alla riproposizione di alcuni stereotipi o addirittura di alcune affermazioni, frasi del tutto discriminatorie. Ad esempio, è stato fatto un esperimento ed è stato visto che in mancanza di elementi grammaticali all'interno delle nostre istruzioni, in grado di individuare il genere, per esempio, di un professionista, in alcuni casi l'intelligenza artificiale generativa è portato a attribuire il genere maschile a professioni di alto profilo, come dottore, per esempio. E questo è il frutto, evidentemente, di ciò che le è stato dato in pasto. E dunque noi dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo mantenere un alto grado di attenzione e di sensibilità, soprattutto, per riuscire a individuare quello che l'intelligenza artificiale generativa non è assolutamente in grado di individuare. Ancora, la non correttezza delle informazioni. Ciò è dovuto, di nuovo, al set di dati su cui è stata allenata, addestrata, e dunque potrebbe restituire delle informazioni errate, semplicemente errate in termini di contenuto, in termini di date, di nomi, di conclusioni, di studi. Dunque è davvero rischioso pensare di adagiarsi, di delegare completamente, come avremo poi modo di dire e di approfondire. Infine, c'è anche la possibilità che vengano creati contenuti falsi e manipolatori. E non mi riferisco in questo caso solo a contenuti testuali, stiamo ragionando ancora di questioni trasversali. E mi riferisco invece ai cosiddetti deepfake, quindi delle immagini, ma soprattutto dei video, in cui alcuni personaggi noti vengono sostanzialmente animati e portati ad esprimere idee, concetti, a fare affermazioni, a comunicare decisioni che mai avrebbero fatto e che mai avrebbero detto. Questo è molto rischioso perché è sempre più difficile individuare video reali da video fittizi, da video falsi. Ma l'effetto che determinati video possono avere, non solo nella nostra vita quotidiana, ma pensate anche sui mercati o in contesti particolarmente sensibili, privati, è un effetto dirompente. Per cercare di limitare tutte queste criticità, anche dal punto di vista normativo, la soluzione non è stata ancora individuata, ma i maggiori paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, sono impegnati nella produzione di linee guida, di normative stringenti per limitare gli effetti negativi e poter quindi potenziare invece gli effetti positivi che indubbiamente, come vedremo, l'intelligenza artificiale offre.

Ora focalizziamoci sui rischi dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Alcuni di questi rischi sono specifici. Ad esempio, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale nascondono numerose insidie, tra inesattezze, luoghi comuni, stereotipi, formule abusate, dati non aggiornati. Quindi, partiamo dall'ultimo, dati non aggiornati. Va detto che il set di dati, appunto, su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale si ferma al settembre 2021. Questo vuol dire che se noi interroghiamo l'intelligenza artificiale su fatti, eventi, persone successive a questa data, potrebbe non essere in grado di darci una risposta. Ma soprattutto il problema è che spesso non si limita a non darci una risposta, ma proverà comunque a darci un output, a fornirci un output, però con dati non aggiornati. Inoltre possono esserci delle inesattezze dovute, come abbiamo detto, al set di dati su cui è stata addestrata, quindi se c'erano nei testi fonte delle inesattezze, queste possono finire anche nei testi prodotti. Luoghi comuni e stereotipi, abbiamo fatto l'esempio del genere relativo alla professione, ad alcune professioni particolarmente prestigiose, e esistono anche stereotipi, pregiudizi addirittura razziali. Inoltre, dal punto di vista puramente linguistico, se abbiamo detto che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, è anche possibile che ci offra delle soluzioni linguistiche comuni, forse fin troppo comuni, addirittura abusate. Quindi, riuscendo a individuare una certa sequenza di parole che potrebbe rispondere alla nostra domanda o alle nostre istruzioni, potrebbe ricorrere alla combinazione di parole più comune, dando vita ad una frase, a un periodo, a un paragrafo e a interi testi infarciti, zeppi di espressioni fin troppo abusate. Inoltre, alcune informazioni potrebbero risultare del tutto inventate in virtù del cosiddetto fenomeno dell'allucinazione di dati. Ho detto poco fa che a fronte di una determinata domanda o di una determinata istruzione, l'intelligenza artificiale potrebbe non avere a disposizione dati pertinenti o aggiornati, ma è difficile che restituisca un output vuoto, cioè che ammetta di non poter dare un suo contributo. Piuttosto, per analogia, potrebbe darci delle indicazioni o delle informazioni sensate apparentemente, plausibili, ma non esatte, non veritiere, inesistenti addirittura. E questo è forse uno dei rischi maggiori dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione testuale. Perché se pensiamo di ricorrere all'IA per scrivere di cose di cui sappiamo ben poco, questo ci mette nelle condizioni di non avere gli strumenti critici per accorgersi se alcuni dei passaggi, alcune delle nozioni, delle definizioni, dei concetti o delle informazioni che sono stati restituiti sono veritieri oppure no. L'allucinazione dei dati avviene appunto quando l'intelligenza artificiale generativa non ha accesso o perché la nostra domanda è molto specifica su argomenti molto molto specifici e non c'è abbastanza materiale su cui è stata addestrata, a partire dal quale può produrre poi un output. A quel punto, dicevo e concludo, per analogia cerca i collegamenti, unisce puntini in ambiti affini e prova a creare delle relazioni quasi di causa-effetto apparentemente sensate ma basate su informazioni inesistenti. Vediamo adesso anche le opportunità dell'utilizzo dell'IA nella produzione testuale. Innanzitutto ci permette di rielaborare agevolmente grandi quantità di dati per dare vita a materiali propedeutici alla scrittura. Questo è un primo utilizzo molto proficuo dell'intelligenza artificiale. Possiamo cioè creare dei, possiamo dire, dei dossier

dei materiali grezzi a partire dai quali poi scrivere o anche far scrivere magari per poi revisionare, rimodulare, correggere, verificare il testo naturalmente. Inoltre ci può far ottenere spunti, idee, informazioni di non facile reperimento. È un ottimo strumento per potenziare il nostro processo creativo, anche se va detto che dobbiamo essere capaci di evitare che ci vengano restituite le idee, ancora una volta, più comuni, fino ad essere quelle anche più abusate, sempre perché il funzionamento, come abbiamo detto più volte, è un funzionamento probabilistico. Detto questo, avendo a disposizione uno strumento che ci restituisce delle informazioni e degli spunti, questi potrebbero poi essere fonte per noi di ulteriori collegamenti, associazioni e quindi potrebbe metterci nelle condizioni di far emergere altre idee, stavolta realmente originali e magari anche creative, grazie al lavoro sporco, possiamo dire, che l'intelligenza artificiale può fare per noi. E poi è chiaro che ci permette di aumentare in modo esponenziale la produttività. A patto di riuscire a dare le istruzioni più adatte e di riuscire a interagire in modo proficuo con il sistema di intelligenza artificiale, possiamo poi, arrivati ad un certo punto anche di esperienza e di capacità, aumentare le nostre produzioni testuali in termini quantitativi, mantenendo comunque una qualità alta, qualità che può garantire solo l'intervento umano. Vediamo quindi come cambia il processo di scrittura in base a tutto quello che ho avuto modo di dire fin qui. Partiamo dalla fase di pianificazione, la quale risulta potenziata. È infatti possibile sia ottenere suggerimenti e favorire la generazione di nuove idee, sia rielaborare testi e contenuti di vario genere. È chiaro, per quello che abbiamo detto, che l'intelligenza artificiale può potenziare il processo di scrittura, in particolare nella sua fase di pianificazione. Possiamo avere materiale grezzo in base al quale poi redigere un testo, oppure possiamo, instaurare una sorta di brainstorming, di relazione di brainstorming con l'intelligenza artificiale, chiedendo di avere degli spunti, sollecitandola a darci degli spunti più originali, meno banali, meno conosciuti, più ricercati. Allo stesso tempo, però, dobbiamo sempre fare attenzione e scremare quello che otteniamo. Va detto che l'intelligenza artificiale è molto in gamba nel rielaborare testi in termini di riassunti. Ma anche su questo possiamo dare delle indicazioni e daremo delle indicazioni per ottimizzare il lavoro ed essere sufficientemente certi che la rielaborazione sia attendibile. Per quanto riguarda la fase di redazione, questa viene pressoché interamente delegata all'IA. È indubbio, il lavoro di produzione di una bozza, di una prima bozza, in realtà è quello che l'IA fa meglio. Ci permette di risparmiare molto tempo nella redazione di un testo ancora abbozzato, certamente non nella sua versione finale. E sarebbe un errore pensare che l'output dell'intelligenza artificiale sia, seppur coerente, plausibile, da tenere così com'è. Ma intanto è vero che possiamo velocizzare di molto la redazione dei nostri testi. A questo punto però, non potendo assolutamente accontentarci e avere piena fiducia di quello che l'intelligenza artificiale produce in fase di redazione, dobbiamo puntare l'attenzione sulla fase di revisione, la quale acquista una ulteriore nuova rilevanza, prevedendo anche un'attenta verifica contenutistica. È chiaro che se siamo noi in prima persona a gestire l'intero processo, sappiamo bene qual è l'argomento, avremo già fatto le nostre verifiche in fase di raccolta delle informazioni e in base a quelle informazioni poi avremo prodotto una bozza da rivedere, da revisionare per dar vita al testo finito. In questo caso il processo di scrittura, se interviene l'intelligenza artificiale generativa, risulta più
sbilanciato verso la fase di revisione. Perché in questa fase non solo dovremo valutare la qualità del testo, le scelte, la struttura, l'ordine, le parole, le espressioni abusate, che dobbiamo evitare che finiscano nel testo finito e quindi su cui dobbiamo intervenire, ma dobbiamo anche verificare le informazioni per come ci sono state date. E a volte questo può non essere semplice per quel fenomeno dell'allucinazione di dati e quella plausibilità a cui più volte abbiamo fatto riferimento. È quindi importante utilizzare l'IA quando sappiamo di cosa stiamo parlando e abbiamo la capacità di cogliere qualcosa che in una prima fase, in una prima verifica, ci risulta strano, fuorviante, particolarmente eccentrico, e a quel punto fare le opportune verifiche, gli opportuni approfondimenti. Passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Cosa si intende per intelligenza artificiale generativa e come illustreresti il suo funzionamento? Quali sono le principali implicazioni dell'uso dell'IA nella produzione di contenuti, in particolare scritti? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno della sezione relativa a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo di un argomento che è metà del mio cuore: trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato su fisici. Per introdurlo avremo bisogno di definire l'obiettivo, prendi il buono disponibile, ancora sull'obiettivo, possiamo imparare a raggiungerlo. Che c'entra la miopia col trauma, algoritmo Pretty. Obiettivo, prendi il buono disponibile. L'obiettivo è tutto quello che usa il nostro sistema sensorimotorio. Noi veniamo al mondo per godere della vita e trasmetterla. E non c'è via di scampo se noi non teniamo questa dimensione come l'obiettivo di tutto. I nostri gesti, di tutta la nostra vita e di tutti coloro che stanno attorno a noi, noi andremo a finire in qualcosa che non gira più. L'obiettivo è quello che determina tutta la funzionalità del nostro corpo e quindi il fatto che l'obiettivo sia disponibile e il fatto che noi viviamo per godere della vita sono due cose che sono iscritte, sono tutto il nostro corpo e cervello è fatto per questo. Lo sviluppo, come prende forma l'organismo complesso? La bioelettricità dello sviluppo, la capacità di tutte le cellule di formare reti elettriche che elaborano informazione, porta dall'omeostasi fisiologica nelle singole cellule alla memoria, alla previsione e infine agli agenti cognitivi complessi. Questo è quello che Levin, questo scienziato che ha dedicato la sua vita alla morfogenesi, a come una cellula da essere indifferenziata prende tutte queste sue forme non infinite, tantissime, complesse, di cui ciascuna è utile e determinante per il benessere di tutto l'organismo. Ciascuna ha una propria fisiologia, vive come singola cellula, ma non potrebbe vivere se non internamente e dando il suo contributo a quello dell'organismo complesso. E abbiamo visto che questi meccanismi di prendere forma di ciascuna cellula in qualche modo svelano, rivelano tutta la fisiologia anche dell'organismo adulto. Lui ha osservato che una singola cellula ha una capacità di elaborazione per cui all'interno del suo range sensoriale arrivano delle informazioni che può percepire. Un'altra cellula avrà altre informazioni che riesce a percepire. Ma le cellule accoppiate attraverso queste gap junction sono comunicazioni cellulari che valgono per tutte le cellule e per tanti neuroni, ma per tutte le cellule del nostro corpo. Questo accoppiamento cellulare fa in modo che il range di informazione disponibile sia molto più ampio di quello di una singola cellula. Ciascuna cellula sente una parte, ma quando sono accoppiate c'è una percezione da parte dell'individuo complesso di una informazione sensoriale combinata. È molto più sensibile ai pattern perché riesce a riconoscere immediatamente, cioè non ha la visione della singola informazione, ma già di una struttura, di una informazione strutturata. Addirittura è in grado di integrare quello che viene alterato perché intuisce il pattern. Riesce ad avere una visione non singola, ma di grande visione, che è una visione che nasce solo dalla consapevolezza sensoriale integrata. Questi meccanismi della singola cellula che da poche cellule, quindi diciamo organismi pluricellulari, a quegli stessi meccanismi che dominano tutto il nostro corpo, si traduce esattamente nel fatto che noi lavoriamo per
continua integrazione tra le informazioni che arrivano dai nostri sensi che ci informano se l'obiettivo si sta avvicinando. Questo si traduce in sincronie tra gruppi di neuroni che permettono di percepire quell'informazione. Come abbiamo appena detto, c'è un'integrazione di accoppiamento neuronale ed elettrico che permette di intuire se effettivamente il feedback ci sta informando sull'avvicinamento o meno dell'obiettivo. E possiamo in questo caso adattare il comportamento in modo da mirare nuovamente all'obiettivo. Ma vedete che tutto questo dipende dall'obiettivo. Quindi come facciamo a sceglierlo? Il nostro indicatore è sentire che la fatica che ci chiede e il piacere che ci dà quel nostro gesto si bilanciano. Quando la cosa è adatta a noi, ci va di farla, non sentiamo nemmeno la fatica che serve per farla, riusciamo a fare sforzi incredibili senza che questo intacchi la nostra voglia di fare. Il fatto di sentire che le cose non ci costano fatica è l'indicatore che quella è la cosa giusta per noi. Io non dimenticherò mai, mio padre era un ortopedico, un chirurgo. E quando usciva dopo 8 ore di intervento che ha un coinvolgimento fisico incredibile, vedevi la persona rinata, la persona che si riprendeva, che era felice di quello che aveva fatto. Quando noi facciamo le cose che adoriamo, appunto mio figlio quando va a giocare a basket, mette un'energia incredibile, eppure è ricaricato da quello che fa. La fatica. L'equilibrio tra fatica e piacere. Tutta la natura è fatta per minimo sforzo, per massimo rendimento. La luce ha un po' questa sua intima, incredibile forza di partire da migliaia di migliaia di miliardi di chilometri di lontananza, quello che succede per le luci stellari, e arrivare da noi sempre in un'immodificabile linea retta. E questo minimo percorso che sta dentro la fisica delle cose, lo ritroviamo nei nostri gesti. Solo quando c'è un danno neuronale la informazione diventa, i nostri gesti smettono di essere lineari. Ma abbiamo anche imparato che solo il feedback permette di mantenere la linea retta, perché solo in presenza di feedback, in questo caso proprio somatosensoriale, quindi questo importantissimo lavoro pubblicato su Nature ha proprio fatto vedere che siamo, che l'animale va verso la sua meta con una traiettoria lineare, ma solo in presenza di feedback, perché invece l'assenza farmacologica, il blocco completo delle informazioni propriocettive e cutanee, bloccano completamente la possibilità di raggiungere la meta senza andare a finire in traiettorie completamente abbandonate, c'è qualcosa dal visivo che gli dice che qualcosa non va, che qualcosa non va, ma non può permettersi di realizzare un movimento lineare. Ecco, quindi scelto l'obiettivo, tutto funziona naturalmente secondo feedback, sincronia, plasticità. Ma scegliere l'obiettivo e far funzionare il sistema che dipende dall'obiettivo che hai scelto sono due dimensioni che sono già iscritte nella nostra struttura, nel nostro organismo, in come siamo fatti, in come funzioniamo, in come siamo arrivati da una singola cellula indifferenziata a dare forma al nostro corpo, a un corpo che nasce alla nascita molto simile tra bambini neonati e che proprio in funzione dell'ambiente, di quell'ambiente che è fatto delle altre persone, delle comunità a cui noi apparteniamo e delle condizioni fisiche, geofisiche in cui ci troviamo, tanto che l'uomo è stato capace di adattarsi dal deserto ai ghiacciai della Groenlandia, quel meccanismo immediatamente genera qual è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo è fai quello che ti risulta dolce e leggero, prendi il buono e, detto meglio, gusta quello che hai attorno. Questo obiettivo del gustarti quello che è disponibile, quello che puoi prendere, quello che è a tua disposizione, è proprio quello che genera l'elasticità
eguaglianza tra esseri umani, quello in cui siamo veramente a pari merito, è la nostra capacità e continuo allenamento a godere di quello che abbiamo. Su quello siamo incredibilmente a pari merito ed è incredibile quanto gli esseri umani, in condizioni così impari, così incredibilmente disomogenee, si possono trovare fortemente a pari merito nel andare a godere di quello che abbiamo, nell'essere grati di quello che abbiamo, perché in quel momento immediatamente ci si rende conto di quanto si dipende gli uni dagli altri e quanto quella dinamica che ti insegna a goderti quello che hai ci pone veramente tutti sullo stesso livello, il paziente e il terapeuta e ogni essere umano con tutti gli altri. Certamente i maschi con le femmine. E così si va a mettere a fuoco quella dimensione che è così sostanziale per la vita, di andare a capire qual è il buon legame tra maschi e femmine, perché che quel legame sia vitale nessuno ha il dubbio. Eppure abbiamo creato dal punto di vista culturale, sociale, è così atavico una disparità, una lontananza dal piacere di dipendere reciprocamente se vogliamo godere della vita e nel momento in cui noi ritorniamo a essere fortemente o non ritorniamo ma andiamo a prendere la consapevolezza che godere della vita è la nostra meta unica, valida, vitale che fa funzionare il nostro corpo, allora immediatamente vedremo che la relazione tra i sessi, la relazione tra i due gruppi non sarà se siamo uguali o no, che siamo diversi è lontano un miglio. Ma è proprio essendo diversi che ci serviamo a vicenda per godere della vita. E quindi negli spunti di riflessione sulla scelta dell'obiettivo si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi che sostiene la morfogenesi, quanto la cognizione, la resilienza cognitiva. Il principio feedback, sincronia e plasticità, da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governato da fisici? E stiamo ancora sull'obiettivo. Possiamo imparare a raggiungerlo. Noi sappiamo che 3 più 2 fa 5, perché ci siamo allenati a prendere la consapevolezza delle generazioni precedenti ed imparare quell'associazione, lo stesso che 7 per 3 fa 21. Possiamo imparare, allenandoci in ogni istante, a prenderci il buono, a fare quel che ti risulta dolce e leggero, catch the good. Cito il termine inglese di catch the good solo per la mia gratitudine a un TED, che assolutamente troverete poi nel link del nostro corso, perché è il TED in cui un allenatore di calcio fa una prima metà legata alla sua storia, ma dal minuto 8-9 c'entra il concetto che tutti noi che abbiamo una relazione anche educativa, chiaramente un allenatore di calcio, tutti noi che abbiamo un aspetto da ricercatori che formano altri, da docenti che seguono i loro studenti, centriamo su quello che è ben fatto, non a correggere, perché correggere non fa che potenziare la frustrazione di quello che non ti è venuto. Il bello è che quando si parla di uno sport è più immediato, il feedback del fatto che non hai fatto gol e la palla è andata da un'altra parte, non c'è bisogno che te lo spiego, è palese ai tuoi occhi e quello di tutti gli altri. Invece quello che posso fare è immediatamente focalizzare l'azione ben fatta, perché questo concentra le energie di tutti a fare proprio quello che invece è andato a favore, che è andato bene, che è andato in porto, ma chiaramente arricchendolo da parte dell'allenatore, facendo capire esattamente bene che cos'è, quindi riconoscere il gesto ben fatto anche quando non ovvio, far vedere in che senso quello è fatto bene, far osservare in che senso il movimento era stato fatto esattamente bene, e questo potenzia chi lo ha fatto bene. Quindi gratificare il ben fatto
è il vero strumento di formazione, di trasmissione dell'informazione. Si dimostra proprio che se tu mostri a delle squadre una serie di azioni ben fatte, questo potenzia la loro capacità di svolgere bene in campo quanto richiesto. Quindi c'è sempre una dimensione fortissima nel alleniamoci a vicenda.

conoscere le cose ben fatte, spiegare perché sono ben fatte e gratificarle. Questa è la forza, è il modo in cui noi siamo organizzati. Quando nasciamo da bambini iniziamo a giocare e capiamo giocando che certi gesti ci portano a quello che volevamo. Nelle relazioni educative dobbiamo proteggere esattamente questo, riconoscere il ben fatto, far capire perché lo è e gratificarlo. Poter guidare e arrivare all'obiettivo attraverso feedback, sincronia e plasticità, quindi utilizzando appieno il sistema nervoso, è possibile se e soltanto se siamo in continua relazione equilibrata con il sistema endocrino e il sistema immunitario attraverso neuropeptidi, ciascuno di loro, il sistema immunitario attraverso le citochine, va continuamente a interagire col sistema endocrino e il sistema nervoso, il sistema endocrino attraverso gli ormoni modifica e modula le attività del sistema immunitario e nervoso. Ciascun sistema endocrino e immunitario a loro volta sono mediati dal sistema circolatorio e linfatico e tutti e tre dipendono e modulano in modo fortissimo il metabolismo del nostro corpo. Quindi vediamo che la possibilità di lavorare bene, di fare bene, di raggiungere l'obiettivo, così come abbiamo detto che l'obiettivo nasce da come siamo fatti, possiamo raggiungerlo solo in un equilibrio fortissimo con gli altri due sistemi di controllo, il sistema endocrino e immunitario, e quello, lo stato che permette questa fortissima integrazione è proprio il sonno. Adesso vedremo degli aspetti proprio in cui si interagiscono questi tre sistemi e sono modulati dal ciclo veglia-sonno e mi preme sottolineare fin d'ora che quando si evoca il sonno, ogni tanto ce ne dimentichiamo quando dobbiamo lavorare, dobbiamo essere efficienti, ci dimentichiamo come la dimensione del sonno è certamente un meccanismo di recupero, ma qualcosa di fortemente creativo. In qualche modo il sonno è proprio quello in cui cambiamo stato anche in relazione alle nostre intuizioni. Quante volte le cose più belle si sono date forma proprio attraverso i sogni e il sonno. Qui vediamo in un ciclo di 2 giorni, vedete, giorno, notte, giorno, notte, il fatto che viene modulata chiaramente la vigilanza, che cresce di giorno e quasi si annulla, anzi la vigilanza si annulla proprio durante il sonno, la temperatura ha dei cicli che si modificano durante il sonno, i livelli ormonali, quindi proprio la fisiologia del sistema endocrino, cambia in modo drammatico durante il ciclo veglia-sonno, il cortisolo, un buon indicatore del sistema immunitario, ha delle fluttuazioni importantissime proprio legate a questo ciclo e il potassio, che può essere considerato proprio un indicatore di metabolismo globale di tutto il corpo, vediamo che pure viene modulato durante questo ciclo. Ed in effetti, se noi adesso ci concentriamo proprio su quello che succede durante il sonno, vediamo che il sonno può essere riconosciuto in stadi successivi. In stadio 1, 2, 3, 4 di profondità e REM, quindi il sonno caratterizzato dai movimenti rapidi degli occhi, può essere caratterizzato proprio dalle condizioni neuronali. È sostanzialmente l'elettroencefalogramma arricchito da tracciati elettromiografici che permette di stadiare il sonno, che permette di riconoscere queste differenti fasi che sono accompagnate da fenomeni molto diversi. E quindi i movimenti oculari ci permettono di riconoscere l'occorrere dello stadio REM del sonno, ma proprio l'attività neuronale di riconoscere il resto delle caratteristiche. E vediamo che durante il sonno cambiano in modo oscillatorio importantissimo il battito cardiaco, il ritmo respiratorio e anche le caratteristiche di azione del

degli equilibri ormonali. Quindi, come spunti di riflessione sulla capacità di arrivare all'obiettivo, è possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo del corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale e immunitario? E veniamo a miopia e trauma. Il paradigma che voglio utilizzare.

psicologi. Il frutto è proprio quello che vi sto raccontando ed è dedicato proprio a come approcciare la cura, la prevenzione degli effetti del trauma. Fisici determina l'obiettivo. E studiando centinaia di persone, questo importantissimo studio di Harvard, su uno studio longitudinale su 80 anni di vita delle persone, ha capito che la prosperità nella vita è una funzione degli stretti legami con famiglia, amici, comunità, indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, intelligenza così stimata come le testistiche, come il quoziente intellettivo, i geni. E ripeto sempre che il coordinatore di questo grande studio ha realizzato un TED che è stato visto 45 milioni di volte, proprio perché c'entra una dimensione sostanziale di quell'obiettivo. Curare le relazioni, i rapporti a primi vicini, con le persone che effettivamente abbiamo attorno. Ma se mirare a quel che ci risulta dolce e leggero, basta farlo usando di feedback, sincronia, plasticità con chi vive attorno a noi. Quindi la dimensione tra perseguire l'obiettivo, prendere ciò che di buono possiamo gustarci, passa attraverso l'attenzione reciproca tra noi, perché poi il nostro sistema è fatto per usare di quella comunicazione e tradurla nelle azioni, in quello che noi possiamo fare nel nostro contributo. Pensate sempre che c'è una relazione tra la nostra vita di tutti i giorni e quello che succede quando da una singola cellula siamo diventati quello che siamo. Quindi questa fiducia, che se ci badiamo a vicenda, immediatamente noi usiamo della nostra organizzazione per andare a prendere ciò che ci risulta dolce e leggero, ecco che ci ritroviamo a dire che se il feedback si altera, nulla è più lineare. Altrettanto, se stiamo soffrendo gli effetti del trauma, non percepiamo più cosa ci risulta dolce e leggero. Non c'è più nulla che ci risulta dolce e leggero. Questo è fondamentale perché noi abbiamo un indicatore di quando il trauma sta agendo, perché il trauma chiaramente può portare al post-traumatic stress disorder, ma noi nella vita di tutti i giorni, quasi tutti noi, qualcuno no, certo, ma quasi tutti noi siamo incappati in situazioni che non riuscivamo a gestire, che ci hanno portato più o meno su tempi lunghi a soffrire moltissimo e a essere totalmente disorientati. Mi ha sconcertato vedere che il World, il sistema internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando va a definire il benessere e il benessere, cita tra le condizioni che compromettono il benessere proprio le emergenze di ogni tipo, il fatto di essere allontanati dalla propria terra involontariamente, la depressione e l'adolescenza. Guardate, il fatto che noi passiamo un momento in cui prendiamo forma, perché chiaramente l'adolescenza è proprio l'analogo nella vita di ciascuno di noi dei momenti critici che avvengono durante lo sviluppo. È chiaro che è il momento in cui passiamo da una vita, da un lato indifferenziata, perché la vita dei bambini è molto più simile l'una all'altra rispetto a quella dell'adulto, ma è quella in cui prendiamo una forma specifica in cui daremo un contributo che è squisitamente il nostro. L'adolescenza viene riconosciuta come un momento critico, come un momento in cui è compromessa la capacità di percepire quello che succede attorno a noi, perché interagiscono queste passioni infinite, questa idea che quella cosa per noi sarà assoluta, la dovremo assolutamente fare, e si media queste passioni, questa vocazione con quello che effettivamente quello che succede attorno a noi. Un ragazzo, diciamo, nell'adolescenza può pensare che la moto è l'unica cosa che lo renderà veramente lui. Eppure la moto è qualcosa che lo rende totalmente dipendente da chi gli ha dato quella moto, da chi pagherà le spese. Eppure noi abbiamo una continua interazione quando siamo

nell'adolescenza tra quello che veramente desideriamo e quello che vogliamo. Vedete che è un momento critico proprio perché si spezza la possibilità di cogliere qual è effettivamente l'obiettivo. Eppure all'interno di quel processo c'è proprio la presa di consapevolezza di quale sarà il nostro obiettivo reale, fattibile, tutto sulle nostre forze e frutto di quello che noi possiamo dare alla comunità, che è quello che poi ci appaga e ci fa felici. Ecco, se ci troviamo in una situazione in cui più nulla ci risulta dolce e leggero, per questo sto dicendo, attenzione, ci sono dei meccanismi fisiologici in cui si perde. Eppure, se questo dura nel tempo e nella quotidianità, vediamo che non si spezza questa assenza di cose che ci risultano dolci e leggere, allora facciamoci aiutare. Non viviamo solo disegnati su un muro. E mi sembrava troppo bella questa rappresentazione della bicicletta che ho usato io stessa per rappresentare quell'equilibrio tra fatica e piacere che sottostà a riconoscere ciò che ci risulta dolce e leggero. Certo, non tutti amano andare in bici, ma chi lo ama lo sente come uno strumento di libertà e la bicicletta è proprio un esempio di qualcosa in cui la stabilità nasce proprio nell'andare, cioè stare fermi in bicicletta è sostanzialmente impossibile, meno per grandissimi giocolieri, ma invece andando tanti di noi possono godersi una maggiore libertà, una maggiore felicità e sentirsi più abili di muoversi rapidamente. E questa era l'idea che questi qui stanno sulla bici, ma solo appiccicati a un muro. Quindi cerchiamo aiuto. Quindi se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto, proprio come se siamo miopi, possiamo con l'aiuto di un oculista vedere bene con occhiali adatti. Se soffriamo per un trauma psichico, cerchiamo aiuto dallo psicologo. Mi sembra fondamentale condividere la consapevolezza che vivere sotto situazioni di trauma è come essere miopi. È una cosa che può succedere fino a non molte centinaia di anni fa. Gli uomini, se erano miopi, non vedevano bene niente. Noi invece abbiamo imparato a. Ed è così semplice, esistono gli occhiali, io scherzo, ma io ho vissuto vedendo benissimo fino ai 50 anni. A 50 anni proprio ho iniziato a non vedere più ed era una sensazione terribile. E l'idea che bastava mettere gli occhiali e ci vedevo mi faceva sentire così libera, così felice. E lo stesso meccanismo va usato con gli effetti del trauma. Abbiamo un indicatore per capire che siamo sotto effetti di trauma, anche se non ci spingiamo a quelle sofferenze che sono poi legate ad una patologia più esplicita, più squisitamente invivibile, che a quel punto ci porta certamente a farci aiutare, ma molto prima, quando iniziamo a non sentire più nulla che sia dolce e leggero per noi. Quindi gli spunti di riflessione in questa direzione sono per gustarci il buono disponibile. Serve badare a chi abbiamo vicino? C'è un segnale che siamo sotto effetto di trauma psichico? A chi possiamo chiedere aiuto? Ed ecco che arriva il trattamento personalizzato di precisione per prevenire e alleviare il trauma basato su fisici. È il nome che ho dato perché in inglese suona PRITTI, quindi ha un bellissimo acronimo, e lo rappresento in primo luogo attraverso questo algoritmo. E è un algoritmo che si fa forte anche di tutta la competenza legata al ciclo di Deming, Plan, Do, Check, Act, che sintetizza anche l'approccio più squisitamente invece in ambito sanitario, dove il modello PICO, Popolazione, Intervention, Comparison, Outcome, permette di sviluppare nuovi strumenti diagnostici o terapeutici. Ed ecco che l'algoritmo pensa, se una persona soffre di trauma, e abbiamo dei criteri per intuirlo, si può rivolgere a un team che ho sintetizzato come psicologico, ma come vedrete nella successiva sviluppo è solo una sintesi perché quel gruppo è anche fortemente multidisciplinare e che offre delle terapie cognitive e fisiche proprio fondate su
psicoterapie che interagiscano il più in modo ricco possibile sensorimotorio con le persone, come sono la cognitivo-comportamentale e in particolare gli eye movement, sensitization e reprocessing, e riabilitatori, persone che immaginano come attraverso i nostri gesti possiamo riattivare componenti importanti della nostra cognizione e benessere psichico. Si è già sotto cura, quindi la prima cosa è rivolgetevi a questo team, e quello che noi possiamo fare è proprio arricchire attraverso un monitoraggio della fatica e un monitoraggio del benessere psichico, andando e considerando qual è il profilo metabolico di aspetti mitigabili che possono bloccare la plasticità. Quindi noi, quando ci rivolgiamo a un team neuropsicologico e riabilitativo, abbiamo la chiara visione che dobbiamo riorganizzare, dobbiamo allenare il nostro pensiero a prendere l'obiettivo, ma allenare il nostro pensiero ha bisogno di plasticità. La plasticità abbiamo visto che dipende da questi tre grandi sistemi, dipende da un equilibrio anche biochimico. Allora, quello che noi abbiamo detto, andiamo a verificare il profilo biochimico in quelle componenti modulabili. Se questi indicatori sono già dentro i range normativi, continuiamo con i processi come già facciamo, ma se questi indicatori, sia dal punto di vista degli equilibri espressi nelle scale di fatica e psicologiche e nelle componenti biochimiche, sono fuori dai range normativi, possiamo, se sono molto fuori, intervenire con la nutraceutica, a volte potrà essere sufficiente utilizzare delle diete. E qualora l'MFIS fosse comunque fuori dal range normativo, applicare la neuromodulazione. Periodicamente ricontrolliamo tutto questo quadro con un nuovo check e, a seconda che i parametri siano rientrati nella norma oppure siano ancora da modulare, procediamo con la terapia. Quindi abbiamo detto che è bene approcciare la parte di allenamento del pensiero con sistemi che siano i più fortemente sensorimotori. Gli eye movement, sensitization and reprocessing si basano sull'accompagnare la consapevolezza di qual è l'evento traumatico, consolidare il posto sicuro in modo che sappiamo dove proteggerci nelle fasi critiche, consolidare la risposta positiva che noi possiamo fare rispetto al nostro vissuto, accompagnando i momenti importanti con queste stimolazioni bilaterali in cui il paziente segue il dito del terapeuta, proprio che lo guida a muovere i suoi occhi in senso bilaterale, oscillatorio e ritmico. Ed è incredibile come questo coinvolgimento del sistema sensorimotorio abbia la capacità di sbloccare meccanismi neuronali molto importanti. Anche la terapia cognitivo-comportamentale ha questa enorme attenzione al coinvolgimento del tuo vissuto sensorimotorio legato al trauma, e sottolineiamo fortemente come anche le dimensioni fisiche, proprio più squisitamente fisiche, ovviamente io ho citato la danza, perché la danza è la sintesi di quell'essere in contatto attraverso la musica assieme alle altre persone e sciogliere i tuoi gesti in accordo con i suoni e quindi lo stimolo che avviene fuori di te. Ti puoi affidare ai suoni nei tuoi gesti e puoi collegarti agli altri perché tutti stiamo ascoltando quella stessa musica. Ma può essere che questo non basti, quindi è importante curare i biomarcatori mitigabili. Noi ci siamo concentrati proprio sulla possibilità di mitigare quei fattori e vi cito qui la dimensione del metabolismo dei metalli, proprio perché c'è una consapevolezza internazionale importantissima che il rame interagisce proprio sui canali potassio, quindi su tutto il metabolismo del nostro corpo, addirittura va a interagire proprio in quegli stessi siti dove lavorano le benzodiazepine e i barbiturici. Addirittura il rame è uno degli enzimi che permette il buon funzionamento degli altri neurotrasmettitori diffusi, la dopamina, la noradrenalina, l'adrenalina,
E infatti lavoro.

che sintetizzano quello che è stato compreso attraverso 56 studi e 6.000 casi, vedono che l'alterato squilibrio, lo squilibrio del sistema del rame altera la plasticità cerebrale. Dal punto di vista della neuromodulazione, la nostra competenza ha permesso di vedere che è possibile, attraverso correnti indotte sul nostro cervello, modificare le relazioni relative e quindi andare ad agire in quei momenti in cui le informazioni che arrivano dal mondo, attraverso i nostri sensi, non arrivano più ai centri decisionali, a cambiare il nostro comportamento. Allora, in quel caso, è molto probabile che si siano innescate dei blocchi, delle disfunzioni comunicative interne al cervello, e allora la neuromodulazione può rafforzare questi ponti intracerebrali e fare in modo che il segnale arrivi dove vuole. Ma attenzione, stiamo rafforzando dei ponti, è fondamentale curare cosa gira sotto quei ponti, quindi quell'allenamento del pensiero che avviene attraverso la relazione, l'alleanza terapeutica con lo psicoterapeuta o anche attraverso la relazione tra coloro che ci condividono un'attività fisica ben pensata e adatta a noi. Quindi se nulla ci risulta dolce e leggero, cerchiamo aiuto e Pretty rappresenta un modello terapeutico a nostra disposizione. Come spunti di riflessione ci diciamo quindi possiamo progettare un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Si stanno chiarendo i meccanismi di integrazione sensorimotoria pluricellulare tra molti organismi che sostiene la morfogenesi quanto la cognizione e la resilienza cognitiva? I principi feedback, sincronia, plasticità. Da cosa dipende? Come va scelto l'obiettivo? Quale obiettivo sottende all'organizzazione delle reti neuronali governate da fisici? È possibile allenarsi a mirare all'obiettivo adatto a noi? Il sistema nervoso può lavorare indipendentemente dagli altri due sistemi di controllo corpo-cervello? Quale stato fisiologico è indispensabile all'integrazione dei sistemi nervoso, ormonale, immunitario? Per gustarci il buono disponibile, serve badare a chi abbiamo vicino? C'è un segnale che stiamo sotto effetto di trauma psichico? A chi possiamo chiedere aiuto? Possiamo progettare un modello terapeutico fondato sull'alleanza tra professionisti e chi soffre di trauma per l'allenamento a prendere il buono disponibile? Con che tecniche si allena il pensiero? Possiamo mitigare i profili metabolici che compromettono la plasticità? La neuromodulazione permette di recuperare comunicazione intracerebrale? Abbiamo completato questo nostro racconto dedicato a un modello multidisciplinare e che nasce dalla nostra competenza sull'organizzazione del nostro sistema nervoso per curare gli effetti del trauma. Abbiamo parlato di questo modello legato a un trattamento personalizzato di precisione per la prevenzione e recupero del trauma basato da fisici. Il nostro racconto è finito. Per tutti gli approfondimenti necessari avete a disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie per la vostra attenzione.

Fortuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche.

matematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Sono Giovanni Cabras, professore emerito di diritto commerciale nell'Università di Roma III. Ho insegnato per tanti anni in varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Roma III, la LUIS e ovviamente UNI Nettuno. Mi sono laureato tantissimi anni fa, ormai tanti anni fa, ho studiato, o soprattutto ho pubblicato dei libri in materia, l'ultimo dei quali che voglio ricordare perché è un po' il filo conduttore anche di queste lezioni, Via dell'impresa, l'itinerario che seguono le imprese, si costituiscono, si sviluppano, hanno successo, talvolta insuccesso, si riprendono e così via, un itinerario di tutte le imprese. Il corso è quello di diritto commerciale. Titolo del corso, Parigi 1810, Pardessus. Devo spiegare un po' il titolo del corso. Ora può sembrare una cosa usuale, però l'insegnamento di diritto commerciale per la prima volta è stato istituito a Parigi dal professor Pardessus, Jean-Marie Pardessus, nel 1810. Cos'era successo? Poco prima Napoleone aveva voluto una riforma dei codici e aveva istituito il Code des Commerces, il codice del commercio. Non che non esistessero prima delle leggi sui commerci, sull'attività industriale, così, ma ha voluto riunire in un codice tutte le leggi. Da questo il professor Pardessus, che insegnava prima diritto civile, ha voluto insegnare il diritto commerciale. Il diritto commerciale che poi è stato ripreso in tutte le principali università, non soltanto di Francia, in Italia, in Germania e così via. Quindi il titolo del corso lo dobbiamo al professor Pardessus nel 1810. Gli istituti preesistevano, un diritto mutevole. Come dicevo, non è che Pardessus si è inventato gli istituti e neppure Napoleone, che ha voluto quel codice, si è inventato gli istituti del diritto commerciale. Molti istituti preesistevano. Il fatto è che il diritto commerciale è un diritto mutevole. Diciamo, ha avuto tutta una serie di mutamenti nel corso dei secoli, ma un momento molto importante è stato quello del Medioevo, quando sono stati inventati dei mercatanti, come si diceva allora, molti istituti. Essendo un diritto mutevole, questo diritto è cambiato con il corso del tempo. Alcuni istituti sono rimasti pari pari da allora, ma tanti altri sono cambiati. Sono cambiati per le esigenze economiche e sociali che sono cambiate, ma molto spesso sono cambiate anche per l'influenza di diritti stranieri, delle esperienze degli affari e così via. C'è addirittura quello che si chiama la lex mercatore, cioè delle regole internazionali che non sono state mai codificate da nessun legislatore, però che valgono come comportamento che i mercanti di allora e di oggi osservano. Quindi un diritto mutevole che cambia. Quel che io insegno ovviamente è il diritto vigente oggi, ma diciamo, vi indicherò anche alcune prospettive di questo diritto. Filo conduttore, operatività delle imprese. È un diritto mutevole, ma soprattutto un diritto molto ampio. Bisogna trovare allora un filo conduttore. Secondo me il filo conduttore è quello dell'operatività delle imprese, come le imprese operano, sorgono, si costituiscono, diciamo, svolgono la loro attività, si ingrandiscono, si unificano, talvolta cadono nella crisi, si riprendono e così via.

il filo conduttore del corso di lezione. Materia ampia, selezionare un criterio. Una materia molto ampia, considerate che, diciamo, se in realtà lo chiamiamo ancora diritto commerciale per la tradizione, in realtà noi parliamo del diritto che regola le imprese, il diritto privato perché ci sono delle imprese, perché ci sono altre materie che si occupano delle imprese, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, al diritto tributario e così via. Noi ci occupiamo del diritto privato delle imprese, ma non tutto, perché non è possibile studiare tutte le norme che riguardano le imprese. Bisogna quindi selezionare un criterio. A mio avviso, questo criterio è la funzionalità delle norme, cioè quelle norme che funzionano. Guardate, ci sono istituti nel senso di serie di norme giuridiche scritte sul codice e in altre leggi, che però non sono applicate. Ecco, di quelle non importa conoscere perché non sono operative. Ci interessano le norme che funzionano, perché le imprese sono un sistema molto, diciamo, basato sull'interesse. Se una cosa funziona viene utilizzata, se un istituto, una regola non funziona, non viene osservata, non che viene violata, non si fanno le cose che prevede quella norma. Il diritto commerciale è quindi una materia ampia. Diciamo, vi invito a studiare con attenzione le lezioni sulla base di un certo presupposto. È un diritto pratico il diritto commerciale. Le cose che vengono dette sono cose che possono essere praticate o che ci possono incorrere. Ecco, attenzione, non basta studiare, bisogna cercare di capire come funziona, come, badando alle esperienze personali o dei nostri amici, perché se, diciamo, coniughiamo le cose che sentiamo a lezione, che studiamo sulle leggi, con l'esperienza pratica, questo ci può essere di grande aiuto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che altre indicazioni potete trovarle sul sito relativo a questo corso, sul sito dell'università. Grazie e buono studio.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione sulla leadership, un tema affascinante in cui dovremo distinguere fra vari tipi di leadership, ovviamente, ma anche fra vari tipi di teoria sulla leadership. Un tema che ci porrà dei quesiti basic del tipo leader si nasce o si diventa. Allora, innanzitutto partiremo con una serie di definizioni che sono necessarie per stabilire l'ambito dello studio sulla leadership. Ad esempio, distingueremo fra concetto di leadership, autorità, controllo, potere e così via. Poi vedremo una delle più vecchie teorie, gruppo di teorie sulla leadership, che è la teoria dei tratti. Poi analizzeremo altri tipi di teoria che fanno leva invece sullo stile di leadership, e vedremo un esperimento molto celebre. Esamineremo un modello della contingenza, uno solo dei quattro possibili. Poi

Infine vedremo dei modelli che vengono utilizzati attualmente, che sono i modelli trasformazionali e carismatici. Partiamo subito con la definizione di leader. Chi è il leader? Il leader è la persona che è in grado, che può influenzare gli altri membri di gruppo più di quanto sia essa stessa influenzata, il che vuol dire, già da questa definizione, si mette in luce un fatto molto importante, che anche il leader è influenzato dagli altri membri del gruppo, diciamo dai suoi seguaci, dagli altri appartenenti del gruppo. Vediamo invece alcune distinzioni fra leadership e definizioni vicine. Per esempio il potere. Che cos'è il potere? È anche questa una capacità di influenzamento. Anche questa è una capacità di vincere la resistenza, però non come la leadership, vedremo poi fra breve, ancora meglio, che il leader funziona in altro modo che non l'individuo che ha solo del potere. In questo caso ci si assicura, proprio tramite delle strategie, delle tattiche legate al potere, l'adesione dei membri o addirittura la quiescenza. L'adesione è quando i membri vengono convinti attivamente che il leader ha ragione, che colui che detiene il potere ha ragione. Oppure la quiescenza, che è effettivamente lasciarsi dirigere dall'altro senza opporre resistenza. In ogni caso, il detentore del potere, che è evidentemente un leader, il leader col potere, ha anche un potere di sanzione, ha un potere di premio e di sanzione che non sempre i leader tout court hanno. Un altro concetto è quello di autorità. L'autorità, con il concetto di autorità ci si riferisce a una sorta di legittimità dell'esercizio del potere, che si fonda appunto su regole stabilite e rispetto a un certo campo di attività. Quindi egli ha l'autorità formale per chiedere ai membri del suo gruppo, che so, un certo tipo di impegno in una prestazione. Infine abbiamo anche il concetto di controllo, per cui con il concetto di controllo ci si riferisce alla valutazione del conseguimento degli obiettivi e ci si assicura che sia rispettato il patto che fra loro lega gli attori sociali, il controllo, che non è leadership. Allora, insomma, che cosa vuol dire leadership? Leadership è una forma di influenza sociale che crea innanzitutto un consenso volontario nelle persone, e che porta le persone appartenenti al gruppo ad accettare gli obiettivi del gruppo, accettarli e in modo anche, diciamo, motivato. Leader e leadership, non ho detto all'inizio, ma lo dico adesso, sono dei termini inglesi che vengono utilizzati ormai dappertutto nel mondo, perché danno immediatamente l'idea di a che cosa ci si riferisce. Quindi non è un anglicismo, non è una esterofilia di maniera, no, usiamo dei termini che sono normalmente utilizzati per parlare appunto di chi nel gruppo influenza gli altri partecipanti più di quanto sia egli stesso influenzato. Il leader è una persona, la leadership è un processo che coinvolge, vedremo, non solo il leader, ma anche i suoi seguaci. Allora partiamo con le teorie del grande uomo. Vedete che nello sfondo abbiamo messo non a caso la figura di Napoleone Bonaparte. Allora, le teorie del grande uomo, dicevo all'inizio, sono le teorie, diciamo, più vecchie, le prime teorie sulla leadership, in cui si è cercato di trovare un insieme, un set di tratti di personalità che rendono una persona naturalmente leader. E secondo queste teorie dei tratti, in pratica, leader si nasce, non si diventa. Queste sono teorie proprio molto legate quasi alla predestinazione, a delle capacità, a degli insiemi di caratteristiche che rendono alcune persone diverse.
Allora, quali sono queste caratteristiche? Vediamole.

Pratiche, queste emergono da numerosissime ricerche. L'intelligenza, la capacità di cooperare, l'adattabilità, l'integrità, l'onestà, la fiducia in se stessi, l'estroversione, eccetera. Queste sono alcune delle caratteristiche di personalità emerse nel corso di numerose ricerche, perché in qualche modo precedo una delle critiche che adesso esamineremo sulle teorie dei tratti. Ogni ricerca ha messo insieme un pool di caratteristiche non confermato da altre ricerche. Ma vediamo adesso in modo più sistematico le critiche alle teorie dei tratti. Innanzitutto, in queste teorie viene considerato il leader. Viene considerato il leader e si tralasciano gli altri elementi, si tralasciano quindi degli elementi situazionali, si tralasciano degli elementi come l'atteggiamento degli altri nei confronti del leader. Quindi il leader è effettivamente in primo piano. Si tralascia appunto di parlare dei seguaci e si tralascia di parlare delle situazioni in cui si può essere o non essere leader. Perché tutto sommato, come ci dice anche la nostra stessa esperienza della nostra vita sociale quotidiana, che non in tutte le situazioni si può essere leader. Ci sono alcune situazioni in cui indubbiamente possiamo avere un qualche tipo di leadership. Pensiamo per esempio a una persona che abbia delle caratteristiche socio-emozionali molto spiccate, sia molto simpatica, molto divertente, molto in grado di fare delle battute. Probabilmente in alcune situazioni avrà una sua leadership, ma quando c'è da stringere i ranghi, da arrivare al compito, al raggiungimento dei fini, quindi del gruppo abbastanza rapidamente, può darsi che il nostro leader tanto simpatico e tanto socio-emozionale non sia in grado di portare avanti la situazione, ci vuole invece qualcuno che è molto più centrato sugli obiettivi. Le liste dei tratti del leader che emersi da una congerie di ricerche sono fra loro troppo eterogenee, cioè non si somigliano. Ci sono ricerche che mettono in rilievo il fatto che il leader deve essere necessariamente molto intelligente o molto assertivo, o altre che mostrano come il leader debba essere una persona che ha fondamentalmente una grande fiducia in se stesso e non so, ha capacità di sostenere, di dare sostegno ai membri del gruppo. Questo insieme di categorie sono anche troppo ampie, cioè comprendono troppi tratti diversi e in ogni caso, questa è un po' la conclusione, non si è arrivati a definire un set di tratti valido per tutte le leadership. Allora, Hollander, che è stato uno studioso dei fenomeni di leadership che incontreremo fra breve in quanto presenterò il suo modello del credito idiosincratico, critica le teorie dei tratti dicendo che i comportamenti delle persone variano a seconda delle situazioni, quindi noi non abbiamo mai una persona che presenta in ogni occasione lo stesso insieme di caratteristiche e la leadership in ogni caso è un processo interattivo. Non c'è solo il leader, ma ci sono i suoi seguaci, ci sono le sorti mutevoli della storia, della vita, quindi non tutte le situazioni sono le stesse. La leadership quindi è da considerare un processo a tutti gli effetti potentemente interattivo. Vediamo adesso gli stili, un altro modello teorico, più che un modello possiamo dire che è una riflessione sugli stili di leadership svolta dal grande Levin, dal grande Kurt Levin o Levin che si voglia dire. Lippitt e White, un grande esperimento del 1939, in cui vengono presi in considerazione tre stili di leadership, autocratica, democratica e permissiva, e questi tre stili di leadership vengono messi in rapporto a due grandi variabili: al clima di gruppo, cioè a come si sta dentro a quel gruppo, si sta bene, si sta male, c'è ostilità, c'è distensione, c'è serenità, insomma, qual è l'atmosfera, la situazione di quel gruppo e la produttività, quanto si produce in quel gruppo. Possiamo dire en passant che fra l'altro questi due criteri, queste due variabili che sono state considerate in questo grande esperimento di Levin, Lippitt e White, sono in effetti i due punti cruciali di ogni vita di gruppo, perché tutto sommato rispetto a un gruppo ci si può chiedere quanto si riesce a produrre, quanto questo gruppo è funzionale.

al raggiungimento degli obiettivi. E nello stesso tempo, un'altra domanda che è vicina a questa e non è per niente rilevante è chiederci: ma si sta bene in quel gruppo? C'è benessere, c'è serenità? Allora, esaminiamo i tre tipi di leadership. Allora, il leader autocratico che cosa fa per essere definito tale? Teniamo conto che autocratico è un termine, un aggettivo che è un'accentuazione di autoritario, quindi che è molto autoritario. Che cosa fa? Il leader autocratico organizza, resta distaccato, non rende partecipi gli altri membri, dirige e inibisce le comunicazioni. Dico, anche se molto rapidamente, che questo esperimento di Levin, Lippitt e White è stato svolto su dei preadolescenti che svolgevano un'attività di doposcuola. A questi gruppi di preadolescenti sono stati cambiati almeno due tipi di leadership, o l'autocratica e la democratica, o la democratica e la permissiva, in modo che si fosse sicuri che gli esiti, i risultati non fossero dovuti al tipo di leadership e non ad altre variabili che non fossero lo stile di leadership. Quindi, nel caso del leader autocratico, questo leader dirige questi bambini in modo molto fermo, molto deciso, appunto non permettendo neanche le comunicazioni dei ragazzini fra di loro, vedete, inibisce le comunicazioni, non è partecipativo, no, dà degli ordini, ma non spiega mai qual è lo scopo complessivo del lavoro che si dovrà fare insieme. Quali sono i risultati di questa leadership autocratica? I risultati sono una buona produttività, i ragazzini in realtà arrivano abbastanza presto ai risultati, dovranno costruire delle maschere di teatro. La produttività quindi è buona, ma c'è una forte dipendenza dal leader, tanto è vero che appena il leader esce dalla stanza, per motivi sperimentali si è deciso che il leader a un certo punto uscisse, a questo punto i bambini si picchiano fra di loro, litigano o giocano o altro, ma non avendo potuto partecipare alla progettualità del lavoro, questi bambini non sanno che cosa fare e quindi fanno delle altre cose extra lavorative. E in questi gruppi il clima non è buono, ci sono delle espressioni di aggressività, soprattutto fra pari, perché essendo autocratico il leader, i bambini non possono esprimere l'aggressività nei suoi confronti, ma la esprimono nei confronti dei compagni. Quindi il clima non è buono, ma la produttività resta alta. Il leader democratico, che cosa fa questo leader democratico? Il leader democratico discute le decisioni e le attività con i propri allievi, diciamo, discute tutto, quindi è amichevole, è disponibile con loro, non inibisce i contatti fra ragazzini. Quindi è un leader partecipativo, perché anche discute le decisioni. E appunto, vedete, rende partecipi, è un leader partecipativo. Quali sono i risultati di questa leadership democratica? I risultati. La produttività è discreta, forse non è alta come nel caso del leader autocratico, ma è pur tuttavia una buona produttività. Inoltre, i membri mostrano una motivazione sufficientemente elevata al lavoro, cosa che non appariva invece nella leadership autocratica. I bambini, i ragazzini dell'esperimento dimostrano capacità di autogestione perché quando il leader esce in queste uscite programmate sperimentalmente di cui ho parlato prima, continuano a lavorare, il clima è sereno e comunicativo. Quindi questi bambini riescono a parlare fra di loro senza essere troppo inibiti dal leader così autoritario. Allora vediamo adesso la leadership permissiva, che viene detta anche leadership laissez-faire con questo termine francese. Allora, il leader permissivo non interviene per niente, poco, lascia liberi di agire i soggetti completamente. I risultati di questa leadership permissiva è che la produttività è bassa, bassissima, perché in pratica non si sa cosa fare, ma il clima non è allegro, è un clima caotico con tratti di aggressività che vengono espletati sia nei confronti dei compagni, ma talora anche nei confronti del leader. Quindi
non ci troviamo di fronte, noi potremmo dire, ma in fondo in questo caso non si lavora, il leader è permissivo, lascia fare, quindi si sta benissimo. Non è vero, in fondo si sta bene quando si sa quello che si deve fare e lo si fa nelle condizioni più gradevoli per quello che riguarda le relazioni con gli altri. Vediamo adesso un modello della contingenza. Allora, vi dicevo che i modelli della contingenza sono numerosi e per motivi di spazio noi non possiamo parlare di tutti i modelli della contingenza. Ho scelto di parlarvi di uno dei più famosi, che è il modello di Fiedler, anche se è un modello che ha avuto anche un certo insieme di critiche, tuttavia direi che è appunto il più famoso. Che cosa hanno di particolare questi modelli della contingenza? I modelli della contingenza considerano l'interazione fra gli stili di leadership e la situazione concreta in cui si trova il gruppo. Vediamo il modello della contingenza di Fiedler. Allora, abbiamo parlato di stile di leadership e di situazione. Lo stile di leadership viene misurato mediante un punteggio LPC, che significa il least preferred coworker, il meno preferito dei collaboratori. Per stabilire questo punteggio LPC vengono usate delle scale bipolari di aggettivi. Ad esempio simpatico, antipatico, generoso, non generoso, competitivo, non competitivo, collaborativo, eccetera. E le persone devono valutare questa persona con cui hanno lavorato sulla base di queste scale bipolari. Allora, se si ottiene un alto punteggio LPC, significa che siamo di fronte a un leader centrato sulle relazioni, cioè a una persona che giudica in modo positivo, tendenzialmente positivo, anche la persona con cui hanno lavorato meno bene. Quindi vuol dire che in questo caso vengono valutati degli aspetti che sono di natura squisitamente relazionale, piuttosto che degli aspetti centrati sul compito, sul raggiungimento degli obiettivi. Un basso LPC, al contrario, ci indica, almeno secondo Fiedler, secondo la teoria di Fiedler, vedremo che questo poi è uno dei punti criticati della sua teoria, darebbe luogo un basso LPC a un leader centrato sul compito. E quindi, proprio perché è centrato sul compito, giudica negativamente la persona con cui ha lavorato peggio. Poi vediamo i fattori che, secondo Fiedler, indicano la situazione più o meno favorevole per il leader, i fattori che indicano la favorevolezza della situazione. Allora, ci può essere la qualità dei legami fra il leader e i membri. Ad esempio, se questi legami sono ricchi o poveri. Ricchi vuol dire che hanno una loro energia, una loro qualità positiva, poveri che invece sono piuttosto difficoltosi, tesi, hanno delle problematiche, insomma. Poi c'è il livello di struttura del compito. Allora, il compito può essere molto strutturato, chiaramente strutturato, oppure può essere destrutturato, cioè possiamo trovarci di fronte a dei compiti che sono fortemente, hanno un grado di strutturazione molto alto, il che li rende chiari, accessibili, e dei compiti invece che sono più ambigui, più confusi, che non hanno un elevato grado di strutturazione. E questi sono dei compiti più ambigui che danno più problemi. E poi abbiamo il potere del leader, che può essere alto o basso. Dopodiché, combinando questi tre fattori situazionali nelle loro pendenze, diciamo, nelle loro doppia valenza, positiva e negativa, otteniamo 8 gradienti possibili che vanno da un minimo a un massimo di favorevolezza della situazione per il leader. Allora, per i leader centrati sulla relazione, quelli che hanno quindi l'LPC alto, noi
Abbiamo un funzionamento positivo, il più si riferisce al funzionamento positivo di questi leader in situazioni intermedie, cioè che non sono esageratamente né negative né esageratamente positive, in situazioni intermedie che sono la maggior parte nel modello di Fiedler, fra l'altro.

cosa, che è come dire che se in una situazione un leader ha, per esempio, basso potere, ma ha un compito ben strutturato, ha delle relazioni con i membri abbastanza buone, se è centrato sulle relazioni, potrà incrementare queste relazioni facendole diventare molto buone e potrà, ad esempio, essere più efficace che non un leader che invece ha un LPC basso. La leadership con LPC basso, cioè centrata sul compito, è positiva, cioè efficace in situazioni o molto negative o molto positive, cioè in situazioni altamente favorevoli per il leader o molto poco favorevoli. Cioè in situazioni, prendiamo quelle poco favorevoli, in cui c'è basso potere del leader, ci sono relazioni non buone, leader membri, in cui il compito non sia neppure ben strutturato, che cosa può fare un leader centrato sul compito? Centrarsi ulteriormente sul compito, cercando di vedere se il raggiungimento degli obiettivi farà sì che le relazioni con i membri migliorino. Oppure, se la situazione è altamente favorevole, non avrà bisogno di centrarsi sulle relazioni, ma gli sarà sufficiente, centrarsi sugli obiettivi proprio perché la situazione è molto favorevole. Quindi, secondo lo schema di Fiedler, c'è questa differenziazione fra leader, relazionali o leader centrati sul compito. Le critiche a questo modello sono quelle per cui i fattori situazionali sarebbero troppo semplificati, in realtà la vita è più complessa e c'è stata un'eccessiva semplificazione di fattori situazionali. Un altro punto che il punteggio LPC rimanda quasi inevitabilmente a una teoria quasi dei tratti, cioè ci sono leader centrati sul compito, leader centrati sulla relazione, vengono presentati in un modo molto forte come se si trattasse di caratteristiche stabili. La relazione dei leader con i membri in realtà è molto più instabile di quanto ipotizzato nel modello. Inoltre, questo è un punto non piccolo, le verifiche sperimentali successive non lo confermano in toto, lo confermano solo in parte. Quindi è un modello che ha le sue debolezze, ma ha l'interesse di aver fatto rientrare, oltre allo stile di leadership, anche alcuni fattori situazionali che sono importanti per parlare di processi di leadership. Vediamo adesso un'altra teoria, che è quella di Hollander. Hollander è l'autore di una teoria che viene detta transazionale, in quanto prevede che il processo di leadership è il frutto di una continua negoziazione fra il leader e i membri. Cioè non è un dato acquisito in modo stabile, ma è un dato che è sottoposto a continui processi di verifica, di negoziazione e in ogni caso è mutevole anche nel tempo. Quindi, secondo Hollander, la leadership ha un carattere processuale e oltre al leader noi dobbiamo prendere in considerazione, dobbiamo mettere al centro della scena anche i seguaci che decretano in fondo il successo o l'insuccesso di una determinata leadership. Hollander è il teorico del credito idiosincratico, cioè è lo studioso che ha messo in luce come il leader deve guadagnare attivamente credibilità presso i suoi seguaci attraverso questi quattro punti. Innanzitutto, il leader che sarà poi influente dovrà conformarsi alle norme iniziali del gruppo per poi cambiarle successivamente. Faccio un breve rappel alla lezione sull'entrata in un gruppo in cui abbiamo visto che una delle strategie vincenti è una strategia di tipo attendista. È la strategia che conquista credibilità all'interno del gruppo, conquista la fiducia degli old timers e fa sì che le persone possano scavarsi una nicchia prima di portare le proprie modifiche. Quindi Hollander conferma questi studi sull'entrata nel gruppo e dice che chi ambisce a diventare leader deve innanzitutto in una prima fase studiare il gruppo in cui è entrato e capire che norme ci sono in questo gruppo e conformarsi a queste norme.

norme, dopo le cambierà, successivamente. Un secondo punto è quello della legittimità, per cui si distinguono dei leader che sono legittimi, nel senso che sono stati voluti istituzionalmente, possono avere anche una legittimità che nasce dalle capacità che dimostrano in gruppo. La competenza, se un leader non dimostra competenza rispetto agli scopi, non è accettato successivamente, e poi ci deve essere un'identificazione forte del leader con gli scopi del gruppo, una forte identificazione. Ritorno un attimo sulla legittimità. La legittimità può essere legata al fatto che un leader è eletto dal gruppo oppure è imposto dall'esterno. In genere sono più efficaci i leader che sono eletti dal gruppo che non quelli imposti dall'esterno. Inoltre, secondo gli studi di Hollander, ci sono dei leader che, pur non essendo formalmente a capo del gruppo, mi riferisco a strutture di lavoro, a strutture lavorative, pur non essendo formalmente i leader di quel gruppo, hanno una leadership implicita molto forte, che è dovuta alle loro capacità, al credito che il gruppo accorda loro. Quindi, questa è la teoria del credito idiosincratico. Veniamo adesso agli ultimi approcci alla leadership. Uno di questi approcci è quello della leadership trasformazionale, di cui ha parlato Burns, che è un studioso, un sociologo politico, è stato fra i primi a parlarne. Vedete che nello sfondo c'è la figura di Gandhi, che è sicuramente è stato un leader trasformazionale. La leadership trasformazionale cambia gli individui coinvolti, ma nello stesso tempo in cui cambia gli individui coinvolti, il leader cambia lui stesso, come è successo poi a Gandhi. Il leader trasformazionale è una persona che stimola le motivazioni dei seguaci, quindi è in grado di muovere le persone, di muovere delle motivazioni molto profonde. Offre delle prospettive etiche a lungo termine, come è stato appunto il caso del Mahatma Gandhi, e sviluppa le potenzialità dei seguaci. Quindi, in poche parole, la leadership trasformazionale è una leadership molto forte, una leadership molto coinvolgente, che si chiama trasformazionale perché prevede non solo la trasformazione delle persone che appartengono al gruppo, ma prevede anche la trasformazione del leader stesso, che non resta lo stesso facendo quello che fa con i suoi seguaci. Quindi è coinvolto in uno stesso processo di cambiamento. Vicino a questo concetto di leadership trasformazionale, noi abbiamo la leadership carismatica, concetto molto vicino. Di leadership carismatica ha parlato House, ma è un concetto che si trova anche in Weber, in qualche modo, quando ha parlato dei tipi carismatici. Abbiamo messo sullo sfondo Martin Luther King, che è stato un leader con un forte carisma. Il leader carismatico offre dei forti modelli di ruolo, ha una competenza elevata rispetto agli obiettivi che si è posto, pone degli scopi ideologici ed etici e ha queste aspettative molto elevate nei confronti dei seguaci, e anch'egli, come il leader trasformazionale, attiva profondamente, attiva dal profondo le motivazioni dei suoi seguaci. Allora, queste teorie trasformazionali carismatiche sono interessanti per quanto dobbiamo fare una precisazione che è difficile non fare. Il fatto cioè che questi modelli di leadership ci riportano un po' ai tratti, di nuovo ai tratti. Perché il carisma, o uno ce l'ha o è difficile che se lo dia, un po' come il coraggio per Don Abbondio, no? Che diceva: se uno non ce l'ha non se lo può dare da solo. Il carisma, anche questa capacità trasformazionale di indurre forti motivazioni, di inserirsi in un processo di cambiamento molto profondo
con i suoi seguaci non è da tutti. E allora il rischio di queste teorie, che ribadisco però sono molto recenti, sono molto utilizzate anche nelle organizzazioni, nelle aziende, sono però delle teorie che hanno il limite un po' di scontrarsi con il fatto che richiamano.

Vi posso già anticipare che Bassi e Avoglio sostengono che i leader più efficaci sono quelli trasformazionali e in parte anche quelli transazionali, per niente quelli che invece non hanno nessun stile di leadership, ma come vedremo ci ricordano molto la leadership permissiva di Levin e Peter White. Allora, per quello che riguarda la leadership trasformazionale, ci sono dentro a questa etichetta vari altri elementi, sottodimensioni. Uno è l'influenza idealizzata che può avere il leader sui suoi seguaci, scusate. Allora, il leader trasformazionale è rispettato, antepone i bisogni del gruppo ai propri, quindi ha capacità anche di sacrificio, di abnegazione, si dedica al gruppo, ha un comportamento etico, morale e i leader trasformazionali danno una visione, la famosa vision, la visione delle mete e danno un'identità all'organizzazione. Questa è l'influenza idealizzata che sta dentro all'etichetta generale di leadership trasformazionale. Poi abbiamo la motivazione ispirazionale, dentro alla quale ci sono questi contenuti, la capacità di dare motivazione ai seguaci, motivazione profonda, di rendere significativo il lavoro, di dargli spessore, di dargli sapore. I leader, che usano questa motivazione ispirazionale esplicitano di continuo le loro aspettative nei confronti dei membri del gruppo. Poi abbiamo un ulteriore elemento che è la considerazione individualizzata, per cui questi leader sono attenti ai bisogni di crescita dei loro sottoposti. E questi bisogni di crescita, fra parentesi, sono ovviamente diversi per i vari individui, ma sanno accorgersi che uno dei loro sottoposti ha magari bisogno di più guida, ha bisogno di essere di continuo stimolato, l'altro invece ha un grande bisogno di indipendenza e di esplicitare la sua creatività, quindi bisogna dargli una mano, aprirgli dei campi e così via. Quindi nella considerazione individualizzata c'è un'attenzione personalizzata ai bisogni di crescita e di successo dei seguaci. Infine c'è la stimolazione intellettuale, cioè la capacità di stimolare dal punto di vista cognitivo, intellettuale, i propri seguaci. Questa è la leadership trasformazionale. Vediamo adesso invece quella transazionale, che è più pragmatica, diciamo. Per esempio, si basa sulla ricompensa contingente, che vuol dire che il leader, in questo caso, usa dei rinforzi positivi, sa premiare, ricompensare gli sforzi dei propri seguaci, li ricompensa, non so, o con delle ricompense di natura materiale, denaro, oppure con delle ricompense di tipo simbolico, degli elogi, delle gratifiche, dei premi, lo cita in una riunione di gruppo più volte, insomma, ci possono essere delle ricompense contingenti. Dopodiché c'è la direzione per eccezione, in cui invece il leader usa molto la critica, il rinforzo negativo, cioè spiega all'altro che cosa c'è che non è andato in un determinato tipo di lavoro. Anche questo è molto importante, in effetti, anche la critica che può basarsi proprio soprattutto sull'individuare e nucleare quei comportamenti del seguace o dei seguaci che non sono stati produttivi, che sono stati negativi, che hanno portato scompenso, che hanno portato difficoltà. E questa è quella transazionale, cioè quella basata sulla negoziazione. Fattori di non leadership, invece, per i fattori di non leadership abbiamo degli atteggiamenti prevalentemente lassisti, con rifiuto forte delle responsabilità, delle sue responsabilità da parte del leader, e una certa anche povertà di scambio con i seguaci, quindi c'è una certa difficoltà di porsi in relazione, di porsi in contatto con i propri seguaci e anche questa incapacità di dare dei feedback. Questa mancanza di feedback che diciamo può essere particolarmente negativa, soprattutto in alcuni ambiti di lavoro. Pensate, ad esempio, per assurdo.

Se un allenatore sportivo non desse mai dei feedback ai suoi atleti, mai, né dei feedback positivi né dei feedback negativi. Allora, come pensiamo che quel determinato atleta possa correggere un gesto sportivo, possa correggere un tipo di comportamento in campo che non è efficace al raggiungimento del successo? Pensiamo a un insegnante che non utilizzi il feedback di continuo con gli allievi, oppure che non abbia capacità di scambio, che rifiuti le sue responsabilità come insegnante, che lasci fare ai ragazzini tutto quello che vogliono. Un insegnante di questo tipo sarebbe un insegnante che rifiuta profondamente la sua funzione di leadership. Un insegnante è anche un leader, del suo gruppo. Quindi effettivamente tutti questi elementi sono importanti. Allora, Bass e Avoglio, nella loro teoria, sostengono che i leader più efficaci, cioè quelli che sono in grado di produrre i migliori risultati, sono certamente dei leader trasformazionali. Accanto a questa capacità trasformazionale che abbiamo visto legata alla capacità di dare motivazioni, alla capacità di creare una visione, alla capacità di creare obiettivi molto alti, all'idea di una missione comune da compiere e così via, ci può essere anche la ricompensa contingente, cioè ci può essere anche proprio la capacità di premiare i propri seguaci, di fornire loro delle motivazioni, diciamo, di natura estrinseca, perché portino avanti il lavoro e gli obiettivi di lavoro. Sicuramente inefficace invece è la non leadership, questi fattori di non leadership, cioè una persona che sia in una posizione di comando e che non abbia la forza di assumersi delle responsabilità, di comunicare fortemente con i seguaci e di proporre delle mete, delle visioni e delle missioni, sicuramente non è un leader. Allora, in questa lezione abbiamo visto che ci sono dei concetti vicini a quelli di leadership. Abbiamo visto le definizioni di autorità, abbiamo visto quelle di controllo, abbiamo visto quelle di potere. Abbiamo visto che il leader è una persona e non, mentre la leadership è un processo. Abbiamo visto che il leader è una persona che influenza più di quanto sia essa stessa influenzata, ma il leader è anche ovviamente influenzato dai suoi seguaci. Abbiamo avuto una piccola panoramica sulle teorie dei tratti, che sono molto vicine al senso comune, sono molto amati dai mass media quando parlano di persone naturalmente leader. È un leader naturale, come si legge tante volte sui quotidiani o si sente dire anche nelle trasmissioni televisive. Queste teorie che abbiamo visto poi hanno parecchie pecche dal punto di vista teorico generale. Abbiamo visto l'esperimento di Levin, Lippitt e White sugli stili di leadership e sui loro effetti sulla produttività di gruppo e sul clima interno di gruppo. Abbiamo visto l'importanza di questi studi, che fra l'altro sono stati ripetuti più volte, i risultati sono molto analoghi, che ci fanno pensare che la migliore forma di leadership è quella partecipativa, democratica, che tira dentro le persone, che le fa parte di un progetto, per cui è importante, ad esempio, che anche un insegnante illustri ai suoi allievi il progress, il progetto dell'intero anno di insegnamento, quindi c'è il far parte delle varie tappe di lavoro e così via. Abbiamo visto il modello della contingenza di Fiedler, un po' macchinoso, interessante, in cui vengono prese in considerazione non solo gli stili del leader, ma anche la favorevolezza o sfavorevolezza della situazione. E infine abbiamo visto questi modelli trasformazionali carismatici, che sono certamente dei modelli interessanti, molto anche fascinosi, che ci portano però molto vicino alle teorie dei tratti.
e quindi delle teorie che sicuramente hanno bisogno di essere rivisitate e forse anche ridimensionate e studiate in ogni caso in maniera più critica e più attenta.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Qui ci troviamo davanti a un lavoro che è fatto a tre mani, anzi a tre persone. È il libro del Terzo Paradiso, fatto con Ermanno Olmi, Gianna Nannini e me stesso, Michelangelo Pistoletto. Tre persone per fare un libro. Una persona del cinema, una persona della musica e una persona dell'arte visiva, che sono io. Il disegno del Terzo Paradiso nasce da una mia idea, che è quella di mettere l'umanità davanti a un nuovo obiettivo. Qual è il nuovo obiettivo? Passare da una situazione di crescita di quello che è il mondo industriale, moderno, tecnologico, eccetera, che ha creato una meraviglia nel mondo, ma nello stesso tempo è arrivato a una saturazione. Siamo arrivati al punto in cui la creatività umana, l'intelligenza umana, la capacità di produrre scienza, tecnologia, economia, sono arrivati a un punto che si rivolge contro la capacità stessa di gestire questo meraviglioso mondo e questa meravigliosa conquista. Quindi sta succedendo che le nostre conquiste ci portano a una responsabilità nuova, a una necessità di ricalcolare tutto quello che abbiamo fatto, guardarci alle spalle per capire cosa abbiamo fatto con la scienza, con l'arte, con la tecnologia, con l'economia e con i poteri. I poteri che gestiscono tutto questo. E abbiamo un mondo diviso in situazioni di povertà, di ricchezza, di complessità molto, molto difficili da far funzionare in senso politico. E quindi nascono delle situazioni di conflitto oggi quasi indomabili. E nello stesso tempo, come dicevo, arriviamo ad una tecnologia capace di produrre elementi così straordinari che però a un certo punto diventano insopportabili. Cioè la superproduzione, per esempio, la superproduzione di automobili. Nel Novecento il futurismo in Italia parlava di un futuro in cui ci sarebbe stato uno sviluppo tecnologico, si parlava delle automobili, si parlava dei treni, si parlava degli aerei, ma questo si stava facendo in Italia negli anni 10, 20, già negli anni 40, ancora prima della metà del secolo, stavano scoppiando le bombe atomiche. Quindi questi futuristi pensavano a un futuro dirompente, ma più dirompente dell'atomica, cosa volete, il disastro. Quindi il progresso meraviglioso e il disastro che accompagna questo progresso. Quindi il bisogno a un certo punto di una mediazione, di un pensiero capace di mettere insieme il progresso con la responsabilità, la creatività con la responsabilità, l'artificio con l'arte della responsabilità. Quindi quando si parla di artificio si parla di un mondo che si è staccato dalla natura, che sarebbe il primo paradiso. Il primo paradiso era il tempo in cui tutti gli esseri umani, non le razze, non le culture, ma tutti gli esseri umani erano parte di una natura senza nessuna diversificazione, c'era soltanto il conflitto animale e basta. E poi è cominciato il conflitto invece sociale, che viene dal momento in cui l'uomo, e per uomo si intende l'essere umano,
si stacca dalla natura e quindi nasce il secondo paradiso, il paradiso artificiale. Dunque a questo punto abbiamo due paradisi, il primo che è il paradiso naturale e poi il secondo che è il paradiso artificiale, quello che nasce dall'uscita dell'uomo rispetto alla natura. L'essere umano comincia a creare una sua intelligenza. E non c'è solo l'intelligenza che noi riconosciamo nel sistema più avanzato della tecnologia, però è un'intelligenza che nasce dai primi strumenti che hanno creato poi le prime civiltà, le tribù, i popoli umani che pian piano sviluppano questa intelligenza. Ma questa intelligenza è arrivata al punto della saturazione. E quindi dobbiamo oggi considerare che siamo al termine di una evoluzione dell'intelligenza umana e quindi l'intelligenza umana deve fare un passo nuovo, deve rinnovare le sue capacità di interpretazione di ciò che è stato fatto. Dunque abbiamo il primo paradiso che è il paradiso naturale, abbiamo il secondo paradiso che è quello artificiale e abbiamo tutti i problemi qui che il paradiso artificiale ci ha portato. Questo momento ci chiede di passare a una terza era, a una nuova dimensione dell'umanità, che è quella che mette insieme il paradiso artificiale con il paradiso naturale. Quindi è come quasi una specie di combinazione fatta di due poli, il polo naturale e il polo artificiale. I due poli sono ormai in una pila elettrica, abbiamo il polo positivo e il polo negativo, che se noi riusciamo a farli funzionare abbiamo un'energia nuova, che è quella della pila elettrica, cioè una nuova energia. Ma se questi due poli qua non riusciamo a farli funzionare con una nuova pila di energia, scoppiano, fanno come i fulmini nella natura. L'energia lasciata libera crea dei disastri paurosi. La civiltà deve servire per unire il positivo e il negativo e fare la pila dell'energia. E quindi il terzo paradiso è la pila dell'energia nuova che è formata da una nuova società. La stessa società, che però diventa nuova, la società che diventa cosciente del momento attuale, che può essere catastrofico o da questa catastrofe si può risalire a una nuova dimensione. Quindi tre ere, la prima è quella naturale, la seconda è quella artificiale, la terza è quella che coniuga come un maschio e una femmina si coniugano per creare questo ventre che è quello che ospita la generazione del terzo paradiso. Dunque i figli dei due paradisi saranno quelli che creano il terzo paradiso. Siamo a un punto di passaggio epocale.

0: Che cos'è il terzo paradiso? È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui la vita sulla Terra è totalmente regolata dalla natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, inquina, ammorba e corrode il pianeta naturale, ingenerando processi irreversibili di estinzione. Il pericolo di una tragica collisione tra queste due sfere è ormai annunciato in ogni modo. Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita sulla Terra. Terzo paradiso significa il passaggio a un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. Il terzo paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale. Con il nuovo segno di infinito si disegnano tre cerchi. Quello centrale rappresenta il grembo generativo del terzo paradiso.
1: Io ho fatto un disegno che è quello che sta qui alle mie spalle, che comunque posso ripetere qui, che è quello del terzo paradiso, che è come il segno di infinito, che normalmente il segno di infinito è fatto, anzi direi che è meglio che lo faccia qui, è fatto con due sfere, due sfere. Allora, uno è il positivo e l'altro il negativo, oppure uno è il primo paradiso e l'altro il secondo paradiso, artificiale e naturale. Allora, qui avviene il matrimonio, dobbiamo sposare questi due vecchi paradisi e avremo il terzo paradiso, che è questo. E questo punto è come l'ombelico. Cos'è l'ombelico? L'abbiamo tutti. Questo è un marchio che tutti gli esseri umani hanno, di qualsiasi natura, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura. È il segno della vita. Quindi noi dobbiamo pensare che abbiamo al centro del terzo paradiso il segno della vita, ma la vita in questo mondo, non in un altro mondo, in questo mondo. Noi, questo ombelico, che cos'ha? Cos'è? È il cordone ombelicale che quando si nasce viene tagliato, ma c'è un pezzo di cordone che lega tutti gli esseri umani da quando esiste l'umanità, ancora prima, da quando ci sono nel mondo i mammiferi. E se noi non sappiamo far continuare questo ombelico, e quindi rispettare il concetto di nascita, di esistenza e di vita, un giorno o l'altro ci sarà un ombelico tagliato per l'ultima volta, cioè finisce il mondo. Quindi noi abbiamo il dovere di collegare questi ombelichi con il cordone ombelicale. Dunque abbiamo questa vita che si prolunga dal passato al futuro e abbiamo la responsabilità di coniugare i tempi storici perché questa storia nuova possa verificarsi. Allora, da questo ombelico qui nasce poi quello che nei paesi non occidentali è considerato un altro segno di infinito. Per esempio, io penso che in molti paesi dell'est e del sud del mondo, il concetto di infinito nasce da una spirale che parte da un punto e si allarga. E quindi io sono ben felice di far coincidere il disegno di infinito nostro matematico occidentale con il segno di altre civiltà, di un infinito che viene considerato. Però, stranamente, quell'infinito di cui sto parlando ora, è un infinito che parte da un centro, e questo centro è la vita. E la vita umana può essere proiettata non soltanto nella dimensione limitata del nostro, della nostra vita, ma nella vita di tutti, che poi crea questa dinamica che è universale. Quindi è un concetto universale dove si produce, diciamo, l'universo umano. Qui ci troviamo davanti a un segno che nasce dall'arte. Quindi non è un segno figurativo, è un segno astratto, è un simbolo. L'arte è simbolica. Comunque sia, l'arte è sempre in qualche modo simbolica. Allora, il simbolo è molto importante e quindi deve rispondere, l'importanza del simbolo consiste proprio nel fatto che un simbolo poi corrisponde ad un fatto, ad una realtà. Un simbolo non corrisponde solo a se stesso, corrisponde a qualcosa che in qualche maniera si rispecchia. Il concetto di simbolo che cos'è? È l'idea che un pezzo di legno viene spezzato e metà del segno va a uno, l'altra metà va all'altro e ci sono due elementi che devono in qualsiasi momento ricongiungersi. Questo è il simbolo. Però se noi consideriamo che una metà è simbolo, non può esistere senza l'altra metà. Per cui se io faccio un simbolo del terzo paradiso, che nasce da questo concetto che l'arte propone, inventa, crea simbolo, devo poi in qualche maniera trovare la corrispondenza nella realtà di questo simbolo. Per cui se io immagino che questo simbolo deve essere una meta per l'umanità, una nuova meta, una bussola per l'umanità, ma la bussola può funzionare per conto suo, ma se poi non serve a qualcuno per andare da qualche parte, la bussola non serve a niente. Allora io ho bisogno di un simbolo che serve a qualche cosa, serve per andare da qualche parte, serve per andare, per costruire un viaggio comune verso un nuovo mondo. Allora questo simbolo deve avere come corrispondente una realtà pratica che si sviluppa. E siccome è un simbolo molto ambizioso, è un simbolo che si propone come destino, bisogna che questo destino si realizzi praticamente per dare al simbolo significato. Se no muore il simbolo, muore senza figli, senza progenitori, senza procreare. E quindi noi dobbiamo procreare. Questo è un simbolo procreativo della nuova civiltà umana. C'è bisogno di questo, c'è bisogno. Io credo che quando si parla di artificialità, di civiltà artificiale, che è una civiltà artificiale che è soprattutto di derivazione del mondo occidentale, della scienza, della tecnologia, eccetera, però è già artificiale anche la vita, diciamo, nella tribù cosiddetta primitiva. È artificiale perché c'è artificio. Noi vediamo che nascono le danze, nascono le canzoni, nascono le musiche, ovunque ci sia un essere umano. Nascono i disegni, non c'erano le pitture, non c'erano le tele per fare le pitture, non c'erano i muri per fare gli affreschi, c'erano le persone che creavano dipingendo se stessi. E quindi questo dipingersi era un'espressione di creatività che era artistica. La parola artificio vuol dire arte fare, c'è la parola arte dentro il termine artificio. Quindi l'essere umano, di qualsiasi razza sia, nascendo diventa artista, quindi artefattore. Quindi questo artificio. Questo artificio poi nel mondo occidentale è stato sviluppato e portato fino alle tecnologie più avanzate, alla televisione, a internet, no? Anche, diciamo, alla scienza medica, che è straordinaria. Abbiamo fatto delle conquiste incredibili. La scienza medica permette di arrivare a delle età dell'essere umano che erano impensabili. Oggi si parla dove si può sopravvivere, non nei paesi dove non si può sopravvivere, questo è il grosso problema, ma dove si può sopravvivere anche bene, beh, insomma, la vita si sta avvicinando ai 100 anni di una persona. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una condizione di sviluppo importantissimo, che però si deve bilanciare con una capacità di far funzionare tutta l'umanità secondo questo sviluppo. E quindi la scienza, la tecnologia non devono più essere una ragione di sfruttamento economico, politico, sociale, di sfruttamento rispetto ai paesi e alle persone che non hanno la possibilità di gestire il fenomeno politico, culturale, perché manca quella economia che permette a chi produce di consumare, ma in maniera diretta. Io produco e consumo. Va bene, ma

il consumo, non mi piace la parola consumo perché è una parola, però vorrei trovare il termine più adatto, però usiamo il consumo perché è stato molto utilizzato al consumismo, ma tutti hanno il diritto al consumo, però vedo che c'è una grande quantità di persone nel mondo che non ha diritto al consumo e per poter consumare devi poter produrre. E quindi devi produrre e consumare. E quindi ci vuole una politica diffusa che permetta a ciascuna persona di fare nel suo minimo il prodotto che gli serve per consumare. E poi è chiaro che non è possibile che uno abbia tutti al mondo hanno un orticello e vivono sull'orticello. No, c'è lo scambio. Ma lo scambio allora avviene attraverso la moneta. Ma allora la moneta non può diventare una speculazione che avviene per una parte del mondo rispetto a un'altra parte. Deve essere un sistema che permette lo scambio ovunque. Dunque, in ogni parte del mondo deve avvenire la capacità di poter consumare e produrre e poi lo scambio è quello che è chiaro, non ci può essere soltanto lo scambio in natura. Io ti do un cavolo e tu mi dai, non so, un fagiolo. Lo scambio avviene attraverso un concetto astratto che è la moneta. Però quando questo concetto astratto diventa un potere astratto che assolutamente soffoca tutti i sistemi sociali di sopravvivenza, allora diventa veramente dannoso. Ed è quello che sta succedendo adesso, specialmente nei paesi ricchi, cosiddetto ricchi, in cui l'economia è diventata totalmente artificiale, quindi c'è un artificio dannoso, ma non è più soltanto un problema oggi di popoli sfruttati altrove, in altri continenti, no, è un problema di persone che non riescono a sopravvivere nei paesi ricchi stessi. Perché c'è un contrasto troppo forte tra quello che è l'astrazione del fenomeno consumistico, che vuol dire che tu produci solo per i quattrini e non produci per far funzionare il rapporto sociale, quindi questa società non produce più per l'umanità, ma produce per essere assorbita da un'astrazione, quindi da un artificio. L'artificio diventa totalmente dannoso. Non riusciranno assolutamente più a trovare delle soluzioni. I sistemi che conducono questa artificialità, questa astrazione, nei paesi cosiddetti ricchi, non riusciranno più a sostenere questo sistema. E quindi bisogna inventare nuovi modi di rapportare l'economia nel mondo. Deve essere un'economia che forse oggi è interessante quando qui in Europa si parla di chilometro zero, per esempio, no? Io produco, qui consumo. Però non è possibile, certo, non possiamo arrivare a eliminare le grandi comunicazioni, però questo può essere un sistema, diciamo, dinamico a piccola dimensione che poi diventa veramente un sistema globale. Il sistema globale può essere un sistema locale, quindi il glocal, la glocalizzazione dei sistemi, globale e locale, le due cose si devono avere. E poi bisogna cercare nuove energie, è chiaro, energie che siano rinnovabili, perché se noi consumiamo tutto quello che la terra ci offre, e non solo lo consumiamo, ma lo trasformiamo in materia dannosa nell'atmosfera, che fa sì che noi ci distruggiamo a partire dal sottosuolo fino all'atmosfera. Dunque il terzo paradiso. Il terzo paradiso, cosa vuol dire paradiso? La parola paradiso in persiano, in antico persiano, vuol dire giardino. Giardino, il giardino protetto, ma non un giardino fuori dal mondo, il giardino.

Nel deserto bisogna sopravvivere. E allora cosa facciamo? Cintiamo uno spazio, cerchiamo di portare l'acqua, cerchiamo, no, di tirar fuori l'acqua dal sottosuolo, piantiamo le nostre, i nostri alberi, i nostri fiori, i nostri frutti, i nostri animali e viviamo nella maniera migliore. Questa idea di paradiso deve essere trasferita al mondo intero oggi, perché come noi possiamo sopravvivere senza proteggere noi stessi da noi stessi oggi? Perché il nostro nemico non è più un elemento estraneo come poteva essere per l'uomo primitivo. Gli animali, le piogge, i fulmini, eccetera, le catastrofi naturali. Noi viviamo la catastrofe umana, voluta dagli esseri umani, non per volontà vera e propria, ma per incoscienza. Dobbiamo diventare coscienti, dobbiamo acquisire una conoscenza e una coscienza. Dunque, questo paradiso, che non è più un paradiso antico dei persiani, ma è un paradiso, nemmeno il paradiso dell'aldilà, delle religioni, ma è un paradiso della società umana. In che cosa consiste la protezione? La protezione di questo paradiso è l'atmosfera terrestre, che è fragilissima. E quindi il muro di questo paradiso è l'atmosfera terrestre. Se noi distruggiamo questo muro, siamo invasi dal deserto cosmico, capito? Quindi la Terra deve essere riconsiderata come la meraviglia delle meraviglie, in cui noi dobbiamo saper sopravvivere, dobbiamo trovare tutte le tecnologie, tutti i sistemi scientifici per conservarla, non per progredire senza coscienza della necessità di conservare. Quindi tutti insieme dobbiamo passare a questo nuovo stadio attraverso questa conservazione. Pensa che è una cosa strana, perché parliamo di arte, l'arte dell'avanguardia, parliamo di processi nella meraviglia della scoperta, e noi che parliamo di avanguardia, oggi parliamo di conservazione. Quindi, capisci? Ma no, oggi sono i conservatori di vecchi sistemi di avanguardia che sono pericolosi. Noi invece vogliamo conservare come progresso. Questa è nuova questa situazione ed è universale. L'arte europea e americana del nord-ovest del mondo ha dato dei segnali molto importanti nel XX secolo. Un artista non è più al servizio di chi che sia, non è più al servizio di nessuno. L'arte ha assunto il concetto stesso di spiritualità, non come servizio, ma come coscienza dell'individuo. Ogni individuo è carico della propria responsabilità spirituale. E spiritualità nell'arte vuole dire capacità di considerare anche gli elementi più minuti della giornata come anima del vivere. Così come poi puoi immaginare veramente un mondo, un universo, puoi immaginarlo, ma non può andare oltre a quello che è verificabile. E qui ci aiuta la scienza. La scienza ci insegna che non esiste un assoluto, esiste una verità che si conquista secondo delle pratiche che danno delle verifiche. Quindi l'assoluto non è il nostro possesso. Quindi è inutile volere mettere un assoluto e attraverso questo assoluto volere invitare tutti a sottostare a questa idea di assoluto. Quindi si crea una gerarchia che è molto pericolosa, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Tutte queste gerarchie che non sviluppano la capacità individuale di avere coscienza e sono dannose perché ammazzano la coscienza umana e quindi diminuiscono

acquisiscono la capacità di essere umani, avvicinano le persone allo stato primitivo e animale, ma le persone non lo possono accettare perché le persone non sono animali, siamo un po' diversi dagli animali, abbiamo fatto un passaggio, siamo usciti dal mondo primitivo, che è quello del primo paradiso, siamo entrati nel secondo, tutti gli esseri umani sono nel secondo paradiso, di qualsiasi religione, di qualsiasi cultura, non c'è differenza. Siamo tutti quanti, diciamo, acculturati, abbiamo tipi diversi di culture, abbiamo tipi diversi di organizzazioni sociali, mentali, eccetera, e religiose. Quindi l'arte moderna, attraverso l'individualità della ricerca, ha portato all'individuo la capacità di essere spiritualmente complesso, ma non definitivamente compiuto, complesso, con dei dubbi, con delle possibilità. Attraverso questi dubbi riusciamo poi a scambiarci delle relazioni, a capirci tra diverse culture. Se non abbiamo dei dubbi, non possiamo capirci, perché abbiamo degli assoluti muri che ci impediscono di comunicare. Se vogliamo comunicare, non dobbiamo solo pensare a internet o alla televisione, dobbiamo comunicare come esseri umani, ancor prima o ancor dopo, non lo so. Però dobbiamo, per comunicare, avere dei dubbi, del dubbio che quello che noi abbiamo imparato sia importantissimo, in quanto siamo formati da ciò che abbiamo imparato, però dobbiamo avere il dubbio che non sia la verità assoluta, perché se la verità assoluta è la mia, quello che mi sta davanti non ce l'ha e quindi io lo devo far fuori, lo devo ammazzare, perché quello è un mostro, ma io divento un mostro perché non accetto il dubbio. Se due culture oggi sanno manovrare, sanno confrontarsi attraverso un dubbio che la propria religione, la propria cultura siano meravigliose ma non siano le uniche, come il proprio Dio è meraviglioso ma non è l'unico, bene, allora cominciamo a capire, dire, ma che cos'è questo fenomeno che chiamiamo Dio? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo economia? Cos'è questo fenomeno che chiamiamo politica? Allora possiamo anche far sorgere un maggiore impegno della persona. La persona diventa importante. La persona di qualsiasi cultura, di qualsiasi razza diventa importante. Allora viene fuori un mondo fatto di persone. Davanti allo specchio, ogni persona è autonoma. Non esiste lo specchio se non c'è una persona che si guarda. Ma sono tante le persone che si guardano. E quando noi guardiamo lo specchio, di solito guardiamo solo noi stessi. Non vediamo che intorno a noi c'è una folla di persone. Quindi noi dobbiamo vedere noi stessi in funzione di tutti quegli altri che si guardano nello specchio. Dunque, ogni persona è il centro della società, così come ogni stella che sta nel cielo è il centro dell'universo. Non c'è una stella nell'universo che sia il centro di tutto. Ogni corpo celeste è posto in modo che tutto gli gira intorno, ma gira intorno anche a quello che gli sta vicino e anche a quello che gli sta più lontano. Tutto l'universo gira intorno a tutto. Quindi noi dobbiamo pensare che una società universale è fatta di persone che sanno di essere il centro di universo. Ognuna è il centro dell'universo, non uno. Non c'è un centro da nessuna parte, tranne che nella personalità di ciascuno che si mette in comunicazione con tutte le altre personalità. E quindi la differenza diventa fondamentale. Amare le differenze è una delle attività che noi abbiamo creato con la Città dell'Arte, e quindi si chiama amare le differenze. Amare anche perché nasce dal mare Mediterraneo, le differenze nel Mediterraneo sono antichissime, hanno portato comunicazione, hanno portato meraviglioso

scambi e hanno comportato guerre mostruose. Se noi riusciamo oggi a partire dal Mediterraneo, perché il Mediterraneo è il punto in cui si incontrano tre continenti, l'Africa, l'Europa e l'Asia, beh, poi si capisce, le Americhe sono un po' più in là, però è chiaro, i continenti oggi si devono incontrare attraverso questi mari, che poi anche Internet è un mare della comunicazione, abbiamo tutti i mari della comunicazione, però bisogna incontrarsi. Il Mediterraneo è una frontiera liquida che apre la comunicazione e non la chiude come possono essere le frontiere su terra. Quindi dobbiamo pensare a questa idea che c'è un'arte di comunicare attraverso la differenza. Le differenze sono importantissime. La natura produce differenze, non produce unicità. Quindi noi dobbiamo guardare la natura come una maestra. E se vogliamo vedere la natura come maestra, dobbiamo capire che ogni fiore è diverso, ogni persona è diversa, ognuno ha il suo naso, ognuno ha le sue orecchie. È difficile trovare due persone uguali, anzi non esistono. Manco i gemelli sono uguali perché hanno le impronte digitali diverse. Per cui la diversità è veramente straordinaria. Quindi dobbiamo amare questa diversità. Io amo il diverso da me. Io, se no, cos'è? Io amo me stesso e basta? Ma questa è una cosa mostruosa. Una società non può amare se stessa e basta. Una religione non può amare se stessa e basta. E quindi bisogna cominciare a scambiarsi l'amore.

0: La bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza è già nel mondo e nulla può pareggiare in magnificenza ai giri del campo. E chi salverà l'uomo? L'uomo, il solo, che può alzare lo sguardo oltre gli orizzonti della terra e scrutare nei misteri degli spazi siderali il segreto dell'origine. La conoscenza è il destino supremo dell'uomo e la scienza la sua salvezza o la sua condanna.
1: Nell'opera Terzo Paradiso, realizzata in questo libro, si sono unite tre persone. Due di queste hanno già sviluppato un lavoro attraverso due differenti arti, l'arte, diciamo, della musica e l'arte del segno. Io ho creato un segno e Gianna Nannini ha capito che la donna poteva essere veramente la generatrice di questa società futura e quindi ha creato questa, la donna, questo ombelico centrale che sta qui in mezzo. Ha creato una canzone, una sua formula espressiva che si chiama Mama, quindi la mamma. La maternità del terzo paradiso.

La musica è prima di tutto la voce. È la voce che racchiude la musica dei popoli e va portata da dentro a fuori. È la voce che dà valore alla differenza. La mia voce è l'appartenenza alla mia terra, un'appartenenza di nascita, nel mio caso toscana, perché io sono di Siena e ancora di più Fontebranda e della campagna toscana. Sempre però con la visione di non avere confini. In me c'è la risonanza dei boschi e del terreno coltrato, come un'esalazione di suoni e profumi che riaffiorano quando scrivo certe canzoni, non tutte. È necessario stare in bilico fra l'artificio dell'apparecchio meccanico per registrare i suoni e la voce e l'emozione che vuoi trasmettere. È in questo equilibrio, dove l'elemento tecnologico non prevale su quello che vuoi esprimere, che avviene la comunicazione. C'è una forza spirituale nel canto, che avviene in concomitanza con uno stato alterato di coscienza. È quello che hanno gli sciamani, il potere del canto e della voce.

0: per entrare in un'altra dimensione, un potere che guarisce. Delle volte mi sento particolarmente ispirata quando sono in un concerto. È il ritrovare la naturalità intesa come partecipazione emotiva con gli altri. C'è un'intensa vibrazione durante un concerto rock inteso come popolare. Si creano come delle orme sonore sulle quali tutti si possono muovere, scuotere e magari interagire e rimandare messaggi. Negli incontri con Michelangelo Pistoletto mi sono accorta che avevamo in comune, oltre che l'amore per le differenze, anche il mettere in discussione l'univocità della creatività, richiamando lo spettatore alle sue responsabilità. È un atteggiamento di prossemica. Nel momento in cui ci avviciniamo, per esempio, ad un quadro, l'opera rimane là e uno si pone delle domande. Il terzo paradiso, per quanto mi riguarda, è il poter creare una continuazione, una trasformazione di cui lo spettatore è responsabile, conscio e attivo. Mama è la mia chiave per entrare nel terzo paradiso, una sola parola, il cui corpo è fatto di suono, che è fiato, che è respiro. Gianna Nannini.
1: Gianna Nannini ha fatto una chiavetta a forma di terzo paradiso per ascoltare nel computer il suo canto. E non è un canto pop, è molto molto diverso da quello che lei fa normalmente come, diciamo, artista pop. No, pop vuol dire rock, no? Pop nel senso della popolarità, ma è rock. Allora, questa popolarità noi la vogliamo conquistare partendo da una nuova dimensione, che è quella del terzo paradiso. E pian piano vogliamo che possa diffondersi anche attraverso la musica, attraverso quel fenomeno straordinario che è il linguaggio musicale, che fa veramente unire le persone. È veramente. Allora il pop può venire dopo, può venire in seguito a una seconda fase. Per ora partiamo da questo disegno e questo libro, che è un libro che diciamo è un'edizione molto limitata, è un po' come la radice dello sviluppo che noi vogliamo portare in questo albero che sarà piantato nel centro, diciamo, di questo giardino. RAM, Radio Arte Mobile Pieroni, Arnaldo Mosca Mondadori, editore, hanno pensato di associarsi a questo concetto di arte per una trasformazione sociale responsabile. Hanno fatto una serie di pubblicazioni. Questa è quella del Terzo Paradiso che unisce Gianna Nannini, Ermanno Olmi e Michelangelo Pistoletto in questo progetto.

0: Asiago, 20 settembre 2009. Caro Arnoldo, è trascorsa giusto una settimana dalla tua visita qui ad Asiago e ogni giorno ho avuto il pensiero bloccato sul mio contributo alla cartella della triade. Comunicare con il linguaggio verbale è diventato ormai una sorta di castigo. Oggi lo scandimento delle parole è forse peggio della bancarotta finanziaria. La difficoltà non sta nella capacità di scrivere. Esporre idee, confrontare opinioni. Siamo diventati tutti abbastanza abili per cavarcela senza infamia. Ma la lode manca. Manca l'onestà di riconoscere a noi stessi che stiamo girando intorno al vero fallimento. Non delle parole o delle economie, bensì della nostra intera società, che ha creduto più nella ricchezza che nella civiltà. E qui non si possono chiedere aiuti ai fondi dello Stato. La civiltà è una ricchezza che viene dal popolo. Attraverso ogni singolo cittadino. La civiltà richiede giustizia e democrazia. Una fede che non ammette equivoci. Riuscirò a trovare la mia semplicità allo stesso modo della fede dei semplici. Ermanno.
1: Ermanno Olmi è una persona di una sensibilità straordinaria. Ha fatto delle operazioni proprio sul concetto di madre terra, di madre terra anche con slow food, eccetera. Io mi auguro che

possa andare avanti e fare con lui delle operazioni di grande valore, perché è una persona di grande sensibilità. È un incontro che noi abbiamo creato con il Terzo Paradiso. Con Gianna Nannini stiamo lavorando proprio su questo Terzo Paradiso attraverso una serie di realizzazioni che abbiamo fatto a Mosca, in Italia, in

0: Asiago, 17 settembre 2009. Caro maestro e amico Michelangelo, sono costretto a scrivere dal letto col computer poggiato sulla pancia, ma ugualmente non mi avvilisco e penso alle tante cose che ancora potrò fare appena sarà conclusa questa mia costrizione all'immobilità. E naturalmente tra queste la nostra complicità nel progetto di Triade, che mi lusinga moltissimo e mi fa pensare ai canti della spontaneità popolare e alla musica dei Neri d'America, coi loro liberi interventi di sonorità improvvisate in un dialogo di comune armonia. Peccato per il nostro mancato incontro nella tua officina di Biella. Ero così contento di continuare a chiacchierare con te nella sintonia delle nostre naturali propensioni alla gioia e al gioco. Ma per questo sono certo che ritroveremo il nostro giusto tempo. Nei giorni scorsi ho letto e visto molte recensioni del successo per gli eccellenti risultati di Gianna Nannini e ne sono felice. Ho avuto con lei una sola occasione di fugace incontro per una coincidenza di partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. E sono sicuro del suo grande talento e ancora del suo futuro senza limiti alla poesia. E infine, a te, un grazie speciale, da grandi occasioni, per il dono prezioso di una tua opera che mi terrà buona compagnia. Tuo Ermanno Olmi.
1: La cultura in Italia, e non solo in Italia, ma in Italia specialmente, è un po' confinata dentro a un concetto di, come si dice, di livello alto, diciamo di torre d'avorio. Io penso che è venuto il momento di portare la cultura attraverso l'arte fuori da questa torre d'avorio e far capire che attraverso la creatività si può cambiare anche la società. Questa è una cosa che nessuno ancora capisce bene. Ma senza la creatività la società non si cambia. Senza l'arte non si cambia l'artificio. Quindi l'arte, ma io lo dico soprattutto agli artisti, che in qualche maniera aspettano fiduciosi che di trovare il supporto economico, il benessere che gli viene da una società che è pronta a dare tutto a loro. No, perché se io non faccio capire alla società qual è l'utilità che io posso portare alla società, la società non mi cerca. Quindi c'è una divisione. È vero che l'arte moderna, l'arte nel mondo, l'arte contemporanea si sta sviluppando. Nascono musei, nascono biennali ovunque, questo è vero e questo è molto importante. È molto importante perché ci sono dei luoghi di riferimento, anche perché in un mondo in cui tutto sta funzionando secondo una superproduzione, diciamo, di tipo industriale che moltiplica gli oggetti, l'arte invece non lavora sulla moltiplicazione degli oggetti, l'arte cerca una idea che è unica, è straordinaria, è eccezionale. Questo è successo fino a oggi. Questa eccezionalità trova spazio e protezione nei musei d'arte contemporanea. Quindi c'è una nuova spiritualità, c'è un nuovo senso del pensare e dell'agire e del sentire che viene protetto dai musei di arte contemporanea.
0: Pane, olio, un goccio di vino e un po' di silenzio, vi prego, per ascoltare parole nuove.
1: L'artista è libero, non è condizionato da fattori diretti di economia o di politica. E quindi essendo libero può organizzare una ricerca utile a tutti. E quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di arte in tutto il mondo, ma un'arte responsabile, non soltanto esteticamente, non soltanto nella forma, ma nel contenuto, nell'etica, non solo estetica, ma etica. Etica, quali sono i valori etici che possono servire?

veramente a ricombinare in maniera nuova l'umanità. Non le etiche differenti che si confliggono, ma le etiche capaci di comunicare. Questa è l'arte che lo può fare, perché è libera. Quindi diamo alla libertà dell'arte possibilità di agire, ma convinciamo gli artisti che devono assumersi questa responsabilità. Penso che la società non debba essere incolpata di non capire l'arte. È l'arte che deve dare alla società dei segnali appetibili alla società, che la società possa accogliere come un frutto utile a tutti. Quindi, perché siamo in un momento storico in cui i problemi sono davanti a tutti, ci sono delle necessità universali. Quindi chi sa cogliere il significato di queste domande della società completa nel mondo, avrà sicuramente la possibilità di essere riconosciuto. Ci saranno quelli che non riescono a cambiare perché non conoscono altri metodi. Non si cambia soltanto quando si è abituati a usare un metodo e si pensa che sia l'unico. Però quando l'artista, il creativo, porta un metodo nuovo e si vede che questo metodo funziona, la società ne trae dei vantaggi, beh, prima o poi la società deve rendersi conto che funziona. Quindi noi dobbiamo creare situazioni funzionali come artisti, come creativi, come persone del pensiero, della cultura. Abbiamo un impegno che non è più soltanto ideale, ma è ideale e nello stesso tempo pratico, fornire elementi pratici per il cambiamento. Questo è quello che si deve fare. Allora la società, quando si accorge che una nuova forma di economia sta funzionando, ma segue questa forma, capisci? Quindi anche questa microeconomia, che è stata anche premiata dal premio Nobel, il premio Nobel del microcredito, ha dato già dei segnali. Altri segnali di questo genere possono pian piano far cambiare le cose.

0: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente.

0: trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Io sono nato in un paesino di 1500 abitanti nel nord-est, vicino a Pordenone. E il mio primo approccio, diciamo, con l'arte o comunque con la creatività è attraverso il cinema, perché mio padre mi portava sempre, non solo mi portava sempre al cinema, ma per un strano caso del destino si abitava sempre attaccati ad un cinema. Mio padre ha cambiato diverse case da quando ero bambino, quindi guarda caso si finiva sempre vicino ad un cinema e in qualche modo diventava un po' la mascotte ed ero molto piccolo e comunque ero intorno tipo di 6-7 anni. E lì vedevo qualsiasi cosa, dai film Vietati 18, serie B, serie A, tutto quello che passava in questo cinema di provincia io praticamente lo guardavo. E lì è stato il mio primo, come dire, approccio con l'immagine in movimento, con questa macchina costruita appunto per attrarre la percezione appunto che era il cinema, insomma. Quindi la componente sonora molto importante, la componente visiva e questo buio intorno che in qualche modo creava, come dire, la magia. E, questo è un po' il mio primo approccio. Tanto che quando vidi per la prima volta Guerre Stellari, mi ricordo se era 1976-78, insomma, appena tornato a casa gli chiesi a mio padre che volevo una spada laser e mio padre mi fa: guarda, l'unico modo per farla è, ci penso io, mi fa. E mi recupera una vernice fosforescente, è un pezzo di legno praticamente, quindi io tutto il giorno preparo questa spada qua. Abitavo in un quartiere popolare, quindi con centinaia di bambini che tutte le sere si usciva, quindi era proprio un mondo interessantissimo, privo di come dire, lasciato praticamente molto libero, nel senso che la sera comunque col buio dovevo tornare a casa, però era anche una zona in cui uno poteva, come dire, dovevi sopravvivere, cioè dovevi essere o il più forte o il più furbo, comunque dovevi essere in grado di stare praticamente sulle tue gambe, non c'avevi protezioni, perché lì c'erano veramente centinaia di bambini di tutti i livelli, quindi ognuno cercava di stare a galla il più possibile. Quindi preparo la spada, aspetto l'imbrunire, mi ricordo che era estate, esco fuori, mi ricordo questa 40-50 bambini perché si giocava a nascondino, e a un certo punto sguaino la spada così, e lì è stato il primo, diciamo, il primo approccio con un pubblico, diciamo, oh, c'è stata questa cosa qua. Questa cosa qua mi ha molto colpito perché in qualche modo era una sorta di primo step, diciamo, su che cos'è, come dire, il rapporto con l'arte, col cinema, e portare qualcosa visto attraverso la rappresentazione e portarlo praticamente nella realtà, diciamo. Questo è un po' il primo episodio. Qua avevo 6-7 anni, 7-8 anni, se non mi ricordo, insomma. E da lì, sempre grazie anche a mio padre era un amante della musica classica. E le domeniche, perché poi durante la settimana lavorava, amava accendere lo stereo e mettere i vari Rossini, Mozart, Beethoven, Bach, Debussy, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo la domenica mattina questa sorta di concerto che comunque in qualche modo era un ritmo che entrava anche se lì per lì insomma, che si stava ad ascoltare, però in casa aleggiava questa musica sinfonica e bene o male comunque creava, dava un ritmo. Ecco, queste sono le due cose che mi ricordo di più come componenti che mi sono rimaste in qualche modo. Mi è rimasto un ritmo che secondo me è la cosa fondamentale per l'arte, perché tutto si basa sul ritmo, poi sulla vibrazione. È l'aspetto visivo cinematico dell'immagine, infatti l'immagine statica, anche se ogni tanto l'ho utilizzata, però mi piace l'immagine dinamica in movimento, creare un movimento dove praticamente non ci sta, dove non c'è. Questo è un po' i parametri su cui io praticamente mi muovo. Su che cos'è l'arte? L'arte è una parola, come dire, molto grossa, nel senso che intanto l'arte cambia con le civiltà e con il tempo, nel senso che quello che poteva andare bene 2000 anni fa, adesso praticamente sarebbe completamente inutile, quindi comunque l'arte in qualche modo ha un rapporto diretto con l'evoluzione dell'umanità.
Adesso, in questo momento storico qua, per me l'arte, esiste solamente un'arte criminale. Che cosa intendo per criminale? Intendo un'arte che sposta il limite dell'attenzione e il limite anche del possibile. Tutto quello che rimane nel possibile non solo non mi interessa personalmente, ma non la considero nemmeno arte. Cioè, uno che si mette a fare i quadri oggi, come dire, possibili, un artista, uno scienziato che fa delle ricerche possibili, non serve a niente a nessuno, cioè serve qualcuno che rischia in prima persona e che osa a spostare quella che è la soglia della possibilità. Cioè, l'artista oggi serve se crea qualcosa che è impossibile o che perlomeno ieri era considerato impossibile. In questo scarto, in questa accelerazione, in questa possibilità tra possibile e impossibile, c'è lo spazio per l'artista e per essere artista oggi, per quanto mi riguarda. Tutto il resto non interessa, insomma. Quindi criminale in questo senso qua, perché arriva improvvisamente qualcosa di stupefacente, appunto di non pensato o di esagerato, o che crea comunque una sorta di movimento tellurico all'interno delle coscienze, allora questo ha un senso, perché in qualche modo fa fare un salto a tutti quanti, in prima persona a quello che l'ha generato, ma poi anche a tutto il resto in cui in qualche modo è in contatto, perché comunque siamo tutti quanti connessi, cioè una vibrazione data praticamente all'interno di una società o attraverso una scoperta scientifica o attraverso qualcosa di molto potente, che potrebbe essere anche una guerra o attraverso un'opera d'arte, come dire, accomuna tutti quanti, cioè quello che scopre uno lo scopre per tutti quanti, eccetera. A un certo punto capisco che l'unica cosa che avrei potuto fare in questa vita è appunto qualcosa che aveva a che fare con la creatività. E quindi faccio le scuole, diciamo, liceo artistico, l'accademia, arrivo a Venezia il primo anno e lì capisco che rimanere 4 anni a Venezia non sarebbe servito e quindi mi invento questo spostamento qua. Ok, allora facciamo un anno per ogni città, con l'idea comunque di scendere a Roma, perché un po' era, per uno di campagna, Roma rappresentava comunque sempre l'epicentro, comunque il centro culturale, simbolico.

mitologico, esoterico, un po' della cultura di un tempo che fu, ma anche della cultura contemporanea. Arrivo a Roma trovo l'idea, era quella subito di mettermi alla prova. Dico, ok, adesso sono qui, l'unica cosa che devo fare quest'anno è una mostra e capire se la cosa deve sbocciare oppure no. E mi ritrovo degli amici del quarto anno più o meno con le stesse idee, quindi formiamo questo gruppo di 7-8 artisti, o artisti, diciamo, studenti del quarto anno. Andiamo in cerca di spazi a Roma, nessuno aveva una lira, quindi a un certo punto incrociamo Simone Carella, simpaticissimo, e chiediamo, senti, noi vogliamo fare una mostra qua nel tuo spazio, era un ex, lui all'epoca aveva l'ex scuola in via San Francisco di Sales, ex teatro degli artisti, parlo del 97, 96, 96, 96. E alla quarta volta che gli si chiedeva se c'era lo spazio, vabbè, fa ragazzi, vi lascio lo spazio, l'unica cosa devo abbattere una parete perché devo fare uno spazio più grande, me lo fate gratis. E lì, tac, mi è venuto subito l'idea di fare questo lavoro. Ok, te l'abbatto io, faccio anche un lavoro. E lì è cominciato di fatto la prima fatica, fatica numero uno, che è una ripresa sincronica con due camere su questi due spazi che non si vedevano e questo abbattimento della parete, diciamo, col suono. Poi l'installazione consisteva che tu entravi dentro le macerie e avevi sulle due pareti che non si guardavano questo abbattimento rapporto uno a uno, quindi creava questa dimensione di, come dire, ampliamento, sprofondamento anche degli spazi, quindi comunque da un unico atto veniva, come dire, come un gioco di specchi amplificato, quindi allargava a livello percettivo lo spazio. E da lì è cominciato tutto, perché poi improvvisamente mi hanno chiamato a fare altre cose e senza, come dire, chiedermi il perché è cominciato questo tipo di lavoro, insomma, lavoro di divertimento, lavoro, non so come definirlo. Di ricerca, di sperimentazione, cioè, quindi non c'è stato, come dire, un vero e proprio inizio, è stato, come dire, una specie di sincronicità di eventi in cui, fatto il primo atto, da lì l'energia del primo atto ha creato un'onda in qualche modo e ha richiamato altre cose ed eccomi qua. Le fatiche sono un lavoro sperimentale. È proprio di esplorazione, nel senso che diventano proprio un corpo a corpo con lo spazio architettonico del luogo. Quindi io entro dentro, senza ovviamente vedo lo spazio prima, però l'idea è quella di entrare dentro completamente senza, come dire, idee preconcette o progettualità magari fatte prima. Entrare completamente solo, diciamo. Trovare lì qualcosa che deve accadere e quindi diventa anche una sorta di lotta contro il tempo, perché poi il tempo necessario non è mai, insomma, infinito. Mi davo anche un tempo limite che erano tipo 3 giorni. Filmavo delle azioni, delle situazioni, delle cose, poi cominciava tutta la parte di editing a studio e quindi praticamente quello che poteva essere una sorta di apparizione nello spazio veniva in qualche modo rielaborata a livello concettuale nello studio attraverso il montaggio, attraverso il ritmo, attraverso delle prove che poi comunque facevo con la proiezione. E poi c'era praticamente l'installazione finale in cui cercavo di ricalibrare e riconfigurare nuovamente lo spazio, che solitamente poi combaciava sempre con le date dell'inaugurazione perché poi il tempo era sempre poco, non sempre era possibile, insomma, star troppo nello spazio. E lì vedevo per la prima volta quello che capitava, insomma, cosa ero riuscito a combinare in questo spazio. Cioè, l'idea di mettere appunto il suono, l'immagine di movimento, l'azione e sfruttare quella che era la caratteristica dello spazio, perché ogni spazio aveva delle caratteristiche diverse, o molto grandi, insomma, e quindi angoli, parti di soffitto, eccetera, mi dava la possibilità poi di creare qualcosa che in qualche modo incorporava lo spazio, veniva filmato all'interno dello spazio, lo incorporava, al suo tempo poi diventava parte,
E la cosa importantissima era la possibilità.

possibilità doppia di essere nello spazio oggettivo, che come l'avevo visto io, poi lo vedeva anche la persona che entrava, quindi con dei limiti oggettivi precisi, tipo dimensione, altezza, larghezza, eccetera, e contemporaneamente il suono, l'immagine in movimento, la proiezione, creava come una sorta di spazio parallelo percettivo e quindi praticamente un nuovo spazio percettivo. Però la cosa importante che mi interessa è che lo potevi vedere lì per lì, cioè stando in quell'istante dentro in quello spazio lì, avevi la possibilità di switchare tra spazio oggettivo e spazio percettivo e quindi avevi una reale, come dire, cioè una reale apparizione di un nuovo spazio percettivo e lo potevi proprio, come dire, constatare con lo spazio oggettivo, cioè questa doppia possibilità, che per me è fondamentale. Quindi la fatica era un po' su questa idea di affrontare uno spazio con pochi mezzi, con un tempo predefinito e riuscire a farci qualcosa poi che in qualche modo ne cambiava la percezione. Questa era un po' l'idea delle fatiche. Questa idea qua mi ha portato un po' in giro per l'Europa, ho fatto diverse esperienze in varie situazioni tra musei, fondazioni e cose, e l'ultima appunto si è conclusa alla gradazione dell'arte moderna con questo lavoro fatto nel corridoio che separa il primo Novecento dal secondo Novecento, questo lavoro molto, molto dinamico, molto grande, perché comunque l'altezza era di 14-15 metri, largo 5, che anche lì incorporava comunque elementi spaziali, perché ecco, da subito, già dal primo lavoro del 96, ho capito, ero consapevole di una cosa, che l'immagine bidimensionale non mi interessava, pur avendo, come dire, mangiato da piccolo, come dire, latte e cinema, però ne vedevo anche in qualche modo il limite, cioè il limite del cinema secondo me è una bidimensionalità oramai inutile e il fatto che comunque l'immagine non esce dal formato, cioè ci hanno abituato ad un formato che inizialmente era 4 terzi, poi cinemascope, 16 noni, poi 2K, poi 4K, però dall'inizio della storia del cinema non ci si è mossi da lì, siamo sempre rimasti all'interno di un formato. Possibile che l'immagine non si possa muovere da questo formato? Chi è che lo dice questo? Cioè l'immagine dovrebbe a un certo punto volarsene via, cioè dovrebbe rimpicciolirsi. Se devo fare, come dire, una sorta di comparazione tra 10 anni fa, 15 anni fa, quando ho cominciato, e adesso, come dire, non vedo grosse differenze, nel senso che ho sempre dato molta importanza all'intuizione istantanea, e al sogno anche, e mai alla progettualità. Non credo al progetto, non credo cioè l'unico modo per, come dire, sgambettare il pensiero controllore è quello di lasciargli credere che stai facendo qualcosa e allo stesso tempo riuscire comunque ad avere una porta aperta attraverso l'intuizione. Non vedo altre possibilità, insomma.

Penso che la bellezza sia uno stato d'animo più che un qualcosa di oggettivo. Più si è aperti attraverso, chiamiamolo il cuore, la mente e il corpo, e più si è capaci di percepire la bellezza del tutto. Quindi una cosa, come dire, per me è solamente una questione di apertura. L'esperienza delle fatiche e dello sforzo, in qualche modo, per me la bellezza, per esempio, è anche il fatto di trovarsi improvvisamente, cioè pochi istanti di azzeramento, di quello che pensi di essere. Che per esempio è capitato con un lavoro in particolare, ma più o meno è capitato in modi diversi, non dico con tutti i lavori, ma con quasi tutti. Però in particolare il lavoro dalle porte, che avevo fatto a Pescara nel 2009, dove c'era questo ritmo particolare, avevo messo in movimento 40 porte, finestre, finestroni, creando un ritmo proprio di percussione dello spazio. A me è capitato, ma non solamente a me, anche ad altre persone, comunque a me, parlo dell'esperienza mia, che a un certo punto camminavo in mezzo a questo frastuono ordinato, concertato di porte e di finestre, e improvvisamente ho avuto un momento di azzeramento, cioè, come spiegarlo? Improvvisamente non stavo più in quel posto lì, stavo in un altro posto, avevo talmente assorbito questo ritmo della percussione che aveva aperto qualche altra via, adesso non lo so, perché poi sono esperienze che comunque durano pochi istanti, però sono molto importanti, insomma. E quella è anche un'altra forma di bellezza. Ma penso che comunque, in fin dei conti, quello che ho detto prima, insomma, la bellezza è uno stato d'animo interno, interiore, che ti permette di accogliere l'esteriore, quindi l'esteriore non diventa più brutto, qualsiasi cosa perde, diciamo, la definizione di brutto, di bello, diventa inutile, cioè, è il mondo, è la vita, cioè non, né bella né brutta, è la vita. La conoscenza, intanto, è il conoscere una cosa e il comprendere un'altra cosa. La conoscenza il più delle volte si basa su un fatto mnemonico e quindi non ti porta da nessuna parte. Invece la comprensione include un'esperienza diretta, fisica, corporea, con la materia in questione e quindi lascia dei segni diversi, va più in profondità. È qualcosa che poi può dire che comunque l'hai portata a te. Dall'etimo comprendere significa portare a te. Quindi esperire attraverso il corpo. L'altro limite della conoscenza o comprensione, conoscenza, perché la comprensione è un'altra cosa, è il fatto di accumulo di dati, di informazioni, che il più delle volte sono informazioni comunque sbagliate, non corrette, completamente fuori da qualsiasi tipo di logica, che ci hanno comunque tramandato di generazione in generazione, eccetera, eccetera, che è la nostra educazione. Noi siamo stati educati all'occidentale. Quello che qua è morale, dall'altra parte non è morale, quello che puoi fare dall'altra parte ti tagliano la gola. Quindi praticamente la morale non esiste, esiste semmai un'etica umana dell'umanità, perché la morale ha a che fare con il confine geografico. Quindi tutti questi limiti, tutte queste cose qua, non fanno altro che sporcare e inquinare quella che praticamente è un'attitudine dell'essere umano. Invece di svuotare, di svuotarsi, no? Guarda caso le illuminazioni o il nirvana, ci sono termini diversi, ma il concetto è sempre quello, è una sorta di svuotamento che ti permette di metterti in contatto, una sorta di connessione diretta con il mistero. Quello che sperimento attraverso il corpo e quello che lascio come rimasuglio attraverso il lavoro artistico è una possibilità. Come dire, è una sorta una sorta di apertura nei miei confronti verso questo mistero. L'orizzonte, per me l'orizzonte è una linea, è un limite,
E i limiti servono per essere superati, quindi ben vengano i limiti, come uno deve essere molto consapevole del limite, proprio perché attraverso il limite, anzi il limite lo usa come una sorta di rampa di lancio per andare oltre. E il limite allo stesso tempo serve per capire oggettivamente il punto di partenza, quindi sono due facce della stessa medaglia, cioè non ci potrebbe essere un orizzonte e quindi un limite senza la possibilità di superarlo. Ed ecco, ed insisto, che essere artisti, cioè il ruolo dell'artista oggi è un ruolo secondo me fondamentale, fantastico, più del tempo passato. Sì, beh, tutto il lavoro mio si basa su questa cosa qua. Cioè, nel momento in cui, per limite intendo lo spazio oggettivo architettonico, no? Quello è un limite. Può essere di 3.000 metri quadri, come dello spazio di Dicranotte di Lim, che è un corridoio di un metro.

largo per 6. Quindi, dato un limite, si dà la possibilità di superarlo. E questo è il compito di quelli che in qualche modo cercano come dire, di portare un po' più avanti il corso evolutivo dell'umanità, insomma, è questo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Allora, e ora siamo qui per meditare il Mediterraneo. E comincerò col dirvi, non solo per autoreclam, che sarò alla prossima biennale, ma sono con Italo Zannier, che è il decano della critica fotografica italiana, che mi ha detto devi esserci assolutamente in una piccola sezione e io ci sarò. Questa sezione si tiene alla Giudecca e allora ho fatto una piccola spiegazione alle opere esposte in cui cito Dante, che per conto mio è grandissimo. E Dante dice, quale nell'Arsanà dei veneziani bolle d'inverno la tenace pece. Bellissimo, tenace pece. E l'arsenale dei veneziani, dove si calatafavano, si metteva si preparavano le navi o le barche di legno allora, e di legno magari anche oggi, si metteva bolle d'inverno alla tenace pece proprio per calatafare le barche, che forse erano più solide allora di oggi. E vado avanti.

anche con citazioni, perché io intendo l'arte come pulsione estrema, ma anche come pensiero, come cultura, come storia. Una dialettica complessa di pensiero e pulsione, di storia e di pazzia. E allora comincerò con un'opera che esporrò anche alla Biennale. Esporrò 7 o 8 opere fotografiche. Una si intitola Les Noms du Père. È una frase che sembra patelliana, perché io spezzo molto le parole e faccio venire fuori dei significati molteplici, ma in realtà è una frase di Lacan, Jacques Lacan, e dice, faccio vedere, les noms du père, cioè coloro, être dupe de quelqu'un vuol dire, come voi sapete, farsi essere lo zimbello di qualcuno. Allora, quelli che non si fanno ingannare sbagliano. Come? Sì, sbagliano quelli che non si fanno ingannare. Ma questa stessa frase si può leggere anche le nom du père, il nome del padre. E le père, vous savez bien que c'est le ce qui en nous-mêmes donne la fierté, la force. Hein? Le nom du père, le nom du père. E sotto ho messo anche un'altra scrittina più piccola che dice id e azione. Id è le sa, il ciò in latino, no? L'es, l'inconscio e azione. L'inconscio e azione. Allora l'ideazione è fatta di inconscio e di azione. Una dialettica complessa. Perché la realtà, a mio avviso e avviso di tutti, spero, di tanti perlomeno, non troppi, stiamo zitti, è fatta di una cosa e il suo opposto spesso, o perlomeno il suo diverso. Cioè, uno specifico va a finire in un altro specifico, altrimenti è uno specifico di potere, di affermazione. Invece, la non affermazione, ma l'essere fermi su qualcosa e essere a contatto con gli altri. Questo è il paradosso. La realtà psicologica, e non solo psicologica, è fatta, per fortuna o purtroppo, di paradossi. Ideazione, id e azione. E allora, sempre a proposito, poi ritorno su questo, a proposito del Mediterraneo, recentemente, con l'amico Mario Peroni, nelle sue mostre Camere, ho fatto un'esposizione che Pieroni, figuratevi, è stato così gentile, Dora e Mario, da fare un invito tutto rosa, e perché rosa è la mia donna, e l'altra da me, è rosa, ma è anche l'inconscio, junghianamente la parte femminile, l'anima con la A maiuscola, no? Ho fatto questa mostra allora da Mario e Dora Pieroni, che era questa volta intitolata a Rimbaud, un altro grande che mi piace molto. E si parlava della mer mêlée au soleil. Selon Rimbaud, la chose plus belle, c'est la mer mêlée au soleil. Une merveille. Et vous avez vu que aussi dans l'Atalante de Jean Vigo, la dernière inquadratura, le dernier cadre, c'est la mer mêlée au soleil. Et là, Jean Vigo a dû filmer d'un aereo, una ripresa aerea,
ma negli anni 30 una ripresa aerea era una cosa spettacolosa. Un aereo che va, come l'Atalante va sulla Senna e sul mare, anche questo aereo filma la mer mêlée au soleil, quello che Dante chiama il tremolar della marina. Bellissimo. La cosa più bella. Il mare mescolato al sole. Ora però quella frase, torna alla frase di prima, le nom du père, le nom du air. L'ho messa, un po' ironicamente, ma non tanto, su un... questa è un'opera che esporrò anche a Venezia, una delle opere più grande, meglio di questa. L'ho messa anche su un Botticelli usato come ready-made, aided, assisted. E allora, se nella realtà questo giovane del Botticelli presentava un medaglione con Piero di Cosimo, un rotundum aureum, potremmo dire con l'alchimia e con Jung, una totalità che io poi spezzo in totalità. Tutto vola, il tutto che vola. Tutto ali, secondo me, la totalità è avere ali dappertutto. Non per fare tutto, per fare tutto, coordinare tutto quello che ci interessa. Interessa, resta dentro, dentro la psiche. E allora, senza escludere l'aggressività di, sapete, forse nel 400 questo gesto non significava niente, significava presentazione. In realtà oggi significa, io non escludo questo. Questa presa in giro, ma in realtà avete visto che la cosa è molto più profonda. Le nom du Père, il padre in noi, se riusciamo in qualche modo a contattarlo, ci dà un significato più profondo, che scaturisce, come ho detto, in particolare nel Mediterraneo in questo momento, da un rapporto stretto di nord e sud, di voi e noi. Io sono molto, come artista, egoista anche, e mi critico, il peggior nemico e il peggior amico di me stesso sono io stesso. Ma sotto sotto spero sempre di essere anche amico vostro. Quando sentissi che un po' sono amico vostro, sarei molto appagato. Qui vi mostro di nuovo la mia anima, lei, Rosa. Siamo qui, gli Arnolfini Mazzola a Mad Mountain. Esponevo anche da Mario Pironi un'opera del genere, grande naturalmente, ben incorniciata d'oro. Allora, perché gli Arnolfini Mazzola? Perché gli Arnolfini, ci avete presente quel quadro di Van Eyck con la coppia Arnolfini che si presenta, ma che nel fondo ha uno specchio convesso che riflette la parte di qua. Cioè tutto il mondo è abbracciato, quello che vediamo e quello che non vediamo che sta alle spalle. Bello. Di nuovo vedete la realtà fatta di contrasti, di opposizioni, opposti. Allora, perché ho detto gli Arnolfini Mazzola? Perché anche il Parmigianino, il Mazzola, il grande manierista del Cinquecento, ha fatto un autoritratto su un sfondo convesso, come lo specchio che i barbieri adoperavano nel Cinquecento, lo specchio convesso per mostrare al cliente la nuca. E allora si è ritratto in questo piccolo tondo che sta a Vienna, ha fatto un autoritratto con una manona deformata come Rosa, ho fatto apposta, la Rosa ha deformato questa manona. Gli Arnolfini Mazzola a Etamant Mountain, in questo paese di Monte Folle, dans ce pays qui est fou, complètement fou, mais pas complètement fou, les deux choses
à côté l'une de l'autre.

Et là, vous voyez une coquille, perché patella in italiano vuol dire conchiglia. Allora, c'est ma signature là-bas. Moi et ma femme, ma signature, les Arnolfini, Mazzola, Atman Mountain, a Montefolle. Ma ora passiamo a qualcos'altro. Sempre a rompere qualche parola. Mario oggi al telefono mi parlava di convivere e sono molto d'accordo. Se voi me lo permettete, vorrei convivere con voi. Certo, sarebbe bello. È bello, sarà bello, deve essere bello, può essere bello. Ma convivere, spezzando le parole come fa quel frescone del Patella, si può rompere in convivere. Allora, convivere, vivere insieme. Ma con, en français, vous savez bien, qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'en italien on appelle un frescone. Allora, è un frescone chi non convive con gli altri. In particolare in questo momento sono un frescone io, se alzo il pollice e dico io ho ragione e non sento la vostra ragione. Non sento addirittura le barche calatafate male che affondano. Ma stiamo zitti di queste tragedie e pensiamo anche ad altre cose più vaste in cui queste sono inglobate. Anche Duchamp, che è un altro che mi interessa molto, un'altra personalità. La mariée mise à nu, la mariée même, mise à nu par ses célibataires, même. Come? Mariée, célibataire. E allora direi che même vuol dire sì, anche, ma vuol dire anche M posto même. Même, mi ama. La mariée, la Marie o Rosa, mi ama. E anche. Mi odia anche, forse. Spero che voi non mi odiate dopo tutti questi scherzi che faccio. E qui passerò di nuovo al nord e sud, di nuovo a me e voi, noi e voi, nel Mediterraneo che è uno, meravigliosamente uno, la mer mêlée au soleil. E voglio farvi vedere un libro che ho fatto e che si chiama Viaggio in Luca. È un grande orario ferroviario, anni 20, anni 30. Un viaggio in me stesso. Ma in italiano antico, ho citato Dante, si diceva viaggio, vi ho in Luca, vi ho dentro Luca. Spero di avervi dentro Luca, che siate con me. Ma in napoletano, questo libro è stato edito, stampato, no, edito, a Napoli, viaggio. Allora, viaggio in Luca, un viaggio dentro di me. Ma questo libro, ce livre, ha un côté comme ça, e un altro côté, à l'envers, qui è voyage en Luc. Allora là, vous comprenez bien che il y a un problème d'âge, du même âge. Mais moi, ne parle pas pour les jeunes seulement, ou pour les vieux seulement, pour la moitié, pour tous. Les vieux, comme moi, malheureusement, les jeunes, comme vous, je pense, nous sommes ensemble. Et un livre molto complesso, in cui lo apro ora a una pagina particolare che riguarda un altro francese interessante, Claude Nicolas Ledoux, l'architetto utopista del Settecento, che forse conoscete. E Ledoux aveva fatto una città ideale e aveva fatto in particolare une maison de plaisir. Sarebbe un casino, insomma. E però io lo

trasformata in una maison du plaisir cosmique. Questo dito alzato è solo verso il cielo, perché il cielo non è solo il cielo nord. Ecco qua con la testa di rosa inscritta nel cielo nord, ma è anche il cielo sud, con la testa di Luca iscritta nel cielo sud. Un cielo non può fare meno dell'altro, come sapeva anche Dante che andava al di là. Lui va bene, oltre il Mediterraneo, oltre le colonne d'Ercole. Noi ci limitiamo per ora al Mediterraneo. E torna qua. Allora ho messo su questa maison du plaisir du Ledoux, l'ho costruita digitalmente in CAD e con l'aiuto di un amico, e però l'ho trasformata in questa maison du plaisir cosmique. Ecco qua, il cielo di mio padre, perché mio padre era un astronomo, un cosmologo umanista. Io ho seguito un po' le sue orme, ma non tanto seguito. Mi occupo di arte, di psicologia, di arte in particolare, di cultura, come mio padre e differentemente da mio padre. Allora ecco che questo cielo nord l'ho messo con una coppa di cristallo che ruota sopra la maison du plaisir, che diventa una maison du plaisir. Allora, stando qua giù, dentro la maison, magari sdraiati, spaparanzati, dans les chaises longues, on peut regarder les étoiles et reconnaître, parce que le prénom des étoiles, c'est toujours le même. Ursa Major, c'est toujours Ursa Major. Alors on peut voir écrit Ursa Major, et là, au fond, on voit Ursa Major. Mais dans la nuit, le ciel tourne et donne un tas d'étoiles, comme vous et comme moi, sous la Méditerranée, merveilleuse. La mer mêlée à la lune. La lune ronde comme ce rang que le jeune du Botticelli présentait au public, à moi et à vous. Et puis, enfin, ce livre marche avant, et là, je peux vous montrer une autre petite chose. Ce travail que je vous ai dit, Nord et Sud, Rose et Luca dans les cieux, je l'ai exposé, un travail assez grand. C'est pas seulement ces rangs qui sont très grands, mais aussi autres travaux qui forment un ensemble très vaste. J'ai exposé en plusieurs sites européens. Là, vous le voyez au Barbican Center à Londres. Je vais me cacher, mais vous voyez mieux comme ça. Ecco, Mario Doria Pieroni hanno avuto la gentilezza di portarmi a studio il presidente della Bibliothèque Nationale, Bruno Racine, il quale, appena visto questi globi, ha detto: «Ah, ma questi stanno alla Bibliothèque Nationale». In realtà io ho fatto non dei globi, ma delle cose concave, perché il cielo è concavo. E allora, non solo Bruno Racine è rimasto contento, e io più contento di lui, ma i globi si trovano anche a Versailles. Erano stati fatti per il Re Sole. Nel tardo 600 era il Coronelli che li aveva fatti per il Re Sole. E mio padre
invece ha fatto delle cartografie che qui vedete, le cartografie che ho messo concave e convesse sopra questa Maison de Plaisir. Al centro ci ho messo noi due, Rosa e Dio.

i vasi fisionomici di Rosa e mio. Che sono questi vasi fisionomici? Qua ve li mostro un momento. Un'altra invenzione del Patella. Di vasi torniti esattamente sui profili umani. Dei vasi umani. Il vaso mio e quello di Rosa. E allora lì, accanto al vaso mio e di Rosa, ci sono anche i cieli miei e di Rosa. E spero anche i cieli vostri e miei, all'interno di questo grande mare, di cui non vediamo le sponde, ma quasi quasi le vediamo. E ecco, Mario mi ricordava che un'altra cosa mia è la specularità nel lavoro, oltre a spezzare le parole, la specularità. Cioè, rifletti in due sensi, rifletti in un senso e nell'altro senso, io a voi, voi a me. Rifletti per capire e rifletti per leggere. E allora, per esempio, ecco una parola che, se si riflette in uno specchio, diventa uguale a se stessa. Se questo è uno specchio, rifletterà la stessa cosa. Perché voi e me, io e voi, forse siamo molto differenti, molto opposti, molto uno contro l'altro, uno verso l'altro. Siamo quasi uguali. Siamo sostanzialmente molto differenti e molto uguali. E una volta ho fatto anche in uno specchio un'opera così, questo è uno schizzetto brutto, in cui c'è solo scritto metà. Metà, ma nello specchio si riflette l'altra metà e si legge ama. E qui vediamo Rosa che sta aprendo una grande porta, ingresso aperto al chiuso palazzo del re o dell'arte. È il titolo di un libro del Seicento alchimistico, ingresso aperto al chiuso palazzo dell'arte. Ma è quello che ha fatto anche Duchamp, voi sapete, no? Marcel Duchamp, la porta aperta, chiusa. Rosa la sta, penso, aprendo più che chiudendo. E prima di andare un po' avanti a guardare, vorrei mostrarvi qualche altra piccola cosa. Questo che ho qui, io pubblico una gazzetta personale, gazzetta ufficiale o ufficiosa di Luca Patella. E in questo caso, questa sembra una foto in cui un fotografo mi ha ripreso. Invece, chi ha fatto questa foto è Luca Patella stesso, che presenta una patella a Trevi, a Fontana di Trevi, che forse avete visto. Una fons un po' minore, ma sarebbe bello forse farla, se vivessimo in quell'epoca, farla come Michelangelo, Pistoletto ha fatto, in forma di Mediterraneo. Mi piacerebbe molto. Un lavoro Pistoletto Patella? Abbiamo fatto una volta un lavoro Paolini Pistoletto, Paolini Patella Pistoletto. Beh, lasciamo stare. Allora, quello che sta fotografando sono io stesso. Con questo braccio reggo la fotocamera e mi autofotografo in una autofoto sbadata. Ma sbadata, c'è un po' di understatement, non è tanto sbadata. E se volete sapere ancora qualche gioco mio, questa foto si chiama A Trevi do Patella. Ma, capite, do a Trevi una patella, una conchiglia o un patella, me stesso. Ma, in spagnolo, perché un'altra lingua che io conosco, sono stato in Sud America a lungo, atrevido vuol dire azzardato. Allora patella è atrevido, non solo dà la patella a Trevi,

anche un atrevito, è un pazzo. E uno che spacca i capelli in quattro, anzi in 44, perché io ho anche studiato chimica strutturale, figuratevi. Quindi una dialettica al solito di pazzia, tra virgolette, e di esattezza estrema, non meccanicistica. E allora andando un po' avanti, ci troviamo a Mad Mountain, Monte Folle, in questo paese pazzo e savio allo stesso tempo. Qui sono in una stanza di Monte Folle, da quest'altra parte qualcosa arriva dal cielo. Avete visto nel cielo quante cose ci sono? E io, come un santo seicentesco, aspetto questo qualcosa che arriva dal cielo. Eccomi qua, a Monte Folle, con le grandi cartografie che poi ho messo sopra la Maison de Plaisir. Poi vi potrei dire qualcosa, perché nella fotografia ho lavorato moltissimo, costruendo macchine, obiettivi. Personalmente, per avere certi risultati. Non adopro però solo la fotografia, adopro anche la scrittura, il suono, la poesia, tante, una dialettica complessa di tante cose, perché solo da questa complessità, che dove una cosa finisce inizia l'altra, viene fuori qualcosa. Altrimenti se uno è un perfetto specialista di una cosa, è un meccanico, è un tecnico, va bene, se uno aggiusta le televisioni, deve sapere aggiustare le televisioni, ma è un tecnico. Se uno ha il coraggio, oltre che la possibilità di essere artista e uomo di cultura, deve scontrarsi e incontrarsi con altre culture, con altre persone, con altri voi, con altri noi, io e sé. Jung, per citarlo, parla di io e selbst, il sé. L'io vuole, il sé quasi si affida. E Dante, che sapete quale razza di intellettuale era, poeta, elaboratore della lingua, inventore della lingua, e però vi riporterò una frase di Dante, che sembra non potersi attribuire a Dante. E Tio, sorridendo, li guardava e non diceva niente. Ma come? Dante non diceva niente. Ebbene, Dante sa che è io e è sé. È sé che vuole abbracciare con un occhio totale, fotografico e non fotografico, la globalità, o meglio la totalità di io te, io sì, io voi, voi me. Ecco la specularità su cui Mario ha insistito, la mia specularità che avete un po' visto e potrò, spero, dirvela ancora di più un'altra volta. Se io guardo voi, voi guardate me, io devo immaginare voi che guardate me, voi dovete immaginare io che guardo voi, non solo guardo, ma penso, ma sogno, ma opero per, ma odio. Oddio, no, non diciamo queste parolacce. Amo, vi ho detto, amo, spero, perlomeno lo spero. La merveille au soleil, tous ensemble. E ora vorrei citarvi un altro poeta e poi farvi vedere questa immagine. E un altro poeta che amo molto è Rimbaud, Arthur Rimbaud, un altro grande che io amo. E sapete che Rimbaud ha fatto tutto, ha fatto una cosa spettacolosa nel 870 e poi se n'è andato via e ha smesso. È un terminale, come Duchamp, ha smesso, se n'è andato. Però ha detto,
quando si

0: trovava laggiù, in Africa, ha detto: non ho mai conosciuto nessuno che si sia annoiato quanto me. Annoiato non di esserla, ma di non scrivere più, perché Rimbaud forse ha fatto l'errore, chissà, l'errore o l'errare, perché quello che abbiamo detto all'inizio, errare, vuol dire anche errare, errare per terra e per mare. Allora, les non-dupes forse devono anche camminare e navigare. E allora bisogna essere, forse, ora la complico un po' la cosa, sia dupe che non-dupe. E forse Amleto, che era un dupe, ma molto intelligente, non doveva tanto dire to be or not to be, ma to be and not to be. E ora vi direi questo di Rimbaud: oh, cette chaude matinée de mai, le sud inopportun, vint relever nos souvenirs d'indigents absurdes. Notre jeune misère. L'ho cambiato un pochino, aggiustando maggio invece di febbraio. Avete visto però, il sud inopportuno. Oppure, io lo spezzerei inopportuno. Opportuno dentro, dentro dobbiamo avere il sud, come voi dovete avere il nord, e anche l'est e l'ovest, come Dante che andava a ovest, proveniva da est, bisogna avere tutti i punti cardinali in noi. Bisognerebbe, ma io non sono un maestro in questo. Cerco di dirlo, cerco di essere per questo, ma non è detto che ci riesca. Allora, quella calda mattinata di maggio, il sud inopportuno o opportuno, venne a risollevare i nostri pensieri d'indigents absurdes, di indigenti assurdi, di poveri assurdi. È assurdo. È assurdo. La nostra giovane miseria. È assurdo che ci siano degli indigents così spinti. E, per tornare a me, a volte questa giovane miseria mi ricorda anche ora, perché io non sono uno di mercato, uno che sa fare le cose per i soldi e con i soldi, sono uno stupido in questo campo. Mi ricorda quando con Rosa, mia moglie, eravamo ragazzi, forse come voi, anzi più giovani di voi, e avevamo la nostra giovane miseria. Ora forse abbiamo una semimiseria un po' anziana. E che altro dovevo dirvi? Ah, avevo detto di dirvi questo. Ancora un momento, vi mostro una foto. Ecco uno, vi ho detto che ho elaborato macchine e obiettivi. E allora, accanto a quella foto sbadata, fatta così, trac, trac, e qui c'era Bruno Racine, c'è Prigogine, c'è personaggi così, molto noti. Anche, non sto ammonendo nessuno, me stesso semmai. E allora, ecco, accanto a quella foto sbadata, per modo di dire, ho fatto delle foto estremamente calibrate, con il foro stenopeico. Qualcuno che si intende di fotografia forse lo sa. Fotografando attraverso un forellino di spillo si ottiene una profondità di campo massima, che arriva forse da Roma fino in Africa. Sì, se si potesse vedere, arriverebbe fino là, metterebbe a fuoco sia questo libro che è in primo piano, sia voi che state studiando laggiù in Africa e che spero possiate unire i vostri libri ai miei in un impasto meraviglioso di mer mêlée au soleil ou mêlée à la lune, come ho detto. E allora il foro stenopeico dà una profondità di campo enorme, totale, molto più di un grandangolo, perché è un grandangolo spintissimo. È semplicemente una scatola nera con un forellino di spillo. bisogna dare lunghe esposizioni. Allora io ho fatto anche, vi dirò questo e poi non vi annoio più, ho fatto delle foto complesse in cui potevo dire di aver fatto fotografie dal vero a colori, ma senza macchina fotografica, senza pellicola a colori e senza ritocco manuale, né digitale, che non esisteva. Negli anni 70 il digitale proprio non esisteva. Cioè, ma allora come l'hai fatta? Per magia? Non proprio, è una magia patelliana. L'ho fatto usando il foro stenopeico, che non è una macchina fotografica, è una scatola. Poi le tecniche ottocentesche di colore, che usava Ducos d'Oran, un grande fotografo francese dell'Ottocento. Fare il colore senza pellicola a colori, ricostituendolo attraverso il bianco e nero. Ma quando uno fa una foto così, temo, il mio timore era che arriva uno e dice: questo è digitale. No, leggi la data, 70. Ah no, non può essere digitale. Allora dice: è digitale per un'altra ragione. Per nessun'altra ragione è digitale. Perché? Vediamo se trovo un'altra ragione. No, vabbè. Ho costituito il colore, l'ho ricostituito. E qui i bicchieri, dei bicchieri venini, veneziani, li ho spostati apposta per far vedere che il colore è ricostituito. Non è fotografato a colori, ma è ricostituito attraverso i colori tricromici. Ora non vi annoio più, però se per caso andate a Venezia, attraversate il Mediterraneo, spero in maniera un po' meno avventurosa, e venite a Venezia, vedrete anche dei colori tricromici, come io, voi e l'altro. L'altro è in noi e fuori di noi.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite generic purpose technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più, anche più note, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi l'obiettivo

è quello di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione che arriverà sempre più rapidamente. E tra gli obiettivi della tesi c'è anche la definizione di una governance adattiva, lo studio della governance adattiva, cioè di una governance in grado di modificare se stessa, di essere fluida abbastanza da non rimanere, da non soccombere nel momento in cui le tecnologie superano così velocemente le regole stesse. Le tecnologie considerate sono quelle dell'intelligenza artificiale, la blockchain e l'IoT, considerando un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto alla sostenibilità, alle regole e alle scelte che è necessario compiere per andare verso un mondo più sostenibile. E in questo senso le tecnologie vengono viste come farmacon, cioè un fenomeno, diciamo un sistema logico derivante dall'antica Grecia, che vede in questo caso la tecnologia un elemento come contemporaneamente cura e veleno rispetto a un obiettivo. La cura perché la tecnologia ci consente di fare cose molto più rapidamente e molte più cose adesso, in particolare l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a ridurre gli sprechi. L'IoT considera anche la possibilità di controllare l'ambiente in tempo reale e quindi aiutare a ridurre gli sprechi. Dall'altra parte, e quindi è il veleno, l'intelligenza artificiale, per esempio, provoca consumi sempre più importanti, sia in termini di consumi elettrici, sia in termini, per esempio, di consumi idrici. E quindi è vista contemporaneamente come elemento positivo e negativo. In questo senso bisogna superare il mito, e questo le fonti che ho studiato convergono, il mito della neutralità tecnologica. La tecnologia non è più neutra oggi. Una scelta tecnologica, per esempio una scelta di architettura di algoritmi che stanno sotto l'intelligenza artificiale, piuttosto che l'architettura dei dati, ha impatto anche sulle politiche aziendali, anche sulla politica dell'azienda e anche sulle gerarchie. Quindi l'approccio che è stato utilizzato deriva dallo studio, dagli studi di, in particolare di Olikowski e Scott dell'inizio 2000, sul 2007-2008, di sociomaterialità, dove si considera che l'aspetto tecnologico e l'aspetto sociale, quello umano, siano profondamente intrecciati. Costitutivamente intrecciati, dice lei, in modo che sia impossibile separarne l'un effetto anche rispetto all'altro. Questo è stato l'approccio che è stato utilizzato insieme a un framework che è quello del capability motivation, dove da una parte c'è l'effetto capability, cioè delle risorse, dove grazie alla tecnologia si possono liberare risorse anche economiche, che possono poi essere utilizzate per migliorare l'approccio verso la sostenibilità, che comunque è costoso e quindi richiede alle aziende degli investimenti, da una parte, e dall'altra parte motivation, perché grazie alla tecnologia si può ridurre, per esempio, l'asimmetria informativa e anche l'egoismo degli amministratori, grazie alla trasparenza che ne può derivare. Quindi questo fenomeno ha consentito di approfondire abbastanza significativamente i temi dei quali abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il quadro normativo, si sta complicando anche quello in maniera significativa e sempre più rapidamente, perché c'è quella che viene definita da Maas la regime complexity, cioè una frammentazione elevatissima in termini di organismi che decidono regole diverse, ognuno con i propri obiettivi. Per esempio la Comunità Europea, che ha recentemente stabilito, ha emesso questa CSRD, che è basata rispetto ai focus della Comunità Europea rispetto ai diritti umani, mette alla base i diritti umani, mentre invece, per esempio, il G7

G20, che sono altri organismi, considerano anche altri elementi, come per esempio la libera circolazione delle informazioni. Questa complessità di regole crea una difficoltà a determinare una governance delle aziende che è difficile da sostenere se non si cambia il punto di osservazione. Per cui la CSR, che era il vecchio sistema che avvicinava alla sostenibilità le aziende, veniva vista come in qualche caso addirittura greenwashing, perché era un modo per mettersi in pace la coscienza qualche volta rispettando delle regole di scrittura di reporting. Adesso è superata dalla CSRD, che ha introdotto due elementi che sono la doppia materialità, soprattutto la doppia materialità, cioè inside out e outside in, quindi considerando sia gli effetti che l'ambiente può provocare nelle aziende, sia viceversa quello che è l'effetto sull'ambiente o sulla sostenibilità in generale che le aziende possono provocare. E studiando ancora questi lavori ho capito che ci sono molte indicazioni verso una tripla materialità, dove a questi due elementi viene inserito, con quello che è l'ambito delle tre P, cioè planet, profit e people, anche l'interazione che esiste, non soltanto questi due sistemi di reportistica, ma anche l'interazione che esiste, dinamica, tra i vari elementi di cui bisogna tenere conto. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è chiaro che sta creando un impatto sulla creazione del valore e anche sulla responsabilità che le aziende devono considerare, gli amministratori delle aziende devono considerare anche il fatto che oggi hanno una responsabilità diretta. La tecnologia non è un qualcosa da delegare all'information technology come tecnici, è un qualcosa della quale tenere conto, perché oggi è diventata una responsabilità anche personale di chi amministra le aziende. E c'è un paradosso, che anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, progrediscono anche i costi sociali, i costi ambientali che ne derivano, in particolare dell'acqua e il consumo elettrico. In termini di acqua si faceva il conto che nel 2023, l'ultimo dato che ho a disposizione, Google ha consumato, solo per raffreddare i propri server, 14 miliardi di litri, vuol dire 500.000 camion messo uno in fila all'altro, quindi 7.500 chilometri. Quindi ci sono dei costi dei quali bisogna considerare. Infatti esistono due intelligenze artificiali, una rossa, che è energivora, che considera soltanto l'aumento delle prestazioni, per quali si sacrifica qualsiasi cosa pur di migliorare le prestazioni, e quella green, che invece è quella sostenibile, che integra anche nelle proprie key performance indicator da considerare anche il consumo, per esempio il consumo che è collegato all'ottenimento di un certo risultato, sia in termini elettrici che in termini di acqua, quindi considerando anche le esigenze delle quali non si può non considerare l'esistenza oggi. Esistono dei rischi etici, bias algoritmici e anche di taylorismo digitale, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dati umani che possono contenere quindi anche dei bias, quindi che vengono ereditati anche dall'intelligenza artificiale, che poi prende decisioni al posto degli umani. Il 40% delle decisioni delle aziende oggi è influenzato più o meno dall'intelligenza artificiale, già oggi. Se questo 40% viene influenzato male, anche le decisioni possono essere in qualche modo rese più rischiose, anche per la governance stessa dell'azienda. Il taylorismo digitale deriva dal fatto che, un po' per l'intelligenza artificiale e un po' anche per l'IoT, che potenzialmente inserisce sensori ovunque, quindi anche sulle persone, per migliorarne, se vogliamo, la produttività, ma anche parallelamente col rischio di controllo, un taylorismo che provoca burnout e anche diminuisce la qualità della vita, quindi l'aspetto sociale ne è impattato in maniera significativa. La cyber security è un pilastro che deve essere considerato come ESG, perché ci sono delle conseguenze. Se oggi un'azienda che basa sull'intelligenza artificiale, sugli altri criteri come la blockchain, che sposta per esempio dall'uomo, dal notaio, dalle banche, all'algoritmo la responsabilità di prendere decisioni o di mantenere, di ricordare le decisioni prese, in questo caso, se le decisioni vengono rese a rischio per esempio da un attacco informatico, per esempio sulla privacy delle persone, questo potrebbe provocare elementi da considerare anche nella governance, che a oggi non sono considerati, non vengono valutati direttamente anche nella reportistica e nel bilancio di sostenibilità. In qualche modo oggi bisogna considerare la cyber security anche essa come elemento, questo ho letto, questo ho studiato, come elemento centrale da considerare per migliorare la capacità di governare le aziende. Gli amministratori adesso hanno una responsabilità diretta, per cui ne devono tenere conto anche nello stabilire le regole di governo.

0: direi che per quanto riguarda il framework della governance adattiva, a questo punto, ecco, il tema era quello dell'antifragilità, perché mentre la governance agile, quella che si è sempre utilizzata, si basa su regole fisse che cercano di essere aggiornate il più possibile, e il tema dell'antivirus, semplificando molto, che viene aggiornato, la governance necessaria oggi non è soltanto statica, ma deve essere dinamica, perché le minacce da una parte e le possibilità della tecnologia cambiano in maniera così rapida che se la governance non è fluida, si rischia di avere una governance che riguarda un'azienda che non esiste più, un'organizzazione che non esiste più. Quindi l'idea è quella dell'antifragilità, cioè un sistema che non soltanto sia in grado di sopportare gli shock, ma che sia anche in grado di apprendere dagli shock che sta subendo, dagli attacchi che sta subendo, e modificare il proprio DNA per migliorare la sua capacità successiva da lì in poi di sopportare in maniera più adeguata gli attacchi e supportare l'azienda dal punto di vista anche del funzionamento di tutti i giorni. Quanto riguarda le conclusioni, quindi io mi sono convinto che sia necessario prendere coscienza che la digitalizzazione non è più soltanto un fenomeno tecnico che si deve accettare aspettando che arrivi una tecnologia magari migliore, ma che si considerare che sia un fenomeno socio-tecnico, che sia impossibile distinguerla dalle persone, dai contenuti e dalle conseguenze che la tecnologia ha sulle persone. E la governance adattiva è quella della quale ho appena parlato, cioè un sistema che si autoripara e che impara anche come migliorarsi in attesa del prossimo attacco, della prossima rivoluzione tecnologica.
1: Grazie, volevo chiedere che durante la sua tesi lei ha anche fatto alcune interviste a casi proprio applicativi. Quali sono gli elementi che sono emersi più significativi e quali sono le imprese, la figura, brevemente?
0: Sì, ho fatto un paio di interviste. Non è stato facilissimo neanche trovare le aziende disposte a farsi intervistare su questi termini, perché vuol dire anche probabilmente ammettere qualche ritardo ed è difficile farsi citare come azienda in ritardo. Quelle che ho intervistato sono due aziende, una nel settore del trasporto pubblico in particolare, si chiama Arriva, è un'azienda che opera nel nord Italia, soprattutto nel trasporto pubblico. E loro mi hanno parlato di una sensibilità elevatissima nei confronti della governance, da una parte, che deve essere necessariamente up to date, come si dice, ma anche sulla sostenibilità, ma si decodifica poi in elementi molto semplici. Per cui uno degli elementi centrali che loro hanno considerato è la trasformazione dei biglietti da cartacei a elettronici, perché questo aumenta, migliora la sostenibilità. L'intelligenza artificiale da loro oggi è utilizzata per dare supporto ai clienti, cioè per ridurre l'impatto sul call center in qualche modo, che è un uso molto parziale dell'intelligenza artificiale. Sono un informatico, non riesco a non considerarlo questo, ma ci sono tantissime cose che si possono fare, questo è veramente il minimo. E sono stati quelli positivi, loro sono quelli più, c'è un CISO, c'è qualcuno che si occupa anche dei problemi specifici, ma l'utilizzo è veramente parziale. Si lamentano anche del fatto che la supply chain non è in grado di seguire le regole. Quindi, per esempio, i fornitori più piccoli non sono in grado, non si possono neppure permettere gli investimenti che derivano dall'adattarsi, per cui non lo fanno e trovano dei modi per, insomma, per bypassare anche le esigenze in qualche modo. The Wave, che è l'altra azienda che ho intervistato, è un'azienda che produce gli interni di navi da crociera, un'azienda che cresce velocissimamente, in pochi anni sono diventate 1.500 persone e 400 milioni di fatturato, sono cresciuti rapidissimamente, ma quello che fanno oggi, il problema è quello del bilancio di sostenibilità. Quindi hanno una sensibilità sulla governance, ce l'hanno, ma di fatto la decodificano utilizzando in maniera un po' più efficiente gli strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, con dei problemi seri anche sulla privacy, perché tutte le volte che si mettono a disposizione dell'intelligenza artificiale delle informazioni non si sa esattamente a chi si stanno comunicando queste informazioni, per cui sono anche molto dubbiosi sul fatto di aumentare questa possibilità. Quindi stanno facendo un lavoro che dal mio punto di vista è ancora agli albori.
2: Grazie della sua esposizione e anche della tesi che ho avuto il pregio di poter vedere. Lei a un certo punto, proprio seguendo questa analisi empirica che

0: insomma, anche se poi di dati empirici o di analisi empiriche non ci sono, però lei a un certo punto affronta il problema della correlazione tra performance e maturità digitale e performance. E cita degli studi di Bendiba che hanno una grande. Però lei è un'analisi empirica di seconda battuta, no? Perché dice, loro hanno studiato, hanno visto, io. Quindi è un po' un'analisi empirica compilativa, comunque di pregio, perché non esprime opinioni, ma. I dati o comunque la base di dati purifica le opinioni solo personali, ma sono interpretazioni di comunque un'analisi di evidenze. Ecco, però questa correlazione, da quello che lei ha scritto in questo capitolo, non emerge così chiara. Volevo chiedere di spiegare un po' meglio a
1: Sì,
0: noi.
1: in realtà ci sono degli elementi che fanno ipotizzare che ci sia una correlazione positiva tra la maturità digitale e la maturità, diciamo, in termini di sostenibilità. Non sono evidenti e derivano soprattutto da considerazioni che a lungo percorso sono riuscito ad accumulare, anche parlando con le aziende. Non tanto sugli studi che non conosco personalmente, non sono riuscito ad approfondire più di tanto, parlando con le aziende che invece hanno un percorso un po' più vicino e dal punto di vista delle norme, per esempio nel settore della logistica portuale, della logistica, ci sono adesso dei segnali per cui chi si avvicina più velocemente a criteri che possono essere testimoniati in termini di sostenibilità, gode di vantaggi rispetto agli altri. È un discorso che è più legato alla bottom line, però, che alla sensibilità verso alla sostenibilità. Ci sono dei vantaggi economici che ne possono derivare.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti.
3: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

corso di laurea. E perché questo? Perché i beni culturali hanno un regime giuridico molto particolare per assicurare la loro tutela. Quindi il primo grande concetto che incontra e che incontrerete in questo corso è la tutela dei beni culturali. Ma subito si pone un problema ed è che nel corso della storia il concetto di bene culturale è venuto naturalmente cambiando nella percezione, nella cultura, nella sensibilità delle varie epoche, dei vari luoghi. Addirittura, fino al 1975 nel nostro paese, non si usava l'espressione beni culturali, ma si usava l'espressione storico-artistiche. Quindi vedete che fin dal nome era, un'altra percezione di cosa ci fosse, dentro quel nome, quali fossero gli oggetti. Gli oggetti da considerare beni culturali e in quanto tali da tutelare, perché come voi sapete, nella nostra Costituzione l'articolo 9 è dedicato esattamente alla tutela dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 9 della Costituzione è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Quindi c'è il riconoscimento della rilievo costituzionale di questi beni. La tutela dei beni culturali è una attività molto complessa perché è fatta di tante cose. Prima di tutto l'individuazione delle categorie, diverse categorie dei beni culturali, che sono svariatissime, come vedrete, perché si va dai musei ai parchi archeologici, ma anche a luoghi che hanno avuto una importanza nella nostra storia, politica o culturale. L'esempio classico è quello del Caffè Greco, qui a Roma, che è il più antico caffè, italiano, centro di ritrovo di letterati e anche luogo in cui nei secoli si narra che i pittori squattrinati regalassero dei quadretti ai proprietari per poter, come si dice, avere il caffè e qualche companatico. In realtà poi nella storia molti di questi quadretti sono diventati quadri di autori importanti, caffè letterari, eccetera, eccetera. Per cui i beni culturali sono di tantissime categorie e, come vedremo nel corso, possono essere anche beni immateriali, cioè beni non legati a una cosa, al quadro di Tiziano o all'architettura l'architetto Piacentini che come si dice, ha sovrainteso alla realizzazione della Università La Sapienza di Roma negli anni 30. Quindi le tipologie dei beni culturali sono tantissime e questo significa che prima di tutto questi beni vanno individuati per tipologie. La seconda cosa da fare è attraverso quali procedure giuridiche questi beni vengono riconosciuti tali. Ad esempio, in un vecchio ente pubblico, poniamo l'INPS, no? Vecchio perché ha ormai quasi un secolo, circa un secolo, si trova nei corridoi o nella sala del presidente, eccetera, eccetera, si trovano alcune sculture. E queste sculture possono essere

Benvenuti, sono il professor Sandro Amorosino, titolare del corso di diritto e legislazione dei beni culturali, che è un elemento molto importante del vostro

di qualità estremamente diversa. Possono essere messe così distrattamente a scopo ornamentale, o invece sono importanti sculture di sculture del Novecento, oppure quadri di pittori del Novecento magari non conosciute. La prima cosa da fare è riconoscere, cioè verificare che queste sculture non siano di quelle fatte col gesso nelle officine, ma sono in realtà sculture attribuibili a quell'importante autore, o lo stesso vale per il quadro. Quindi la prima cosa è verificare se una cosa o anche un contesto, per esempio i luoghi di importanti battaglie come a Monte Cassino, abbiano una rilevanza storico-culturale. Quindi ci sono diverse procedure per riconoscere se un bene ha o no un rilievo culturale. Ma dice, perché si devono attraversare, per così dire, queste procedure? Perché una volta riconosciuto che un bene ha un rilevante interesse pubblico culturale, il regime di questo bene diventa particolare, diventa speciale rispetto a quello di tutte le altre cose e beni. Ha quindi il bene riconosciuto come tale è un bene che ha un trattamento giuridico ai fini delle possibili modifiche, degli spostamenti, della vendita, ha un regime del tutto particolare, anche se è un bene privato. Quindi non importa che sia privato o pubblico, ha questo regime particolare che è volto a tutelare il bene in tutti i suoi passaggi. Ma chi svolge queste funzioni di tutela, ecco, sono i poteri pubblici che sono competenti in materia. Questi poteri pubblici sono statali, o anche regionali, o anche di enti locali, o anche di altri enti specializzati, per esempio la Biennale di Venezia, di cui avrete sentito parlare. Quindi avete tutta un'articolazione piuttosto complessa, sia dal punto di vista legislativo, quindi delle regole generali, sia dal punto di vista amministrativo, della gestione di questi beni. E quindi noi, ricapitolando, dobbiamo vedere e di capire il concetto di bene culturale, poi le categorie dei beni culturali, il loro riconoscimento da parte di un pubblico potere, perché questo riconoscimento, questo timbro, questa qualifica giuridica è definiscono il loro regime, e quindi vediamo poi come sono distribuiti e articolati i poteri amministrativi, ma anche prima i poteri legislativi in materia di beni culturali. La tutela è solo una delle due macrofunzioni in materia di beni culturali. La seconda è la valorizzazione dei beni culturali, e la valorizzazione dei beni culturali è complementare alla tutela. Tutelare i beni vuol dire conservarli, restaurarli, salvaguardarli dalle offese del tempo,

o degli uomini, e poi tutto questo è fatto allo scopo di renderli fruibili, cioè godibili dalla collettività. Ma poi sono potenzialmente fruibili, ma per farli effettivamente godere bisogna farli conoscere, bisogna valorizzarli, bisogna promuoverli, e qui subentra la funzione di valorizzazione. Tutte queste questioni le vedrete, le ascolterete, raccontate in queste lezioni con una raccomandazione fondamentale. Badate che le lezioni di persona o registrate servono fino a un certo punto, perché servono a dare un'idea a chi ascolta attentamente di che cosa si sta parlando. Ma poi questa parte, questa prima parte di apprendimento che voi con le lezioni videoregistrate potete sentire quante volte volete, è sempre un'introduzione a una materia piuttosto complessa che è oggetto del libro o dei libri di testo. Tenete presente che io, prima di arrivare a registrare lezioni, mi sono messo a scrivere le lezioni stesse e ne è uscito un libro che si intitola Diritto dei beni culturali, che è stato scritto apposta per gli studenti, quindi non è stato scritto per i professori, e cerca di spiegare in maniera chiara una materia che, per quel che avete sentito, è piuttosto complessa. Con questo ripeto il mio benvenuto al corso e mi auguro che mi ascoltiate e poi mi leggiate numerosi e che vi possiate appassionare a questa materia, che è una parte integrante del corso di laurea e che sarà parte integrante anche del futuro di imminente attivazione della laurea specialistica. E di nuovo ogni augurio e a presto. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dove approfondiremo la piattaforma di LinkedIn. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo. Vedremo prima di tutto una panoramica della piattaforma e poi delle caratteristiche e strumenti che possono utilizzare le aziende. Passiamo al primo argomento, la panoramica della piattaforma. LinkedIn è nata nel 2003 da Reid Hoffman negli Stati Uniti e nel 2011 ha effettuato un IPO con una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. È stata acquisita da Microsoft successivamente nel 2016 per 26,2 miliardi di dollari ed è stata la seconda acquisizione più grande che ha fatto Microsoft nella propria storia. Un commento sulla specifica acquisizione è che ovviamente Microsoft ha un focus su software aziendale nella propria storia e quindi ha voluto proprio puntare su LinkedIn vista la natura estremamente legata al mondo professionale che andremo ad approfondire successivamente. Risultano iscritti al 2022 quasi 800 milioni di utenti e vediamo in questo grafico la crescita dal 2009 al 2022. Vediamo come anche in questo caso, come per altre piattaforme che abbiamo analizzato finora, si è effettuata una crescita estremamente esponenziale per arrivare fino a questi 822 milioni di utenti che vediamo qui. Riguardo a questi numeri, un piccolo commento. Ovviamente le piattaforme che abbiamo visto finora di social media sono tendenzialmente generaliste e quindi legate a qualsiasi tipo di utilizzo. E al contrario, LinkedIn, come dicevamo, essendo una piattaforma di natura professionale, andiamo a vedere poi tutte le caratteristiche, quindi ha intrinsecamente un limite più stretto da un punto di vista di numero di utenti che ha potuto e può acquisire. Questo ovviamente perché appunto di tutta la popolazione mondiale non tutta ha diciamo uno la necessità, a due anche questo tipo di utilizzo professionale per il social media. Qui vediamo uno spaccato dell'audience di LinkedIn da un punto di vista demografico e vediamo che dai 18 ai 24 anni ha una percentuale abbastanza contenuta, 9% e 11% per donne e per uomini, mentre quella più principale è quella dai 25 ai 34, con una maggiore propensione all'utilizzo dalla parte degli uomini. Vediamo che poi nella fascia 35-54 si inizia ad avere dei numeri

sul 7-10% e oltre i 55 numeri abbastanza ridotti, 1-2%. Questo ovviamente accade perché come dicevamo, da una parte è un utilizzo molto specifico che va a puntare solo su una parte della popolazione e dall'altra, avendo questo scopo legato all'aspetto lavorativo, si concentra nelle fasce, diciamo, soprattutto anche un po' più giovani, che hanno iniziato a utilizzare il servizio nel momento in cui sono entrate nel mondo del lavoro. Qui vediamo, a proposito della popolazione più giovani, un breve commento sulla Gen Z. Quindi vediamo che la piattaforma come si sta adattando, prima di tutto con l'introduzione dei video e successivamente con l'introduzione dei podcast. Qui l'abbiamo appena toccato, ma questa percentuale del 18-24 ha una caratteristica, oltre a essere una percentuale più ridotta, è in calo di utilizzo perché, come alcune delle anche altre piattaforme che abbiamo visto, dopo un periodo iniziale, non ha quella stessa rilevanza o attrattività, per tutte le fasce demografiche, soprattutto le nuove generazioni. Questo accade per una serie di motivi, prima di tutto perché c'è un cambiamento ovviamente nel modo in cui si cerca lavoro, ad esempio, o quanto spesso, e quindi c'è la necessità che la piattaforma, in questo caso LinkedIn, si adatti alle nuove esigenze di questa generazione. L'ultimo è l'adattamento, appunto, come dicevo, alle nuove esigenze lavorative. In questo caso abbiamo toccato anche in precedenti lezioni l'esempio di TikTok, quindi dove vediamo queste nuove generazioni utilizzare sempre più strumenti diversi per far vedere la propria esperienza lavorativa e per cercare lavoro. E le piattaforme alternative cercano di avere un taglio più specifico o di attività o a livello di industry. La prima è alternativa a LinkedIn, si chiama AngelList, c'è poi Meetup, Polywork e Fishbowl. Un breve commento su queste piattaforme. Come dicevamo, quindi la competitività dei social media, questo è accaduto per Facebook, per Instagram, per YouTube, per tutte. Vede la proliferazione, la nascita di nuove piattaforme che cercano da una parte di adattarsi, come dicevamo, dall'altra di creare delle nuove funzionalità. Quindi queste che abbiamo appena visto cercano di avere un approccio leggermente diverso. L'esempio di AngelList è per esempio molto specifico al mondo delle startup. Quindi passiamo da LinkedIn, che magari può essere un contenitore più generalista e più appunto per qualunque tipologia di professionalità, a AngelList, che si focalizza su quella fascia, quella tipologia di società in tutto il mondo, ovviamente particolarmente negli Stati Uniti, che sono nelle fasi iniziali della propria crescita. E quindi all'interno di questa piattaforma si possono trovare maggiori e diverse informazioni sull'azienda che si potrebbero trovare ad esempio su LinkedIn. Questo permette quindi una maggiore personalizzazione anche dal punto di vista delle aziende o delle start-up in questo caso per riuscire a catturare più persone, più talenti. Meetup è invece un tipo di network molto legato agli eventi e quindi cerca di usare come sua differenziazione quella appunto l'organizzazione di eventi o di diciamo insegnamento o di su specifiche industry e di conseguenza quindi incastrare la parte del networking e della ricerca del lavoro. Polywork, uno dei più recenti, ha invece tentato un approccio legato alla collaborazione. Cosa significa? Significa
significa che al contrario

di LinkedIn, dove diciamo la principale funzionalità è quella di andare a esporre la propria esperienza e poi di condividere, diciamo, articoli, notizie, informazioni. Polywork ha cercato di puntare sull'aspetto legato alla ricerca, per esempio, di membri di team e co-founder, quindi il momento in cui queste startup cercano di far partire i loro progetti, punta molto su questo tipo di collaborazione. Fishbowl invece è un esempio diverso, un social media che è molto legato alla condivisione in modo anonimo delle giornate o dei feedback sulle aziende da chi ci lavora. Quindi l'idea di potersi in modo appunto anonimo poter condividere cose che in altri casi su LinkedIn potrebbero non essere particolarmente o potrebbero essere delicate, e quindi un approccio molto diverso. Lo scopo principale di LinkedIn prima di tutto è legato alle connessioni lavorative, in seconda battuta al networking, al personal branding, all'hiring e alla lead generation per il business. Quindi connessioni lavorative è quella principale, quindi la volontà, possibilità di trovare sia colleghi attuali della propria azienda, sia ovviamente persone conosciute che lavorano in altre, e ovviamente la ricerca del lavoro stesso tramite, lo vedremo, tramite la job board. Networking e personal branding cosa significa? Che nel sempre di più una necessità è quella di creare nel mondo del lavoro la propria, come dire, immagine, diciamo, e quella del personal branding. Quindi LinkedIn dà la possibilità di condividere contenuti originali propri della persona che lo sta usando e farli vedere appunto a tutta una serie di network, diretto o indiretto, per questo tipo di scopo. Networking ovviamente, lo dicevamo prima, è legato all'esplorazione di nuove connessioni e relazioni con altre persone. Lato hiring, ci sono varie possibilità, in primis quella della job board, dove le persone, dove le aziende possono mettere gli annunci e le persone ovviamente applicare, quindi un intermediario in qualche modo per questo tipo di attività, e la lead generation per il business, che vedremo un po' più nel dettaglio nella sezione successiva, è legata alla parte di advertising. Quindi, come tutte le piattaforme che abbiamo visto, anche LinkedIn ha dovuto creare la propria linea di business, il proprio business model, molto basandolo sull'advertising. Al contrario di altre, è riuscito a creare delle altre linee di business più solide, più imponenti rispetto agli altri, e le andremo a vedere successivamente. La possibilità di interazione, tendenzialmente come negli altri social media, è legata ai like, ai commenti e condivisioni di notizie, condivisione di articoli, newsletter, gruppi specifici e endorsement delle skill. Quindi struttura del meccanismo e anche in realtà da un punto di vista di esperienza utente molto simile a Facebook, a Instagram, che hanno il solito feed e contenuti, notizie e quant'altro. La condivisione di articoli e newsletter è molto ovviamente legata al mondo del lavoro, quindi la differenza, come dicevamo prima, è che non ci sono contenuti normalmente molto, molto generalisti. Gruppi specifici si riferisce alla possibilità di creare delle community, dei gruppi su

specifici temi di interesse lavorativo o di specifiche aziende. E l'ultimo è legato all'endorsement delle skill, che cosa significa? Che nel poter mettere online essenzialmente la propria esperienza lavorativa, ognuno ha anche delle altre funzionalità che vanno a cercare di promuovere. Come dire, non solo diciamo, appunto, l'esperienza lavorativa, ma anche le skill. E quindi un meccanismo che è anche servito e serve a LinkedIn per creare engagement, creare attività sulla piattaforma, perché, come abbiamo visto, non è solo il numero di utenti iscritti, ma quanto viene utilizzata. I monthly active users, quindi quanti utenti sono attivi all'interno di un mese, e quindi ci sono questi meccanismi come l'endorsement delle skill, dove fra colleghi essenzialmente c'è la possibilità di votare e valutare la competenza dell'altro su una particolare skill. La job board che menzionavamo è una delle funzionalità principali. Qui vediamo anche un esempio specifico di una pagina dei brand. Quindi le aziende hanno la possibilità di creare appunto la propria pagina e avere una serie di sezioni dove possono descrivere essenzialmente il proprio operato, la dimensione, insomma tutta una serie di informazioni anche istituzionali e successivamente avere uno spazio per le proprie posizioni lavorative, aspetti più legati alla vita nell'azienda e anche la possibilità di vedere tutte le persone che lavorano in quell'azienda. O meglio, le persone che ovviamente sono iscritte a LinkedIn e che menzionano di essere posizionate e impiegate in quell'azienda. Il tipo di connessioni che ci sono su LinkedIn sono di primo livello e di secondo livello e terzo livello. Cosa significa? Significa che, come in un grafo, in un network di qualunque tipo, quelle di primo livello sono conoscenze dirette, secondo livello sono quindi nell'immediata cerchia successiva e terza ovviamente ulteriormente un gradino più in basso. Questo perché viene utilizzato dalla piattaforma e perché è utile? Perché nel momento in cui vediamo la necessità di utilizzarlo per il networking, ovviamente dà all'utente la possibilità di capire con chi essenzialmente può avere un riferimento, chi può essere chi può fare un'introduzione, come dire, per creare una nuova connessione in modo più facile e quindi ovviamente quelle di secondo livello sono ovviamente più semplici da ottenere che quelle di terzo. In questo grafico vediamo un dato sul numero di connessioni di primo livello e quindi ci fa capire quante in media appunto, connessioni di primo livello ha ogni utente sulla piattaforma. E vediamo che diciamo, è abbastanza alto perché il 28% è fra 0 e 300 e il 27% è 500 e 1000, quindi cumulato con anche la fascia intermedia arriva al 75%. Quindi oltre il 75% di utenti hanno un migliaio di connessioni. Vediamo anche poi le fasce molto più alte, 1000, da 1000 a 3000, 3000 in più, 10.000 e diciamo chi non è certo del numero. Quindi vediamo che il numero di connessioni è molto alto ed è appunto molto importante, anche perché ovviamente la utilità della piattaforma è legata anche nel momento in cui nel passare del tempo ci sono, come dire, spostamenti, movimenti, delle persone con quali si ha una connessione.
Il metodo di crescita principale che ha utilizzato LinkedIn è stato quello dell'utilizzo dell'email.

mail per trovare altri contatti esistenti. Qui vediamo una schermata dove essenzialmente si richiama l'utente a inserire la propria email e far collegare la piattaforma appunto ai vari provider di mail che potrebbe avere quest'utente. E successivamente di trovare tramite appunto questo identificativo dell'email le altre persone che questa persona conosce o con il quale ha interagito via mail, quindi non necessariamente diciamo è uno a uno una conoscenza, però ha interagito, trovarle sulla piattaforma. Questo è stato il metodo principale nei primi anni perché l'abbiamo visto, il problema di qualunque social media, soprattutto all'inizio, è quello che si chiama, diciamo in termine tecnico, il cold start problem, il problema dell'inizio freddo, dove essenzialmente l'utilizzo della piattaforma e l'iscrizione alla piattaforma da parte di un utente avviene solo e soltanto se quella persona trova un utilizzo e le persone con cui vuole interagire. Però ovviamente diciamo, se non c'è un ciclo vizioso, un meccanismo di crescita virale o comunque molto veloce, si vedrà non, diciamo, non avvenire l'iscrizione o un basso utilizzo, come dicevamo prima, della piattaforma, quindi da un punto di vista di attività degli utenti. L'invito a persone non iscritte anche è stato fondamentale perché come dicevamo, non solo vado a cercare di portare, di creare queste connessioni fra chi già si conosce, ma anche di promuovere, far promuovere all'utente stesso l'utilizzo di questa piattaforma. Abbiamo visto in varie forme, in altre lezioni, che il concetto di prosumer o comunque consumatore che fa l'ambassador o comunque il marketing per l'azienda stessa è diventato sempre più frequente e sempre più utilizzato, perché ovviamente, come dicevamo, il momento in cui è l'utente stesso a promuovere l'azienda o quel servizio è sicuramente molto più efficace che se lo fa l'azienda direttamente. Vediamo il primo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E passiamo al prossimo argomento, strumenti per i brand. Cosa differenzia LinkedIn? La capacità di targetizzare aziende e ruoli lavorativi, l'uso specifico a scopo di business e la lead generation. Quindi per le aziende la capacità di avere questo database essenzialmente enorme e di una grossa fetta sia delle aziende che delle persone che ricoprono un ruolo lavorativo in queste aziende è ovviamente estremamente preziosa perché non ha appunto precedenti o non ha grandissime alternative. Non abbiamo parlato un granché, ma nel corso del tempo sono nate e continuano a esistere, oltre quelle, diciamo, per le nuove generazioni che abbiamo coperto, delle piattaforme che diciamo, facevano e fanno lo stesso lavoro di LinkedIn, però con numeri completamente diversi. E quindi diciamo che la specificità e grandezza del database di LinkedIn è una risorsa per le aziende enorme, perché la possibilità di poter, lo vedremo con degli esempi dopo, ma di poter cercare, filtrare per tutta questa una serie di filtri specifici, di informazioni specifiche, ripeto, non può accadere da nessun'altra parte. L'uso specifico a scopo di business abbiamo trattato anche all'inizio, rende quindi il contesto molto più facile anche rispetto a faccio l'esempio a Instagram o TikTok per l'azienda, perché non c'è la necessità di come dire inventarsi grandissime cose da un punto di vista anche creativo. È molto, come dire, professionale, molto istituzionale e quindi diciamo rende l'azienda, diciamo,
la vita facile da quel punto di vista. La lead generation è legata all'aspetto di poter creare, utilizzarla per creare un nuovo business o con l'advertising, ma anche senza, perché avendo appunto nome, cognome, persone, ruolo ricoperto, può essere utilizzato per andare poi a contattare quelle figure per andare a vendere un prodotto o un servizio. Qui vediamo alcuni numeri che possono essere interessanti legate alla piattaforma. Il 51% delle aziende hanno acquisito un B2C customer tramite LinkedIn. B2C, quindi business to consumer, è un dato abbastanza interessante perché, come dicevamo, è molto legata invece all'aspetto business. Quindi il fatto che possa avere anche un risvolto e un utilizzo e un'acquisizione da questo punto di vista ovviamente lo rende molto appetibile. Il 93% dei marketer B2B considerano LinkedIn il sito più efficace per la lead generation. 93% è ovviamente un numero altissimo, ci sono tanti strumenti per la lead generation, l'acquisizione di database, la creazione di contenuti, e lo vedremo in parte come avviene su LinkedIn, però sicuramente questo dato ci fa capire che è uno dei più utilizzati LinkedIn a questo scopo. E quindi vedremo anche dopo come questo rende possibile all'azienda cose che non potrebbe fare altrimenti. E il 64% delle visite dai canali social media verso i siti corporate arriva da LinkedIn. Quindi c'è una differenza ovviamente importante. I siti corporate non sono i siti di e-commerce, di vendita o del brand, diciamo, che magari possono visitare i consumatori, sono i siti più istituzionali, però ovviamente hanno un'importanza non irrilevante per le aziende, soprattutto nel momento in cui sono quotate, mercati finanziari o comunque come abbiamo trattato nella lezione sulla brand reputation, hanno bisogno di utilizzare, di avere una vetrina che possa ospitare questo tipo di contenuti. E quindi questa è una percentuale molto alta che genera traffico verso i siti corporate. L'80% di membri di LinkedIn vogliono collegarsi con aziende per migliorare il loro decision making. Cosa significa? Che la possibilità di collegarsi con l'azienda e vedere, come abbiamo visto, tutte le informazioni legate alle persone che ci lavorano, legate agli aspetti più finanziari, legate a attività, campagne, i contenuti, notizie che condivide sul social media, ovviamente è molto prezioso per chi cerca lavoro magari in quell'azienda, per conoscerne un po' di più. Perché ovviamente rispetto a diciamo un periodo precedente dove diciamo il contatto con l'azienda era diciamo solo o molto limitato alla fase di colloquio, alla fase di valutazione, ecco, in questo momento LinkedIn, anche altre piattaforme, ne parlerò fra un secondo, però LinkedIn in particolare dà la possibilità di valutare tutta questa serie di aspetti che ognuno può avere in modo diverso prima, anche molto prima che ci sia una posizione, un'offerta lavorativa interessante per quella persona, e quindi aiuta nel decision making della ricerca del lavoro, che ovviamente è estremamente delicato ed importante. Il 50% di membri di LinkedIn riportano che
sono più, hanno più propensità a comprare da un'azienda con la quale si ingaggiano su LinkedIn.

Questo cosa significa? In realtà parla di LinkedIn, per quanto mi riguarda è un discorso abbastanza, come dire, applicabile a tutte le piattaforme, cioè che più una persona ha un collegamento, un contatto, una frequenza di esposizione a quell'azienda, più riesce ad essere top of mind o riesce ad avere una percezione e una valutazione positiva o che essenzialmente lo rende più propenso ad acquistare sia un prodotto B2C che B2B eventualmente. LinkedIn genera più lead per le aziende B2B che Facebook, Twitter o il blogging individualmente. Questo l'abbiamo visto, quindi è uno dei tool principali per la lead generation. Quali sono i pilastri, le attività principali per le aziende? La creazione della pagina aziendale, l'abbiamo visto, quindi la necessità di essere presenti, anche perché nel momento in cui si è raggiunto questo tipo di volume di utenza, non esserci, diciamo, per un'azienda è altamente, come dire, svantaggioso, e infatti sono abbastanza rari i casi. L'espansione della rete tramite gli strumenti di ricerca, quindi, come dicevamo, la possibilità di usare filtri di ricerca libera, testuale, per andare a cercare persone o ruoli specifici, è una delle funzionalità principali. E l'interazione con la rete, quindi condivisione, commenti e messaggi uno a uno. La parte di messaggistica, per esempio, è sia per la parte B2B che per la parte B2C, è abbastanza importante perché è uno degli strumenti, appunto, principali tramite il quale si creano delle nuove connessioni e collegamenti. I contenuti su LinkedIn devono essere prima di tutto ricercati, studiati e supportati da una moltitudine di fonti credibili. Quindi abbiamo detto che, essendo professionale, istituzionale quasi, l'attenzione, che in generale ci deve essere sempre, perché è sempre delicato, diciamo, la condivisione e creazione di contenuti per i social media, visto, come dire, l'effetto virale sia in senso positivo che negativo che può avere, ma nel caso di LinkedIn, quindi richiede ancora più attenzione nel momento in cui c'è appunto proprio questa immagine legata alla parte professionale e istituzionale del brand. Devono essere anche altamente informativi, i contenuti dovrebbero essere unici, originali e utili. Questo si applica sicuramente media a tutti, anche questo a tutti i social media. Nel momento in cui abbiamo detto l'azienda vuole anche, deve anche differenziarsi per attrarre più talenti, ad esempio, perché, ripeto, la presenza della pagina, delle informazioni sono molto sfruttati per questo scopo. Più sono appunto originali e utili, più si riesce a essere differenzianti e a creare anche più interazioni con gli utenti. E l'ultimo, autorevoli, ovviamente la necessità di, come dire, abbiamo parlato in altri casi, il tono di voce, quindi il modo di comunicare, che deve essere sempre scelto, studiato e coerente con i valori, la missione, dell'azienda, deve rispecchiare anche questo aspetto. I contenuti generati dagli utenti anche sono estremamente importanti, ovviamente provengono direttamente dal pubblico di riferimento. In questo caso, quello che può fare, deve fare l'azienda, è scandagliare, andare a vedere cosa viene pubblicato dal target di riferimento, che sia un talento, che sia qualcuno anche che parla dell'azienda stessa, perché finora abbiamo parlato come dire, della condivisione, creazione di contenuti dell'azienda, ma sappiamo che un'attività importante, quella del social media monitoring o listening, deve avvenire per tutte le piattaforme. Quindi quando un'azienda vuole sapere cosa, quanto, come, cosa, di che cosa si parla, nel momento in cui viene menzionato il proprio nome, i propri servizi, i propri prodotti, anche LinkedIn deve

essere in qualche modo considerato. Il contenuto degli esperti sono contenuti che provengono dagli esperti di settore, quindi abbiamo visto l'azienda che può parlare di proprie iniziative, ma il reclutamento di quello che in altri casi forse sono, anche in questo, possono essere chiamati, come dire, influencer, però in questo caso più legato al mondo del lavoro, quindi termine più semplice può essere quello dell'esperto di settore, è uno strumento, un contenuto molto importante, soprattutto per la parte di lead generation. Perché? Perché che sia una ricerca, che sia un'opinione su un particolare trend, un particolare prodotto, riesce l'azienda tramite questo coinvolgimento appunto ad attrarre persone che sono interessate a quel tema. E l'ultimo sono i contenuti brandizzati provenienti direttamente dall'azienda, questo l'abbiamo detto, quindi è la creazione in base anche a un piano editoriale, in base a tutte componenti che tendenzialmente sono abbastanza applicate a tutti, quindi l'idea di costruire, quando abbiamo visto i framework nelle precedenti lezioni di la strategia prima di tutto, ma poi il framework di creazione dei contenuti, quindi le matrici e regole che dobbiamo applicare per decidere quando e cosa pubblicare, si applicano ovviamente anche in questo caso a LinkedIn. Tant'è che la cosa più comune è quella di creare dei piani editoriali che hanno, come dire, diverse voci per i diversi social e che hanno all'interno le differenze che devono prendere in considerazione per essere appunto utili e personalizzati a quel target, ma anche a quella piattaforma e quindi, come dicevamo, il tono di voce e via dicendo. Alcuni altri esempi di contenuti sono i casi studio, i white paper, articoli del blog, slide e video infografiche. Quindi, soprattutto nella parte di B2B, quindi di generazione di interesse, possiamo chiamare lead, ma per servizi a volte spesso anche tecnologici, quindi strumenti, piattaforme, queste tipologie di contenuti sono fra i più frequenti e quelli più frequentemente postati su LinkedIn, condivisi su LinkedIn. I casi studio sono quindi dei contenitori dove l'azienda può raccontare, diciamo, come ha agito o un progetto di particolare successo. I white paper sono normalmente invece studi di settore, quindi un po' tornando al discorso dell'esperto di settore, c'è la volontà di prendere, fare anche questionari, altri tipi di ricerca e mettere tutto insieme che riguarda un tema. Articoli di blog, ovviamente un po' più lineare, quindi insomma contenuti più freschi o più, diciamo, frequenti, ecco, che sono più aggiornati più frequentemente, e poi slide e video infografiche. Una delle acquisizioni, tra l'altro, che ha effettuato LinkedIn nei primi anni della propria vita è stata quella di SlideShare, che era uno strumento utilizzato da professionisti per caricare e condividere presentazioni, che sappiamo essere una delle cose principali, diciamo, delle media principali da un punto di vista lavorativo, e quindi anche questo tipo di media viene molto utilizzato all'interno della piattaforma. Video infografiche, diciamo, tutto quello che abbiamo visto di cui prima, ovviamente può essere tramutato in, diciamo, forme più dinamiche visuali. La parte di learning su LinkedIn comporta la possibilità di completare corsi e certificazioni. Nello sviluppo della piattaforma, LinkedIn ha puntato molto e continua a puntare molto su appunto quella della parte del learning, e quindi ha creato una sezione dedicata alla quale possono accedere sia i singoli che gruppi, diciamo, di impiegati che designa un'azienda, e dà la possibilità di fare il cosiddetto reskilling o upskilling, quindi di scegliere temi
di interesse per lo sviluppo professionale e andare a completarli all'interno della piattaforma stessa. Quindi sono veri e propri corsi che

che avvengono all'interno della piattaforma sono normalmente, diciamo, di breve durata, o comunque non sono ovviamente paragonabili in nessun modo a corsi universitari, sono però appunto molto utilizzati soprattutto dalle aziende nel momento in cui c'è bisogno di azioni, come dire, un po' più tattiche, e anche di avere dei certificati che LinkedIn poi rilascia.

è il Sales Navigator, dove un'azienda o una persona magari con un ruolo commerciale può essenzialmente cercare con tutta una serie di filtri e opzioni le persone che lavorano appunto all'azienda che vuole cercare alla quale vuole cercare di vendere un prodotto o un servizio. La parte di recruitment è oltre la job board, è legata alla possibilità di ricerca e contatto di profili specifici, che significa che recruiter dell'azienda o di qualunque tipo possono accedere al LinkedIn Recruiter, quindi un altro prodotto essenzialmente della piattaforma, per cercare candidati e quindi sempre con le stesse, come dire, tipologie di funzionalità, però ovviamente più legate al profilo lavorativo, trovare possibili candidati in modo ovviamente da contattarli per proporre l'offerta lavorativa. Piccola menzione ovviamente al fatto che sia la parte di Sales Navigator che la parte di LinkedIn Recruiter sono servizi a pagamento, quindi tendenzialmente a subscription con delle fee non con come dire, dei prezzi non bassissimi, proprio perché LinkedIn sa che crea un valore enorme e che non c'è la possibilità tendenzialmente di avere questi dati in altro modo per le aziende. L'advertising, quindi qua torniamo a una forma più conosciuta, classica, avviene tramite sponsor message, text ad, dynamic ads. Cosa significa? Che anche qua vedremo qualche esempio specifico, però all'interno del feed c'è della piattaforma l'azienda può far sì che alcuni dei propri contenuti, se non vengono visualizzati in modo organico, vengano visti mettendo ovviamente del budget per essere promossi. Alcuni formati alternativi, alcuni esempi sono il carousel e quello della conversation, quindi formati dinamici per far ovviamente più spazio, per utilizzare più spazio da un punto di vista di immagini, oppure quello dei messaggi, perché come dicevamo, essendo molto legato alla creazione di relazioni, può essere anche questo l'utilizzo che viene fatto. Altri sono legati al follower e spotlight, che significa che possono puntare all'obiettivo di far aumentare il seguito, perché le pagine delle aziende possono essere appunto seguite, quindi gli utenti possono dimostrare e richiedere di avere notifiche e quando ogni volta che l'azienda pubblica dei contenuti, e quindi creare un audience delle pagine aziendali può essere molto interessante e può avvenire anche tramite l'advertising. La parte di Job Ads è legata alla promozione delle specifiche offerte lavorative sulla piattaforma tramite annuncio, e la parte di Lead Generation è sempre non solo, quindi è possibile fare B2B Lead Generation uno a uno tramite messaggio, ma anche tramite advertising. Sono inoltre presenti i formati video che ripeto, ovviamente rendono ancora più, come dire, immersiva, dinamica l'esperienza, e i single job ad, quindi dove si riesce ad avere un focus molto più profondo sull'opportunità lavorativa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? E vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche che rendono LinkedIn uno dei social media più diversi dagli altri? E quali sono i principali vantaggi per le aziende nell'utilizzo di LinkedIn? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine del corso. Grazie.

Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui parleremo di il problema della realizzazione e il passaggio dal modello ingresso-uscita alla rappresentazione con lo Stato. Gli argomenti sono una premessa al problema della realizzazione, da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo Stato, dal modello implicito UY alla rappresentazione con lo Stato, una procedura per il calcolo diretto di realizzazioni minime. E passiamo al primo argomento, una premessa al problema della realizzazione. Bene, questo primo argomento dobbiamo impostare la cosa. Cioè, noi vogliamo capire come e in quale misura è possibile passare da un assegnato modello che mi descrive il comportamento ingresso-uscita. E qual è questo modello? Il modello ingresso-uscita è una funzione di trasferimento, l'equivalente di una funzione di trasferimento, un funzionale che collega una causa ad un effetto, ad una rappresentazione con lo Stato. Meglio ancora, quando è che un dato collegamento tra U ed Y può essere rappresentato, descritto da un modello matematico del tipo che noi, una rappresentazione con lo Stato del tipo che noi consideriamo? Quando eventualmente un modello desunto da misure può essere descritto da una rappresentazione con lo Stato del tipo che noi usiamo, lineare, stazionaria, a dimensione finita? Bene, quindi una piccola premessa generale è che il calcolo del modello per via sperimentale o diretta conduce spesso alla funzione di trasferimento, oppure ad una relazione differenziale fra U ed Y. E sono soltanto alcuni esempi questi. Vi ricordo, per esempio, che noi possiamo identificare la funzione di trasferimento passando attraverso un processo di identificazione della risposta armonica, no? Per esempio, dato il sistema, un sistema che funzioni, quindi e io posso identificare con diversi esperimenti modulo e fase, che sono modifica in modulo e fase che subisce un segnale periodico puro che transita attraverso il sistema, a pulsazione omega 1, a pulsazione omega 2, a pulsazione omega 3. Quindi modulo e fase identifico dei valori, dei campioni, li interpolo, ottengo una W di S e questo punto dalla W di S posso voler passare alla W di T. Un modo diverso, un contesto diverso, per esempio il caso del circuito RLC. Questa è la rete che abbiamo più volte considerato, condensatore, induttanza, resistenza, alimentazione. Bene, voi sapete, nell'elettrotecnica c'è un metodo cosiddetto metodo delle impedenze complesse che ci consente di calcolare direttamente l'impedenza complessa che c'è, per esempio, tra la tensione generata dall'alimentatore e la tensione ai capi del condensatore. Basta utilizzare le impedenze complesse dei componenti. Bene, se uno utilizza queste equazioni, queste sono le uguaglianze che impiega. Vedete la corrente uguale a CS VCS, perché SC è l'impedenza complessa del condensatore vista tra tensione e corrente. E così via. E quindi si calcola l'impedenza complessa del circuito complessivo, che è nient'altro che una funzione di trasferimento, nient'altro. Oppure, non so, nel caso di una sospensione meccanica, sospensione meccanica di un autoveicolo, questa è la sospensione, questo è l'autoveicolo, profilo del suolo, il profilo del suolo, la ruota incontra il profilo del suolo, questo genera

delle sollecitazioni. Un modello matematico è del tipo, ve l'ho già detto, vi ricordate, massa molla smorzatore, in cui quella che conta è l'accorciamento, quindi tra A ed Y, lo spostamento è generato questa volta dalla modifica del profilo del suolo sulla ruota. Se uno va a scrivere l'equazione differenziale, che è nient'altro che il secondo principio della dinamica in questo caso. Vedete, m derivata seconda di A è uguale a b, questo è il coefficiente di smorzamento, d in dt, a t meno rt, che è l'accorciamento dovuto alla presenza dell'asperità sul suolo, più k volte a t meno rt. E quindi ha un modello di quel tipo. Ora, come associare a questi modelli una rappresentazione con lo Stato? È questo il problema. Spunti di riflessione. Si pensi ad altri metodi di individuazione della funzione di trasferimento o della risposta impulsiva. È possibile impiegare le risposte agli ingressi canonici? Si rifletta sul caso dei sistemi a tempo discreto. Bene, adesso passiamo al nuovo argomento. Da un assegnato nucleo ad una rappresentazione con lo Stato. Adesso cerchiamo di metterci in un contesto ancora un po' più generale, perché noi possiamo pensare di avere già una, di fatto una funzione di trasferimento, perché avevamo un sistema, abbiamo ipotizzato o sappiamo che è un sistema lineare. Abbiamo fatto degli esperimenti oppure dei calcoli per individuare un modello del comportamento ingresso-uscita dell'oggetto col quale abbiamo a che fare. In questo caso partiamo sicuramente da qualcosa che è una, se volete, una funzione di trasferimento. Ma il problema lo posso porre in un contesto ancora più generale, che è quello della realizzazione di un assegnato nucleo, come qua è detto. Andiamo a vedere qual è, in un contesto più generale. È assegnato il seguente funzionale lineare. Ecco, il funzionale è questo, y di t uguale integrale fra 0 e t di k di t meno tau di tau in d tau. Vedete, è un funzionale, che vuol dire la y al tempo t dipende da quanto vale l'ingresso u sull'intervallo 0. E quindi, ed è espresso in questo modo, come k di t meno tau u di tau, cioè con quello che abbiamo chiamato un'integrale di convoluzione. Integrale di convoluzione con una funzione k di t che si usa a chiamare nucleo. Bene, quando al posto di quel nucleo c'è la risposta impulsiva del nostro sistema, noi stiamo calcolando la risposta del sistema. Altrimenti, nel caso generale, questo oggetto esprime un funzionale lineare. Qua c'è un teorema dell'analisi funzionale che dice che, andiamo un momento sul nostro tablet, che dice come noi sappiamo che se abbiamo una funzione f che dipende da x, y uguale fx, come si esprime una funzione lineare? Come y uguale una certa matrice per x. Questo è il modo di scrivere una funzione lineare. Bene, se noi abbiamo un funzionale, cioè abbiamo y di t uguale f che dipende da quanto vale u sull'intervallo 0t, come si scrive un funzionale? Ecco, il teorema di Ritz, un matematico, dice che il funzionale si scrive come l'integrale fra 0 e t di un certo nucleo k di t. E come integrale di convoluzione con un certo nucleo. Cioè Ritz dice: se questo è un funzionale lineare, esiste una k di t, una funzione, un nucleo di dimensioni opportune, e la y di t si scrive in questo modo. Ecco, quindi questo oggetto a priori rappresenta un funzionale lineare. Questa k non è la risposta impulsiva di un sistema lineare. Siamo in un contesto più generale. Sotto quali condizioni tale legame funzionale coincide con la risposta forzata di un sistema lineare stazionario di dimensione finita?
Come calcolare la rappresentazione con lo Stato?

di tale sistema. Quindi io mi sto domandando quando è che questo K può rappresentare una risposta impulsiva. Bene, e qua abbiamo la risposta. Condizione necessaria e sufficiente affinché esista una realizzazione di un assegnato nucleo, e questa condizione noi la vediamo nel dominio delle trasformate. Quindi, data la K di T, noi immaginiamo di considerarne la trasformata K di S. La condizione necessaria e sufficiente è che esso sia una matrice di funzioni razionali proprie. Quindi la condizione è che K di S si possa scrivere come una matrice di costanti K di 0 più K' di S con K' matrice di funzioni razionali strettamente proprie, perché no? Proprio significa che il grado del numeratore può essere uguale al grado del denominatore, ma se levo il termine costante, ho una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. Che la condizione è necessaria e direi elementare. Vedete? Perché in questo caso io fisso D a K0, cioè scusatemi, se io ho a priori un sistema dato ABCD, dire che la condizione è necessaria significa dire andiamo a vedere che la funzione di trasferimento di un sistema lineare stazionario a dimensione finita è una matrice di funzioni razionali proprie, ma questo l'abbiamo visto, perché se noi, dato D, che possiamo chiamare K0, da A, B e C, quando calcoliamo C e SI meno A meno 1, B, otteniamo una matrice di funzioni razionali strettamente proprie. E quindi se noi andiamo a fare D più questo, otteniamo una K di S che è una matrice di funzioni razionali. E K' avrà una struttura di questo tipo. Questa è una forma rapporto di polinomi, dove qua abbiamo a denominatore il polinomio, che è il comune denominatore dei polinomi a denominatore. Andiamo a vedere che la condizione è sufficiente. Che la condizione è sufficiente si vede andando subito a far vedere che per ispezione sui coefficienti della K scritta nel modo che ho indicato prima, vedete queste matrici A, B e C sono una realizzazione in forma canonica raggiungibile. Dove queste matrici che cosa sono? Vedete A con R è una matrice così fatta, dove qua ci sono i coefficienti del polinomio a denominatore, a 0, a 1, a n meno 1. Vi ricordo che il polinomio a denominatore aveva grado n, coefficiente di grado 1 era uguale a 1. Qua ci sono delle matrici tutte zeri e qua un blocco di matrici identità. Queste matrici I sono matrici identità P per P e qua C è con R, B con 0, B con 1, B con n meno 1. Andiamo un momento a vedere sul tablet questa situazione e facciamo riferimento al caso in cui P sia uguale a 1. Il che significa che stiamo considerando sistemi con un solo ingresso, supponiamo anche con una sola uscita, e supponiamo di avere una K di S più 1 diviso S quadro più 2 più 3, pardon, più 2S più 3, più 2S più 3. Bene. Quella realizzazione scritta in questo contesto significa questo: A con R uguale, vedete, 0, dimensione 2, quindi in questo caso P è uguale a 1, N è uguale a 2, qua devo mettere meno 3 e meno 2, perché sono meno 3 A con 0, questo è A con 1, e qua devo mettere meno A con 0, meno A con 1, B con R è uguale a 0, 1 e C con R è uguale a B0, B1. B0 vi ricordo che era questo e B1 è questo. E quindi 1, 1. Bene, che questa è una realizzazione, vediamolo nel caso generale. Supponiamo di avere K di S uguale B0

più bn meno 1 s alla n meno 1 diviso a 0 più s alla n. Abbiamo detto la realizzazione è così fatta. 0 è fatta come 0, 1, 1, meno a 0, meno a n meno 1. Bene, questa è. Noi dobbiamo vedere adesso che C SI meno A a meno 1 per B è uguale a K di S. Bene, ma se noi adesso, questa è la matrice che io vi ho detto, A con R, C con R, B con R. Se noi qua adesso al posto di A con 0, qua ci mettiamo. Questa è SI, scrivo SI meno A. S più A con n meno 1. Se premoltiplico per C, che è fatta come B con 0, B con n meno 1, e poi moltiplico per B, che nel caso in esame era fatta così, e che bene, voi provate a sviluppare questo calcolo, è molto semplice, vedete, questa è proprio SI meno A con R. Se noi ne facciamo l'inversa, in particolare basta che calcoliamo l'ultima riga di quest'inversa, di questa matrice, perché scusate, l'ultima colonna dell'inversa di questa matrice, perché qua abbiamo un 1, quindi andiamo a pescare solo l'ultima colonna quando facciamo il prodotto, vedete che si ottiene proprio questa espressione. In realtà questa formula, come possiamo vedere qua rappresentato, vale nel caso generale anche in cui qua ci sono delle matrici identità, quindi nel caso in cui il sistema abbia più ingressi P. Notate che questa realizzazione ha sempre dimensione pari a n per P. La matrice A ha dimensione n per P, perché queste sono n, questa struttura di queste matrici I sono n per n, vedete? Qua c'è una matrice n per n, ce ne so, scusate, P per P, e ce ne sono n, quindi abbiamo una matrice NP per NP. Ora, quindi, se il sistema ha un solo ingresso e non importa quante uscite, la matrice A con R avrà dimensione esattamente n, ogni volta che P è uguale a 1, indipendentemente da Q. C'è una realizzazione duale che si può ottenere, cioè una realizzazione è una rappresentazione con lo stato che ha quindi come funzione di trasferimento quel nucleo, una, come vi dicevo, che è si chiama in forma canonica osservabile, che è la duale. Vedete? La matrice A con O è la trasposta della matrice precedente, trasposta a blocchi. La matrice B con O è la trasposta della vecchia matrice C e la matrice C con O è la trasposta della vecchia matrice B. Questa realizzazione è una realizzazione Q per Q. Ancora una volta, per vedere che questa è una realizzazione, cioè che se io vado a costruire C per SI meno A meno 1 per B ottengo la K di S, è solo un problema di calcolo. Quindi, come vedete, per ispezione sui coefficienti della K, una volta levato l'eventuale legame diretto ingresso-uscita, si può costruire una rappresentazione con lo stato direttamente. Queste sono due forme, ne esistono tante di forme di realizzazione, diciamo così, di algoritmi, di procedure di realizzazione, che ci consentono per ispezione sui coefficienti di costruire le matrici A, B e C. Esempio semplice, prendiamo la funzione di trasferimento prima calcolata, abbiamo detto con la tecnica delle impedenze complesse per il circuito RLC, questa era la funzione di trasferimento. Attenzione, questa funzione di trasferimento non è scritta nella forma che io vi ho indicato, è chiaramente una funzione razionale strettamente propria, legame diretto ingresso-uscita non c'è, però non è scritta nel senso, il polinomio a denominatore deve avere coefficiente 1 sul termine di grado, il coefficiente di grado massimo uguale ad 1.